0: notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
1: e alle nostre vacanze romane,
2: anche se non siamo a Roma.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: comunque è tutta una questione di temperatura.
1: Tutto.
0: Ieri si stava, c'era il venticello, si stava da Dio.
2: È vero.
0: C'erano 30 gradi,
2: sì.
0: Però passando dai 40 ai 30
3: si respira.
2: Stavamo
3: si
2: da
3: respira.
2: Dio, da Dio.

0: chissà se è così in tutta Italia, cioè se ci sono ancora regioni dove si boccheggia oppure la temperatura si è un attimino stabilizzata. Assestata.
1: Se siete curiosi, state con noi, perché tra un po' c'è anche il GR, il meteo. State con noi, stay with us.
0: Il nostro giornalista, com'è l'umore delle notizie a Roma lì?
2: Bene, bene, si fa caldo, devo dire, poi fa caldo anche nella chiesa, perché si parla dello scisma delle febbrine ovunque, purtroppo, oggi.
0: Sì, purtroppo è così. Va bene, buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, Sara Jane Ranieri, Luca del Milanese imbruttito e Max Zoara. Liberiamo le galline perché vogliamo darvi una bella carica di energia.
3: Botta di vita.
0: Sì, dai, ci vuole, no? Anche perché tra un po' le galline vanno in vacanza.
1: Sì, tra una decina di giorni le galline si devono andare.
0: Dove potrebbero andare in vacanza le galline?
3: Ma secondo me in Sardegna.
1: No, in Sardegna no, non ci sono le case, ci sono le case truffo, quelle che troverò io.
3: Portatene una allora.
1: È vero.
0: La mattina da noi inizia sempre col due canzoni, senza interruzioni. Adesso, subito.
1: Che carattere che ha.

0: Anticipiamo le news, ma solo la parte sportiva. Parliamo di mondiali, dai. Inghilterra-Congo ieri è finita 2-1. L'Inghilterra quindi ce l'ha fatta, ha passato i sedicesimi. Gli USA hanno battuto la Bosnia 2-0 e il presidente della NASA ha detto che invierà il pallone sulla Luna se dovessero vincere i mondiali.
1: Beh, non è una so buona quanti... idea, caspita.
0: Ne costa mandare.
1: Ma c'è, ma che credo che.
0: Però ha detto così.
1: Ma che non ha niente da fare.
0: E invece, comunque, per quelli che si sono addormentati come me, ieri sera poi c'è stata Belgio Senegal.
2: Sì.
0: E io ho visto la partita e per me era 2-0 per il Senegal, ho detto vai, un'altra squadra africana, no, che ce l'ha fatta a passare il turno. Io non so cosa sia successo negli ultimi 5 minuti, poi mi sono svegliato e dalla regia leggo 3-2 per il Belgio.
1: E beh, ragazzi, è andata, loro ce l'hanno messa tutta, hanno giocato molto bene, io ho seguito tutta
0: la
1: partita.
0: Ma tu non guardi le partite, si capisce film. Per radio che...
2: Sì. No, esatto, si sente proprio dal tono di voce.
1: Cioè, però io volevo farvi una domanda. Qualcuno di voi si ricorda per caso la formazione, alcuni dei giocatori italiani di questo mondiale? Tu che tu segui il calcio.
0: Beh, dai, vai. Donnarumma c'è, Donnarumma. Bastoni
1: tra le ruote perché è quello che ci ha buttato fuori.
0: Barella, Tonali.
1: Barella,
0: ah, dai, vabbè, ci sono i giocatori, eh. Il problema è
2: Di Marco.
1: Di Marco che è tuo marito, no, con lui è Marco e basta, senza.
2: Sì, Di Marco è il giocatore dell'Inter.
1: Dai, però sentite come suonavano meglio Zenga, Baresi, Bergomi, De Agostini, vabbè, Ferri, vabbè, Maldini, dai. Berti, De Napoli, Giannini, Baggio, Totò Schillaci!
2: E adesso dice
0: fermalo.
3: Fermati. Luca, fermati, altrimenti arriva la multa. Questi mondiali infiammano, devo dire.
1: Sì.
3: Pensate, vi racconto questa, perché a Santa Margherita Ligure non sono fake news, è tutto vero. Un bagnino, invece di fare attenzione alla sicurezza dei bagnanti, stava guardando sul telefonino una partita dei mondiali. Oh. C'è una distrazione che non è passata inosservata. La guardia costiera che l'ha visto e l'ha multato. 2000
2: ha fatto
3: euro.
2: Bene. Vabbè. Deve salvare vite.
0: Ho capito, ma non è che
2: è come un chirurgo in quei casi,
3: ma il
2: ragazzi.
3: Ma era piatto, però, ragazzi.
0: Ma
3: dai.
0: Sì, ha ragione Misci.
1: Il mare era un olio.
2: In pausa.
0: Cioè, non è che poi.
2: Facciamo tutti noi.
0: Guarda che star lì sulla.
1: Sulla sediola.
0: Sulla scala. Sulla scala al sole per
2: la scelta della professione.
0: Ho capito.
1: No, è vero, però
0: lasciagli guardare nel frattempo. Cioè, lo senti un urlo, qualcuno chiama. Cioè.
2: Ma che siete matti?
0: Ma tu ti devi metterli col binocolo.
2: Certo.
1: Ah, ma perché lei guardava Baywatch. Cioè, vedevi il bagnino che correva. Hai visto, i nostri bagnini sono un po' diversi da Baywatch.
2: Belli d'asso.
1: Sì, sono un po' diversi. Non che siano brutti o che siano inesperti. Sono bellissimi, però non hanno quelle forme di Pamela Anderson, ecco.

0: Perché il calcio è vero che è un gioco, no? Ma è una cosa seria, cioè in fondo è una cosa seria. Noi la prendiamo sempre sul serio il calcio.
1: E sbagliamo.
0: Quindi il fatto che noi non siamo ai mondiali, insomma, lo sai che ci fa girare un po' le scatole.
1: Ah,
0: no?
1: Quello è un parecchio. Allora, io sono calcisticamente ateo, non seguo nessuna squadra. Ogni tanto tifo per il Milan, ma perché tifi tu?
0: Sì.
1: Se lei tifa Inter, io tifo Inter.
0: Tu, dipende con chi stai.
1: Ma sì, a me non interessa.
0: In Corea del Sud, pensate, proprio per la serietà, dopo l'eliminazione dei mondiali, hanno trovato il suo nuovo capro espiatorio.
1: Mm.
0: Il CT Hong Myung-bo è stato preso di mira in conferenza stampa e addirittura hanno tolto il suo volto e l'hanno censurato perché non meritava nemmeno di essere ripreso.
2: Addirittura.
0: E quando è tornato in patria, il povero allenatore ha addirittura preso il daspo nei negozi, nel senso che molti dei negozi hanno messo il cartello fuori, vietato entrare. No? E gli ha messo fuori.
2: Cioè, mamma mia, con la sua faccia.
0: Quanta cattiveria c'è dietro. E si scatena col calcio.
1: Ragazzi, se noi, se Byron, che Byron Moreno,
2: sì,
1: l'arbitro che ci aveva cacciato, sì, da Italia Corea, non ricordo cosa fosse, quello aveva lo stesso impatto su noi italiani, anche noi avremmo messo le cose con tu non entri, maledetto.
2: Ma guarda, sì, probabilmente sì, effettivamente un wanted.
1: Sì, sì, certo.
0: Poi riusciamo a considerarlo un gioco, no? Non è che si chiude dopo finita la partita tutti a bere una birretta, a prescindere da chi ha vinto, non funziona così.
2: Comunque, per esempio, mi è piaciuta tanto come notizia quella che è accaduta in Argentina. Un tifoso argentino aveva perso il portafogli, alcuni tifosi nel marasma, migliaia di persone lo hanno ritrovato e sai come hanno fatto per restituirglielo? Hanno iniziato ad intonare il suo nome.
0: Ah, davvero?
2: Sì, cioè, e quindi era Montero, Montero,
1: Montero, Montero.
2: Non mi hanno mai cagato e gli hanno pure restituito il portafoglio.
0: Ma che bello, però. Questa
2: solidarietà.
1: Questo è molto figo.
0: Facciamo
1: questo...
0: il corretto. Dai. Good news,
3: good news, good news.
4: Messico scende in campo Batman, blocca i ladri di moto e li lega ai pali della luce.
0: Che
4: succede a Lagos, dove 5 malviventi sono stati trovati immobilizzati con il nastro adesivo. Gli uomini vengono legati ai pali stradali sempre con lo stesso nastro.
1: Bravissimo.
4: Ma non è tutto, perché su molti di loro compaiono anche scritte, disegni sul viso, i baffi, e su scritto ladro in fronte.
2: Capito?
1: Bravissimo. Il
2: ottimo,
1: mio eroe.
2: Mi piace.
0: Chi è che non ha mai sognato di fare
2: questo?
0: Il supereroe della tua città.
1: Io tutte le notti.
0: Immaginati, no, nel cielo, che vedi lo stemma del milanese imbruttito, no?
2: Ma che vola!
1: Io col mantello, con le mutande sui pantaloni, perché non si sa come mai Superman avesse le mutande sopra i pantaloni. E volavo nel cielo, nell'aereo, urlando a tutti: giustizia è fatta!
2: Non a caso indossa la maglia di Superman questa mattina.
1: È vero.
2: A Brescia, cioè ci si sente proprio, capito?
0: Beh, dai, essere un supereroe sarebbe una roba.
1: Super nano! Cioè, quelle cose lì.
2: Anche Zorro.
0: Zorro.
2: Con la Z di Zorro.
0: Con la Z di Zoara.
2: Ah, bravo, sei tu.
0: Sono io.
1: E poi lei, la donna Wonder Woman Ranieri.
2: Gira tutta e diventa una figa stratosferica. Mi piace l'idea.
0: E Batman scende sì da Roma.
1: E allora come? E allora
0: che cura il Colosseo.
1: Però ci sono anche altre due supereroine.
2: Sì,
1: Barbara e Anna.
2: Mamma mia, questo, ragazzi, è il giovedisco.
1: Questo è il giovedisco,
0: questo
1: ragazzi.
0: È il giovedisco.

0: Questo è il disco cacciara. Cioè, questo qua rende sempre tutto vero.
1: Che
0: una
1: bello,
0: festa.
1: Ragazzi, che bello.
0: E pensate che è proprio stato registrato così durante le pause nelle sessioni in studio dell'album. Loro si sono divertiti a fare questa canzone, infatti si sentono, no, le risate,
1: perché
0: le false partenze, insomma.
1: Ma perché era una canzone più vecchia di
0: una
1: loro.
0: Una cover.
2: E c'era una Barbara all'interno dello studio, una bambina alla quale l'hanno dedicata.
0: Esatto, chi l'ha scritta,
2: ci
0: insomma,
2: raccontava
0: Max.
1: E pensavo che io pensavo fossero due persone, Barbara e Anna, che tra l'altro sono mia moglie e sua sorella, però chi se ne frega, ce n'è che l'hanno dedicato.
2: Ma forse erano loro, ma, da piccole.
1: Ma perché mia moglie è vecchia dentro.
0: Ma chi?
1: Ma mia moglie è vecchia dentro. Ma vecchia dentro.
0: Vabbè, era il 1961.
1: Scherzo.
2: Sì, torna a casa,
1: scherzo.
2: La cucchiarella tua moglie a proposito di vecchie dentro. Oggi, 2 luglio, è la festa della Bruna. Chip e Chop, sbaglio?
0: Eccola.
2: O mamma e papà si chiamano,
0: certo,
2: Bruna e Bruno?
0: Ciao Bruna!
1: Allora, mio papà si chiama Bruno, sua mamma si chiama Bruna, perciò oggi tanti auguri ai Bruni, agli orsi.
2: Comunque scherzo,
1: anche.
2: Ragazzi, subito si sono sentiti, oddio mamma e papà!
0: Sì, ci siamo dimenticati!
2: No, è la patrona di Matera ed è un mix unico di fede e folklore. Esiste da oltre 600 anni. Il momento clou è proprio il 2 luglio con la spettacolare distruzione del carro trionfale di cartapesta da parte della folla.
1: Ma pensa te.
3: Mentre il 2 luglio del 1984 viene autorizzata, pensate, la denominazione d'origine controllata e garantita per il vino Chianti.
2: Ah, ok, vedi, quindi, bello, se beve stasera, ragazzi.
1: Allora, se tutti abbiamo delle notizie, ce n'ho una anch'io. Una notizia che ha sconvolto il mondo: il 2 luglio del 47, secondo il Daily Record, Roswell Daily Record, presto ovviamente smentito dal governo degli Stati Uniti, un UFO sarebbe precipitato nei pressi di Corona e Roosevelt nel New Mexico. Cos'è?
2: Immagino così l'arrivo dell'UFO.
1: Quello è quando trovi occupato al telefono. C'è qualcuno? No.
2: Mamma mia, oh, non sai capire le imitazioni.

0: Wrong Impression. Eccola qua, Natale Imbruglia.
1: Se solo sapeste, voi ascoltatori di Radio 2, quello che ci diciamo noi durante
0: la canzone, soprattutto voi due, perché io ascolto la musica, voi invece iniziate a fare il famoso CCC.
2: Ma caramellare, dicono in
1: Sardegna. Ma che schifo che fai! Ma come sei bugiardo? Eravamo fuori in balcone, come potevi ascoltare la musica?
0: Io mi sono ascoltato la bella musica di Radio 2 e adesso invece voi potete andare di nuovo sul terrazzo di Radio 2 e io invece mi ascolto il meteo e il GR.
2: No, va bene?
1: Da solo?
0: No, me lo ascolto da solo, andate fuori.
3: Addio.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Meteoradio.
7: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 2 luglio. L'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia, e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
10: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In Ucraina, pesante attacco russo con missili e droni sulla capitale Kiev in due ondate ieri sera e nelle prime ore del mattino. Diversi edifici colpiti, tra cui un palazzo che ospitava una struttura sanitaria. 5 medici sono rimasti feriti. Un altro palazzo di 9 piani è completamente crollato dopo l'impatto di un missile. Poco prima erano stati colpiti un albergo e diversi edifici amministrativi. 8 morti e 34 feriti, il bilancio provvisorio. Il terremoto in Venezuela, bilancio provvisorio anche lì aggiornato a 2.295 morti, oltre 11.000 feriti, quasi 6.500 persone salvate dai soccorritori tra le macerie. Oltre alle condizioni degli sfollati, aggravati dalla pioggia battente delle ultime ore, crescono i timori per la situazione sanitaria con il rischio di epidemie. Ancora denunce di sciacallaggio, arrestati 4 poliziotti, e preoccupano le condizioni nelle carceri. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano la mancanza di informazioni ufficiali. La sfida delle Febbriani alla Chiesa di Roma. In Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la separazione dai cattolici, nonostante l'appello all'unità di Leone XIV. Dal Vaticano attesa la scomunica. La vicenda di Nessy Guerra, costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Dopo l'intervento della Farnesina, la donna è stata rilasciata dal commissariato. Sulla situazione è intervenuto il ministro Tajani. Lo ascoltiamo.
11: È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio. È inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina, per la quale permane il divieto di espatrio. L'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata inoltre forma consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
10: È il caso del detenuto morto in cella a Prato, aveva denunciato abusi durante l'arresto.
3: morte in conseguenza di altro reato. Cambia subito rotta l'inchiesta aperta dalla procura di Prato sulla morte di Dennis Antonio Rodriguez Matute, uno dei due giovani arrestati il 12 maggio scorso per l'accoltellamento di Jacopo Cerbai, sopravvissuto poi per miracolo. Il 26enne honduregno è stato trovato senza vita in cella nel carcere della Dogaia sabato mattina a Pistoia. L'autopsia, il suo legale Simone Valenti ci conferma che il giovane aveva sofferto in passato di tossicodipendenza. Lui lo aveva incontrato 24 ore prima del decesso. Ho avuto uno svenimento ma sto bene, gli aveva detto. Gli era sembrato in buone condizioni. L'indomani Rodriguez Matute avrebbe poi dovuto denunciare ai magistrati presunte violenze subite durante l'arresto.
12: Mi ha parlato della mandibola che era stata rotta, di un dente, lesioni a un ginocchio e i pubblici ufficiali lamentavano a loro volta delle lesioni.
3: Oltre che per concorso in tentati omicidio e rapina, Rodriguez Matute era infatti accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Sul suo corpo nessun segno di violenza. Il sospetto degli inquirenti è che la sua morte possa essere collegata al massiccio spaccio di droga e farmaci interno al penitenziario.
13: Andrea Marotta, GR2.
10: Tregua dal caldo, un fronte di aria fredda dal nord Europa in arrivo, pioggia, grandine e temperature in calo di 5-6 gradi, ieri violenti temporali su Milano e dintorni.
14: Sul lago d'Iseo il maltempo è arrivato a metà pomeriggio con la pioggia e forti raffiche di vento che hanno portato l'acqua sul lungo lago di numerose località e qualche danno alle imbarcazioni nei porti. La temperatura è crollata di 10-12 gradi in mezz'ora. Pioggia e vento anche nelle valli bresciane con piccole frane, timori a Niardo dove per un forte temporale è partito il sistema di allerta installato dopo l'alluvione del 2022, allarme poi rientrato. Nel tardo pomeriggio la perturbazione ha colpito la pianura bresciana e le province di Mantova e Cremona. Pioggia, vento, qualche grandinata, segnalati blackout in diverse località mantovane, compreso il capoluogo. Grandine a Curtatone, qualche albero caduto. Per il GR2, Pierluigi Ferrari.
10: Al via sabato i saldi estivi, anche se di fatto sono già iniziati, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato. E siamo allo sport, a Wimbledon, Sinner vince e avanza nel tabellone, ai mondiali di calcio vittoria all'insegna delle emozioni.
15: Può continuare il sogno americano al mondiale a San Francisco, gli Stati Uniti battono 2-0 la Bosnia e proseguono la loro corsa. Stezzi in gol alla fine del primo tempo con Belogun che poi al 65esimo lascia in 10 i padroni di casa, nonostante l'inferiorità numerica Tillman raddoppia e fa staccare il biglietto per gli ottavi. Ad attendere la formazione a stelle e strisce ci sarà il Belgio, riuscito a ribaltare il Senegal avanti di due reti. La rimonta dei Diavoli Rossi è firmata in 3 minuti allo scadere da Lukaku e Tielemans. Ai supplementari, al 125esimo, è ancora Capitan Tielemans su rigore a dare a Garcia il passaggio del turno. Emozioni forti anche ad Atlanta, dove soltanto un super Harry Kane, autore di una doppietta, ha permesso all'Inghilterra di superare 2-1 il Congo e giocarsi così l'ottavo di finale contro il Messico. Tennis a Wimbledon, Sinner impone ancora la legge del numero 1. Yannick sconfigge in 3 set il portoghese Borges e al terzo turno se la vedrà con Brooksby. Oggi in campo toccherà a 5 italiani. Francesco Albanese, GR2.
10: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
0: Quando dicono la linea torna a Good Morning Radio 2, io, detto dal GR,
1: io mi caso un sacco.
2: Io pure, lo sapete, vi voglio salutare.
1: Ciao no, amici.
2: Grazie.
1: Ciao amici del GR.
2: Ci basta poco. Ma basta sì. Poco, che ce vo'?
0: È ufficiale, è un annuncio ufficiale.

0: Il tuo DNA col mio DNA
1: col suo DNA.
2: Fa Good Morning Radio 2.
0: Gabri Ponti e Jovanotti, state ascoltando Radio 2. A proposito di radio, il 2 luglio,
2: sì,
0: proprio il 2 luglio del 1897, e qui la questa è una notizia,
1: vai.
0: Guglielmo Marconi riceve il patent
2: chi, chi office. Subito, santo Guglielmo subito. Marconi.
1: Guglielmo Marconi, l'ho già sentito.
0: Riceve il patent office di Londra, il brevetto per la sua invenzione del telegrafo senza fili, ponendo le basi per la moderna radiocomunicazione.
2: Che bello!
0: Quindi è tutto chiaro?
2: È tutto
0: che
2: grazie
0: senza
2: a lui.
0: Quel genio.
2: La baracca qui è Guglielmo
0: Marconi.
2: Saremmo
0: tutti disoccupati?
1: Pensa che adesso noi saremmo qui a parlare a un microfono, ma nessuno ci sentirebbe dall'altra parte. Saremmo qui in questo studio, fatto così, ma nessuno ci sentirebbe.
0: Quindi grazie.
1: Grazie, grazie.
2: Gugli, ti vogliamo bene.
1: Oh, Gugli. We love you, Gugli. Gugli.
2: Rules.
0: Pensa che mi ha dato la possibilità di fare un lavoro da quando avevo 16 anni, ho iniziato.
2: Chissà se l'ha immaginato, sentite qua il mio cervello com'è. Beh. Mentre creava questa cosa, ha capito che stava dando lavoro a milioni di persone.
0: E soprattutto...
2: O pensava solo al suo ego e diceva: guardate che mi sono inventato.
1: No, tu pensa a lui che a un certo punto sta facendo la radio e dice: ma un giorno
2: quei tre pirla li manderemo
1: come siamo qui Massimo, Luca e Sara J.
2: Oddio, forse non l'ha invento.
0: Aspetta, che ho combinato,
1: faccio,
0: che cosa ho
1: faccio
0: combinato?
1: Il citofono.
2: Aspetta,
1: forse
2: manca solo un filo, poi vede la sua mente che va avanti. Good Morning Radio 2, togliamo il filo.
0: Tra l'altro quest'anno è un anno molto importante per molte radio, perché più o meno essendo nate nel 76 quasi tutte
1: siamo
0: le radio
1: tutti intorno ai 50,
0: esatto, tutti festeggiano i 50 anni. Pensate che prima non era un lavoro, perché io ho iniziato a 16 anni. A parte che vi faccio una domanda.
1: Sì.
0: Mio fratello, che anche lui lavora per la concorrenza, che saluto.
2: Sì. Non puoi dirlo perché sennò c'è il bar. No,
1: scusami, tuo fratello quello piccolo?
0: Quello bravo.
1: Quello bravo, com'è, per chi lavora?
0: Per una radio.
1: Vabbè, dillo.
0: No, non lo dico.
2: Se hai coraggio, dillo.
0: No, non lo dico.
2: Va bene.
0: Voglio sapere, ma mio fratello è stato assunto a 14 anni.
1: Sì.
0: Cioè, si poteva... Adesso si può.
2: Ai tempi si poteva, no. È uscito proprio la scorsa settimana, forse, dove ho detto che lavoravo a 14 anni, sì, vendevo scarpe. Qualcuno ha detto: no, non si può lavorare. Io lavoravo.
1: No, no, a 14 anni.
2: Ai tempi sì,
1: certo,
2: poteva.
1: Certo.
0: Comunque scateniamo l'inferno oggi, perché parlando di radio, cioè sì, gli ascoltatori, i ricordi, come abbiamo fatto ieri con le cartoline, oggi voglio sapere dagli ascoltatori di Radio 2 i vostri programmi più importanti, quelli preferiti, quelli che ascoltate da molto tempo. 3,
1: anche 4, delle 8. Altre radio?
0: No, no, di tu.

0: Boni ha deciso di dare lavoro a tutti quanti,
1: a tutti noi,
2: ma alcuni dovrebbe toglierlo, allora. Alcuni tipo a te dovrebbe toglierlo, basta, vai a fare il vigile urbano.
0: Bellissimo, no, certo, un lavoro splendido. Certo. Però voglio fare quello di una volta.
1: Sai che
3: quello che... Alberto Sordi.
2: Sì, esatto. ma quelli che stanno in mezzo all'incrocio sulla piattaforma
3: a Roma,
2: rotonda.
3: Certo, a Largo Argentina.
2: Non ci sono più quelli che...
3: No.
2: Però un po' mi dispiace.
3: Io non l'ho più visti. Tu, Michel, l'hai visti?
4: Ogni tanto c'è, sai, ogni tanto si alza la pedana che lì in piazza,
3: esatto,
4: però per delle giornate particolari.
2: Ah, non
3: sì,
2: lo sapevo
3: forse.
2: Che questo a Roma, giusto?
3: A Largo, sì, Argentina, sì, sì, sì, proprio.
2: Ah, caspita. No, invece stavamo parlando di radio.
0: Sì, oggi omaggiamo il mezzo radiofonico più bello del mondo.
2: E pensate che la prima trasmissione musicale della storia avvenne nel 1919 a Pittsburgh, quando un pioniere pose un fonografo davanti al microfono.
3: Ah, vedi, invece Radio Caroline è stata la prima radio libera. La celebre radio pirata, non so se vi ricordate, fondata il 28 marzo del 1964, nacque per raggirare il severo monopolio della BBC e trasmetteva H24 da una nave ancorata nelle acque internazionali del Mare del Nord.
0: Infatti un film è ispirato proprio a quella radio.
3: Hai ragione.
0: Si chiama Radio Rock. Andate a vederlo,
2: bellissimo,
0: perché è un film bellissimo.
2: Bellissimo.
0: Parla proprio, no, della libertà di queste radio, di questa radio, di dire quello che vuole, insomma, è il monopolio saltato della BBC.
3: Sì,
0: BBC, giusto?
3: Sì, sì, esatto.
0: Invece voi ascoltatori 348 7300 200, vogliamo sapere quali sono i vostri programmi preferiti, sia di Radio 2, ma di quelli del passato,
2: sì,
0: ma anche delle altre radio, perché magari ci sono ascoltatori che
2: prima ascoltava un'altra radio,
0: Vaticano.
2: Esatto, Super Papa, il programma, come si chiama, i programmi di Radio Vaticano,
3: e cioè, poi perché Radio Maria, e poi perché Radio Vaticano, e poi perché avete deciso proprio di ascoltare quella radio? Qualcuno la teneva nella cucina, la sentivate, ve l'hanno suggerita?
0: Parto io, però il mio papà era fissato con Alto Gradimento.
2: Ragazzi,
0: il programma numero
2: storia.
0: Uno, la storia della radiofonia, Renzo Arbore e buon compagno.
2: Sentite sotto?
3: Giovedisco pure questo.
2: No, allora, tra questo e Barbarin? Va bene,
0: questo.
5: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Money for Nothing dei Dire Straits, pezzo della Madonna anche questo, eh.
1: Porca miseria, tantissima roba. E allora a questo punto
2: giovedisco, cavolo,
1: dobbiamo fare se giovedisco, allora per alzata di mano per quello che riguarda dall'altra parte del vetro, e noi dobbiamo consacrare quali dei due tra
2: per Dire
1: Straits
0: alle 6.50, ragazzi,
2: però già questi iniziano,
1: se, se,
2: sono,
1: sono
2: sulla
1: ragazzi.
2: Torre, ragazzi, chi buttiamo giù, chi buttiamo
1: allora
2: giù?
1: Per voi dalla regia, i Dire Straits sono il giovedisco? Quanti?
2: Io per forza.
1: Sì, ha già vinto, mani basso.
2: Questa canzone ci dispiace, Beach Boys, vi vogliamo bene. Tenetevi per mano, dato che siete tanti, mentre vi buttate di sotto.
0: Questa canzone è nata in un negozio.
1: Sì.
0: Mentre, come si chiamava lui? Mark Knopfler, no?
1: Sì.
2: Sì, bravissimo.
0: È entrato in un negozio e c'era il commesso che stava lamentandosi, guardando MTV, del fatto che gli artisti, i cantanti guadagnassero troppo, no?
2: Ah.
0: Allora su questa roba qua lui è rimasto incuriosito e ha tirato giù questa canzone.
1: Ma prima, di sapere che spera e basta tipo un aereo privato a un orologio che costa come la mia, il mio appartamento, prima o dopo?
2: Un aereo privato
1: dopo.
2: Spera e basta.
1: Probabilmente sì.
2: Ma dai, ma non
1: sì,
2: è vero.
1: Anche l'Azza.
0: Tutti.
2: Anche l'Azza.
1: Sì, sì, sì. Noi non abbiamo, ragazzi, noi
2: però
1: non
2: ho neanche la macchina, non c'è neanche la bicicletta.
1: Niente noi.
0: Abbiamo sbagliato lavoro.
3: Radio 2. Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
7: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Bossa Nostra, Gaia, siamo su Radio 2. Per gli ascoltatori che si sono messi in questo momento in collegamento, stiamo parlando di radio, proprio grazie alla notizia, no, che il 2 luglio Guglielmo Marconi iniziava il rapporto con le telecomunicazioni e prendeva proprio il brevetto.
1: Sì, sì, sì, il brevetto venne depositato.
0: Abbiamo scatenato i nostri ascoltatori. Stefania da Torino dice: bandiera gialla, per noi era internet prima di internet. Se volevi scoprire una canzone nuova dovevi aspettare bandiera gialla.
2: Ah,
0: è vero, perché bandiera gialla è sempre Renzo Arbore.
1: Beh, ragazzi, ma lì stiamo parlando di capolavori radiofonici, Arbore, tra l'altro Arbore è uno di quelli che non invecchia mai e ha sempre un sacco di aneddoti da raccontare.
0: Io li faccio confusione, non mi ricordo se lui ha fatto prima bandiera gialla o invece
1: alto gradimento,
0: uno negli anni 65 e l'altro negli
1: ragazzi,
0: anni 70.
1: Noi siamo nati 20 anni dopo, chi lo sa. Noi siamo nati negli anni 90.
0: Alto gradimento, praticamente anche noi adesso in onda un pochettino qualcosa da alto gradimento l'abbiamo preso.
1: Tutti quelli
2: bandiera
1: che fanno
2: bandiera gialla 65, comunque
1: da 65 a 70 bandiera gialla, invece alto gradimento, che ce lo ricordiamo, è da 70 a 75. Grazie a Stringhetti.
0: C'era il famoso colonnello Buttiglione, no?
1: E io, ragazzi, io lo so dell'esistenza di questo programma perché mio papà me ne parlava molto, ma lo conosco come mito, come cosa meravigliosa, cioè, ma non lo conosco proprio bene.
2: Come primo ricordo la radio, io invece non posso dimenticare l'emozione di ascoltare le canzoni del cuore. Ero lì col registratorino per registrarla, perché non esisteva, no? Stavo certo. Da che aspettavo e lo speaker puntualmente ci parlava sopra.
1: Beh, c'erano quelli furbi delle altre radio, cioè delle radio private, che invece mettevano il jingle all'interno della canzone.
2: Per farsi pubblicità.
1: No, sì, sì, no, perché tu registravi, facevi play rec, prendevi la canzone e a metà c'era il jingle della radio. Vabbè, per rovinarlo.
0: Te lo ricordava.

0: Allora, questa potrebbe essere un giovedì disco.
1: No,
0: però rimaniamo sull'altra. Però questa qui nei prossimi anni potrebbe diventare
1: The Fratellis nella playlist di Good Morning Radio 2. Buongiorno amici, il programma che mandava le canzoni nuove era per voi giovani, naturalmente, sempre di Renzo Arbore, e che resterà il vero mito di tante generazioni. Un saluto rinfrescato da Sasso Marconi.
0: Da
1: Ciao Daniela.
0: Da Sasso Marconi, che da cioè proprio non c'entra un cacchio con Guglielmo.
2: No, però dai, sono
1: parenti.
2: Così. Alla lontana, alla lontana. Buongiorno a voi, io sono un po' age. I programmi di Arbore, buon compagni per sempre, Hit Parade di Luttazzi, Chiamate Roma 3131, ve ne sono molti insomma, gli sceneggiatori in radio, grazie però per i Dire Straits. D'ora in poi sarete voi, questo l'ho aggiunto io. Giuditta!
0: Allora, devo dire una cosa prima.
3: Forse con una voce non proprio radiofonica vorrei però ricordare le mie esperienze in due radio libere, fine anni 70, inizi anni 80. Radio Umbria 2 la prima, Radio Olimpo la seconda. Quest'ultima trasmetteva e passava solo musica di importazione e la cosiddetta musica italiana impegnata, veramente top. Il mio programma si chiamava Bolle di Sapone. Ciao ciao, amo la radio perché libera la mente, come diceva il grande Eugenio.
4: Buongiorno ragazzi,

0: Radio 2, 7:10. Tra l'altro volevamo risponderti, Luca, al fatto di Sasso Marconi, sì. Guglielmo Marconi.
1: Sì.
0: Ecco, Sasso Marconi nel 1938 assume la denominazione proprio di Sasso Marconi in onore del premio Nobel. Guglielmo Marconi.
1: Che prima si chiamava Sasso Bolognese.
0: Esatto. Poi questa, dopo, piano.
1: Come cambiano i tempi, ragazzi, eh? Adesso aspettiamo anche noi di avere un paese dedicato a noi, certo. Agli sveglioni del mattino. No, perché non possiamo. Allora diamolo tutto a Guglielmo Marconi, vabbè, perché noi siamo inferiori. Certo.
0: Il merito è tutto suo, scusami, te lo dico, merito. Stiamo parlando di radio, di programmi radiofonici. Fateci sapere quali sono i vostri programmi preferiti, insomma, della radiofonia.
2: O i ricordi legati
0: anche
2: ai programmi.
0: Ricordi. Ci fermiamo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: Taylor Swift su Radio 2, Good Morning Radio 2, stiamo parlando di radio.
1: Sì, è vero.
0: Stiamo parlando di radio e i nostri ascoltatori iniziano già a darci la loro preferenza, si può già dire che alto gradimento a 5 stelle, bandiera gialla per voi giovani. Chiamate Roma 3131, un messaggio di Lucia di Bari dice: chiamate Roma 3131, mia mamma mi teneva il telefono occupato sperando di riuscire a parlare in diretta, mio padre impazziva.
1: L'emozione di andare in onda la prima volta è impressionante. A me la prima volta batteva il cuore fortissimo, non so, sembrava quasi un esame, quindi immaginate.
2: Come batteva anche a me il primo giorno appena sono arrivato, mi avete accolto, io vi ascoltavo la mattina presto, mi svegliavo alle 5:30 per ascoltare Luca a Brescia.
3: Lo so. Io sono un po' l'arbore del futuro, no?
1: Sì,
3: la nostra star.
1: No, sei l'arbore che è rimasto proprio.
3: Esatto. L'arbore magique sono io, quello che profuma là, data l'altezza.
1: L'aereo.
2: No. Scherzi a parte, ragazzi, sì. Venire tutte le mattine a Via Asiago, vi giuro, per me è emozionante. Cioè, c'è la storia, certo, della radio, della RAI, ed è bellissimo.
3: Certo, sì. Certo. Sì. Invece, siccome abbiamo fatto un collegamento prima nelle notizie, perché il 2 luglio del 47 sembra che sia precipitato nei pressi di Corona Roosevelt un UFO, e abbiamo collegato poi il discorso delle radio, c'è una cosa che accomuna il tutto, perché il nesso tra la radio e gli UFO è Orson Welles. Perché sì, nel 1938, il 30 ottobre, il celebre regista lesse in diretta un adattamento del film che noi poi abbiamo conosciuto, interpretato da Tom Cruise, La guerra dei mondi, facendo credere a tutti che ci fosse uno sbarco degli alieni.
0: La genialità e il realismo, no, di questo finto reportage ha scatenato negli ascoltatori che si sono magari collegati a metà trasmissione.
3: Sì, perché
0: no?
3: All'inizio e alla fine c'era una cosa che diceva: attenzione, stiamo dicendo delle stupidaggini. E invece lui ha fatto, uno si collegava in quel momento e la gente è entrata nel panico, addirittura scene di panico per tutta l'America. E questo,
0: sono scesi nelle strade.
3: Sono scesi nelle strade, la trasmissione andò in onda sulla rete statunitense CBS. E lui diventò molto noto per questo scherzo.
0: Questa è la velocità della radio, no?
1: Certo.
0: A un certo punto il mezzo più veloce per dire una notizia è la radio.
3: E questo è il
1: Ce lo dici domani.
0: Il nostro DJ di punta.

0: Buongiorno ragazzi, per me che ho qualche annetto ricordo con piacere le nottate sulla radio ascoltando Rai Stereo Notte. Buona giornata, sono Pino da Sanremo.
1: Ciao Pino.
2: Ciao Pino, ciao Sanremo.
3: Anni di Fabio e Fiamma e la trave nell'occhio. Buona giornata, Manu.
1: Buongiorno ragazzi, belli. A parte Alto Gradimento che ascoltavo da bambina, per me il top è Blackout di Enrico Vaime e poi realizzato dai suoi eredi. Ancora non ho capito perché lo hanno eliminato. Adesso qua ci sono anche qui.
2: Sì, adesso qui tu parti tutto, perché quello ha detto quello, eccetera, eccetera.
1: Rita di Napoli, bacione.
2: Programma radio preferito Alto Gradimento e 610.
3: Ah,
2: Riccardo,
3: certo,
2: Lille Greg. Straordinari, tra l'altro l'altro giorno in macchina mentre stavamo andando al concerto di Vasco, io e Massimo abbiamo assistito a una delle scenette più divertenti dell'universo, al quale all'inizio abbiamo detto ma sarà,
3: cosa sta accadendo?
2: Sì, saranno probabilmente, ci sarà un problema radiofonico, invece era un loop di un qualcosa,
1: ah, sì,
2: che andava sempre al radio loop. Ragazzi, ci siamo ammazzati dal ridere.
3: Per spezzare una su Radio 2,
2: sì.
3: per spezzare una lancia in loro favore, non so se voi avete avuto modo, latte e suoi derivati.
2: Certo, certo.
3: Ragazzi, io veramente piangevo con le lacrime, quindi sì, Lille Greg, Other World,
2: allora,
3: altro campionato.
2: Ricordiamo anche il latte e i suoi derivati erano il gruppo di Lille Greg che facevano delle canzoni ironiche.
3: Portami via con te,
2: ironiche.
3: Potremmo anche volare sopra una...
1: Ecco, è partita.
3: Ragazzi, no, quel disco è stupendo.
2: Il jukebox.
1: Da una parte.
2: Lorenzo Arbore, dall'altra.
3: Lorenzo Arbore e Fiorello.
1: Allora, chiudiamo con questo. Buongiorno, ho iniziato ad ascoltare Radio 2, merito dei conigli e di Caterpillar, quindi insomma anche programmi di...
2: Ragazzi, tanta roba.
1: Roba,
2: salutiamo anche i ragazzi dei conigli che adesso dopo di noi andranno in onda con il meglio di
3: sì?
2: E noi stiamo sostituendo un po' la loro fascetta,
1: ecco.

0: Trigno irrecuperabile su Radio 2.
1: Ermal Meta.
0: Ragazzi, mentre stavo ascoltando la canzone, posso già darvi una piccola classifica dei programmi più forti di Radio 2, no? In base ai messaggi arrivati dagli ascoltatori. Chiaro che al primo. E c'è una new entry, eh? Pensate, vi do i primi 9 e vi dico la new entry al decimo posto.
2: Va benissimo, vai.
0: Alto gradimento, ovviamente, al primo posto, bandiera gialla.
2: Sì.
0: Al secondo. Per voi giovani, ha ricevuto un sacco di messaggi. Chiamate Roma 3131.
1: Che bello, salutiamoli.
0: Poi c'è Viva Radio 2 con Fiorello.
2: Quando certo.
0: Baldini e Fiorello Daie. Approdarono in Rai. Il ruggito del coniglio.
1: Tra l'altro, oggi è il compleanno di Antonello Dose. Auguri.
2: Auguri.
0: Augurissimi. Caterpillar al settimo posto. Prima pagina all'ottavo, al nono ad alta voce e al decimo una new entry.
2: Lo so, Luca Brescia Show, Luca
1: no,
2: Brescia,
1: Luca a Brescia alias Renzo Arbore, è proprio questo, lo vedo in tutta Italia, nei migliori teatri proprio in scena.
0: Chiediamo pazienza agli ascoltatori di Radio 2, ma lui è il nostro milanese imbruttito.
1: Che devi farci?
0: Lui si sente la star.
2: Ma io sono la star.
0: Anche perché quando andiamo in giro, effettivamente, grazie ai social, è l'unico che riconoscono, no? Perché noi siamo dei volti e non siamo dei volti, lui
1: siamo
0: lo è.
1: Delle voci.
0: Esatto, siamo delle voci, quindi lui fa lo spacchiuso, no?
1: Cioè, firmi anche degli autografi a nome Renzo.
2: Ma certo, ma certo.
1: Allora, a proposito di star e di VIP che hanno cominciato con la radio, Corrado è stato uno dei padri fondatori della televisione italiana,
2: certo.
1: Ovviamente. Ma ha iniziato come speaker ufficiale ed elegante annunciatore per Leiar, l'antenata della Rai.
0: Mitico Corrado, mi manca Corrado.
2: Caspita, Corrado era veramente meraviglioso. Cioè io ancora mi ricordo di Corrado alla corrida, ma aveva quella classe, quell'eleganza che ormai è un po' dimenticata.
1: Eppure Brad Pitt, prima di diventare una star hollywoodiana, ha lavorato per la stazione radiofonica di Edge di LA, Los Angeles, esibendosi in scenette e facendo da uomo sandwich, vestito da pollo. Ve lo ricordate? Per promuovere un ristorante messicano.
2: È ma vero. Pensate, invece per spica. Quello che riguarda, poi voi potete prendermi in
0: gli
2: giro quello che
0: italiani.
2: Volete. Sì. C'era una persona che mi chiedeva consigli su come fare la radio.
1: Certo.
2: Questa persona mi ha iniziato, io ero molto piccolo, ero un po' acerbo.
0: Ha mosso i primi passi grazie a te, diciamo.
2: No, non è che amo, però mi chiedeva consigli. Io ero molto piccolo. Lui è iniziato nel 75 in una radiolina di Zocca. La radio si chiamava Punto Radio. Lui allora, adesso non è più nessuno, purtroppo è andato un po' nel dimenticatoio. Si chiamava Valentino Rossi, non
1: Dai.
2: Paolo Rossi, Vasco Rossi.
1: Vasco
2: Rossi mi chiedeva informazioni su come poter fare la radio. Io l'ho aiutato, poi gli ho detto: oh, facciamo
1: e
2: un
1: infatti
2: pezzo.
1: Ha cambiato mestiere, è diventato un cantante.
2: Esatto, no.
1: Dopo i tuoi preziosi consigli, ha detto meglio smettere.
2: Anche lì gli ho detto come si faceva la musica,
1: certo,
2: quelle cose.
1: Certo.
0: Sto facendo due calcoli. Allora, fammi capire, lui ha iniziato nel 75 a far radio. Tu avevi 4 anni.
2: 4 anni,
0: già,
2: sì.
1: Certo, certo.
2: Ragazzi, cosa vi devo dire? Se sono arbore.
1: Eh sì, è così.
0: Va bene, allora, 348-7300-200, continuate a mandarci i vostri messaggi o gli audio. Qual è il vostro programma preferito? Se avete un ricordo, no? Un aneddoto sulla radio, fatecelo sapere. Adesso però ci fermiamo perché diamo la linea alla sede centrale di Saxa Rubra perché stare per arrivare il GR, quindi le notizie, e noi torniamo. Tra pochissimo.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: Due, due.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: 2-2.
6: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
7: Cosa volete imparare oggi?
8: Come le api fanno il miele.
9: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
6: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Se la cima para Venancio Ramos, está esperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la para con el pecho, va a tirar.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
0: Sono le 7:30.
14: Rai GR2.
15: La vicenda di Nessy Guerra, l'italiana fermata e poi rilasciata dall'Egitto dopo l'intervento della Farnesina, Tajani chiede la grazia ad Al-Sisi. Notte di fuoco in Ucraina, almeno 20 missili sui cieli di Kiev, crollato un palazzo di 9 piani, morti e feriti. Lo scisma dei lefebriani in Svizzera, ordinati 4 vescovi tradizionalisti, inascoltato l'appello del Papa. Il piano casa e legge, 60.000 le case popolari da ristrutturare, previsti affitti calmierati, soddisfatta la Premier Meloni, l'abitazione non è un lusso ma un bene fondamentale. Piano beffa per le opposizioni. Spettacoli, arriva nelle sale separazioni la nostra intervista all'attrice Bobulova. Infine lo sport, tennis, Sinner avanza a Wimbledon, oggi 5 azzurri in campo, ai mondiali vittorie per Stati Uniti, Belgio e Inghilterra. Buongiorno da Simona Giacinti. Chiede protezione dentro l'ambasciata del Cairo. Nessy Guerra, la mamma costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in una battaglia giudiziaria con l'ex marito egiziano. Sul caso è intervenuta la Farnesina.
16: Nessy Guerra, 27 anni, e la sua bambina di 3 anni sono nella loro casa in Egitto. Adesso sanno dove siamo. Se mi arrestano, che fine fa la mia bambina? Si chiede la giovane sanremese, dopo essere stata rilasciata la notte scorsa dalla polizia, che l'aveva fermata con la figlia, grazie all'intervento della Farnesina. Nessy Guerra era infatti latitante in Egitto dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati per adulterio. Era stata denunciata dal marito, padre della loro figlia. Adesso, per questa complessa vicenda, si potrebbe aprire una possibilità, come spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani.
17: In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
16: Adesso la donna attende la decisione della Cassazione egiziana. Simona Decina, GR2.
15: Nega ogni addebito la ragazza coinvolta nella vicenda che vede il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile.
18: Non sono una prostituta e non ho preso soldi da Alessandro Bastoni. Davanti ai PM la giovane, nel luglio 2020 17enne, nega ci sia stato allora un rapporto a pagamento col difensore dell'Inter e della nazionale, ora indagato a Milano per prostituzione minorile. Salvatore Scuto, legale del calciatore.
19: Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
18: Agli atti dell'inchiesta le chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum dell'agenzia Amade di Cinisello Balsa, Balsamo, che per la procura forniva ai clienti facoltosi serate esclusive, escort comprese. La minorenne si vuole divertire, avrebbe scritto il tuttofare, anche lui indagato, ma ci sono posti per imbucarsi? La domanda di Bastoni all'amico, che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio dalla ragazzina: tutto ok, dormo da lui. Il calciatore potrebbe non rispondere ai PM che lo hanno convocato domani, altri nomi della Serie A verranno sentiti come persone informate sui fatti. Elena Baiocco, GR2.
15: In Ucraina un nuovo pesante attacco sulla capitale Kiev, al momento 10 vittime e decine di feriti.
1: Una notte di fuoco a Kiev, uno dei più violenti attacchi russi, ondate di droni e almeno 20 missili sui palazzi della capitale, il cielo all'alba segnato da colonne di fumo, tra i bersagli una stazione delle ambulanze, 5 medici feriti, poi un palazzo di 9 piani crollato, un altro distrutto a metà, il Premier Palace Hotel in fiamme, centrati anche uffici pubblici e un deposito per la logistica. Il bilancio è in aggiornamento, per ora 10 morti e 56 feriti. Si scava tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. Una strage prevista dall'intelligence ucraina e annunciata ieri da Zelensky con la decisione del rientro anticipato da Dublino, dove il presidente si trovava per partecipare all'inaugurazione del semestre europeo a guida irlandese. Francesco Mincone, GR2.
15: Scattata automaticamente la scomunica dei Lefebvriani dopo l'ordinazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera.
8: La Fraternità San Pio X ha celebrato le ordinazioni episcopali nonostante l'ultimo appello di Leone XIV, che aveva chiesto: vi prego, tornate indietro. Ieri mattina nel Seminario Internazionale della Fraternità la celebrazione in rito antico e latino, guanti rossi per i consacranti, bianchi per i nuovi vescovi, presenti 17.000 persone. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre, che contestò le riforme conciliari, in particolare liturgia, ecumenismo e libertà religiosa. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, un nuovo grave strappo con Roma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani, che ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. Francesca Paltracca, GR2.
15: Sale a 2.295 il bilancio dei morti del terremoto in Venezuela, oltre 11.000 feriti, quasi 6.500 le persone salvate dai soccorritori. Pesanti le condizioni degli sfollati, aggravate dalla pioggia battente delle ultime ore. Crescono anche i timori per la situazione sanitaria, con il rischio di epidemie. Proseguono le denunce di sciacallaggio, arrestati 4 poliziotti. In vista del vertice NATO in Turchia, riunione a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, Tajani, Crosetto e Giorgetti, ribadito l'impegno anche economico in sostegno dell'Ucraina, così come quello per portare le spese della difesa al 2,8% del PIL, investendo soprattutto in sicurezza sul territorio italiano. Sui social la Premier ha commentato positivamente il varo del piano casa. L'abitazione non è un lusso, ma un bene fondamentale. Il provvedimento non convince però i progressisti, che si oppongono anche sulla legge elettorale.
11: Maggioranza soddisfatta per l'approvazione del piano casa, mentre ancora al lavoro per sciogliere il nodo preferenze, che inizierà l'esame alla Camera della legge elettorale il 14 luglio. Un altro impegno mantenuto, una risposta alle esigenze dei cittadini, così Fratelli d'Italia. Sono orgoglioso, ammette il vice premier leghista Matteo Salvini.
20: Che dopo anni di chiacchiere, da avere più di 60.000 case pubbliche oggi vuote e la legge che permette di sistemarle nell'arco di pochi mesi, cioè adesso bisogna correre.
11: Si sta mettendo in campo la politica per la casa più avanzata che il nostro paese abbia mai avuto, il commento da Forza Italia. Pier Francesco Maiorino dal PD parla invece di piano beffa e di una clamorosa occasione sprecata. La segretaria Demme Schlein torna sulla legge elettorale. Il governo dice: litiga e ha dimenticato l'Italia. Piano casa insufficiente, senza risorse nuove per il Movimento 5 Stelle, che poi con Vittoria Baldino tornano sul tema legge elettorale.
21: C'è un premio di maggioranza abnorme che consentirebbe al centrodestra di eleggersi tutti gli organi di garanzia. Meloni lo ha ammesso candidamente. Qual è l'obiettivo? Elegge un presidente della Repubblica di destra.
11: Alessandro Allegra, GR2.
15: Ed ora ascoltiamo nel dettaglio cosa prevede la nuova legge sul piano casa.
3: Il primo pilastro riguarda il recupero di circa 60.000 alloggi di edilizia pubblica, oggi non assegnabili perché bisognosi di manutenzione e ristrutturazione. Successivamente saranno messi in vendita o in affitto a prezzi più bassi di almeno il 33% rispetto a quelli di mercato. Individuare le case su cui intervenire sarà compito dell'architetto Felice Squitieri, da poco nominato commissario straordinario. Altro asse del piano è il fondo Housing Coesione, destinato a concentrare risorse nazionali ed europee per l'emergenza abitativa. Il terzo pilastro punta invece ad attrarre investimenti privati attraverso procedure accelerate e semplificazioni per progetti di edilizia integrata. Gli immobili saranno destinati a giovani coppie, studenti e lavoratori fuori sede, separati e persone che non riescono a sostenere i prezzi di mercato. Giuseppe Di Marco, GR2.
15: Il caldo record lascia progressivamente spazio alle piogge, temperature in calo in molte regioni.
5: Un fronte di aria fredda dal nord Europa. Già dalla giornata di ieri i primi temporali su Milano e Interland, con nubifragi, vento forte e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Fenomeni simili anche a Torino, in Trentino e sull'altopiano di Asiago, dove si è formata una tromba d'aria. Oggi il maltempo prosegue, allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna, gialla su gran parte della penisola, con temporali che scenderanno progressivamente verso il centro-sud. Le temperature calano di 5-6 gradi, restando comunque sopra la media del periodo. Questa parentesi più fresca durerà poco però, già da sabato l'anticiclone africano tornerà a far salire il termometro. Secondo Coldiretti, a giugno si sono registrati in Italia 700 fenomeni estremi, il doppio rispetto allo stesso mese del 2025. Federico Mello, GR2.
15: Avrebbe compiuto 65 anni la principessa del popolo, Lady Diana, scomparsa da quasi 30 anni.
22: When I started my public life.
23: Nel 93, appena trentenne, annunciava così il ritiro dagli impegni legati alla corona. Era già separata, con due figli e degli obblighi ufficiali ne aveva abbastanza. Nei successivi 4 anni sarebbe diventata la donna più famosa e fotografata al mondo. Difficile immaginare Diana oggi, nel suo 65esimo compleanno, ex principessa reale, per sempre principessa del popolo, ribattezzata così da Tony Blair. Dalla tragedia è passato oltre un quarto di secolo, la favola non smette di appassionare. La ragazza timida che a 20 anni sposa il principe in mondovisione, le lacrime prima del sì, non era sicura, la sorella la spinse, a questo punto le disse non puoi tirarti indietro. Dopo la fine clamorosa del matrimonio, la rinascita, star assoluta sul palcoscenico del mondo, la moda e l'impegno sociale, Madre Teresa e Versace, gli amori tanti e troppo raccontati. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
15: Il cinema arriva nelle sale Separazioni, un dramma familiare sulle nevi del Gran Sasso.
24: Avviene già abbastanza all'inizio questo evento tragico che fa saltare tutti gli equilibri di questa famiglia.
15: È Barbara Bobulova che ci racconta così Separazioni, scritto e diretto da Stefano Chiantini, che la vede protagonista con Adriano Giannini. Un film sul dolore, su come questo possa far emergere segreti e fragilità di una famiglia.
24: Questo mi ha colpito molto di questa storia, che praticamente da subito tu vedi questo sgretolamento, ogni famiglia si costruisce una sua bolla di felicità.
15: Bobulova torna così sul grande schermo dopo il successo di Portobello e con questo film in bianco e nero.
24: Oggi tutti fanno vedere di tutto in rete e invece questo film è proprio il contrario, qui c'è proprio il pudore nel racconto.
15: Miriam Mauti, GR2. Siamo alla pagina sportiva con Francesco Albanese in studio, buongiorno.
25: A te e a chi ci ascolta.
15: Direi di partire dal tennis.
25: Sì, perché ieri c'è stata la vittoria in 3-7 di Sinner contro il portoghese Borges nel secondo turno di Wimbledon. A fine partita però il numero uno al mondo è tornato sui problemi che lo costrinsero all'abbandono a Parigi poco più di un mese fa. Queste le sue parole.
26: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio e speriamo che non risucceda.
25: Sulla strada di Sinner adesso ci sarà Brooksby, oggi in campo toccherà 5 italiani, spiccano i match Berrettini Fils e Coboli Duckworth, nel tabellone femminile Buzkova e Golubic, sul cammino di Grant e Paolini.
2: E passiamo al calcio.
25: Dopo Messico e Canada, anche la terza squadra padrona di casa avanza nel mondiale. A San Francisco gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia, Balogun firma il vantaggio a fine primo tempo, al 65esimo lascia in 10 i suoi compagni che con Tillman comunque raddoppiano e staccano così il biglietto per le ottavi. McKennie e Sochi sfideranno ora il Belgio, riuscito a ribaltare il Senegal avanti di 2 reti, in gol anche Lukaku. Così il CT dei Diavoli Rossi, Rudy Garcia al microfono di Rai Sport.
4: Sul 2-0 era un po' complicato, vincere così veramente è una cosa meravigliosa, il calcio te lo permette, sono emozioni e siamo pronti per tutto.
25: Ed emozioni forti anche ad Atlanta, dove soltanto un super Harry Kane, autore di una doppietta, ha permesso all'Inghilterra di vincere 2-1 con il Congo e giocarsi così ora un ottavo di finale contro il Messico. Ascoltiamo proprio Kane.
6: Una partita pazzesca, prima di tutto contro una squadra tosta, una squadra organizzata. Questa e la prossima sono due partite difficili. La prossima ovviamente perché è in Messico, contro il Messico, ma a questo punto del torneo si devono tirare fuori i denti e strappare la vittoria, ed è esattamente quello che abbiamo fatto oggi.
25: E il programma dei sedicesimi prosegue stasera alle 21 a Los Angeles, dove si sfideranno Spagna e Austria.
2: Con cosa chiudiamo?
25: Direi di chiudere con l'atletica leggera, ottima prestazione di Marcel Jacobs che ha vinto i 100 metri al meeting austriaco di Eisenstadt, 9,67, il super crono fatto registrare dal campione olimpico di Tokyo, un tempo comunque non valido considerato il vento a favore, superiore ai 4 metri al secondo.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Stefano Velli, Fabio Cardinali, la linea va Good Morning Radio 2, il prossimo appuntamento col giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Radio 2.
1: Lo so. Dovevano esserci i conigli, ma sono in vacanza.
2: Sì, esatto.
1: E ci pensiamo noi a tenervi compagnia. Ma ci proviamo, dai.
2: Ma tanto arrivano dopo con i migliori.
3: Esatto, non vi preoccupate.
1: Va bene, allora, per quelli che si sono collegati solo in questo momento, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai mattinisti, buongiorno, professionisti del mattino.
2: Buongiorno agli sveglioni.
1: E agli eroi del dritto, dritto, come sempre. Allora, stavamo parlando, grazie all'intuito di Guglielmo Marconi, che ha ricevuto proprio oggi, ma nel 1897, il Patent Office a Londra, il brevetto per la sua invenzione del telegrafo senza fili.
2: Cioè, che poi diventò la radio.
1: Esatto, che ci ha dato un lavoro, in qualche modo. E quindi comportiamoci bene, perché ci stanno ascoltando, e se vogliamo mantenere il lavoro,
2: certo,
1: anche per la prossima stagione. Ma si sa qualcosa della prossima stagione?
2: Ancora no, però... Però bisogna ringraziare sempre chi ha creduto in noi, il nostro capo Ali Brandi, sempre salutato.
1: Michel, com'è da Roma?
4: Qui tutto a posto.
1: Tu sei pronto?
4: Stavo cercando di carpire. Sì, siamo pronti, è lunedì 20 luglio,
1: esatto,
4: e faremo compagnia, loro andranno in vacanza.
1: E tu poi dal 20 luglio.
2: Però bisogna ringraziare sempre chi ha creduto in noi, il nostro capo Ali Brandi, sempre salutato.
1: Michel, com'è da Roma?
4: Qui tutto a posto.
1: Tu sei pronto?
4: Stavo cercando di carpire. Sì, siamo pronti, è lunedì 20 luglio,
1: esatto,
4: e faremo compagnia, loro andranno in vacanza.
1: E tu poi dal 20 luglio andrai dritto fino al 4 settembre, mi pare, circa.
4: A quanto
1: me.
4: Pare.
3: E dopo

0: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
0: Porca vacca, non sul tappeto! 2-2.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: E dopo il toast l'aranciata ci stava benissimo.
1: Benissimo.
0: Guarda che c'è ancora un po'.
1: Ho ancora tutto in bocca perché non l'ho fatto in tempo a fare. Poteva farla un po' più lunga, frequentare la canzone.
0: Stiamo parlando di radio. Sono arrivati i messaggi ovviamente dai nostri ascoltatori che sono collegati. Qualcuno ci ricorda, Carlo di Varese, Supersonic, dischi a Match 2, in onda alle 21, un programma. Qualcuno ricorda anche Alcatraz di Diego Cugia. Insomma, ognuno ha il suo programma preferito. È chiaro che il falso reportage di Orson Welles era quello che ha dato un po' così, ha fatto capire la potenza della radio, no? Perché sono
1: lui ha
0: dichiarato che sono atterrati gli UFO e gli ascoltatori presi dal panico, soprattutto quelli che magari non seguivano la trasmissione dall'inizio.
1: Perché c'era un annuncio iniziale dove diceva che era uno scherzo e invece sono andati nel panico.
2: Che poi va detto, scherzo, uno scherzo, ma davvero noi abbiamo la presunzione di pensare che non esista altra forma di vita in tutto il mondo? Anche ci siamo solo noi?
0: Ha ragione. Poi tra l'altro gli UFO non si chiamano più UFO,
1: no,
0: si chiamano WAP.
1: WAP adesso sì, sono diventati.
0: Anche gli alieni hanno adesso deciso perché di cambiare nome.
2: Abbiamo anche la pretesa di cambiargli il nome, capito?
0: Per sembrare un WAP. Po' più veri, un po' più importanti, gli WAP. Però la domanda è semplice.
2: Sì.
0: No? Allora, gli alieni esistono davvero? E questa roba, chi lo sa?
2: È come Colombo quando ha scoperto l'America.
1: Nessuno
2: è andato un attimo a navigare oltre il suo mare per capire che esisteva un'altra forma di vita.
1: Cioè, nessuno
2: no?
1: avrebbe mai pensato che Colombo con la sua bella barchetta, la sua caravella,
2: Nina, Pinta e Santa
1: arrivasse
2: Maria
1: lì davanti, scoprisse, chissà che freddo che ha avuto l'America una volta che la scopri, però sì, detto questo, e che poi un giorno arrivasse Trump in America.
2: Questa metafora è bellissima, perché uno dice no, ma soprattutto mai scoperto, ma no, ma stavo tanto bene al calduccio, magari gli alieni stanno bene là dove sono, lasciamoli là.
0: E comunque questi UAP una volta erano dischi volanti, no? A navicelle spaziali,
2: certo. Sì.
0: E io mi chiedo, e probabilmente c'è chi crede agli UFO, c'è chi non ci crede, come hai detto tu, ma è possibile che siamo solo noi? Ma perché poi scegliere solo l'Italia? Con tutto il pianeta, l'universo, i pianeti belli che ci sono, io me, cioè, per forza, che ne so,
2: solo
0: le due di notte
2: Terra,
0: tangenziale a Milano.
1: No, ragazzi, allora gli alieni
0: devono per forza farsi vedere.
1: No, gli alieni vanno solo ed esclusivamente in America. Hai mai visto un film degli alieni a Caltanissetta? No. Loro vanno a New York e distruggono New York, poi arrivano gli Avengers, li mangiano, così.
2: Non
1: ragazzi,
2: sono d'accordo.
0: Come io li ho visti in tangenziale comunque a Milano alle 2 di notte, tornando da una serata.
1: No, quelli sono. Ma avevano il fuoco acceso con un copertone? Quelli è un'altra professione.
0: Ero con Michel una sera, siamo rientrati e abbiamo visto, guarda chi c'è in cielo.
1: Chissà che cosa avevate bevuto quella volta,
3: I
1: ragazzi.
3: I WAP.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: 2-2. Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
1: 2-2.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: she might.
1: 803 Radio 2, Good Morning Radio 2. Siamo passati dalla radio agli UFO. Non so, adesso il collegamento c'è stato.
2: C'è stato, Orson Welles
1: c'è stato. Noi ne abbiamo uno in studio, quindi gli UFO esistono.
2: No, allora, no, allora stavamo parlando fuori onda,
3: esatto, di che, come potrebbe essere,
2: no,
3: un alieno,
2: che comunque
3: tipo,
2: su 100 miliardi di pianeti, di stelle, eccetera eccetera, di satelliti che ci sono nell'universo, è possibile che non ci sia un altro pianeta pieno di piccoli Abrescia,
3: di piccoli Luca Abrescia, immaginateli con le orecchie più lunghe e i capelli più dritti,
2: dei piccoli Umpa Lumpa.
1: Che brutto, che brutto è,
2: che vanno lì e dicono delle cose stupide tutto il tempo, tutta la vita loro è improntata su minchiate.
3: Tacquino.
1: E comunque ho chiesto all'intelligenza artificiale, gli ho chiesto: esistono gli UFO, gli UAP? E mi ha detto sì, gli UFO esistono. Esistono davvero, nel senso che avvengono regolarmente avvistati ufficialmente oggetti e fenomeni nei cieli a testimone del radar, e non riescono a spiegare immediatamente che cos'è. Quindi il dubbio rimane, ma ChatGPT per esempio ha detto sì, gli UFO esistono.
2: Okay. Allora, è possibile che esistano, perché io ci credo in questa cosa qui, non, ovviamente, però mi immagino anche loro, gli alieni,
1: faccia uomo.
2: Esatto, dipingiamoli come li vediamo nei film, no? Pensate a questa immagine che arrivano vicino alla Terra, ci guardano e dico: no, questi sono degli idioti, andiamo a cercare qualcosa di intelligente.
3: Allora, Pupo ed Elio a livello italiano, personaggi comunque come il cantante Pupo, piuttosto serio, insomma.
2: Sì,
3: Elio e le storie tese hanno raccontato apertamente di aver vissuto incontri ravvicinati ed esperienze proprio di avvistamento UFO. Keanu Reeves ritiene inconcepibile che la gente non creda che esistano altre forme di vita nell'universo. Russell Crowe le ha filmate queste vite diverse, ma soprattutto, ragazzi, Robbie Williams ha toccato un disco volante.
1: Davvero?
3: L'ha toccato!
2: Ma io penso che sia un fatto di pubblicità. Cioè, quando uno magari non ha un cacchio da dire, dice: oh, io dico una mica, cosa dice? Io ho visto gli UFO.
1: E poi io penso che anche la popolazione, no, che ha paura, perché se tu fai una domanda a uno, ci credi negli UFO, hai paura degli UFO, ti dice sì. Invece bisogna stare tranquilli.
2: Bisogna essere tranquilli.
1: Gli UFO appena arrivano sulla Terra non trovano un parcheggio.
2: Appena vedono le strisce blu a Milano con la ciclabile di fianco, vabbè, ma allora questi
3: sono dalle mie parti,
2: sono indietro.

0: Good Morning Radio 2. Siete sul 2, se no, il secondo canale di Stato in negrita, rotando verso sud. Se invece gli UFO arrivassero verso nord, Silvia, scherzando, visto sì, che abbiamo detto che gli UFO arrivano, poi non trovano parcheggio, dice: secondo me gli alieni ci sono, hanno però visto i prezzi delle case e hanno deciso... è un po' cara, sì, forse caro vita.
1: Vado su Marte, che non so se c'è vita, però lì ci si diverte un sacco. Però noi abbiamo citato prima che si chiamano gli UFO, sì, noi li chiamiamo gli UFO, oppure l'altra
2: gli UAP.
1: Questo se sei in America, perché se sei in Italia si chiamano in un altro modo, si chiamano OVNI.
2: Hai detto VAR?
1: No.
2: Che hai detto?
1: No. OVNI.
2: Ah, OVN.
1: No, con la S è un'altra cosa. Sì, OVNI, perché sono oggetti volanti non identificati. Perciò da noi non sono UFO, sono gli OVNI. Che...
2: Ma tu veramente immagini che un alieno viene e fa: ciao, se stai in Italia, dice, io mi chiamo OVNI.
1: Esatto.
2: Se voglio fare il figo mi chiamo WAP, se invece va il UFO.
1: Questo, vedi? Questo è il rumore dell'UFO, ma anche il rumore di un altro animale che ha a che fare con le navicelle spaziali, ha a che fare con il gufo.
2: Mannaggia,
0: comunque qualcuno cita l'Area 51 anche lì. Parliamo 30 secondi dell'Area 51.
2: Ah, certo, ce l'ho.
0: A parte che è grande l'area, è grande come la Sicilia.
1: È grande,
0: giusto,
1: poco,
0: per chiarire,
1: poco più della Sicilia.
0: Quindi, Michel,
2: impressionante.
0: La tua terra è tipo, no, ha la grandezza dell'Area 51. E poi io mi immagino questa roba qui, ci sarà un magazzino.
2: Un
0: a questo
2: archivio.
0: Punto, cioè, no, proprio un magazzino che tu apri con le tue chiavi, metti il codice.
2: C'è l'unica cosa che non c'è nell'area 51, e l'ha detto Obama, non ci sono
0: ma
2: gli alieni.
0: Ma non è vero, ci sono, tu metti,
2: no,
0: il codice.
2: Non è vero, l'ha
0: area
2: detto
0: 51.
2: Lui.
1: Area 51 è il codice.
2: Sì, è come il Louvre.
1: Esatto.
2: Ragazzi.
0: E apri i cassetti e vedi, cioè, ci sono tutti i tre specie, no?
1: Sì, sì. Come, allora, Men in Black insegna, cioè il film di Men in Black con Will Smith insegna un po' come mi immagino io l'area 51, cioè che apri, entri in una stanza, ci sono quelli di quel pianeta,
0: e certo, tutti catalogati.
1: Esatto. Ah, ciao Gino, ciao Pino.
2: Come Monster Co.
0: Ma tutte le immagini vivi.
1: Ma certo.
0: Ma non è, cioè,
1: ma sono lì che lavorano.
2: Ma secondo te?
1: Sono lì che lavorano.
2: Secondo me stanno facendo un rave.
1: No, sono lì che lavorano, ognuno ha il proprio ruolo. C'è quello che imbatte a maga. Capito?
2: Ah, non sono là, ragazzi, l'ha detto Obama. Io quando parlo a Barack mi fido.
0: Ma voi li avete visti davvero gli alieni? Avete visto qualcosa nel cielo che vi fa, vi dà sospetto, no? Vi dà quella sensazione, ma mi sa che sono loro.
1: Per me mia moglie è un alieno. Cioè mia moglie quando si arrabbia. Radio 2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: 2-2.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Partenope, Serena Brancale insieme a Merck e Cremont, siete su Radio 2, stiamo facendo considerazioni sugli UFO, sugli UAP, perché nelle ultime settimane il Pentagono ha pubblicato un terzo gruppo di documenti, fotografie e video declassificati riguardanti l'avvistamento e le segnalazioni dal cielo. Anche questa volta però nessuna prova definitiva dell'esistenza delle civiltà aliene, ma molti casi restano semplicemente non spiegabili.
1: Ma perché non ce li fanno vedere questi video, queste cose? Perché noi, se tu ci fai caso, i video che sugli alieni sono sempre sfumati, sgranati, di corsa, non hai mai un'immagine dell'alieno in posa di fianco,
2: sì, alla,
1: di fianco al
0: coso. No, capito, Michel, lui pretende che gli bussano alla porta, ciao, sono un alieno,
1: ma ci sarà un alieno
0: a trovarci.
1: Sì, ho capito,
3: ciao,
1: ma ci sarà allora ci sarà l'alieno che fa la foto di fianco al cartello California, no?
0: Lui dice, perché non fa la foto all'uomo di Milano?
1: Esatto, perché non vieni qui a fare le foto? Perché probabilmente gli rubano la navicella appena scende a Milano.
4: Abbiamo un po' di messaggi a riguardo. Innanzitutto Gabriella che dice, in cielo forse nessuno, ma in tanti ne incontro la mattina in giro. Poi c'è
0: alieni e
4: Fatti che ci manda una foto modificata di noi tre e siamo tre alieni.
0: Tre
4: mi
0: alieni.
4: Fa molto ridere. Soprattutto però c'è Luca che dice, certo che altre forme di vita esistono, o meglio, siamo 6 miliardi di anni di vita all'interno dell'universo. Frase un po' strana che non ho capito, ma io gli do retta.
1: No, perché da 6 miliardi la vita esiste.
4: Esiste. Su, cioè. La probabilità che due forme di vita intelligenti coincidano nel tempo dipende quasi interamente da quanto dura in media una civiltà. Noi, ad esempio, non contiamo nulla.
1: Allora, questo discorso è talmente talmente così
4: che non l'hai capito.
1: Ho iniziato a perdere sangue dalle orecchie.
4: Non l'ha capito, ma infatti e Luca comunque non era per te. È come Simpson, okay. Cioè per i bambini e per gli adulti. Questo programma è così.
0: E comunque se dovessero arrivare gli alieni vanno trattati come turisti.
1: Sì, certo.
0: Quindi devono innanzitutto avere il visto.
1: Sì, e poi devi pagare la tassa di soggiorno, bello, che vieni qui a fare il figo.
0: Non è che vieni qua con la
4: devi
0: tua
4: fatturare.
0: Navicella.
1: E poi dove metti la navicella?
0: Esatto. Avanti.
1: Quanto inquina? Sei uno zero. Sala si arrabbia. Sala si arrabbia, te la fa cambiare la macchina.

0: Dracula, Tame Impala insieme a Jenny nella nostra playlist di Good Morning Radio 2. Qua non si bleffa, non è che puoi dire che siamo il ruggito del coniglio.
1: Non posso dirlo?
0: No, in radio non si bleffa mai. Purtroppo non è come la televisione, che lì un po' di finzione.
1: No, qui no, qui...
0: Perché hai visto com'è partito? Dai, diciamo che siamo quelli del coniglio. Non si può fare, Luca.
2: Anche perché lo capiscono subito, guarda.
1: Se io mi faccio crescere i capelli e mi faccio la coda, possiamo dire di essere Fiorello?
0: Siamo i sostituti. Buongiorno, con Marconi e la radio ho un rapporto particolare.
1: Sì.
0: Ho iniziato ad ascoltare la mia radiolina rossa a pile.
2: Che bello.
0: A circa 12 anni, con i conigli, Dose e Presta, in primis. E ho un ricordo speciale di Strada Facendo con Armando Traverso. La domenica pomeriggio. Nel mio piccolo ho fatto un po' di radio anch'io, in più sono un radioamatore e per finire, lo scorso anno a 41 anni ho fatto la mia prima tesi di laurea.
2: Wow.
0: Di laurea su Marconi e i primi test radio. Più radiofonico, più radiofonico di così.
2: Vero.
0: Un abbraccio. Claudio da Livorno.
2: Ciao Claudio, che bello questo messaggio.
1: Allora, ci farò notare ancora una volta che oggi è il compleanno di mitico Antonello Dose, abbiamo già fatto anche noi gli auguri, perciò tanti auguri, e continuiamo a parlare di qualcosa di intelligente, perciò è il mio momento.
0: Eccolo qua, è arrivato il momento di Luca.
1: Cioè, posso dire qualcosa di super intelligente?
2: No, puoi andare a prenderci un caffè, vai, vai.
1: Come vuoi.
2: Con le cose più intelligenti.
1: Zucchero?
2: No.
1: Tu?
0: Senza zucchero.
1: Senza zucchero, allora io vado.
2: Vai,
0: allora,
2: vai.
0: Ci fermiamo perché arriva il GR, ascoltate le notizie. Good Morning Radio 2,
1: cioè,
0: torna
1: io non
0: per
1: posso dire le cose
0: mezz'ora.
1: Intelligenti e loro sì, ma che mondo è questo?

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 2-2.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
2: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
9: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono le 8:30.
11: Rai GR2.
12: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida, subito in Venezuela, dove i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il bilancio provvisorio delle vittime continua ad aumentare, 2.295, 11 feriti del sisma, crescono i timori per la situazione sanitaria con il rischio di epidemie. Ed ora in Ucraina, la capitale è investita da missili e droni russi, palazzi distrutti e in fiamme.
13: Il cielo di Kiev all'alba, segnato dalle colonne di fumo. Una notte d'inferno nella capitale, ondate di droni e almeno 20 missili sui palazzi del centro, tra i bersagli, una stazione delle ambulanze, 5 medici feriti, poi un palazzo di 9 piani crollato, un altro distrutto a metà, il Premier Palace Hotel in fiamme, colpiti anche uffici pubblici e un deposito per la logistica. Il bilancio è in aggiornamento.
14: Per ora 13 morti e 86 feriti.
13: I soccorritori cercano i sopravvissuti tra le macerie dei palazzi sventrati. Sappiamo che Putin sta preparando un attacco massiccio. La strage prevista e annunciata ieri da Zelensky sulla base di informazioni di intelligence. Il presidente ha deciso il rientro anticipato da Dublino, dove si trovava per partecipare all'inaugurazione del semestre europeo a guida irlandese. Francesco Mincone, GR2.
12: Raggiunge i 1.000 giorni la guerra nella striscia di Gaza. Save the Children denuncia la morte di 21.000 minori uccisi nel conflitto, 245.000 a rischio. Malnutrizione, la corrispondente.
15: Sono passati 1.000 giorni dagli attacchi del 7 di ottobre. Israele si ferma per ricordare, nessuna cerimonia ufficiale, ma questo pomeriggio la piazza, che per 2 anni è stata dedicata agli ostaggi, tornerà a riempirsi. 1.000 giorni dall'inizio di una guerra che ha lasciato la striscia di Gaza in rovine e dove il futuro di 2 milioni di persone resta incerto. Il Board of Peace, voluto dal presidente americano Trump, ha stabilito che presto verranno create delle zone umanitarie nella parte del territorio palestinese controllato dalle forze israeliane. Qui potranno arrivare solo palestinesi disarmati e non legati ad Hamas. In totale stallo, quelli che invece dovrebbero essere i passi successivi del piano di pace americano, il disarmo di Hamas e la ricostruzione. Gli sfollati vivono ormai in spazi sempre più ristretti. Il cessate il fuoco poi è stato costantemente violato. I raid israeliani non si sono mai fermati, soprattutto quelli mirati per continuare a colpire esponenti di Hamas e della Jihad islamica. Ma questi attacchi hanno continuato a provocare vittime anche tra i civili. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
12: La scomunica Le Ferviani dopo l'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza l'avallo pontificio. Il segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Parolin, auspica si possa riprendere il dialogo. Sentiamo il commento del direttore di Avvenire, Marco Girardo.
16: l'argomento più forte richiamato proprio dalla lettera di Leone alla fraternità San Pio X era quello del preferire la scomunica e lo scisma a rendere invalidi i sacramenti celebrati per tutti i fedeli. Quindi la ferita va verso i fedeli, secondo i calcoli sarebbero 200.000, 300.000, chi dice 400.000, dalla tradizione cattolica, dalla Chiesa cattolica. Come dice un teologo raffinato come Bruno Forte, del resto queste divisioni riflettono più ambizioni personali e non prive anche di una certa presunzione, sa che hanno un carattere più politico che religioso.
12: La vicenda di Nessy Guerra, cittadina italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Dopo l'intervento della Farnesina, la donna chiede protezione, non lasciateci qui. Il ministro degli esteri italiani conferma di aver richiesto per lei la grazia presidenziale dal Sisi. Ed ora parliamo di un primato messo a punto da studenti dell'Università di Pisa.
17: L'idea è nata per gioco, lanciando aeroplanini di carta tra una lezione e l'altra. Poi un gruppo di allievi della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa ha deciso di realizzare l'impresa che è valsa l'ingresso nel Guinness World Record: costruire l'aereo di carta più grande del mondo, lungo 7 metri con un'apertura alare di 20, come spiega Filippo De Paoli, uno degli studenti protagonisti.
18: Siamo partiti facendo un piccolo modello in scala. Il modello finale è stato lanciato al We Make Future di Bologna. Il velivolo ha volato per circa 60 metri.
17: Agli universitari pisani ci sono voluti per il loro aereo 200 kg di carta e 70 di colla. La versione finale pesa 28 kg. Ora forse troverà spazio al Museo del Volo vicino Malpensa e tornerà a decollare per qualche evento speciale. Daniele Morgera, GR2.
12: Al via sabato i saldi estivi, anche se di fatto sono già iniziati, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato. Ed ora la musica con degli evergreen in arrivo al Festival di Bassano del Grappa, Sting, i Pooh e stasera unica data italiana per Rod Stewart. Mila persone attese per l'81enne Sir Stewart, che malgrado sia stato soccorso una decina di giorni fa per un malore sul palco, si è rimesso subito in pista, pronto a ripercorrere una carriera lunga 50 anni. Sport. Dopo Messico e Canada, anche la terza squadra padrona di casa avanza nel mondiale. A San Francisco gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia ed affronteranno ora il Belgio, che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Ad Atlanta un super Harry Kane, autore di una doppietta, ha permesso all'Inghilterra di vincere 2-1 con il Congo. Tennis. A Wimbledon Sinner impone ancora la legge del numero 1. Yannick sconfigge in 3-7 il portoghese Borges e al terzo turno se la vedrà con Bruce Bay. La linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
19: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
20: E comunque, secondo me, qui in RAI gli alieni ci sono.
21: Ah certo.
20: Anche i fantasmi.
21: Ah certo.
20: Sono tutti. Sono
21: tutti a Roma. A Milano no, ma a Roma pieno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche se trema la terra, tu non tremerai.
2: Ah, sì.
1: Un verso
2: sì,
1: della
2: sì.
1: canzone d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. State ascoltando Radio 2, considerazioni sugli alieni, sugli UFO, sugli UAP.
2: Sì, c'è tutto.
3: Sì, poi sì, collegati anche alla radio, perché nello spazio viaggiano ancora le onde radio mandate dalla Terra. E pensate, nel 77 sono state spedite nello spazio due sonde, Voyager 1 e Voyager 2, una sorta di messaggio in bottiglia contenente in un disco d'oro con 27 brani musicali provenienti da culture diverse, i saluti registrati in 55 lingue e poi i suoni della terra come il rumore delle onde, del vento e non solo, il battito del cuore umano, e non ci facciamo mancare neanche il pianto di un bambino.
4: Che bello!
3: Ecco, cerchiamo messaggi, mandiamo i messaggi nello spazio, cerchiamo messaggi dagli alieni.
2: Allora, se si parla anche di una spedizione da parte dell'Italia, voleva mandare su tutte queste cose, ma in più voleva mandare le foto dei tre conduttori di Good Morning.
5: Certo,
2: Radio 2.
5: È chiaro.
2: Io ho detto che volevo farla da solo perché sai, le star non è che stanno con gli altri, perché ragazzi,
4: hai fatto benissimo.
1: Ma non c'era anche un brano mandato nello spazio, era Imagine?
4: Sono 27 le tracce, secondo diceva, me quindi probabilmente tra quelle c'è.
1: C'era anche Imagine. Va bene, comunque volevo tranquillizzare gli ascoltatori, quelli che sono un pochettino preoccupati per un'eventuale invasione aliena.
2: Sì.
1: Che gli alieni non invaderanno niente, non si fermeranno sulla Terra perché hanno letto le recensioni.
2: Sì, è vero.
1: E quindi hanno evitato.
2: Poi ho scoperto che abbiamo anche l'Atari.
4: Fa un po' caldo questi giorni, magari settimana prossima.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: C'è Noemi su Radio 2, tu cosa fai questa sera?
1: Io
0: cosa
1: stasera farà? Dormo.
0: Tu dormi?
1: Io sì.
2: Io vado alla Ida di Verona.
0: Stavo pensando, tu vai alla di Verona, no? Però prima riallacciandomi al discorso degli alieni, degli UFO, no?
1: Sì.
0: Cioè, arrivano sulla Terra e che mangiano?
1: Ma come che mangiano?
0: Cioè,
1: ma si porteranno la schiscetta, no? Si portano la schiscetta con le loro, con le cose che mangiano loro.
2: Per me sono vegetariani.
1: No, per me no. Allora, è anche vero che noi in Italia abbiamo la dieta mediterranea.
0: Sì, ma loro non la conoscono.
1: Beh, mica sono gli unici a non conoscerla, eh.
0: No?
1: No, allora ti voglio far sentire cosa ho chiesto in giro.

0: Imbrutiti, che l'Italia sia la patria del cibo non è una novità, ma la gente realmente quanto ne conosce di questo argomento, del cibo, il food? Parlaci invece della dieta mediterranea.
1: Ma che dieta mediterranea, zio, dieta zona?
2: Penso, non lo so, non ho mai mangiato in un ristorante mediterraneo.
3: Non te la so dire io adesso perché sono un pistola che trovi qui a Milano a caso.
0: Cosa ne pensi del veganismo?
4: Ah, odio i vegani io.
5: Dai, come fai a essere vegano?
6: Io sono vegana.
7: Lei è vegetaria e...
6: Cioè, secondo me tutti dovrebbero essere vegani per...
8: I vegani. È un male da estirpare.
9: È una malattia.
0: Tu mangeresti soltanto patata?
3: Patata piace.
6: Il governo vuole farci mangiare carne e tutte queste cose perché ha provato scientificamente che la carne fa male.
0: Qual è la carne che ti piace di più?
3: Basta che si mangia.
0: Cosa ti piace mangiare?
9: Tutto.
0: Qual è il tuo segreto in cucina?
9: Il mio segreto in cucina è che non so cucinare, faccio cucinare mia madre.
0: Tu hai un segreto in cucina?
9: No, io mangio abbastanza, ma non ho di segreto.
0: Qual è il tuo piatto forte?
4: Boh, la pasta.
0: La pasta?
4: Sì.
0: A sugo?
1: Tutti sanno che io mangio pasta a pasta con tonno!
0: Come prendi un uomo per la gola?
4: Un uomo? Lo porto dal kebab baro.
0: Come prendi tu una donna per la gola?
10: Con le mani.
11: La prendo per la gola.
0: Sì, no, dico, cioè, in cucina. Allora, tu sei una che cucini.
4: Sì.
0: Perciò, come si fa la carbonara?
4: Allora, la carbonara bisogna prima cuocere le uova facendo una frittata.
0: Lo chef Gacco ha un modo particolare di aprire le uova. Lui non le picchietta, bensì con due mani le apre. Saresti in grado?
9: Mica mi devi far sporcare.

0: Another Bad Day, l'ultimo brano di Good Morning Radio 2. State ascoltando Good Morning del mattino, quello che va dalle 6 alle 9 in estate, eh? Poi dopo noi a settembre torneremo nella nostra fascia, nella nostra comfort zone.
1: Ah, sì. Torneremo?
0: Sì, torneremo, stai tranquillo. Tra l'altro volevo, prima hai detto vado alla Ida, no?
2: Vado a vedere la Ida di Verona, no, all'Arena di Verona, no. La Ida.
0: Chiariamo una cosa.
2: Bravi.
0: Si usa togliere il verbo.
2: Tra i giovani si utilizza togliere ormai il verbo principale. Posso un cartone? Posso due bruschette? Posso? Ed è una cosa che critico tantissimo e che ho appena fatto. Perché però? Perché sono giovane.
0: Hai tolto vedere. Hai tolto vedere, hai detto vado
2: esatto,
0: alla Ida.
2: Vado a vedere. Ma la Ida abbiamo... Verona. Voi mi avete capito? Perché siete giovani anche. No, Luca Brescia non aveva capito.
1: No, io no, io infatti ho perso sangue dalle orecchie. Noi invece, siccome tendiamo a togliere, noi prima abbiamo fatto una classifica e abbiamo tolto o messo il
2: l'ultimo decimo posto. A livello di
1: questa...
2: ascolti sì. radiofonici. Allora,
1: sei i programmi preferiti, siccome hanno scritto in molti per sapere qual era l'ultimo posto della classifica.
2: Allora,
1: che abbiamo
2: diciamo
1: tirato.
2: Il primo, il secondo, rifacciamola. Allora,
0: rifacciamo la classifica.
2: Vai.
0: I nostri ascoltatori, affezionati di Radio 2, hanno fatto così tracciato un attimino la classifica e noi, in base agli ascoltatori, abbiamo fatto questo elenco. Allora, innanzitutto, al primo posto, alto gradimento,
1: certo.
0: Ovviamente vince sempre.
2: Ok.
0: Ma più che altro perché sono storici, no?
2: Certo,
0: non è,
2: certo.
0: Uno è più bello di un altro, non è questo.
1: No.
0: I nostri ascoltatori sono affezionati anche a Bandiera Gialla. Al terzo posto, per voi giovani. Al quarto, il mitico Chiamate Roma 3131 con Corrado,
2: certo.
0: Guerzoni, ve lo ricordate?
1: Sì.
0: Al quinto, Viva Radio DJ di Fiorello.
1: Certo.
0: Fiorello,
1: E Baldini.
0: Marco Baldini. Il sesto posto, i mitici del Ruggito del Coniglio, quindi 30 anni di carriera, pazzesco. Settimo posto, Caterpillar.
2: Sì.
0: Ottavo posto, Prima Pagina.
1: Sì. Okay.
0: Nono posto, Ad Alta Voce.
1: E questo era quello che ci siamo detti fino adesso.
2: Però
1: manca il decimo posto.
2: Vai, dici. Sì, chi c'è?
0: New Entry.
2: Sì, sì.
0: Un programma... No, di quest'anno.
2: Dai. Della mattina.
0: Della mattina.
2: Sì, sì,
1: dai,
2: sì. Ci sono persone nuove, magari anche.
0: Ci sono personaggi nuovi. Ecco.
2: Personaggi nuovi.
0: Allora, al decimo posto c'è gradimento per
2: Good Morning Radio 2.
0: No!
2: Come no?
0: La Pennicanza.
2: Ah.
0: Come programma preferito.
1: Allora, è possibile questa cosa qua? È possibile questa cosa qua? Dai, ciao allora, ciao!
0: Ciao Michel! Ciao! Radio
3: 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. Mobilità, andiamo in A9, in Attechiasso, al momento code tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A4, Brescia-Padova, criticità per un incidente, al momento si segnalano 9 km di code tra Verona Est e Montebello in direzione di Venezia. Ancora in A4, sempre sul tratto Brescia-Padova, criticità anche per lavori in corso, 8 km di code nel tratto tra Montebello e Soave in direzione di Milano. In A10 Genova Ventimiglia code traffico intenso tra Genova Voltri e l'allacciamento per la 7 in direzione di Genova. Andiamo in autosole sul tratto Firenze Roma code traffico intenso al momento allo svincolo Firenze Scandicci in uscita per chi proviene da Bologna. E in chiusura vi portiamo nella capitale sulla diramazione di Roma Nord code traffico intenso tra Sette Bagni e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
8: 9 in punto, buongiorno, ben ritrovati, ritrovati, ciao Flaminia.
9: Ciao Max, buongiorno e buongiorno agli amici in ascolto con questo abbassamento delle temperature, perché stamattina mi sento un po' giuliacci, ho aperto la finestra, era grigio, c'era un vento che Roma sostanzialmente sembrava Trieste, quindi il saluto agli amici in ascolto da Trieste.
8: Wow, 20 gradi in meno
9: ragazzi. Mamma mia.
8: Siamo usciti ieri, erano 39 gradi alle 10:30, si entra stamani erano 19, oh vai. Si parla del tempo come in ascensore, le chiacchiere di Fulminacci in un pezzone dell'estate, ma non apriamo con Fulminacci, cioè francamente che da Berlino ci ricorda che ogni tanto piove anche a Roma come a Berlino. Queste sono le 5 di mattina.

0: Di mattina, francamente, in realtà sono le 9:03. Questa è Vada al Massimo, Flaminia Bozzana e il Cervelli con voi sulle 10:30 ogni giorno, lunedì, venerdì, e ci mancava lo scisma.
1: Stamattina è partita così. Io da te apprendo proprio la notizia del giorno dello scisma.
0: Non si legge di altro che le Lefebvriani in Svizzera che rompono con il Vaticano per la seconda volta, perché prima nell'88 scisma, e subito ti viene in mente lo scisma d'Oriente, lo scisma di Lutero, lo scisma di Enrico VIII che dice: io mi devo separare da Caterina d'Aragona, come si fa? Me lo concedete il divorzio? Siamo nel 1530. No, bello, lo sa che c'è? Faccio una chiesa tutta mia, tanto c'è la manica che ci separa, e arrivederci a tutti.
1: La cosa importante è
0: la
1: che
0: Brexit
1: venga...
0: del Vaticano con il Vaticano è stata fatta nel 1500, ragazzi, non andiamo tanto a guardare come novità. Gli inglesi sono sempre stati isolazionisti, no? La manica, nebbia sulla manica, dicevano. Europa isolata, pensa un po' come la vedono.
1: Certo, allora. È appunto un mondo anglocentrico. La cosa importante è che non avvenga lo scisma Cervelli Bolzano, no. Perché questo sì che potrebbe davvero creare, insomma, un dramma. Però tu parlavi di Lefebvriani, quindi Marcel Lefebvre, questo arcivescovo, quando è che fondato questa sua fraternità? Perché proprio c'è un gruppo.
0: Sì, c'è una fraternità sacerdotale San Pio X, siamo in Svizzera, lui già si rese protagonista di uno scisma nell'88. C'era Papa Wojtyla, perché cosa
1: ma
0: succede?
1: Li scomunicò Wojtyla, perché tu sei esperto, mi aiuti un po' a entrare dentro e a capire.
0: Se avete bisogno di riparare un annullamento della Sacra Rota, rivolgetevi a me, perché io
1: che è una roba complicatissima peraltro, insomma.
0: Diciamo che alcuni annullamenti insomma sono abbastanza discutibili, ma questa è un'altra, non andiamo poi a creare scismi noi,
1: no, interni ad altre famiglie peraltro.
0: No,
1: per carità.
0: Lefebvre, appunto, ultra tradizionalista, contrario al Concilio Vaticano II che riformò la Chiesa, no? Negli anni 60 con Papa Giovanni XXIII. Alcuni non accettarono il discorso della messa in italiano, quindi continua ad essere la messa in latino. La nomina di 4 vescovi da parte di Lefebvre non concordata con il Vaticano, e quindi se tu non concordi una nomina, automaticamente lo scisma scatta per una legge all'interno appunto del Vaticano.
1: Una sorta di automatismo, perché poi io leggo qui che la fraternità di Lefebvre ha circa 733 sacerdoti, ben 2 vescovi, 250 suore oblate, 268 seminaristi e circa 500.000 di fedeli, quindi comunque insomma dei numeri, esatto, non è proprio una cosetta, come
0: dire. Allora lo scisma è fatto, il dado è tratto, perché hanno nominato
1: il
0: 4.
1: Danno è fatto, danno anche è fatto. Mi verrebbe da dire,
0: Papa Leone aveva detto: aspettate, pensateci, si rischiano scisma. Sono andati avanti, ieri la nomina, mentre c'era la nomina di questi 4 vescovi, si è scatenato un nubifragio proprio nel luogo all'aperto, un segnale divino,
1: un'indicazione
0: celeste.
1: Come me lo interpreti?
0: Lo scisma, ragazzi, ricordate i crisma invece? Erano l'unione di Cristina e Maurizio, loro sì, si univano, a differenza dello scisma che divide. I'm a believer di Smash Mouth alle 9:06.

0: I'm a Believer. La traduzione in italiano, io se non ricordo male, era stata anche rifatta da Caterina Caselli, Io sono bugiardo. E tra l'altro questa
1: esattamente
0: canzone,
1: esattamente il contrario dell'I'm a Believer, uno che crede
0: io
1: a tutto.
0: Ci credo,
1: io che credo a tutto. E allora, se tanti messaggi su al 3487 300 100, pensa che pubblico attento sullo scisma di Lefebvre 2, perché il primo è dell'88, lui è morto nel 91 in Lefebvre, ma la febbre del sabato sera continua perché in Svizzera hanno fatto il nuovo scisma con queste quattro nomine non accordate con il Vaticano. Dicono che Lefebvre fosse un ultra tradizionalista legato molto anche alla destra dell'Europa degli anni 70, quindi Salazar e Franco, ma anche un occhio all'America Latina con Pinochet.
0: Un pubblico attento e soprattutto colto, che ci ricorda e ci dà altre chicche, quindi questo a noi piace molto perché c'è un'interazione, questo filo diretto e soprattutto sempre un pezzettino in più, un pezzettino in più che ci aggiungono gli amici in ascolto.
1: Sono tasselli come in un Lego ideale, è il Lego di Vado al Massimo. C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio 2, Vado al Massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al Massimo.

0: Respect, Harry Styles, Dance No More, altro che rispetto, ha fatto una serie di concerti a Wembley, stadio dove gioca la nazionale inglese, che ieri ha passato il rimonto, così apriamo anche una finestrina sui mondiali, contro la Repubblica Democratica del Congo, doppietta di Harry Kane che ha portato gli inglesi agli ottavi, ma se la son vista brutta, rimonta nel secondo tempo, dicevo di Harry Styles.
1: Ma Larry va forte, Harry Styles, Harry Kane.
0: Brava!
1: Vedi che in America, tra l'altro, insomma, io
0: Harry
1: ricordo...
0: Harry, ti presento Sally.
1: Esatto, As It Was, sempre di Harry Styles, che ci ha allietati per un sacco di tempo, ci piace in tutte le declinazioni, soprattutto quelle acustiche. Quindi,
0: 12 concerti credo a Wembley, sold out, con un palco ed effetti speciali straordinari, fuochi d'artificio, video giganteschi, mega effetti, appunto Harry Styles, con tante fan anche dall'Italia, tra cui mia nipote certo. Diletta, che saluto.
1: Allora, la salutiamo.
0: C'è un pupo maturo, sembra un ossimoro, ma in realtà Enzo Ghinazzi in arte pupo ha preso il diploma a 70 anni, giusto, non è mai troppo tardi, come diceva il maestro Manzi negli anni 50, il maestro che ha educato e ha istruito gran parte di un'Italia reduce dal secondo conflitto mondiale semi-analfabeta, e quindi grazie alla TV molti impararono a leggere e a scrivere grazie al maestro Manzi. Ma tornando a Pupo, che non era certo nella condizione di coloro che dovevano leggere e scrivere, imparare soprattutto, si è preso il diploma, 2 anni di studio, legato ad una sedia come Alfieri magari di...
1: Volli fortissimamente, volli.
0: Esatto, ha preso un 6,5 alla prova scritta di italiano, 6,5 a diritto, quindi un istituto tecnico credo, perché altrimenti sarebbe stato una...
1: Beh, il diritto sì, adesso
0: ragioneria?
1: Potrebbe.
0: Ecco. Ieri ha fatto l'orale, quindi ha concluso il proprio percorso.
1: Come un sacco di altri maturandi finalmente insomma possono considerarsi in vacanza ufficialmente.
0: Credo che ancora ci sia una settimana, intorno al 10, per concludere proprio tutti i ragazzi che sono chiamati alla maturità in questo 2026. Ha parlato di Dante e sono toscano, però prima, sai che adesso i candidati al momento in cui si presentano all'orale si devono fare una mini presentazione.
1: Con tutti i collegamenti tra tutte le materie.
0: Io sono Pupo. Io sono Enzo Ghinazzi, mi conoscete anche se non mi conoscete, e ha raccontato sono cantante, ho 2 donne, perché lui ha 2 relazioni contemporanee, cioè nel senso accordate con le rispettive compagne.
1: Un poliamore, una forma di poliamore per
0: esatto.
1: Pupo, che però comunque dai, prendiamo al di là della notizia della maturità in sé, tu hai detto meglio tardi che mai, è veramente una buona cosa.
0: Ottimo.
1: Cioè, si può fare, soprattutto quando si tratta di studiare, insomma abbiamo letto un sacco di notizie di persone anche ultra ottantenni che hanno scelto di laurearsi, e questa è una cosa bellissima, perché la cultura, la conoscenza, lo studio, l'approfondimento, cioè davvero sono un qualcosa che non tramonta mai, e
0: certo.
1: Non si smette mai di imparare,
0: anche
1: quindi.
0: Perché sennò rischi di fare come quel manager di quella compagnia telefonica che anni fa andò sui primi meme, Waterloo, la vittoria di Napoleone, ricordi che sfondone uscì su tutti i siti possibili immaginati.
1: Questa non la ricordo, ma l'andremo a ricercare.
0: Lui ieri si è presentato con in italiano Pirandello, e da sul diritto ha portato la Costituzione Mattarella, e poi il suo lato debole, l'inglese, ha parlato di Dickens, l'Inghilterra vittoriana, un classico, Charles Dickens, writer, uno scrittore, Victorian
1: Comunque,
0: Age.
1: Pagherei qualsiasi cifra per sentire Pupo parlare in inglese.
0: Lui scaramanticamente si è presentato all'esame di maturità con gli stessi slip, sia alle prove indossate alla prova scritte, alle prove scritte e all'orale.
1: E speriamo che le abbia lavate tra l'una e l'altra.
0: L'ha detto, però l'ho lavate, meno male Pupo con sto cardo.

0: I Rem con It's the End of the World as We Know It. Siamo in modalità La Via Emilia rifà le canzoni inglesi, perché se Caterina Caselli aveva rifatto a Me Believer con Sono un bugiardo, in Liga che ora è la fine del mondo, tutto sulla Via Emilia nel raggio di pochi chilometri da Sassuolo, la Caselli.
1: E ce lo ricorda anche Guglia, una delle nostre ascoltatrici, Guglia, che l'ha rifatta a Liga. Quindi
0: parliamo di musica, perché se ti dico Jacques Morali, Henri Belolo, che cosa ti dicono? Niente.
1: Oh, je sais pas.
0: Ma sono due nomi che sono importantissimi. Senza di loro tante nostre serate non avrebbero avuto quella coreografia di YMCA. Perché sono i fondatori, due francesi,
1: dei Village People.
0: Lo sai come nascono i Village People?
1: No.
0: Questi due ragazzi sono nel Village nel 77, vanno in un gay bar e vedono che al bancone c'è uno vestito da nativo americano e accanto un altro bartender vestito da poliziotto. Proprio il modello del riferimento maschile nel mondo gay. Dice: perché non mettiamo 5-6 prototipi? Quindi il carpentiere, il militare, il biker vestito in pelle, il marinaio e i suddetti, e nascono i Village People. Macho Man, In the Navy, ma soprattutto YMCA.
1: YMCA penso che abbia animato tutte le serate dalla fine degli anni 70 fino ai giorni nostri, e credo che così sarà ancora. Poi sempre la mia vena, quella un po' polemicuccia rispetto a questo, dice che ovviamente sono dei riferimenti, sono degli stereotipi che non dobbiamo però utilizzare solamente quelli, perché possiamo essere tante cose, e la roba molto molto bella di ogni persona è proprio la possibilità di essere unici, quindi apprezziamo l'unicità di ognuno. So che è questa nota un po' pesantuccia, però ci tengo proprio, perché è quello che crea, secondo me, la coesione tra le persone, la bellezza dello stare insieme senza mettere troppi bollini.
0: E ieri se n'è andato l'ultimo rappresentante della formazione originaria, Victor Willis. Era stato ospite anche dei programmi I Migliori Anni di Carlo Conti, era chiamato ad una data prossimamente all'Auditorium di Roma. È morto dopo una brevissima malattia, in pochissimo tempo appunto, e aveva fatto, a proposito di scisma, non quello lefevriano ma quasi, perché non poche polemiche con lui, perché YMCA era stata usata da Donald Trump in campagna e lui si era presentato a sostenerlo, quindi da YMCA, quattro lettere, a MAGA. Sempre quattro lettere, ma di significato totalmente opposto. Non pochi dissapori nel mondo Dem e non solo, ma lui aveva detto: questa non è una canzone che è manifesto del mondo LGBTQ+, appartiene a tutti. Lui era coautore insieme ad un altro autore che invece era omosessuale. Di lì le tante polemiche, però giusto ricordarlo, perché senza YMCA che serata sarebbe
1: stata? No, e non c'è la festa. Senza YMCA non c'è la festa, e allora vediamo se però magari la festa ce l'abbiamo con Levante.
0: Con Malia. O Malia. Ma, non ho mai capito. Malia. Malia.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 9.33, va dal Massimo, Flaminia Bolzan e Max Cervelli con voi, ma in studio ci ha raggiunto colui che ci indirizza, è la stella polare dell'estate, perché qualsiasi cosa abbiate in dubbio rispetto a un viaggio da organizzare, un stabilimento balneare a cui rivolgersi per lettino, ombrellone, sdraio, e la gelateria, una spesa, la benzina,
1: il bicchiere d'acqua da chiedere soprattutto, perché è da qua che partiamo, ma lo presentiamo, Massimiliano Dona, avvocato, giornalista, divulgatore, docente, chi più ne ha più ne metta, soprattutto sempre a difesa e a tutela dei consumatori. E perché siamo partiti dal bicchiere d'acqua, Max?
0: Perché mi costa 50 centesimi, è legittimo chiedere per il bicchierino d'acqua, un bicchiere d'acqua a fianco al caffè 50 centesimi, che costa praticamente quanto? La metà di una tazzina.
2: Qui si scateneranno le polemiche, perché in molti luoghi il bicchiere d'acqua con il caffè è obbligatorio riceverlo al bar e anche gratuitamente, ma non è un nostro diritto, diciamolo subito. L'esercente l'acqua la paga, paga le stoviglie, il lavaggio del bicchiere,
0: personale,
2: il servizio, il personale,
0: la luce.
2: E quindi se ci indica che il bicchiere d'acqua è a pagamento, perché la regola d'oro è essere trasparenti, cioè dirlo prima, farlo sapere soltanto al momento del conto, non è corretto. Ma se ci fanno pagare l'acqua al bar, purtroppo non è nostro diritto pretenderla gratis.
1: Allora, noi possiamo chiederlo con cortesia, con un per favore, poi è diritto dell'esercente offrircelo o non offrircelo, però insomma io questo lo dico agli esercenti: senti, un sorriso da parte del cliente, ma voi mettetevi una mano sul cuore, perché insieme al caffè, dai, il bicchiere d'acqua.
2: Sì. Guarda, questa su è proprio questo la richiesta, hai di perfettamente famiglia. Ragione. Poi parlandosi, io dico sempre, tra esercenti e consumatori si trova sempre una soluzione. Insomma, l'accoglienza, certo, l'ascolto sono fondamentali. Ci sarebbe da fare una battaglia sull'acqua di rubinetto al ristorante, perché in Italia, a differenza di quanto accade in Francia, negli Stati Uniti, anche chiedendo di pagare l'acqua del rubinetto, spesso al ristorante non ce la servono, perché in Italia purtroppo non c'è una legge, invece sarebbe veramente opportuna, che obblighi il ristoratore a servirci su richiesta, anche facendocela pagare, ma l'acqua del rubinetto, per ragioni etiche, ambientali, io posso preferire di bere l'acqua del rubinetto. Eh beh, perché siamo i più grandi consumatori al mondo di acqua minerale, è un business enorme.
1: No, soprattutto con queste temperature, ma anche perché il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo, e questo è anche il titolo del libro di Massimiliano Dona, edito da Roy Edizioni. Ecco perché conviene ascoltare il cliente.
2: Proprio per quello che dicevi tu, perché la relazione con l'altro, insomma, si parla sempre di cliente come risorsa degli esercenti, dei commercianti, ma non è un modo di dire, è davvero così, a condizione di stabilire un rapporto positivo con questo. Cioè, troppo spesso vedo, e forse l'estate un po' è il momento anche in cui siamo tutti un po' più nervosi, che c'è una contrapposizione che non ha nessun senso, voglio dire, il consumatore ha tutto l'interesse ad essere accolto come a casa, e dall'altra parte l'esercente, il commerciante moltiplicherà il business. Io nel libro racconto che l'ascolto vero profondo non è una diciamo bontà gratuita nei confronti del consumatore, ma una leva di business.
0: Perfetto. Allora, 3487 300 200, qualsiasi dubbio abbiate è il momento, perché Massimiliano Dona resta con noi. Intanto c'è Kelis su Radio 2, questa è Trick Me.

0: Kellys con Trick Me. 9:40, Massimiliano Donna, presidente consumatori.it, avvocato, divulgatore, super popolare anche sui social. Si fa un po' il punto della situazione su quest'estate 2026 che sta prendendo il via anche in termini di vacanze, di servizi offerti e di fregature che ogni tanto...
1: Di grandi fregature, perché io sto leggendo tutti i messaggi degli ascoltatori. Allora, intanto ci raccontano che in Francia viene servita una caraffa d'acqua senza neanche chiederla e soprattutto senza metterla in conto. Un'altra ascoltatrice ci dice di aver pagato dei cubetti di ghiaccio richiesti per metterli su una ferita.
0: Ma
1: e qui
0: dai,
1: io faccio appello semplicemente ad una cosa, cioè l'attenzione all'altro, perché questa roba qui proprio mi viene dal cuore.
0: Come si
1: mi odieranno, per carità, tutti quanti, ma mi assumo quest'onere. Cavolo, una ferita, un graffietto, un'attenzione, una cosa. Potremmo essere noi, che cosa desidereremmo ricevere? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare, perché al di là di quello che può essere, Massimiliano, poi correggimi se sbaglio, il costo irrisorio, insomma, della realizzazione del cubetto di ghiaccio, e comunque, per carità, è un servizio. Però che cosa ci piacerebbe ricevere in cambio? Questa è la grande domanda, e poi ci sono degli altri temi. Quindi la riduzione, ne parlavamo con Max, la grammatura del prodotto piuttosto che il gelato.
0: I gelati ormai sono... quello che è il gigante in latino è diventato minimum, no? Però il prezzo è identico.
2: Il prezzo è identico, qualche volta aumenta, e si chiama shrinkflation proprio per questo, perché to shrink, rimpicciolirsi, e inflation, aumentare di prezzo.
0: Non si possono prendere misure in tal senso.
2: In molti paesi europei è entrata in vigore per tempo una legge, in Italia ci hanno pensato e ripensato, come spesso accade, abbiamo fatto pressione sul Parlamento per averla anche noi, una legge che doveva entrare in vigore il 1 luglio, ma che viola alcune norme europee, per cui nel frattempo tutti hanno sgrammato, come si dice in gergo, e oggi ci ritroviamo dalla pasta, lo yogurt,
0: i biscotti,
2: le bibite, i biscotti.
1: Ma a Roma diremmo che oltre ad aver sgrammato hanno anche sgravato in termini di aumento del prezzo, perdonatemi, perché il vecchio cono da 2000 lire anche qua non vorrei fare il si stava meglio quando si stava peggio, però
0: lire, vabbè,
2: guarda, sui gelati lo vediamo
1: sono
2: meglio,
1: passati 25,
2: perché...
1: giustamente tu mi ricordi
0: però su la modalità di riempire una coppetta, no? Gelaterie ti fanno il raso proprio come una piscina a sfioro e non si...
2: o addirittura i più abili lasciano un po' di aria sotto, no?
0: Certo, quando quelli sono proprio...
2: Ma è lì perché compriamo il prezzo della coppetta, che tra l'altro è ormai diventata carissima, e non compriamo a peso, mentre se compriamo la vaschetta lì dobbiamo...
0: C'è più criterio
2: perché almeno il gelato lo pesano. Ti dicevo, sulla sgrammatura dei gelati lo vediamo in modo più appariscente, perché di anno in anno risalta proprio all'occhio vedere il vecchio gelato che ci sembrava avere una certa dimensione, che non ce l'ha più di anno in anno.
0: Massimiliano, l'estate è come il doping, nel senso è sempre più avanti dell'antidoping. Quali sono i nuovi spettri delle fregature di quest'estate 2026 che dobbiamo fronteggiare e non abbiamo ancora gli strumenti?
2: Il vero rischio per le vacanze degli italiani, che già sono aumentate, sappiamo, costi del jet fuel, del carburante per gli aerei, costi dei trasporti, alberghi, è quello che io chiamo il rischio dei costi nascosti, cioè tengono apparentemente bassi certi prezzi, anche perché sparirebbero dai motori di ricerca, penso agli alberghi e alle compagnie aeree, per poi farti pagare molto quando arrivi sul luogo di parcheggiatura. Quindi dallo stabilimento balneare, che al prezzo d'ingresso poi ti maggiora tutta una serie di costi aggiuntivi, la doccia, il pranzo che non costa quanto in un bar tradizionale, all'albergo che ti addebita tutta una serie di extra. Il concetto è quello di fare spezzatino dello scontrino per non farci sembrare di pagare tanto e poi invece farci pagare
1: praticamente
2: tutto.
1: La vacanza diventa un gioco a difficoltà progressive, sembra di essere in Super Mario, devi superarne tante. Ma Massimiliano, c'è una domanda per te da un ascoltatore che ci chiede se è legale avere formati non standard, tipo 225 grammi, 135 grammi.
2: Questa è la domanda delle domande, i consumatori mi dicono: ma qual è lo standard? In Italia non è, in realtà sul mercato non c'è uno standard, cioè nessuno obbliga a fare le bottigliette da mezzo litro, il pacco di pasta da mezzo chilo. Diventa uno standard però nella tradizione, per cui quando prendiamo quella bottiglietta dallo scaffale facciamo il solito automatismo e poi ci accorgiamo che magari la confezione di biscotti finisce prima del tempo, forse ho mangiato troppo, no, c'era meno materia prima,
1: era più piccola.
0: Ancora con Massimiliano dopo Lorenzo Giovanotti ed Alfa, questa è Buonvento su Radio 2. Se volete scrivere e porre domande, 348 7300 200.

0: Buon vento, Giovanotti, insieme ad Alfa 9:48, Massimiliano Dona, e presidente di consumatori.it. Tante domande su quest'estate 2026.
1: Ma tante io mi faccio proprio con veramente immenso
0: piacere.
1: Sì, ma con immenso piacere, perché amici in ascolto, io sono proprio una di voi. Allora, c'è chi chiede: vogliamo parlare della mitica girella ormai grande come una moneta da 2 euro? E c'è anche chi chiede se è possibile portare i popcorn da casa al cinema o è vietato.
2: E c'è sempre un cartello che vieta di introdurre il cibo al cinema. Il cinema è un luogo privato, seppur aperto al pubblico, quindi ci sta che l'esercente faccia le sue regole. È chiaro che sarebbe giusto vedersi vietare l'ingresso di una pizza o di un hamburger, perché qualcuno prova ad arrivare col cartone di pizza per ragioni anche igieniche, per non sporcare le poltrone, eccetera.
1: Certo.
2: I popcorn li vende proprio l'esercente,
1: io
2: insisterei per portarmi i miei da casa.
1: Io guarda, su questo invece non so Max cosa ne pensa. Dico, bene, vado al cinema, acquisto, purché appunto ci sia un bilanciamento tra quello che ti viene offerto e quello che è il costo, perché anche lì, insomma, intelligentemente
2: il buon senso.
1: Il buon
0: popcorn
1: senso
0: costano quanto un pranzo
1: come un pranzo di pesce,
2: per ragioni anche di salute, magari per evitare prodotti troppo insomma, però
0: e in spiaggia
2: è un
0: posso
2: luogo,
0: portare
2: sulla spiaggia, guarda, bella
0: posso
2: domanda
0: mangiare,
2: perché
0: sotto
2: la spiaggia non è un luogo privato, mentre il
0: demanio pubblico
2: è, bravissimo, è una concessione governativa che riguarda i servizi spiaggia, quindi non puoi portarti la tua sdraio, il tuo ombrellone, perché ovviamente il concessionario ha avuto la concessione proprio per quello, ma puoi portarti il panino, la bottiglietta d'acqua, la frutta e quindi quel cartello che spesso troviamo fuori dallo stabilimento balneare non ha nessun valore. Se vi vietano di introdurre il cibo potete protestare, chiamare la guardia, la capitaneria di porto, chiamare la polizia locale
0: municipale.
1: Uno insomma può provare ad evitare, io dico, una conflittualità esacerbata ed esasperata in questi termini, provando appunto a parlare, a rappresentare quelle che sono le proprie esigenze, cioè in senso, in fondo è una buona forma di dialogo anche questa, cioè le esigenze degli esercenti io le comprendo, però mi metto ovviamente nei panni del consumatore, della consumatrice, perché cavolo,
2: dillo a me.
0: Capitolo parcheggi sempre più cari, quelli ad esempio ci sono multe che arrivano, ci dicevi?
2: Questa è la moda del momento, ricevo tantissimi messaggi sui social di persone che ricevono quello che sembra una multa, in realtà non è una vera e propria multa, per aver lasciato la macchina nel parcheggio del supermercato troppo a lungo. Evidentemente c'era un cartello che imponeva un limite di tempo, arriva questa che non è una multa, è una richiesta diciamo privata, alla quale si può rispondere dicendo di non aver visto, magari non era esposto correttamente il cartello che indicava che c'era questo limite. Poi dall'altra parte c'è anche qualche consumatore che usa il parcheggio del supermercato per lasciare la macchina
0: per poi andare alla posta.
1: Però sull'esposizione dei cartelli è un altro punto, cioè dove devono essere posizionati, quanto devono essere visibili, perché francamente a volte ci sono delle scrittine minuscole delle quali uno non si accorge,
0: velocissimamente,
2: in un luogo insomma nel parcheggio del supermercato dove non è detto che ci sia questo limite di tempo, insomma va chiarito in mille modi, ti direi anche all'ingresso del supermercato, proprio per evitare dubbi.
0: Allora rimani con noi perché abbiamo il rush finale. Intanto Benson Boone, Mystical Magical, lui che a Coachella ha fatto

0: Benson Boone, Mystical Magical, vado al massimo con Max Cervelli, Flaminia Bolzano e Massimiliano Dona in una puntata molto molto croccantina, perché qua ci stiamo proprio per giocare i temi più caldi. Allora, la domanda è: giusto chiedere un pagamento per la persona che arriva? Esatto, la consumazione. In alcuni casi a me è capitato anche che venisse chiesta proprio la fee in termini economici per andare al bagno.
1: Il bagno al bar è una questione che scatena sempre tanta polemica, e sorprenderà ricordare che per legge l'esercente deve mettere a disposizione il bar alla clientela pagante.
2: Il bagno
1: alla clientela pagante. Quindi questo vuol dire che se ci chiedono di consumare, la richiesta è legittima, un po' meno se ti chiedono di pagare 50 centesimi per usare il bagno, perché in realtà questa richiesta non sarebbe legittima tecnicamente. Insomma, se prendo il pacchetto di gomme o l'acqua va bene, e qui la domanda che fanno le persone è: ma allora in stazione come mai mi hanno fatto pagare per accedere? Perché la stazione non è un esercizio di somministrazione di cibo e bevande come è il ristorante e il bar,
2: ma
1: è
2: solo bagni.
1: Esatto, c'è soltanto il bagno, ed è giusto se c'è una società che li pulisce che ti faccia.
0: Quindi la classica cosa è proprio quello che arriva di corsa al bar: mi fa un caffè, dove è la toilette, e va a destra. Il caffè,
2: posso fare l'avvocato del diavolo? In un luogo dove tutto costa 10 volte di più, l'autogrill, perché un panino marcio costa 9 euro e un pezzo di pizza stantia 8, vai al bagno e esci senza che nessuno ti dica niente. Per fortuna, infatti, vado solo al bagno.
0: Andiamo, prendiamo
2: così
0: il raccordo.
2: Me li faccio tutti,
0: andiamo,
2: amici. Esatto. Tutti, dall'Adriatico e Tirreno, o anche dorsale centrale.
0: Senti, ma l'altro tema, invece, quello caldissimo, sono i call center che ti chiamano a tutte le ore. Per chi come noi, chiaramente, insomma, svolge un lavoro per cui deve poter rispondere al telefono, nonostante l'iscrizione, il registro delle opposizioni, tutte le precauzioni possibili, viene bombardato. Che cosa possiamo fare, Massimiliano Dona?
1: È entrata in vigore recentemente l'ennesima riforma che dovrebbe limitare, almeno per la luce e il gas, per i call center di luce e gas, queste telefonate. Da quello che mi dicono non funziona neppure questa. Il punto è che ci sono talmente tanti call center illegali, perché giocano fuori dalle regole, che qualunque regola per limitarli non funziona. La nostra proposta, che può sembrare un po' strong, è quella di togliere valore legale ai contratti fatti per telefono. Cioè, se un contratto fatto per telefono non avesse valore, nessuno ti chiamerebbe più per farti stipulare un contratto.
2: Stupendo.
1: Dall'altra parte c'è chi dice: ah, ma ci sono 50.000 persone che lavorano in questo settore. Intanto non tutte lavorano nel settore di quelli che ti disturbano, molti lavorano nei call center,
0: nel customer care
1: delle aziende. Quindi
0: no, ma poi poverini, nel senso, il dispiacere anche quando la persona ti chiama, perché a volte quando uno è saturo, quello non è carino. In
1: arrivano
0: tutto questo,
1: 30-40 telefonate al giorno a certe persone, cioè capite che non è più una cosa normale.
0: No, è assolutamente improponibile. In tutto questo Alessandro ci scrive: a Milano fanno pagare l'aria per gonfiare le gomme della macchina.
2: Anche quello, 2 euro, anche a Roma,
1: anche a Roma lo fanno, se c'è il cartello.
2: Forse te lo fanno pagare?
0: No, me lo fanno pagare a volte, più che altro io scioccamente magari, perché qua ingenua, più che l'aria, diciamo, pensavo il servizio della persona, perché ovviamente non essendo capace autonomamente di fare questo lavoro, insomma, ho chiesto aiuto, non pensavo fosse l'aria.
1: Posso dirti una cosa: molti di questi cartelli servono a difendersi da chi ne approfitta. Quindi anche davanti a un cartello del genere probabilmente l'esercente vi accoglierà gratuitamente con buon senso.
0: Speriamo che lo facciano
2: fisso,
0: anche.
2: Esatto. Sì, lo fanno. Poi c'è quello che dice: un'occhiata, poi l'olio, poi i vetri, mi dà una pulita. I freni, che dici? Allora vai.
0: Praticamente ti fa il tagliando. Esatto, e gratis.
1: Non si fa.
2: Grazie Massimiliano,
1: è
2: sempre un piacere averti, anche perché almeno ci aggiorni e dai degli strumenti di difesa per il consumatore, spesso non ne ha a disposizione se non attraverso un consulto.
0: Ci indirizzi e noi ricordiamo il tuo libro edito da Roy Edizioni, Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo.
2: Grazie. Delia insieme a Fiat 131, dopo Franco 126, a Mirafiori saranno contenti. Rum e cioccolata.

0: Rum e cioccolata, ritmi latinoamericani, Fiat 131, un'auto che forse ritrova una seconda giovinezza proprio in aree dove, sai, noi maggiolini in Messico per anni e anni, credo ancora, non sono stati messi fuori produzione, però è una delle auto in circolazione più gettonate.
1: È una delle auto meravigliose, poi tu mi disannunci Rum e cioccolata, mi parli di Messico, non so perché a me viene in mente Maracaibo, quindi proprio siamo...
0: Maracaibo è Venezuela, non mandare fuori
1: no, aspetto. Ma era sul rum, diciamo, però abbinato ad un qualcosa di diverso dalla cioccolata, ma comunque forse questo ritmo, perché poi stavo ripensando a tutto quello che ci diceva Massimiliano Dora, facendo anche un po' un recap dei tantissimi messaggi che abbiamo ricevuto, quindi di chi critica sostanzialmente una serie di prodotti, ognuno che ci racconta le sue sventure. Ce ne arriva uno adesso: buongiorno, io ho l'abitudine del caffè in vetro macchiato e udite, pago il sovrapprezzo della schiuma di 20 centesimi.
0: Ma quale schiuma? Del macchiato?
1: Sì, no, e c'è anche lo schiumato, praticamente sarebbe tipo il piccolo cappuccino.
0: Sì, sì. Un moccaccino me lo chiamano, però dai. Orange from mocha frappuccino, che era la bevanda preferita di Derek Zoolander, bello, bello, bello in un modo assurdo. Che
1: quello che sempre... faceva la Magnum.
0: Certo, la Magnum, le tigre per... catalogo di scarpe e poi la Ferrari, bah, stupendo. Derek, sì, ma com'è che sei bello, bello, bello, bello assurdo? Forse perché da piccolo, specchiandomi nel cucchiaino dell'avena, sono detto, oh, quanto sei bello. Ragazzi, se non avete visto Zoolander, non il secondo, ma il primo da recuperare per farci risate. Intanto c'è un po' di pubblicità, magari c'è anche qualcosa con Derek che dice, ho un prepassarella party a cui devo partecipare.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
1: 2-2.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.

0: Eccolo qua, i pinguini tattici nucleari di corsa, perché stiamo parlando per l'ospite che tra poco avremo al telefono con la nostra redazione. Approfitto per salutare Ludovica, la Betta, la Daria, la curatrice, e anche poi Elena Russo, le curatrici, il Provenzano in regia, insomma tutto lo staff di Vado al Massimo, Radio 2, 10 e 8. Torneo di Wimbledon, un po' eclissato dai mondiali, ma ragazzi, c'è Sinner, pensa a Arnaldi che mi va in semifinale e non gioca per il disturbo che purtroppo lo mise KO nella partita che avrebbe dovuto affrontare contro Cobolli. Cobolli va in finale, lo sapete, perde contro Zverev e Wimbledon
1: Zverev, Alexander Zverev,
0: tedesco ma russo di nascita, giusto? E Arnaldi esce al primo turno, Sonego, Sinner avanti, Berrettini avanti nella partita d'addio contro Wawrinka, che sembra il personaggio di un cartone, Wawrinka.
1: E ricordiamo insomma anche Gentleman che ha fatto entrare Stan Wawrinka per secondo. Tra l'altro Stan Wawrinka è stato, diciamo, uno dei migliori rovesci a una mano,
0: sì?
1: Di tutto il circuito, certo, ma soprattutto è stato un Wimbledon dal mio punto di vista niente affatto eclissato dai mondiali, perché ovviamente l'erba di Wimbledon è proprio nel mio cuore. E poi vediamo anche perché c'è una figura particolare, cioè colui che cura l'erba di Wimbledon,
0: il giardiniere. Chance, il giardiniere, è un bellissimo film oltre il giardino, ma non c'entra niente. È giusto per citarvi un film bellissimo con Peter Sellers che dice la vita è uno stato mentale, deve rimanere. Tu sei d'accordo, visto che analizzi spesso, sei una strizza
1: io strizzo cervelli nel senso, esatto. Proprio cervelli max.
0: Molto bene.
1: No, è bella questa frase sulla vita, ma poi c'è un'altra frase bellissima tratta da Barnum di Alessandro Baricco che dice che puoi spendere anni a vivere, la palla è in rete che finisce, l'errore annulla qualsiasi passato. Vedi cosa riesce a spiegarti il tennis, ma
0: bene.
1: Che quando sbagli sei eterno.
0: Quanto è alta l'erba di Wimbledon? 8 millimetri, sono i 20 grammi dell'anima più o meno, perché 8 millimetri è l'altezza che quotidianamente viene misurata dagli addetti ai campi, sono 20 per chi gioca più 18 d'allenamento, 38 in tutto, che vengono inizialmente visti un po' troppo scivolosi. Ma perché? Ma perché se no non arriverebbero in fondo alle 2 settimane del torneo, no? Sono 2 settimane, se arrivi alla seconda vuol dire che sei entrato nella fase finale, e la seconda settimana arrivare non arido significa averli umidi la prima parte, quindi si scivola. Vedi Sinner, vedi Djokovic, ci sono quelli che fanno un po' li stambecchia, visto che elasticità che hanno nell'allungarsi braccia e gambe.
1: Ma Djokovic sicuramente più di ogni altro questo.
0: E allora, siccome gli inglesi sono molto precisi in questo, ogni giorno viene mandato un addetto, viene misurata, viene rasata e portata a misura perfetta. Velocità, rimbalzo e il grip, cioè l'aderenza, sono elementi fondamentali, soprattutto sull'erba. Il caldo certo non aiuta, perché se oggi abbiamo 30 gradi a Londra e domani piove, come mi comporto? Devo annaffiare, ma se annaffio e domani piove? Guarda, lo sai che il responsabile c'ha 25 app di meteo che consulta ogni 5 minuti, ragazzi. Vabbè, comunque il problema...
1: E c'è della professionalità comunque,
0: oltre
1: della grande
0: alla pioggia ci sono anche i piccioni che vanno a beccare i semi, e allora bisogna fare come Winston Churchill. Lo sai che fece prima di stirare? Fa, ragazzi, so che mi farete un monumento perché sono stato Winston, va salvato la seconda guerra mondiale, se no stavamo tutti con le camicie marroncine in Europa e non solo, e allora mi fate una bella statua che mi tenga lontano dai piccioni, perché io non li sopporto, che scagazzano un po' dappertutto, no?
1: Pochino, eh?
0: Che cosa fecero gli inglesi?
1: Dici tu.
0: Gli hanno messo intorno una rete elettrica che evita ai piccioni di
1: evacuare.
0: Esatto. Il guano guano non si fa guano guano.
1: E noi evacuiamo però invece, esatto, lentamente, su quali note?

0: Tom Misch, con loro siamo arrivati alle 10:15 e al telefono abbiamo Stefano Bollani, reduci da un concerto fantastico, 29 di giugno, San Pietro e Paolo a Roma, l'Auditorium, la prossima data 13 luglio, Stretto Giro di Posta a Milano, Teatro Arcimboldi, Tutta Vita Live All Stars. Stefano, buongiorno, benvenuto, grazie.
1: Buongiorno, ciao Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Stefano, buongiorno, buongiorno anche dal nostro direttore che ci ha raggiunti, ci è venuto a trovare, quindi siamo qua in questa grande famiglia.
3: Buongiorno Stefano, buongiorno a Flaminia, Flaminia Bolzano, a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Il 29 è andata alla grande a Roma, Sibissa a Milano. Stasera si recita a soggetto con il jazz, quindi c'è una scaletta, ma poi si va dove ci porta il cuore, direbbe la Tamaro.
1: Sì, esatto, è uno strano connubio quello che abbiamo messo in piedi, perché c'è un film, prima che il film documentario che ha girato Valentina Cenni sulla nostra residenza artistica per costruire il concerto, e poi i 10 musicisti che hai visto al microscopio nel film li vedi sul palco. C'è una scaletta, ma non è quella del primo concerto che abbiamo fatto, da cui è stato tratto un disco live, perché ci piace cambiare.
0: Quindi c'è tra i 10, anzi i 10 sono, oltre a Stefano ricordava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Arestavo Lazzi, poi Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta, Frida Bollani Magoni, che condividono appunto con te il palco. È una jam session che potrebbe andare avanti, potreste fare una notte bianca, Stefano.
1: Potremmo fare un bel tour, ma sai, non è semplice mettere insieme tutti i nomi che hai citato, anzi per me è stato già miracoloso riuscire a girare il documentario un anno fa, e adesso rivederli tutti insieme è ancora più commovente. Per me poi, a parte diciamo i tre giovani di cui una è mia figlia, quindi il legame affettivo è evidente, gli altri sono proprio i musicisti più importanti della mia carriera, sono quelli con cui ho suonato di più negli anni.
2: Quindi figlia d'arte, ovviamente, e il fatto di poterci riavvicinare al jazz. Guarda, ti chiedo, perché ovviamente proprio da neofita, perché ci appassiona, e soprattutto ti chiedo una cosa che mi rendo conto può sembrarti surreale, cioè perché venire agli Arcimboldi il 13 luglio?
1: Allora, il jazz perché ci appassiona, credo, tutti per motivi diversi. Io da ragazzino ero rimasto colpito dal suono di questa musica, ma poco dopo ho scoperto, andando a lezione da Luca Flores, un grande pianista jazz fiorentino, che questi signori stavano improvvisando, e questa è stata la seconda molla che mi ha spinto verso il jazz, cioè l'idea che sto andando a vedere un concerto in cui pochissimo di quello che vedo è stato preparato e la musica sta accadendo in quel momento. Questo è molto raro, è come entrare nella bottega di un pittore mentre sta dipingendo.
0: Certo.
1: E questo è il motivo per cui venire agli Arcimboldi, perché ci sono 10 pittori che di solito hanno progetti personali, che vedono cosa succede se si mettono tutti insieme.
0: Beh, come una bottega rinascimentale di Leonardo che va da Verrocchio e dice: adesso mi concludi La Vergine delle Rocce, ok?
1: Esatto, una cosa del genere.
2: Uno dipinge con gli strumenti e con la voce, l'altro dipinge con le parole, e quindi sicuramente il fatto di ritornare in quelle che erano forse un po' le atmosfere di New Orleans.
0: Giovanni?
3: Sì, no, volevo fare una riflessione sentendo parlare Stefano Bollani, che lo paragono a Pavarotti, nel senso che come Pavarotti è riuscito a portare, no, la musica colta, alta, dell'opera lirica al popolo, alla gente, e Stefano riesce a portare una musica altissima a noi, a tutti quanti, quindi devo dire è un'operazione incredibile e complimenti.
2: Quindi grazie Stefano Bollani appunto per avvicinarci.
0: Stefano, quest'anno 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Miles Davis è un po' il Pavarotti del jazz, cioè che tutti conoscono, e che lezione tu porti del grande trombettista?
1: Guarda, ci sono due grandi nomi nella storia, sono tanti grandi nomi, ma uno è Louis Armstrong, che viene ricordato spesso come personaggio e ambasciatore del jazz, ma è anche uno di quelli che ha inventato questo non solo il genere musicale, ha inventato proprio il modo, l'atteggiamento da avere nei confronti della musica, e l'altro è Miles Davis. Diciamo, dovendone scegliere proprio due, sono due trombettisti, guarda un po', ma Miles è un esempio lampante di uno che cambia continuamente pelle rimanendo se stesso, e quindi sta sempre in ricerca. Qualsiasi disco di Miles non somiglia a quello precedente né a quello successivo, e in questo è un maestro.
2: Cambiare pelle rimanendo se stessi è una bella cosa, perché significa continuare a prestare attenzione a ciò che abbiamo dentro nonostante tutti i mutamenti che avvengono all'esterno, e questo forse, mi permetto di dire, è un po' quello che contraddistingue l'animo dell'artista, ma anche quello al quale possiamo ambire, cioè trovare il nostro centro.
0: Grazie Stefano, appuntamento. Beh ragazzi, ma qui mica si frigge con l'acqua, Stefano, tu lo sai.
1: No, davvero, bravo.
0: Grazie Stefano. Concerto il 13 luglio alla Arcimboldi di Milano. Mi dovrebbero dare, credo, la poltrona in prima fila, perché
2: hai detto due volte su due Arcimboldi.
0: Grazie Stefano, appuntamento con tutta vita Live on Stars e documentario Anteconcerto. Grazie mille.
1: Ciao.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Dito nella piaga, Businessman su Radio 2.

0: Businessman, dito nella piaga, la seconda parte di Che fastidio, no? Come le seconde stagioni di tante serie televisive.
1: Il sequel.
0: Un po' di quello che era avanzato della prima produzione, dice mettiamolo in Businessman, dito nella piaga, ma siamo qua a parlare del tormentone estivo perché c'è lo spazio dedicato a un pezzo che ci ha fatto ballare nelle estati precedenti.
1: Ce lo facciamo un rullo di tamburi provenzano per questo momento?
0: Ragazzi,
1: non ce lo fa, non ce lo fa.
0: Quando dicono che i DJ non sono musicisti, allora la controprova e il appunto il discorso che va a favore dei DJ che sono musicisti vale per questa canzone, perché mi nasce come un'atmosfera lisergica lentissima, quella di Jamiroquai, Jason Kay frontman di questo gruppo che negli anni 90 esce con When You Gonna Learn, un gruppo a tema ambientale, a tema anche droga leggere. Ci furono delle polemiche per un tour in Italia che vide Jason Kay passare una canna ad uno del pubblico, credo ad Udine, con tanto di denunce da parte dell'asso consumatore eccetera, cioè, ma questo è un altro discorso. Nel 94 esce The Return of a Space Cowboy, album favoloso, che conteneva questo singolo lento lento, anzi me lo metti la versione originale, Alessandro, così si capisce quanto David Morales, DJ newyorkese, sentite che bella, che atmosfera, falsetto,
1: I'm the space cowboy.
0: Lui dinoccolatissimo, un folletto con questi copricapo,
1: un po' mellow mode, molto mellow. Mi verrebbe da dire chill, non so se tu che sei
0: chill
1: in questo...
0: lisergic chill,
1: okay.
0: Quindi si va in un mondo parallelo. Invece David Morales, DJ di Brooklyn, super nome, ha vinto premi, prodotto canzoni, remixato, ne fa una versione da discoteca. L'estate 94 non si balla altro. E questa è la versione David Morales, il remix che dura 5-6 minuti. Prego, grazie. Senti qua, che meraviglia. Io ci aprivo le serate.
1: Sì, questo è tutto sound molto più elettronico.
0: Direi.
1: Molto più moderno.
0: Lui viene dall'house, Frankie Knuckles. Il padrino dell'house da Chicago conosce David e fanno un sacco di cose.
1: E qui a noi parte anche un po' la spalluccia.
0: Favoloso, ragazzi. Tutti in pista, si balla come nel 1994, quando Baggio ci portava in finale ai mondiali a USA 94.

0: Ma che meraviglia, David Morales, Space Cowboy Remix di Jamiroquai, e abbiamo chiuso la nostra puntata di Vado al Massimo.
1: Drammaticamente sforando, peraltro. Sì.
0: Linea al GR2, noi torniamo domani alle 9, grazie Flaminia.
1: Grazie Max, grazie al direttore, e poi vi lasciamo grazie in compagnia degli amici di Radio 2 Summer Club.
2: Un saluto a tutti.
0: Grazie, a domani.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: Sono le 10:31.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Simona Giacinti. È salito il numero di feriti e vittime dell'ultimo massiccio attacco russo in Ucraina che ha interessato soprattutto la capitale.
3: Prima un'ondata di droni alle 9:40 ieri sera, poi alle 2 di notte 74 missili russi, in gran parte sulla capitale ucraina. Il bilancio per ora è fermo a 13 morti e 86 feriti, ma ancora si devono contare le vittime nei palazzi colpiti. Uno di 9 piani è stato raso al suolo, altri edifici residenziali sventrati e in fiamme. Centrati anche una stazione di ambulanze, l'albergo Premier Palace Hotel, diversi uffici pubblici. Il bombardamento più pesante dall'inizio della guerra, secondo il sindaco Klitschko. Mosca rivendica l'attacco e sostiene di aver preso di mira obiettivi militari, tra cui una fabbrica di componenti dei missili ucraini, Flamingo. Zelensky torna a chiedere l'aiuto degli alleati per rafforzare le difese aeree e afferma di aver chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre in Ucraina i sistemi Patriot. L'Unione Europea condanna l'ultima strage a Kiev. L'alta rappresentante per la politica estera, Callas, annuncia la proposta di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Francesco Mincone, GR2.
2: Ad 8 giorni dal sisma in Venezuela è estratto vivo un uomo rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Il 43enne guardia giurata era incastrato nella cabina sotto l'edificio in cui lavorava. Salgono ad oltre 2.000 le vittime, 11.267 i feriti, migliaia dispersi. Si scava ancora. La consacrazione dei vescovi lefebriani in Svizzera contro la volontà del Papa. A distanza di 24 ore arriva la scomunica automatica. Nel decreto della Congregazione della Dottrina della fede si avvertono i fedeli che le confessioni e i matrimoni celebrati dalle fraviani non sono validi. Ferve l'attesa a Lampedusa per l'arrivo sabato di Papa Leone XIV. Sentiamo.
4: Rita mostra l'abito rosa che sua figlia Maria indosserà sabato a Lampedusa, quando la famiglia riceverà la benedizione di Papa Leone alla Porta d'Europa. Non riesce a nascondere l'emozione mentre prepara la valigia nella loro casa di Sortino, in provincia di Siracusa, dove vive con il marito Mark e l'altro figlio di un anno.
5: Sarà bellissimo incontrare di Papa a Lampedusa.
4: Maria è diventato un simbolo di speranza. È nata il 31 luglio 2021 a Lampedusa dopo 51 anni senza nascite sull'isola. La madre, arrivata dalla Costa d'Avorio su un barcone, era stata soccorsa poche ore prima. Le doglie improvvise resero impossibile il trasferimento.
5: Maria come infermiera.
4: La bambina porta il nome dell'infermiera che l'ha fatta nascere ed è cittadina onoraria di Lampedusa. Sabato ci sarà anche Damiano, il mediatore che le accompagna da alcuni anni.
6: Essendo una famiglia cattolica, ovviamente è una grande emozione, non capita tutti i giorni.
2: Lucia Basso, GR2. Omicidio nelle Marche, accoltellata a morte un 62enne, è interrogata la compagna della vittima, una 30enne principale sospettata per il delitto, maturato probabilmente al culmine di una lite. Istat, calano lievemente a maggio gli occupati, meno 0,1%, il tasso di occupazione scende al 63%, 33,6% gli inattivi. Allarme del presidente dell'ARERA, l'autorità per l'energia in Italia, energia più cara della media europea.
7: Nel mezzo della crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente, l'ARERA riporta l'attenzione sulla vulnerabilità strutturale dell'Italia, eccessivamente dipendente dalle fonti fossili, soprattutto gas. Lo dice chiaramente il presidente dell'autorità Nicola Dell'Acqua. In Italia i prezzi dell'elettricità sono più alti rispetto alla media europea per la forte dipendenza dalla generazione a gas, che determina anche il prezzo finale dell'energia elettrica. Così le famiglie italiane pagano la corrente il 13% in più, mentre le imprese il 24%. 4% in più rispetto ai concorrenti europei, un divario che incide pesantemente sui bilanci delle famiglie e sulla competitività delle nostre aziende. Guardando ai costi in bolletta, Dell'Acqua evidenzia che le famiglie nel mercato libero pagano di più rispetto a quelle nei servizi di tutela. Da qui l'esortazione per i cittadini ad informarsi sulle tariffe disponibili.
8: La riforma della bolletta rende leggibile la composizione dei costi e comparabili le condizioni contrattuali.
2: Francesca Capannolo, GR2. Dopo il caldo è arrivato il maltempo, maltempo che ha lasciato una lunga scia di danni e disagi in tutto il nord Italia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. La perturbazione si sta spostando verso il centro-sud. Sentiamo il tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
1: I fenomeni più intensi li troviamo al centro, segnatamente tra Toscana, Umbria, Lazio, sul nord della Campania. Potranno essere accompagnati da grandine, da forti raffiche, fenomeni che poi tenderanno ad estendersi un po' a tutto il resto del centro e anche al meridione. Il tutto andrà piano piano attenuandosi per poi estinguersi nel corso della tarda serata.
2: Infine lo sport, sarà l'americano Brooksville avversario di Sinner domani nel terzo turno di Wimbledon. Il numero uno al mondo ieri ha sconfitto in tre set il portoghese Borges, oggi 5 gli italiani in campo a Londra, tra loro Berrettini e Cobolli. Mondiali di calcio, Stati Uniti, Belgio e Inghilterra avanzano agli ottavi, stasera alle 21 la sfida Spagna-Austria. Il prossimo giornale radio è alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club, buon ascolto.
9: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
10: Facendo anche una coreografia per chi ci guarda dal canale 202. Buongiorno Simone Galomino.
11: Buongiorno Giodia Livernini, come stai?
10: Va bene, quando benissimo. Vedo te mi si accende, torna il sole anche
11: cominciamo
10: in questa giornata
11: già
10: così
11: a prenderci in
10: buia.
11: Giro alle 10.37, non ho capito. Oggi 2 luglio 2026, se tu te lo fossi perso,
10: No, me lo sono segnato sull'agenda e soprattutto è una giornata particolare perché è tornata la pioggia.
11: Sì,
10: così.
11: Sì. A Roma ha piovuto e la temperatura è scesa di 10 gradi circa, siamo tutti tornati a vivere per fortuna.
10: Io già sento che batte, che là, è lì che ci dà i numeri, lì che ci guarda. Guarda Leonardo Cariotti, accanto a lui alla parte tecnica Simone Dell'Orca.
11: Accontentiamoli quindi, lanciando il primo brano, ma subito dopo parleremo di club, quale sarà il club del giorno vedremo. Intanto Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Ed era The Weeknd con Blinding Lights, come ho detto prima, tra l'altro, non ho già Gianni Vernini.
1: Non ho riconosciuto un sapore anche un po' di Fabri Fibra all'interno di questa canzone.
0: No, era The Weeknd.
1: Era The Weeknd,
0: sì,
1: e allora era The Weeknd.
0: Buongiorno, cari ascoltatori del Radio 2 Summer Club, da Giodia Livernini e Simone Calomino.
1: Perché il weekend è alle porte. Siamo vicini al weekend.
0: Eh sì.
1: Ma Summer Club, Radio
0: perché
1: 2 Summer Club, perché va in onda d'estate.
0: Intanto è chiaro.
1: Vabbè, questo. E poi perché il club dei club, cioè noi ogni mattina istituiamo un nuovo club.
0: Sì, e oggi che abbiamo voluto istituire.
1: Aspetta che non me lo ricordo. Ah, ecco, vedi? È il club del talento nascosto, perché quanti di noi sanno fare delle cose che magari sono lì un po' in ombra e ogni tanto escono fuori, qualcuno se ne accorge e dice, ah, però vedi, questo mio amico quanto è bravo, che ne so, a fare la pizza.
0: C'è per esempio chi può muovere un occhio in un modo e l'altro in un altro modo, che è una cosa,
1: per esempio,
0: che si può
1: fare.
0: A che serve? Non si sa, ma è un talento.
1: Per esempio, se chi sa parlare, leggere, scrivere, cantare correttamente tutto al contrario, lo sa fare.
0: Ci sono quelli che lacrimano a comando, che magari non fanno gli attori, quindi a che ti serve? A niente, però è un talento.
1: Però vuoi mettere, quando ti serve passare un po' da vittima, lacrima, via.
0: Piangi.
1: C'è chi sa sciogliere i nodi, le catenine, i bracciali, le corde, anche quelli più difficili, dove un altro butterebbe in aria tutto. C'è chi pazientemente, nel tempo giusto, li sa sciogliere e riesce a comprendere come si sono formati.
0: E noi al 348 7 300 200 cominciamo a chiedervi quali sono i vostri talenti nascosti, anche perché insomma i talenti nascosti a volte è bene anche che rimangano nascosti, perché per esempio quando scoprono che sai fare bene i massaggi, è finita,
1: se ne potrebbe approfittare.
0: Massaggi,
1: qualcuno se ne potrebbe
0: collo,
1: approfittare.
0: Quando sei un po' incriccato,
1: mi stai mandando un messaggio in codice, Simone?
0: Messaggio,
1: io non li so fare, quindi stai tranquillo.
0: Ma lo sai che cosa sentiamo ora?
1: Non so.
0: Emma e Fabri
1: veramente
0: con Antidroga.
1: Ci sono?
0: Ci
1: Dai,
0: sono.
1: Proviamoci.
0: Sì.

0: Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Jody Alivernini a istituire oggi il club dei talenti nascosti. E non ha un talento nascosto il nostro amico, ce l'ha o non ce l'ha?
1: Ce l'ha,
0: sentiamo
1: forse,
0: che
1: ce l'ha.
0: Talento
1: sentiamo
0: ha.
1: Un po'. Sentiamo. Yuri al 348 7300. Ciao Yuri.
2: Sì. Abitante a Roma.
1: Ciao Yuri.
2: Cosa so fare il mio talento nascosto? Come diceva
1: chi?
2: La conduttrice?
1: La conduttrice.
2: No. So sciogliere i nodi delle catenine.
0: No, no.
2: E dei braccialetti.
0: No, no, no.
2: E inoltre,
0: no.
1: Aspetta,
2: so muovere qualsiasi parte
1: di
2: della faccia in maniera autonoma. Un orecchio sinistro, l'orecchio destro, l'occhio sinistro, l'occhio destro.
1: Tutto.
2: Il labbro sinistro, il labbro destro.
1: Labbro
2: serve
1: sinistro,
2: un cavolo, però.
0: Beh, però
1: io non sapevo avessi.
2: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao
0: Yuri.
1: Hai un labbro sinistro e un labbro destro?
0: No, muove il labbro.
1: Signora conduttrice.
0: No, rettifichiamo. Un sono una annunciatrice. Sono qui per annunciare i dischi per la vera star che è Simone Calomino, che più tardi si trasformerà in uno chef.
2: Il labbro sinistro, il labbro destro.
1: Serve
2: un cavolo, però.
0: Beh, però.
1: Io non sapevo avessi.
2: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao
0: Yuri,
1: hai un labbro sinistro e un labbro destro?
0: No, muove il labbro.
1: Signora conduttrice.
0: No, rettifichiamo, sono una annunciatrice. Sono qui per annunciare i dischi per la vera star che è Simone Calomino, che più tardi si trasformerà in uno chef
1: subito,
0: anche questa mattina.
1: Subito ti irrigi.

0: competenze trasversali che tutti noi abbiamo e magari possono essere molto utili. Guarda, fanno anche dei corsi al lavoro per valorizzare le soft skills, perché possono essere molto utili. Ora, però, queste soft skills a volte possono essere anche cose un po' sciocche, un po' inutili, un po' quotidiane, ma per valorizzare anche quelle, cosa si sono inventati gli imprenditori?
1: Beh, un premio. Danno un premio. Quando un dipendente viene riconosciuto per una sua caratteristica innocua, magari un po' bizzarra, il cervello rilascia dopamina, quindi aumenta il suo senso di appartenenza, e l'umorismo inoltre crea un senso di sicurezza psicologica abbattendo le rigide gerarchie. Quindi tutto questo poi produce dei benefici sul luogo di lavoro. Allora, premi basati per esempio sulla personalità, i DJ dell'ufficio, quindi quello che controlla la playlist, ma in un luogo dove,
0: dove magari, si può sentire la
1: dove
0: musica,
1: non si fa la radio, cioè qualcuno che non è un DJ nella vita, come può essere il nostro Leonardo Carioti, capito? E in ufficio c'è qualcuno che però fa il DJ in quella situazione, quindi aiuta, e probabilmente se ha questo talento nascosto avrà anche il talento di inserire la radio, di sintonizzarla su Radio 2.
0: Su Radio 2,
1: questo è il vero talento. Questo è il vero talento.
0: Ci sono tanti talenti, anche per esempio il raggio di sole, quello che è sempre contento. C'è anche il talento, per esempio, che ha Leonardo Carioti al lavoro, sai qual è?
1: Qual è?
0: Quello di mettere Aiello sotto sotto.

0: talento nascosto, l'ho scoperto pochi giorni fa mia suocera. Sono da 20 anni con suo figlio, che guardandomi a tavola mi ha detto: Alessandra, sembra che non sai fare nulla, ma poi in realtà se ti impegni sai fare tutto. Se non è questo un talento, ditemi voi. Ciao, buona giornata. Non l'ho presa male, non sono rancorosa.
1: No, Alessandra, no. Evviva le suocere, evviva le suocere, dai.
2: Abbiamo istituito oggi il club del talento nascosto. Qual è il vostro? 3487-300-200.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: 2-2.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: 2-2.
4: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: 2-2.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Olivia Diniz, so easy to fall in love with you, anche Jodie Alivernini.
1: Mamma mia, ma come
0: con questo
1: sei
0: sguardo
1: elegante,
0: ficcante che hai oggi.
1: Come sei elegante.
0: Sto capello fluente.
1: Sembri un ragazzo di un'altra epoca. Non posso dire uomo.
0: Non puoi dire uomo
1: giovane.
0: Perché sono giovane.
1: Beh, se non sei giovane te, Simone.
0: Ma veniamo a noi, amiche ed amici del Radio 2 Summer Club. Sono le 11.02 e questa mattina abbiamo deciso di formare con voi il club dei talenti nascosti. E ci stanno arrivando un sacco di messaggi al 348 7300 200.
1: Come Anna da Roma, che scrive: il mio talento nascosto è avere il tocco magico nel condire l'insalata, che sia poca o tanta il condimento è sempre perfetto e ne vado fiera. lo rivendica.
0: Anna, facci sapere che ci metti un po' di senape pure come i francesi, oppure olio e limone.
1: Ma lì è QB, quanto QB. Basta QB. Sì.
0: E poi te voglio,
1: che è importante, perché lì è proprio a occhio, è a talento, è a talento.
0: Ma di talenti nascosti ne hanno anche i personaggi famosi, i VIPs. Per esempio, Justin Bieber ha un talento che tu non ti aspetteresti mai. Sai cosa fa?
1: Cosa fa?
0: Lui completa il cubo di Rubik in pochissimi minuti o secondi addirittura.
1: Vedi.
0: Sì, sì, lo sa fare velocissimamente comunque.
1: Oh, e invece Harry Styles, tantissimo tempo fa, ha dichiarato, ha mostrato di saper fare il giocoliere.
0: Il giocoliere.
1: E quindi ha questo talento. E tra l'altro, tra i tanti talenti che ha Harry Styles, lavorava anche in una panetteria. E vabbè, poi insomma ha iniziato a fare musica.
0: Saprà anche panificare.
1: Quindi sa fare il pane e sa fare il giocoliere.
0: Pure Steve Buscemi sa fare il giocoliere, per esempio. Mentre Chris Evans è un musicista, sai, suona il pianoforte.
1: Ecco.
0: Durante la pandemia lui faceva dei concerti di pianoforte sui social, che sono diventati particolarmente seguiti. E per finire, la cosa più bella l'ha fatto Tom Cruise.
1: Non da meno è Tom Cruise, che a parte una divertente imitazione di Paperino, il suo unico altro talento nascosto è la scherma.
0: Beh, io credo che però Paperino sia il suo talento.
1: Il vero talento è Paperino, anche perché la scherma, un attore, l'ABC, nell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, si insegna a fare a giocare a scherma.
0: Tu ne sai qualcosa?
1: Sì, perché l'ho fatta, quindi sì.
0: C'è Hayden James, Something About You. It's on the

0: Aiden James, Something About You su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Simone Calomino, Giodia Rivernini. Oggi abbiamo istituito il club del talento nascosto perché molti di noi sanno fare delle cose che magari non tutti conoscono, non tutti ne sono a conoscenza, poi a un certo punto si rivelano e quindi lì insomma può essere anche un guaio, perché quando qualcuno scopre che hai un talento, non lo so, come dicevamo, a fare massaggi, per esempio Maria Rita da Albero Bello, sì, ce lo ha dichiarato, e insomma qualcun altro potrebbe approfittarsene.
1: Ecco, per esempio c'è Piero che mentre sta sentendo noi frigge, dice che il suo talento è quello di friggere.
0: Saper cucinare bene è sicuramente un talento.
1: Piero, passa da queste parti se ti va, un bel cartoccio non ci farebbe male alle 11.07 su Radio 2.
0: Ma noi stiamo cercando anche un po' quei talenti particolari, come sciogliere nodi, come per esempio sa fare una nuova specie di squalo.
1: Anche gli animali hanno talenti.
0: Anche gli animali hanno talenti. I ricercatori hanno scoperto la caratteristica distintiva di questo squalo che fa cammina.
1: È incredibile. È incredibile perché praticamente questo è uno squalo degli abissi e quando si abbassa la marea lui si alza sulla pinna.
0: Sì.
1: La pinna praticamente e cammina.
0: Ha questa capacità di muoversi camminando sulle barriere coralline quando la marea appunto si ritira. Insomma, non sono cose che sanno fare tutti gli squali.
1: Esatto, non solo gli asini volano, gli squali camminano.
0: Gli squali camminano.
1: È incredibile.
0: E i nostri ascoltatori, per esempio, da buon genovese, c'è chi ci scrive che ha il talento di riconoscere il pesto fatto con i pinoli e quello fatto con le noci.
1: Devo dire che abbiamo tanti talenti culinari, ma soprattutto palati raffinati.
0: Però io vorrei sapere se lui lo sa riconoscere a occhio o assaggiandolo, perché assaggiandolo siamo capaci
1: tutti. Carlo, ti prego, dai.

0: The Guns con My Favorite Game ci portano le 11:15 alla Radio 2 Summer Club e tra un po' avremo ospite il club del giorno, ma prima, amiche ed amici, è il momento di dare inizio alla nostra iniziativa etnografica che ormai già conoscerete al 348-7300-200 e quella della cartolina sonora. Che devono fare?
1: Inviarci una nota audio di 20-30 secondi raccontandoci cosa state facendo in questo momento, ma cosa importante, farlo nel vostro dialetto.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
2: Oh, sei scemo.
1: Altre invece ci portano dritto al cuore.
3: Io sto bene solo se sto con lei.
1: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
4: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
1: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
3: Oh! Bestiale.
1: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction. Oh! È su Rai 2.

0: and the Tantrums con Love ci porta alle 11.22 al Radio 2 Summer Club, dove è il momento di parlare del club realmente esistente del giorno, che oggi è quello di
1: delle bustine di zucchero. Quindi ci colleghiamo con Mario Magnolfi. Pronto Mario, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Mario, ben tu trovato. Sei un collezionista di bustine di zucchero, vero?
2: Sì. Assieme a tanti altri.
0: Ecco qua, ma come ti è nata questa passione? Da dove è iniziata?
2: È nata da giovane, raccogliendo le bustine nei bar, come si usava una volta. Poi ho conosciuto altri collezionisti e la situazione è andata avanti. Mi sono sviluppato su altre cose, le serie pubblicate dalle aziende che producono le bustine, pubblicate dalle aziende che producono caffè, e poi anche serie cosiddette personali che ognuno di noi si fa stampare con le tematiche più varie.
0: Ah, perché voi fate anche una produzione vostra, appunto, di bustine.
2: Sì, alcuni fanno anche una produzione loro.
0: Per collezione.
2: Siamo a rischio perché le immagini le prendiamo da internet.
0: Non ci raccontare certe cose, su.
1: Mario, ma ti ricordi di qualche raccolta in particolare che ti ha colpito?
2: Allora, io ho iniziato guardando su quei siti che vendono l'usato, diciamo, sì, e ho scoperto che c'erano delle serie di bustine che formavano dei puzzle.
0: Ah, bello.
2: Mi sono innamorato e ne ho comprate due o tre. Poi dopo sono passato alla tematica che mi piace di più, ai viaggi, perché sì, io ho avuto la fortuna di viaggiare e mi piacciono le foto, ma poi ce ne sono altre. Una che l'ha tantissima è il Natale, l'oroscopo.
1: Certo, quello è un classico.
0: Grande classico.
2: Sì, sono tematiche che l'hanno molto.
1: Allora Mario, ti chiediamo di restare con noi perché vogliamo scoprire qualcosa in più su queste bustine di zucchero, ce ne sono tante, varie e particolari, anche sulla tua collezione personale.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Ponti e Giovanotti DNA ci portano alle 11.27 alla Radio 2 Summer Club, dove abbiamo al telefono Mario Magnolfi per il club dei collezionisti di bustine di zucchero. Senti, ma Mario, tu di queste bustine quante ne hai?
1: Diciamo circa 30.000, ma sono uno di quelli che forse ne ha di meno.
0: E perché? Quante ne hanno i collezionisti quelli?
1: 300.000, 400.000. Vabbè.
2: Un numero importante. Intanto al 3487-300-200 ci sono arrivate delle fotografie di due bustine di zucchero del nostro ascoltatore Carlo, che ritraggono l'isola dell'Iri. Molto belle, molto belle. Quindi a Carlo potremmo dire che il 6 settembre vi riunirete tutti quanti voi appassionati di bustine di zucchero. Dove? Cosa farete?
1: Allora, ci riuniamo a Rimini, facciamo... È un raduno annuale di collezionisti al quale possono partecipare tutti, e anche visitatori, curiosi, chi vuole, insomma, può venire, è aperto a tutti, non si paga niente. Se uno vuole esporre la merce si paga il tavolo, perché sono spese amministrative.
2: Vabbè, per mangiare, certo.
0: Ma la cosa carina è che voi comunque non fate assolutamente, le bustine non si vendono, si scambiano soltanto.
1: Assolutamente no, è vietatissimo. Se vediamo qualcuno che vende bustine lo facciamo uscire.
2: Fuori, lo può fare nel marciapiede, fuori.
0: Ma mi viene da chiederti una cosa, Mario, ma a te lo zucchero piace?
1: Allora, lo zucchero mi piaceva, io ci mettevo due bustine ogni volta che prendevo il caffè. Adesso purtroppo, per problemi di salute, devo usare un'altra cosa.
2: Senti Mario, vabbè, questo ovviamente fa molto sorridere, sì. Però noi sappiamo che tu hai fatto una serie di bustine di zucchero particolari, ma ce n'è una alla quale teniamo particolarmente, sai a quale mi riferisco, vero?
1: L'ultima che deve ancora uscire, che sarà per il prossimo raduno.
2: Che sì. Sarà?
1: Sì, ho fatto una serie di 64 bustine dedicate alla discografia di Ornella Vanoni.
0: Che bello, vedi Mario, veramente ci vuole grande fantasia e grande passione. Noi ti ringraziamo e speriamo di aver fatto un po' appassionare al collezionismo di bustine da zucchero gli ascoltatori del Radio 2 Summer Club.
2: Grazie a te Mario, buona giornata, che ti troveranno sulla pagina Sugar on the Beach.

0: E la meraviglia dei Commodores con Ise su Radio 2. Quando arrivano tante cartoline sonore al 3487-300-200, ne è arrivata una anche scritta.
1: Ah sì,
0: Simone,
1: ce la leggi?
0: Provo, ci provo, perché è scritta in dialetto. E dice così: Deus eu traballendi e ponendo a postu documentusu, poita seu torrada da pagu da is feriasa giù. Allora, quello che abbiamo capito è che c'è una foto di documenti dell'Agenzia delle Entrate, non vogliamo sapere altro.
1: Abbiamo capito fin troppo. Intanto Antonella ci ha mandato la sua cartolina sonora, sentiamo. Antonella.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao
2: Antonella. Sono Antonella da Roma.
1: Ciao.
2: Siccome che oggi a Roma la gallura è sparita e si respira, ho finito mo' di lavare tutta casa. Mi si è pure asciugata questo venticello. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Anna,
1: ciao,
0: capito.
1: Per venticello di Roma. Continuate allora a mandarci le vostre cartoline sonore al 348-7300-200. Si tratta di 20-30 secondi di messaggio vocale dicendoci quello che state facendo nel vostro dialetto.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: 2-2. Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: 2-2.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: time. Girl Next Door al Radio 2 Summer Club. Tu sei la Girl Next Microphone, cara la mia Giodia Livernini,
1: la tua annunciatrice di fiducia.
2: Ma
1: puoi anche
2: offesa,
1: chiamarmi
2: ma
1: così.
2: Ti prendevo in giro,
1: ma figurati,
2: ti ho detto che sembriamo Mike Buongiorno e Antonella Elia.
1: Io sono l'Antonella Elia, certo,
2: io come... adoro Antonella Elia.
1: Guarda, voglio rinchiudermi anch'io in una casa e urlare e litigare con il mondo. Ho delle cose da dire. E sono le 11:41, ma sì, noi siamo quelli del Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Livernini, e tante cartoline sonore che arrivano al 348 7 300 200. Ne sentiamo qualcuna.
2: Sentiamo che ci dice Mauro. Mauro, sentiamo. Pronto? Ci sei?
1: Sì, Mauro.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora, siccome che qua l'inverno è anche abbastanza freddo, non come sti anni, ma però è anche abbastanza freddo,
2: sì,
3: sono dovuto dedicarmi a mettere via i legni. Paccare via i legni che se secche per... non questo inverno, l'anno prossimo.
2: Ah, perché
3: ancora
2: lui le tiene per farle seccare.
3: Allora, saluti e baci a tutti quanti, buon lavoro.
2: Saluti,
3: ciao.
2: E baci a te, ciao. Beh, mettere a seccare la legna nella legnaia è una bella attività da fare d'estate. Vedi le formichine che preparano le cose per l'anno successivo. Tu sei una cicala forse, Giodia Livernini. Oggi non canti.
1: No, non parlo, io devo solo annunciare il disco, quindi...
2: Ma no, no, no, allora annuncia la prossima cartolina sonora. È di Rosanna.
1: Cosa devo fare?
2: Va ora in onda la cartolina sonora di Rosanna.
1: E ora in onda su Radio 2 la cartolina sonora di Rosanna.
2: Andiamo, Rosanna.
4: Sono Rosanna da Napoli.
2: Sì.
4: C'è un grande temporale adesso.
2: In italiano.
4: Finalmente si respira. Oh, anche un tuono.
1: Ma Rosanna, c'è qualcosa che non torna.
2: È un messaggio bellissimo, hai una voce meravigliosa.
1: Chiariamo però, perché magari non tutti ancora sanno come funziona la cartolina sonora. Vi chiediamo di inviarci una nota audio, non più di 30 secondi massimo.
2: Sì.
1: Raccontandoci cosa state facendo, questo sì,
2: giusto,
1: ma nel vostro dialetto.
2: Vostro dialetto.
1: E volevamo dialetto sentire il napoletano.
2: Rosanna, mandaci un'altra cartolina sonora, dici la stessa cosa ma in napoletano. Poi di dove sei? Del Vomero.
1: 3487 300 200, questo è il modo di inviarci le vostre cartoline sonore, e l'atmosfera è già quella dolce di Cesare Cremonini in questa marmellata 25.

0: fame con la marmellata 25 di Cesare Cremonini, che quindi siamo andati a recuperare il ricettario dell'Ottocento di Simone Calomino, pronti
1: 1844, Giorgi,
0: a essere precisi.
1: Il linguaggio è importante.
0: È importante. Che ricette davano nel 1844?
1: Adesso ti darò la ricetta, sì, dell'arrosto di pollanche. 4 pollanche sono bastanti per questo arrosto, le quali, dopo ben pulite, lavate, incosciate e legate, le infilzerai allo spiedo e, con socratica pazienza, rivoltandole sempre, bagnandole con acqua tiepida e liquefatto butiro, le farai cuocere con fuoco a vapore, come ti ho detto per tutti gli arrosti precedenti. Le accomoderai nel piatto proprio con poca lattuga trita per guarnizione.

0: I got you, Alivernini. I got you. Tu sei Cher.
1: Sì, magari.
0: Io Sonny.
1: Tu sei Sonny.
0: Sonny, mi farei certi sonni.
1: Certi sonni un pochino ci inseguono in queste mattinate, dove ha fatto molto caldo negli scorsi giorni e invece oggi ha rinfrescato qui a Roma, quindi questa notte si è dormito bene.
0: Oggi
1: dai.
0: È fresco e anche le cartoline sonore dall'Italia che stiamo ricevendo al 348 7300 200 oggi sono belle fresche, devo dire la verità. Abbiamo per esempio un messaggio che ci arriva dalla Basilicata, una cartolina sonora dalla Basilicata, sentiamo un po'.
2: Dalla Basilicata? Siamo allo mercato.
0: Allo mercato.
2: Una mermana che ha una macica chiova.
0: Mo chiova pure là, pure in Basilicata.
1: Chiova pure là.
0: Intanto ti dico una cosa, Jody, che la signora Rosanna di Napoli, che prima ci ha mandato il suo messaggio in un italiano perfetto.

0: Perfetto.
1: Ha detto: scusatemi, io non avevo capito. Ecco le napoletane.
2: Oh,
3: e vabbè.
2: Emo, vomanna nata voto.
1: Grazie. Oh.
2: Sono di Napoli. Mi chiamo Rosanna. Sta Juventus a Zofun. Che faccio? Non faccio niente oggi. Marraboso.
0: Marraboso.
2: Sto vicino stadio Maradona.
1: Ah, vabbè, non sta al volo.
2: Un bacio assai, grande grande.
0: Ha voluto sottolineare.
1: Un bacio assai, un bacio assai.
0: Ne abbiamo ancora una? Un'ultima? Dai,
1: sì.
0: Un'ultima.
1: Brevissima. Vai. Arriva da dove? Vediamo.
4: Stai che facendo? Tarad Scaurete. Daniele da Venosa.
1: Da Venosa.
0: Daniele da Venosa. E quindi le cartoline sonore sono tante anche in questa mattinata su Radio 2 Summer Club.

0: flamenco paranoia Samurai J, capito?
1: Esatto, quello che stavamo dicendo. Quello
0: questo?
1: Che stavamo dicendo.
0: Non ti fa venire la paranoia.
1: Nel fuori onda. Va bene, siamo giunti al termine, questa è la verità. E
0: è stata
1: quindi
0: una puntata fresca, ma faticosa.
1: Un po' faticosetta questa puntata, perché era la puntata dei talenti nascosti. E quindi noi abbiamo dovuto mettere in gioco delle nuove skill.
0: Salutiamo Leonardo Cariotti alla regia, salutiamo Gabriele Zavaglia, salutiamo le nostre curatrici, una in particolare oggi Angelica De Rossi, e io saluto te Giodia Livernini, e salutiamo Stefano Aimola alla
1: visual. Ecco, infatti io volevo salutare Stefano Aimola, che ci ha ripreso, che ha dato un volto a queste voci che vi hanno accompagnato questa mattina e che vi accompagneranno anche domani. E allora buona giornata Simone Calomino.
0: A te Giodia, un bacione.
1: Ma di
0: bacione
1: più a te,
0: tutti,
1: di più
0: a tutti
1: a te.
0: Quanti.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 2-2.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Generazione Radio 2.
5: Benvenuti a Generazione Radio 2, un nuovo giorno, giovedì 2 luglio, Mario Benedetto.
6: E Nicola Angelozzi, un nuovo giorno è appena iniziato e un altro appena finito, stavi qui, c'ha un copyright. Benvenuti e bentornati e ben sintonizzati su Radio 2. Generazione Radio 2 oggi si occupa, sì, partiamo Nicole con un po'
5: di coordinate, sì. Intanto diamo un po' di coordinate, noi sì. Siamo con voi dal lunedì al venerdì, vai. Dalle 12 alle 13.30. Perfetto. In Visual Radio, canale 202, perfetto. Potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound e c'è un numero di telefono, il 348-7300-200, con cui potete comunicare con voi, perfetto. Con noi.
6: Comunicazione di servizio,
5: noi con voi.
6: Giusto, perché tutto questo ordine perché oggi parliamo in modo semplice, anche accattivante, ma anche chiaramente serio, come facciamo qui a Generazione Radio 2, di concetti economici. C'è questo concetto di dismorfia finanziaria, non vi spaventate perché vi spiegheremo di cosa si tratta, perché le generazioni hanno a che fare anche con quello che riescono a mettere da parte, e non mettiamo da parte però nel frattempo la nostra musica, Nicole.
5: No, vero? Adesso abbiamo Madame, Mama, non Mama.

0: È solo un gioco, ma non è un gioco a Generazione Radio 2, scusate.
1: È l'emozione. Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, Generazione Radio 2 non è un gioco, ma non è neanche,
0: diciamo,
1: neanche serissimo, se vogliamo, proprio perché insomma cerchiamo di avere un tono sempre leggero, ci avviciniamo all'estate, cari ascoltatori, ed è un momento anche di pensiero e riflessione sulle disponibilità economiche.
0: Sì, vero, non spaventiamo non quelli che ci ascoltano, anche perché sono le 12, quindi
1: no,
0: raccontiamo.
1: Anche perché siamo sulla stessa barca, ci spaventeremo da soli qui con differenze generazionali, qua.
0: Infatti,
1: la situazione è quella.
0: È sempre difficile parlare di
1: risparmi. Abbiamo accennato a questo concetto dismorfia finanziaria, ne hai mai sentito parlare, Nicole? Io raramente,
0: no,
1: devo dire.
0: Dismorfia finanziaria o no?
1: Descrive una percezione distorta della propria situazione finanziaria. Quindi si ha l'idea di avere qualche risorsa in più e poi si realizza che la coperta è un po' corta, o al contrario, a volte si può pensare appunto di avere poche disponibilità, in realtà ci si rende conto che a prezzi accessibili ci sono appunto delle opportunità di investimento, di acquisto. E proprio questo tipo di riflessioni e consigli intendiamo dare ai nostri amici generazionalmente uniti da questa riflessione. Ci sono dei dati che riguardano distinzioni da questo punto di vista.
0: Leggo proprio che secondo una ricerca del 2024 il 43% della generazione Z e il 41% dei millennial dichiarano di avere una percezione distorta delle proprie finanze.
1: Sì, addirittura la metà della generazione Z afferma di sentirsi indietro rispetto agli altri sul piano finanziario, mentre per i millennials arriviamo addirittura al 59%. Quindi capire siamo in grado di affrontare il futuro, forse anche fa parte di questo. Tu hai parlato spesso, giustamente, Nicola, anche dell'ansia che dall'ecoansia va, come dire, all'ansia economica tra virgolette, ha un fondamento. Capiremo però che ci sono opportunità che si possono cogliere. Intanto sentiamo il grande off.

0: Offenbach, Be Mine, questo duo di DJ che mescolano deep house, dance pop e ci fanno divertire qui sulle note a Generazione Radio 2. Però c'è un però, perché sì, stiamo parlando di dismorfia finanziaria.
1: Sì, e quindi di una percezione, diciamo, non corretta a volte abbiamo delle nostre finanze.
0: Sì.
1: Per farci aiutare, abbiamo, insomma, a capire il fenomeno e a dare qualche consiglio, abbiamo invitato un ospite.
0: No, ma prima volevo fare una cosa. Volevo chiedere a chi ci sta ascoltando, e proprio per una battle generazionale, ma voi pagate con i contanti? Con la carta o con il contactless? Perché sarebbe pure carino da chiedere pure al nostro ospite.
1: Sì, ci sono delle abitudini, perché il risparmio, secondo me, bravissima Nicola, hai ragione, perché ha molto a che fare con la percezione del risparmio, perché prima avendo il contante si aveva più percezione probabilmente. Adesso anche col pagamento, ormai la carta sta anche sul telefono, si
0: è
1: poggia
0: automatico.
1: E a fine mese si realizza
0: infatti arriva l'estratto conto e poi c'è sempre
1: una
0: sorpresina.
1: 348 7300 200, e appunto grazie per questa call to action interessante, perché vogliamo sapere da voi cosa ne pensate, perché impatta sul risparmio, e vogliamo sapere cosa ne pensa Guido Feller, Head of Wealth Planning Azimut. Cioè lui si occupa fondamentalmente, caro Guido, benvenuto, il nostro ospite, di gestione di patrimoni, quindi spiega e fa comprendere come si gestiscono i patrimoni. Benvenuto a Generazione Radio 2.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Allora, Guido Feller, chiediamo come di fatto la gestione dei patrimoni può essere, come dire, non è una questione solo di grandi patrimoni, si parla anche di patrimoni appunto di una famiglia, anche di un giovane, perché qui parliamo anche a dei ragazzi che possono essere interessati a questi consigli. Quali sono delle buone regole per gestire il proprio patrimonio finanziario guardando al proprio futuro? Ecco, se vogliamo darcele come libere, diciamo, professionisti, individui o anche aziende.
2: Ma intanto bisogna avere il patrimonio, nel senso che il patrimonio va accumulato negli anni, magari con dei piani di accumulo che prevedono un versamento fisso o mensile. Questo può essere fatto in fondi comuni o con un gestore di patrimoni professionali, che è sempre importante quel soggetto a cui affidarsi, cioè il fai da te, di solito bisogna evitarlo.
1: Quindi accantonare, quindi non con un meccanismo anche automatico tramite dei fondi, delle piccole cifre che poi dopo anni ci si trova, insomma, in modo cospicuo. Ok.
2: Esatto.
1: Perché
2: esatto.
1: Da soli non lo si fa.
2: Questa è una forma, questa è una forma, diciamo, di base. Poi possiamo anche pensare alla previdenza complementare, importantissima, no? Io sono sempre convinto che bisogna cominciare fino da piccoli, anzi da neonati. Consiglio ai miei clienti di farlo quando ai nonni, ad esempio, genitori che hanno il bambino, i figli, come è successo in Germania, peraltro, no? Quindi anche soltanto versando 50-100 euro al mese, dopo 18 anni si può avere un capitale che può essere utilizzato per studi, per cure mediche e per l'acquisto della prima casa, o la ristrutturazione della prima casa. No, con una tassazione favorevolissima, perché sono deducibili dal reddito fino a un determinato importo, fino a 5.136 euro all'anno dalle imposte di dichiarazione IRPEF, e sono invece tassati dopo un certo numero di anni al 15% e successivamente al 9%.
1: Okay, quindi si riesce in questo modo qua a risparmiare.
0: Bene, ma io volevo fare dopo una domanda al nostro ospite. Adesso ascoltiamo un po' la musica di Radio 2 e dopo continuiamo a parlare proprio di errori da non fare per proteggere i nostri risparmi.

0: L'ultima canzone, Biagio Antonacci, o meglio Giuli Fit Biagio Antonacci, voce inconfondibile qui a Generazione Radio 2 con Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e Guido Feller, che ci sta dando dei consigli sul risparmio. Nicole.
1: Sì, io volevo chiedere proprio al nostro ospite: qual è il primo errore assoluto da evitare quando cerchiamo di proteggere i nostri risparmi? Perché è sempre una cosa che un po' ci mette in agitazione.
0: Esatto,
1: comunque.
0: Ricordiamo anche i piccoli risparmi, perché sì, come dire, granellino dopo granellino, anche il risparmio non significa solo, appunto, non riguarda solo grandi capitali, ecco.
2: L'errore principale da evitare è il fai da te. Il fai da te, soprattutto per chi non ha delle competenze economiche, finanziarie, un'esperienza, porta a delle conseguenze che poi vediamo spesso nella nostra professione, no? Ad esempio, un eccesso di rischio, investire solo sui titoli azionari e non sui titoli obbligazionari che sono meno rischiosi, o investire su titoli obbligazionari che hanno un livello di rischio eccessivo per quello che è l'aspettativa di reddito di protezione del capitale dell'investitore.
0: E per i giovani, Guido Feller, per i giovani che hanno magari meno conoscenze anche meno risparmi, cosa possono fare? Per anche un piccolo
2: risparmio? Possono scegliere un intermediario bancario, finanziario fidabile. Al quale,
0: anche con piccole cifre, questo, perché poi quando si va in banca solitamente si pensa, dice, ma lo dispongo non di, anche con piccole cifre, non necessariamente alte?
2: Decisamente sì, come dicevo prima, un piano di accumulo in fondi di investimento che quindi diversificano i fondi permettono anche di adattare un livello di rischio adeguato all'investitore. Possono essere fatti anche con poche decine di euro mensili, no? Quindi sono alla portata di tutti, anche dei più giovani, per accumulare un capitale che poi si ritrovano dopo qualche anno.
0: Molto bene. Commentavamo prima con Nicole, perché c'è anche questa. Parlava di casa, ci menzionava la casa, chiaramente come patrimonio, un po' un patrimonio base, un primo chiaramente bene necessario per tutti e per le nuove generazioni, per avere anche appunto radice e stabilità, sia appunto come abitabilità, ma anche come investimento.
1: Eppure lì è molto difficile oggi.
0: Non è semplice.
1: Magari.
0: Ci sono queste novità, dico appunto all'operatore economico in questo caso che ci sta dando dei consigli, Feller, che ci sono delle agevolazioni col piano casa per i giovani under 36. Ecco, da questo punto di vista, cosa significa la casa, specialmente per le nuove generazioni, e in che modo può essere valorizzata come patrimonio?
2: La casa è il mattone fondamentale del patrimonio della persona, della famiglia, anche delle famiglie di giovane costituzione, no? Che giustifica anche il fatto che sia fatto in debito, purché si abbia reddito abbastanza stabile nel tempo, magari di due persone, di una coppia, che permette anche di, diciamo, eliminare qualche rischio e magari di non avere più l'occupazione che serve per pagare le rate di mutuo, no? Quindi il mutuo, il finanziamento bancario, ipotecario per l'acquisto della prima casa è sempre consigliato. No, e costituisce anche un elemento che molto spesso non permette poi di accumulare un patrimonio finanziario. Il patrimonio finanziario poi comincia a essere accumulato successivamente, ma teniamo presente che poi nell'ambito dell'attività lavorativa il fondo pensione integrativo, se optato, quindi se scelto dal lavoratore, permette di avere poi una pensione complementare, un sistema previdenziale che sappiamo presenterà molti problemi a soddisfare.
0: Quindi per chiudere in una battuta rapidissima, quindi l'agevolazione per gli under 36 positiva sia per la casa in sé, ma anche perché essendo agevolati sulla casa si può avere qualcosa in più da parte da destinare ad altro, che è anche un po' il meccanismo in cui funzionano le aziende, di fatto, diciamo così.
2: Esattamente.
0: Molto
2: quindi
0: bene.
2: È una forma di risparmio molto solido, sia quello della casa, che si trova anche nel tempo come capitale, e permette di non pagare un affitto arrivati ad aver esaurito le rate del mutuo, e dall'altra parte invece c'è il fondo pensione che viene accumulato con il trattamento di fine rapporto che versa l'azienda al datore di lavoro, che può essere integrato poi da versamenti volontari a carico del lavoratore.
0: Molto bene,
1: grazie. Mille
0: grazie a Guido Feller,
1: al nostro ospite, per tutte le chicche e
0: consigli utili. Torneremo a parlarne anche per le aziende, insomma, perché chiaramente il risparmio resta centrale.
1: Esatto, risparmio resta centrale, come la musica di Radio 2, in questo caso un'unione, Tiziano Ferro con la ZAP.

0: Generazione Radio 2, abbiamo chiesto al 348-7300-200 ai nostri ascoltatori: voi con cosa pagate? Con i contanti, con la carta, con il contactless? Addirittura qualcuno paga pure con lo smartwatch.
1: Sì, no, lo smartwatch, diciamo, traduciamoli, è contactless, senza contatto, quindi ovviamente col telefono. Smartwatch adesso
0: si
1: no,
0: dice
1: pare che ci sia. Sì, esatto. E adesso pare che ci siano anche questi. C'è dei chip sotto pelle, addirittura sto sentendo qualcosa veramente di fantascientifico.
0: No,
1: si può pagare
0: so.
1: Addirittura direttamente col polpastrello, qualcosa, insomma.
0: Addirittura.
1: Però, insomma, sentiamo un po' cosa ne pensano i nostri ascoltatori. E c'è Francesca che ci scrive: io uso la carta, non ho mai un centesimo di contante in borsa. Francesca da Roma. Guarda,
0: io come lei.
1: Come Francesca, come credo lei. Che tu stai unendo, diciamo, generazioni anche molto distanti come abitudini. Però ecco, ciao carissimi, ci scrive Canti con la Y: pago con la carta solitamente, lo smartwatch ho provato una volta, non ha funzionato. C'era la fila dietro di me, quindi alla fine ho rinunciato al contactless. Quindi Canti che ci scrive da Monaco di Baviera, appunto un saluto anche a chi ci ascolta intergenerazionalmente a livello appunto anche internazionale. Si rinuncia a volte al contactless anche perché si a volte è più complicato, invece lasci lì il contante, noi lasciamo la libertà di fare come preferite e vi lasciamo ascoltare la nostra ottima musica.

0: Time After Time, Cyndi Lauper, vabbè, questo amore incondizionato, questa promessa di amore che continua giorno per giorno, sì. Un po' come Generazione Radio 2,
1: esatto,
0: noi tutti i giorni
1: come...
0: siamo qui con voi.
1: Dalle 12 alle 13.30.
0: Esatto.
1: Continuano anche i messaggi, leggiamone un al volo di un nostro ascoltatore, dice: pago sempre con i contanti proprio perché insomma mi rendo conto delle spese che faccio, quindi buon concetto e buona informazione, intanto ci diamo la linea al GR.
2: Generazione Radio 2. Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: 2-2.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Sono le 12:30.
4: Rai GR2.
5: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. In Ucraina il più massiccio attacco russo sulla capitale Kiev dall'inizio della guerra. Zelensky torna a chiedere aiuto per rafforzare le difese aeree, ma partiamo dalla cronaca delle ultime ore.
6: L'attacco più grave contro la capitale ucraina dall'inizio della guerra, afferma il sindaco Klitschko. Centrati diversi palazzi, uno di 9 piani è stato raso al suolo, colpiti anche una stazione di ambulanze, l'albergo Premier Palace Hotel. Si contano al momento 17 morti, oltre 80 feriti dal Cremlino. Le parole del portavoce Pieskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev. Una strage annunciata. Il presidente Zelensky, sulla base di informazioni di intelligence, ieri aveva lanciato l'allarme su un attacco imminente e oggi torna a chiedere aiuto per rafforzare le difese aeree, dichiarando di aver chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre i sistemi Patriot in Ucraina. L'Unione Europea condanna l'ultimo attacco russo. La numero uno della diplomazia di Bruxelles, Kaya Kallas, annuncia che proporrà un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Francesco Mincone, GR2.
5: In Germania la procura di Berlino accusa le autorità ucraine per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream dopo l'invasione russa nel settembre del 2022. Ieri era stato rinviato a giudizio un primo sospettato dell'attacco, arrestato 2 anni fa dalle autorità italiane e poi estradato in Germania. Secondo i magistrati tedeschi sarebbe stato lui assieme ad altri militari ad agire su richiesta delle autorità ucraine. Il Pentagono ha deciso di dispiegare circa 2.000 militari per assistere il Venezuela distrutto dal terremoto. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità di Caracas, quasi 3.000 persone sono morte per i 2 terremoti del 24 giugno scorso, oltre 11.000 feriti. In totale sono stati 6.400 gli estratti vivi dalle macerie, mentre gli sfollati alloggiati in rifugi temporanei sono 30.000. Intanto, notizia di poco fa, i soccorritori al momento al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto ben 8 giorni sotto le macerie di un edificio. E siamo alla cronaca. A Civitanova Marche, una donna di 34 anni è stata arrestata poco fa con l'accusa di aver ucciso il compagno.
7: Una lite furiosa che sarebbe degenerata. Una coltellata al braccio e diversi colpi alla nuca con un oggetto pesante. È morto dissanguato Marco Pennesi, 62 anni. Ieri pomeriggio l'uomo è stato trovato senza vita nella sua casa a Civitanova Marche. Era insieme con la compagna di 34 anni, che è stata appena arrestata per omicidio. Verso le 14:30 abbiamo sentito urla e colpi, ha raccontato una vicina che ha poi chiamato il cugino della vittima, non convinto della spiegazione che aveva dato la giovane donna uscita da poco dal carcere. Per tutto quel rumore, Pennesi, ex commerciante, aveva problemi legati alla droga. Nel 2022 lui e l'attuale compagna erano stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Simona Decina, GR2.
5: Era in stato di semilibertà con l'obbligo di rientrare la sera in carcere Massimo Ciarelli, il 43enne, è morto ieri sera dopo lo scontro tra il suo scooter e una gazzella dei carabinieri a Montesilvano nel Pescarese. Lo schianto è venuto al termine di un lungo inseguimento dopo che l'uomo non si era fermato ad un posto di blocco. E dopo l'ondata di caldo e allerta maltempo in quasi tutta Italia, con particolare attenzione su Veneto ed Emilia Romagna, dove si sono resi necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e danneggiamenti. Maltempo che in queste ore si sta spostando al centro-sud, ma nel weekend è previsto il ritorno delle alte temperature. Francesco Pasi del consorzio LAMMA CNR.
8: L'annunciata perturbazione sta interessando prevalentemente le regioni tirreniche con forti temporali, mentre al nord già assistiamo a un miglioramento del tempo. L'effetto di questa perturbazione sarà quello di un calo sensibile delle temperature massime. Nel weekend torneranno ad aumentare all'inizio della prossima settimana, soprattutto sulla Valpadana e sulle interne centro-meridionali.
5: Lo scisma dei Lefebvriani è arrivata la scomunica del Vaticano, tutti i tentativi sono stati vani, scrive in una nota esplicativa l'ex Santo Uffizio. Aspettando ultimo sabato sera siamo alla musica, Roma propone questa sera un altro concerto molto atteso all'Ippodromo delle Capannelle, parte il tour di Emma. Da Roma verso i principali festival della penisola e prima volta in uno spazio così grande per la cantante salentina che ha annunciato diversi ospiti per questo ritorno dal vivo, da Elisa ad Alessandra Amoroso ad Annalisa, Fabri Fibra, con i quali ha duettato quest'anno. E sulle note di Emma noi ci fermiamo, vi do appuntamento con il GR2 alle 13.30.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: aranciata fra quintale, questo brano uscito il 24 aprile 2026, che però ha proprio una freschezza dell'estate, no?
1: Dell'aranciata.
0: Siamo tornati a Generazione Radio 2 dopo le notizie del GR e avevamo chiesto al 348-7300-200 come pagate voi con i contanti, con il contactless.
1: Sì, sono arrivati un bel po' di messaggi.
0: Un bel po' di messaggi, tipo Paolo da Rimini: pago col bancomat ma ho l'home banking sul cellulare e ho tutte le spese sotto controllo, compreso carta di credito.
1: Oh, questo infatti è quello che ci consigliava anche il nostro esperto, cioè tenere sotto controllo se si riesce a fare da soli oppure appunto con delle persone che ci aiutino. Pensavo anche in famiglia, se c'è una persona appunto più portata, nel mio caso appunto mio fratello è più portato, insomma mi dà una mano e da questo punto di vista. E sono arrivati anche molti messaggi, perché parlavamo di patrimonio, di casa e anche sulla casa, diciamo tendenzialmente culturalmente tra generazioni ci dividiamo, e anche diciamo tra culture e culture, sì. Perché per esempio sono delle culture più diciamo anglosassoni che vanno più verso l'affitto.
0: Sì, è vero, c'è questa
1: sia l'idea di risparmiare se si affitta o se si compra. Da noi, come si diceva prima, appunto anche il concetto del mattone generazionalmente tiene. Allora, visto che è un tema che è incuriosito, chiediamo appunto sempre al 348-7300-200, ma voi siete team investimento sul mattone o
0: quindi
1: team
0: comprare una casa oppure affittare per sempre
1: e magari tengo una parte di patrimonio anche piccolo per degli hobby, delle altre esigenze ovviamente che possono comportare, la vita di tutti i giorni comporta, di cui siamo pienamente consapevoli, diciamo a tutti i livelli, a tutte le generazioni. Quindi aspettiamo le vostre risposte.
0: Tu che team sei?
1: Io?
0: Sì.
1: Acquisto. Sì, perché da millennial, secondo me, della mia generazione arriveranno una valanga di... Tu, team?
0: Ma io più affitto, ti devo dire la verità.
1: Generazione Z affitto, sì.
0: In realtà io sono team musica di Radio 2.

0: Generazione Radio 2.
1: Oggi così una puntata frizzante, come sempre cerchiamo di essere frizzanti come i nostri ascoltatori che ci hanno scritto veramente in tanti, perché il tema poi della casa evidentemente interessa a tutti, tutte le generazioni in tanti momenti della vita. C'è un bel messaggio di Giuditta che dice: ho visto la fatica nel 63 dei miei genitori. Per 5 anni hanno pagato l'affitto, ma con sacrifici poi hanno comprato casa. Io sono dalla parte dell'acquisto. Quindi, insomma, c'è sempre questa cultura, Nicole, anche dell'investimento, che è un investimento magari a più basso rendimento, ma sicuro, oltre appunto alla necessità di avere una casa.
0: Certo.
1: E qui ci sono altri messaggi, in questo caso Roberto: casa di proprietà, i soldi per l'affitto sono buttati, se paghi un mutuo fra 30 anni la casa sarà tua e sai che da lì non ti manderà via nessuno. Quindi una cultura, diciamo, più conservativa da questo punto di vista, perché poi c'è chi con l'affitto riesce a fare dei progetti di vita. Evidentemente interessante, abbiamo parlato di queste novità del piano casa anche per gli under 36, nuove unità abitative, perché poi chiaramente c'è anche una questione di organizzazione delle nostre città, per accogliere nuove generazioni di abitanti, diciamo così.
0: Beh sì, certo, parliamo di cultura. Abbiamo qui una nostra ospite, Eva Grippa, autrice di The Queen in Pocket, è qui con noi a Generazione Radio 2. Benvenuta Eva.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Eva, benvenuta.
2: Grazie.
0: Nicole, tu sei una giornalista e royal watcher.
2: Esatto.
0: Che cosa vuol dire essere una royal watcher per chi ci ascolta?
2: Dunque, io di mestiere faccio la giornalista per una testata importante italiana e però per passione da sempre seguo le famiglie reali del mondo, quella britannica in particolare, poi anche le altre, e quindi a un certo punto ho portato la passione nella professione, quindi seguo ogni giorno con delle cronache e vari mezzi, diciamo, dalla newsletter, video e quant'altro, tutto quello che accade all'interno dei palazzi reali.
1: È interessante perché parliamo poi di patrimoni e quindi sono, diciamo, le famiglie reali sono perfettamente
2: sono
1: in linea da questo punto di vista, però c'è anche un patrimonio, come diceva giustamente Nicole, di racconto. Perché qui in Pocket è chiaro, il titolo è molto chiaro, ma raccontaci un po' che cosa significa, da dove nasce questo titolo.
2: Sì, dunque, innanzitutto è in inglese perché The Queen non ha bisogno di presentazioni, no. Quella che ricordiamo sempre come The Queen è l'iconica Elisabetta II, che è scomparsa ormai 4 anni fa, sì. Ma che quest'anno viene celebrata nel Regno Unito perché cade il centenario della sua nascita, quindi un anno di grandi celebrazioni, eventi, parchi dedicati, eccetera. Io anni fa avevo scritto un altro libro su di lei. E quindi abbiamo detto con la casa editrice: ok, raccontiamo qualche cosa di nuovo per l'anniversario, ma cosa si può dire di nuovo su una persona di cui si è detto e scritto qualsiasi cosa?
0: Quindi l'idea c'è sempre.
2: C'è sempre, sì, sono andata a cercare tutti i racconti, aneddoti, molti inediti, e quindi il risultato è una raccolta di 100 racconti per i 100 anni dalla nascita della regina, e dentro c'è davvero un po' di tutto.
0: Bene, e allora qui a Generazione Radio 2, soprattutto io sono curiosa, ma qual è il segreto più sorprendente che hai scoperto sulla regina Elisabetta che ci puoi raccontare qui?
2: Dunque, di cose curiose ne ho scovate parecchie, e, per esempio tutti sappiamo che era una grande amante dei cani e dei corvi, dei cavalli, e che scommetteva sui cavalli, e che ha vinto anche tantissimi premi in denaro grazie al suo puro sangue, però forse pochi sanno che faceva anche le corse dei piccioni e che era patrona addirittura di questa associazione, perché nel Regno Unito, badate bene, esiste un'associazione nazionale di corse per piccioni.
1: Beh, fantastico, ma sai che io non ho avuto notizia di recente, ci credi Eva, anche qua in Italia ho scoperto che sono queste competizioni, ma anche persone, insomma, di ogni estrazione, di ogni generazione, qui più avanzata è chiaramente in modo ricorrente, c'è questo piccione, viene fatto partire da un capo all'altro del paese e poi ci si cronometrano i tempi, quindi molto affascinante il fatto che sia legato alla casa reale, sicuramente
2: poi
1: un inedito da questo punto di vista.
2: Sì, poi tutto è nato in epoca di guerra, naturalmente, perché con gli uccelli che venivano addestrati per mandare delle comunicazioni, e poi è diventato, ecco, sì, un qualcosa di ludico che lei seguiva con passione, e questa associazione è rimasta senza patrocinante, senza patrona da quando lei è scomparsa.
1: Beh, sicuramente ha risposto riflettere il cronometro nei tempi, quindi molto affascinante il fatto che sia legato
2: alla cosa
1: reale, sicuramente
2: poi,
1: un inedito da questo punto di vista.
2: Sì, poi tutto è nato in epoca di guerra naturalmente, perché con gli uccelli che venivano addestrati per mandare delle comunicazioni, e poi è diventato così, un qualcosa di ludico che lei seguiva con passione, e questa associazione è rimasta senza patrocinante, senza patrona da quando lei è scomparsa.
1: Beh, sicuramente hai risposto perfettamente alla domanda, Nicole, perché è un segreto sorprendente.

0: Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, abbiamo ascoltato Le Vibrazioni e stavamo ascoltando la nostra ospite Nicole.
1: Eva Grippa, autrice di The Queen in Pocket. Ovviamente io sono curiosissima, vorrei sapere tutte le cose che si sono scoperte sulla regina Elisabetta, come sì, la corsa dei piccioni.
0: Finiamo verso le 7 stasera.
1: Infatti, magari poi dopo ti richiamo Eva.
0: Una maratona Queen in Pocket, Eva.
1: Però ti chiedo se lei è ovviamente una regina di un'eleganza, di un'autenticità veramente nessuno potrà essere come lei, ma se dovessimo rubare un'abitudine, un trucco dalla borsetta della regina per svoltare la nostra giornata, la nostra settimana, quale potrebbe essere?
2: Beh, sicuramente il rossetto.
1: Ecco,
2: perché era una delle pochissime cose che lei portava con sé in questa famosa borsa che non abbandonava mai, no? Perché aveva sempre agganciata al braccio questa borsa, anche dentro casa. Infatti una volta un ospite indiscreta che le chiese: ma insomma, sta perché anche all'interno del palazzo lei gira con la borsa? E lei rispose: beh, perché io abito in una casa molto grande. Ecco, e da questa borsa lei, il protocollo a quanto pare lo consente, tirava fuori il suo rossetto, che è rimasto sempre lo stesso dall'epoca dell'incoronazione, perché addirittura hanno creato un rossetto per lei chiamato Balmore, come il suo castello scozzese, ed era permesso anche ripassarselo durante i banchetti. E addirittura una first lady che mangiava accanto a lei durante una serata fu detto: sì questa cosa si può fare, perché se lo fa la regina è permesso a tutte.
1: Ma che poi è vera questa cosa dello scambio della borsetta da una mano destra alla mano sinistra? C'era questa notizia che girava, che lei
2: sì assolutamente, era uno strumento anche di lavoro e di comunicazione, soprattutto per la regina, che è sempre stata tra l'altro una pioniera nella diplomazia, nella moda e anche nell'uso

0: l'uso dell'abbigliamento o degli accessori per inviare dei messaggi, sì, che a voce non poteva esprimere. E la borsetta veniva usata per comunicare con il suo staff, quindi quando la metteva in terra, ad esempio,
1: quindi un linguaggio
0: era pronta,
1: codice.
0: Un linguaggio in codice.
1: Senti, ma a proposito,
0: esatto,
1: Eva, ma io su questo, sì, per chiudere, perché il racconto è molto interessante, però io mi sono sempre chiesto questo, e mi piace chiederlo appunto a una Royal Watcher come te, che tra l'altro, uh-huh, ti definisce, non so se ti autodefinisce, allergica al gossip. Mi piace molto questo, perché
0: sì,
1: in quanto la cronaca è molto bello, la cronaca curiosa,
0: perché
1: però,
0: di
1: esatto,
0: fondo sono una giornalista, quindi rispondo anche a un album.
1: Brava, però le curiosità sono belle a conoscere. Ma secondo te, io mi sono sempre chiesto, perché poi dalle fiabe, quindi dall'infanzia in poi, la figura del re e della regina ha sempre affascinato, ma non è un po' noiosa pure questa vita, sinceramente? Io me lo sono sempre chiesto.
0: Assolutamente sì, e di fatto sapete chi la conduce molto bene? La Kate Middleton, l'attuale, sì, principessa del Galles, ma proprio perché lei l'ha scelto, e l'ha scelta in maniera consapevole, a differenza di Lady Diana, che non sapeva in quale guaio si stesse cacciando. Kate ha sempre saputo che questo è un lavoro, è una professione, quella di
2: è una scelta vera e propria.
1: Sì.
0: È una scelta, oppure se nasci in quella famiglia, no, non è una scelta, però è un ruolo che devi assumere con grande dignità e senso del dovere, come ha fatto De Queen.
1: Sì, è capace di gestire le belle opportunità, anche un po' la noia, giustamente. Sicuramente non ci annoierà la lettura di The Queen in Pocket di Eva Grippa. Grazie, grazie davvero per essere state con noi,
0: grazie,
1: per aver raccontato curiosità di cronaca, non gossip fino a se
2: io
1: stesso.
2: Ti chiamo dopo, perché voglio sapere altre cose, Eva.
0: Assolutamente.
1: Grazie, ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: Generazione Radio 2. Radio 2.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Beh, abbiamo parlato della Queen, ma Madonna e Sabrina Carpenter in questo caso potrebbero essere due Queen della musica, tra l'altro due generazioni insieme, sì, perché Madonna baby boomer e invece Sabrina Carpenter è generazione Z, no? Vedi questi mondi che si incontrano,
1: che si uniscono e propongono veramente dell'arte allo stato puro.
0: Sì.
1: E quindi?
0: E quindi adesso siamo arrivati al tuo momento preferito,
1: ovvero
0: traduci questo mondo.
1: Mi piace molto, sì, scoprire un po' di...
0: È il tuo momento preferito, è il momento preferito pure del nostro curatore Roberto De Ida,
1: che diciamo è oltre, tecnicamente credo sia baby boomer, perché ciascuno di noi parla per rappresentare una generazione qui, ovviamente, no?
0: Sei X. Si è arrabbiato?
1: No, se non è baby boomer, boomer
0: è X,
1: e basta.
0: È X.
1: No.
0: Allora...
1: X, perfetto.
0: Abbiamo parlato di situationship qui a Generazione Radio 2, ma a metà strada tra il ghosting e la situationship c'è l'orbiting.
1: Bene, mancava questo mi aiuta. Posso immaginare da orbiting, insomma, cercando di interpretare.
0: Sì, deriva proprio dall'inglese to orbit, che letteralmente significa orbitare attorno a qualcosa.
1: Okay, e quindi, a qualcuno in questo caso.
0: Qualcuno, nell'ambito delle relazioni, rappresenta proprio una tattica relazionale basata sull'ambiguità. Sulla mancanza di chiarezza nelle comunicazioni tra le parti coinvolte.
1: Dai, e quindi in cosa si distingue? Perché
0: allora, tipo ad esempio, una persona che ti fa orbiting è quello che dice che non vuole stare con te, però poi ti mette like alla storia, ti guarda la storia, oppure gli parte una chiamata così dal nulla, insomma, capito?
1: Gravita
0: attorno a te,
1: invece, scusa.
0: E quindi tu sei lì che non capisci e dici: ma scusami, ma questo qua mi ha lasciato, ma perché ancora sta lì?
1: Però scusa, tu l'hai distinta dalla situationship?
0: Sì, perché ghosting è quando una persona sparisce. Situationship invece è quando c'è una situazione che va avanti, però non è descritta come un fidanzamento vero e proprio, una relazione vera e propria. L'orbiting invece è come se fosse un po' una manipolazione. Quindi, perché tu fai sentire quella persona comunque un po' pensata, no?
1: Però ci sei e non ci sei. Quindi possiamo dire che
0: tu non ci sei, però fai finta di esserci.
1: Generazionalmente, sociologicamente, caro il nostro Leo Sinibaldi, che ci guarda qui dalla regia e sorride sotto i baffi, che non ha, ma immaginiamo che li abbia, come nel nostro caso, come generazione più grande. Cioè, diciamo che la situationship è un'evoluzione dell'orbiting, potrebbe essere, no? Perfetto.
0: Realtà stiamo parlando di presenze diverse. La situationship è più una presenza vera, reale, e invece quella è una presenza virtuale, capito?
1: Partiamo dalla presenza reale della musica nel nostro flusso e ascoltiamola. Torniamo fra poco a Generazione.

0: Generazione Radio 2. Devo dire che la rubrica Traduci questo mondo
1: ci
0: diverte molto.
1: Sì, riscuote attenzione e successo tra i nostri ascoltatori. Sì. C'è curiosità, c'è bisogno di capirsi quando ci si confronta tra generazioni. E noi vogliamo fare anche in questo un po' un servizio, Nicole, giusto?
0: Sì.
1: Capire. Tradurre il mondo nuovo a chi lo guarda con occhi diversi.
0: O almeno ci proviamo. Quindi al 348-7300-200 potete scriverci dei termini che magari ascoltate, avete sentito da vostri amici, dai vostri figli o magari, non lo so, dai vostri genitori che non capite. Perché tipo ad esempio mia madre è una che utilizza questi termini.
1: Ottima
0: così
1: idea.
0: Io da giovane dico: mamma, ma cosa hai detto? L'ho letto su Instagram.
1: Ottima idea, sì, ottima idea. E infatti aspettiamo i messaggi. Continuano ad arrivare dei messaggi, però evidentemente ha colpito molto appunto sia il tema appunto del pagamento, ma anche della casa.
0: Sì,
1: e ci continuano a scrivere, diciamo, sintetizzo un po' di diciamo molti messaggi vocali arrivati. Ce n'è uno, l'ultimo qui da parte di Sergio, e che comunque continuano a evidenziare, diciamo, da un lato, perché c'è chi ha preferito nettamente l'affitto e c'è chi l'acquisto.
0: Sì.
1: Però c'è chi dice: io acquisterei anche, però in questa fase preferisco andare sull'affitto per risparmiare. Quindi qua quello che diciamo prima, diverse visioni del risparmio. Ricordiamo anche le novità che riguardano la casa anche nei prossimi anni, cioè 60.000 alloggi popolari oggi inutilizzabili verranno diciamo rimessi a disposizione di tutti attraverso un piano di ristrutturazione con procedure semplificate. Ecco, questo secondo me può essere
0: una grande opportunità,
1: perché chi può pensare di acquistare magari può avere un'opportunità in più. Poi è chiaro che la coperta è quella, come diciamo, il nostro consiglio sul risparmio è proprio rivolto a tutte le generazioni, perché mollichina dopo mollichina possano costruire qualcosa. Costruiamo il percorso al vostro fianco, andiamo avanti in questo flusso a Generazione Radio 2 con la nostra musica.
0: Irama con Cabana.

0: Generazione Radio 2. Radio 2.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore è, ma amore è anche amore. I nostri ascoltatori.
2: Ovviamente, perché
1: amore sono.
2: Hanno risposto subito alla tua, diciamo, chiamata, alla tua richiesta, anzi alla tua offerta di spiegare e tradurre questo mondo con dei termini. Partiamo appunto dai più semplici, ci manda questo vocale questo nostro ascoltatore.
3: Ciao amici, buongiorno, sono Lorenzo da Montagnana e si sente moltissimo cringe,
1: sì,
3: che va verso l'essere imbarazzanti. Se qualcosa è cringe è meglio starci lontano, eccetera, e pare che non si sia ancora trovato penso un corrispettivo italiano o dialettale. Avanti così, ciao.
2: grazie, avanti così, grazie per l'incoraggiamento. Andiamo avanti, insomma, quando ce lo fate voi ascoltatori, e non è, quando arrivano, come dire, gli incoraggiamenti sono sempre ben graditi. Cringe, sì, lo abbiamo spiegato, chiaramente è una situazione un po' straniante, diciamo così, di imbarazzo, quando non ci si comprende a livello generazionale nel comportamento e anche nel lessico, perché cambia anche il comportamento tra generazioni, Nicole, le abitudini.
1: Sì, cambiano le abitudini, però stanno tornando un po' alle vecchie abitudini, perché tu lo sai, c'è in aumento, sempre in aumento, l'utilizzo delle dating app.
2: Eh sì, questa è una novità, diciamo, dell'era digitale, diciamo.
1: Però in realtà è stato fatto un sondaggio che ha intervistato un po' 1000 americani che utilizzano le app di incontri, che dicono che in realtà ci sono altri modi per incontrare le persone. Ad esempio,
2: questo mi interessa che io credo più all'incontro fisico che quello virtuale.
1: Infatti proprio per questo te lo volevo raccontare.
2: Parlo, credo, a nome della maggior parte dei millennial.
1: Esistono questi running club, quindi
2: ovvero
1: questi
2: club di corsa.
1: Questi club di corsa, sì, tradurlo, insomma, ormai la traduzione è immediata, però le persone si incontrano per fare attività sportiva, in questo caso correre, e ovviamente si incontrano, si innamorano,
2: è classico, si corre insieme, diciamo, si è un po' ritorno, come dici
1: insieme,
2: tu, alle
1: quindi...
2: tradizioni, alle radici dei sentimenti.
1: Perché sono diventati questi running club sono diventati luoghi popolari per incontrare persone,
2: e
1: quindi forse
2: me...
1: si sta tornando un po'.
2: Sì, indubbiamente sì.
1: Che...
2: poi secondo me può far ridere, credo, ma alla fine ci si scriverà tramite un'app, quindi alla fine sempre da lì si passa. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: voce inconfondibile quella di Mika con Grace Kelly, questo inno all'autenticità, no?
1: Beh, alla mi piace come definizione, assolutamente. Autentiche sicuramente appunto le relazioni di cui abbiamo parlato, anche se passano dal virtuale. Parlavi appunto di un nuovo modo di socializzare. C'è qualche curiosità che viene dal mondo e riguarda proprio anche i rapporti di coppia, che secondo me sono sempre da privilegiare. Il sentimento poi a volte nel passato, e per fortuna appunto l'evoluzione generazionale, l'evoluzione sociale che abbiamo vissuto, fa superare certe regole e certi stereotipi, perché per esempio nella millenaria casa imperiale del Giappone, pensa, le principesse che insomma, nel momento in cui avessero deciso di sposare qualcuno che appunto non avesse un titolo reale, perdevano il loro status, pensa un po', quindi status reale, ovviamente diventavano cittadine private, ecco, da questo punto di vista.
0: Ma l'amore è amore.
1: Quindi per me, esatto, omine vincit amor, lo diciamo sempre, l'amore vince su tutto. E ci sono però delle altre curiosità che hanno a che fare anche per l'amore per il lavoro, per quello che si fa, per le passioni, gli hobby, perché il re dei Paesi Bassi, pensate, Guglielmo Alessandro, uno dei re dei Paesi Bassi, ha lavorato segretamente per oltre 20 anni come copilota commerciale per una compagnia aerea e ha accumulato le ore di volo necessarie per mantenere la licenza da pilota senza che i passeggeri si accorgessero della sua presenza a bordo. Quindi avevano a bordo, erano guidati dal re senza saperlo, quindi questo perché insomma in qualche modo anche in anonimato così le passioni, in questo caso appunto le ore di volo che possono essere un lavoro, una passione, ecco, sono da così coltivare, tenere segrete,
0: passione come l'amore,
1: purché si scelga di fare ciò che si ama, di stare con le persone che si amano e di essere in compagnia, perché no, della musica che si ama, la nostra musica di Radio 2.
0: Sugar Ray, Someday.

0: ed è finita anche oggi.
1: Anche oggi, noi vi aspettiamo domani. Vi aspettiamo domani alle ore 12 qui a Radio 2, Generazione Radio 2. Ringraziamo tutta la famiglia di Generazione Radio 2, appunto il nostro regista, il nostro curatore Leonardo Sibaldi, lei, tutta la famiglia. Ciao, vi aspettiamo domani.
0: GR e dopo Radio 2 Music Room. A domani.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: 22. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: 2,2.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: 2,2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
11: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
12: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
11: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
13: Rai GR2.
14: L'ondata di caldo lascia il posto a piogge temporali, colpito soprattutto il nord, ma la perturbazione si sta spostando verso il centro. Sarà una breve pausa, dicono gli esperti. La cronaca con il delitto di Civitanova Marca, arrestata poco fa la donna di 34 anni che ha ucciso a coltellate il compagno, mentre nel pescarese è finito in tragedia l'inseguimento dei carabinieri e un motociclista che non si era fermato all'alba. Poi l'Ucraina con il più massiccio attacco russo su Kiev dall'inizio della guerra, e la politica con la discussione sulla legge elettorale rinviata al 14 luglio. Infine lo sport, con gli azzurri impegnati a Wimbledon e le due partite. In programma oggi è Mondiale di Calcio. Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. Lo dicevamo, si passa dall'afa insopportabile alle piogge torrenziali che nelle ultime ore hanno colpito soprattutto il nord. Sentiamo.
15: Una perturbazione proveniente dal nord Europa mette fine alla prolungata ondata di caldo che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni. Un mutato scenario che porta con sé piogge, temporali, grandinate e un sensibile calo delle temperature. Diramata un'allerta arancione per Veneto ed Emilia-Romagna. Maltempo che in queste ore si sta spostando al centro-sud, ma dovrebbe essere solo un break temporaneo. Dal weekend previsto infatti il ritorno delle alte temperature. Francesco Pasi, Consorzio Lamma CNR.
16: L'annunciata perturbazione sta interessando prevalentemente le regioni tirreniche, mentre al nord già assistiamo a un miglioramento del tempo. L'effetto di questa perturbazione sarà quello di un calo sensibile delle temperature massime che si riporteranno temporaneamente nella media del periodo. Nel weekend l'alta pressione comincerà a riprendere vigore e di conseguenza le temperature temperature torneranno ad aumentare all'inizio della prossima settimana, soprattutto sulla Valpadana e sulle interne centro-meridionali.
15: Mauro Zanda, GR2.
14: Lo dicevamo, danni e disagi in molte regioni, particolarmente colpita l'Emilia-Romagna, e allora sentiamo la nostra sede.
6: Si è conclusa la lunga ondata di calore che ha colpito per oltre 10 giorni l'Emilia-Romagna. Come previsto è già arrivata una perturbazione che, con anche grandine e fulmini, ha sferzato prima la parte occidentale della regione per poi spostarsi verso est. A Fidenza, nel Parmense, e a Carpi, nel Modenese, dei tetti sono stati scoperchiati dalle raffiche di vento. Stesse scene nel Reggiano. Sempre nel Modenese, un'auto in transito sulla Nuova Estense è stata colpita dalla caduta di un albero. Episodio analogo a Bologna. In entrambi i casi gli occupanti delle vetture sono rimasti illesi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco con segnalazioni di temporanei blackout e strade interrotte. Resta l'allerta di protezione civile per temporali, ma si sposta verso la Romagna, dove sarà arancione. Pericolo allagamenti nelle città e frane nei rilievi. La porzione restante del Ravennate sarà invece in allerta gialla con le province di Bologna e Ferrara. In Romagna l'allerta è gialla anche per lo stato del mare. A causa delle onde non si escludono, spiega la protezione civile, l'ingressione marina e l'erosione del litorale.
13: Per il Gere 2, David Marceddu.
14: Siamo alla cronaca con l'omicidio di Civitanova Marche, nell'Anconetano. È stata arrestata poco fa la compagna del 62enne uccisa a coltellate ieri pomeriggio nella sua abitazione. La donna ha ammesso di averlo colpito per difendersi da un'aggressione.
17: Lo avrebbe ucciso con una coltellata al braccio e diversi colpi alla nuca con un oggetto pesante durante un litigio. Dopo un interrogatorio durato tutta la notte, è stata arrestata per l'omicidio di Marco Pennesi, 62 anni, la compagna della vittima, una donna di 34 anni che si trovava nell'abitazione al momento dei fatti. La giovane era uscita da poco dal carcere. Ieri pomeriggio l'uomo è stato trovato senza vita nella sua casa Civitanova Marche. Verso le 14:30 abbiamo sentito urla e colpi, ha raccontato una vicina che ha poi chiamato il cugino della vittima, non convinta della spiegazione che aveva dato la giovane donna per tutto quel rumore. Ed è stato proprio il cugino a trovare il corpo. Pennesi, ex commerciante, aveva problemi legati alla droga. Nel 2022 lui e l'attuale compagna erano stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Simona Decina, GR2.
14: Fissato per domattina l'interrogatorio del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile per il rapporto che secondo l'accusa avrebbe avuto con una ragazza 17enne nel luglio di 6 anni fa. Il calciatore è coinvolto nell'inchiesta su un giro di escort gestito da una coppia. E si è concluso tragicamente l'inseguimento dei carabinieri ad uno scooter che non si era fermato all'alt, il fatto ieri sera vicino Pescara.
18: Si commuove quando parla di Massimo Ciarelli, l'avvocata di Perugia che lo segue da 9 anni. La famiglia dice si avvarrà di un consulente tecnico per ricostruire la dinamica dell'incidente. Laura Filippucci.
19: Non guidava lui, dalle informazioni che abbiamo non guidava lui, quindi non sappiamo perché il guidatore non si sia fermato. Lui era dietro.
18: Come si è ritrovato poi in sella alla moto da solo?
19: Perché dalle informazioni che abbiamo sembrerebbe che poi il guidatore sia caduto.
18: Sono da poco passate le 8 di sera quando uno scooterone in fuga si schianta contro una jeep dei carabinieri di Montesilvano al confine con Silvi. In sella c'è Massimo Ciarelli, 43 anni, noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 il tifoso pescarese Domenico Rigante. Aveva scontato quella pena e da più di un anno era recluso nel carcere di Pescara in regime di semilibertà per altri reati. Il rientro ogni sera alle 21. Il giallo riguarda il mancato stop all'alt dei militari e la figura del passeggero saltato giù dal mezzo o caduto poco prima dell'incidente mortale. La procura di Teramo ha affidato le indagini alla polizia stradale. Gli agenti della municipale di Silvi hanno effettuato i rilievi e sentito il sopravvissuto. Per il GR2, Roberta Mancinelli.
14: Continuano i ribassi dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che i prezzi medi in modalità self sono pari a 1,80 euro al litro per la benzina e 1,88 per il gasolio. Lo sconto sulle accise disposto dal governo, pari a 5 centesimi più 1 di IVA, scade domani, dunque da sabato di nuovo aumento dei prezzi. I costi per gli interventi sulle accise sono costati finora circa 2 miliardi di euro. In Germania la procura di Berlino accusa le autorità ucraine, siamo agli esteri, per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream poco dopo l'invasione russa nel settembre del 2022. Ieri era stato rinviato a giudizio un primo sospettato dell'attacco, arrestato 2 anni fa dalle autorità italiane e poi estradato in Germania. Secondo i magistrati tedeschi sarebbe stato lui assieme ad altri militari ad agire su richiesta delle autorità ucraine. E in Ucraina sembra che ci sia una nuova escalation. È salito a 18 il numero ancora provvisorio delle vittime nel più duro attacco finora sferrato dalla Russia su Kiev dall'inizio della guerra, oltre 100 i feriti.
20: La ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie, il soccorso di quelli già estratti, gli idranti in azione per spegnere gli incendi. Le luci del giorno su Kiev rivelano tutta la distruzione dell'attacco russo, il più grave contro la capitale ucraina dall'inizio della guerra, ma sono più di 20 le località circostanti interessate dai crolli. I raid russi hanno avuto il culmine nella notte, il cielo illuminato dai bagliori delle esplosioni provocate da oltre 70 missili e quasi 500 droni. Centrati diversi palazzi, uno di 9 piani è stato raso al suolo, colpiti anche una stazione di ambulanze, 5 medici feriti e il prestigioso Premier Palace Hotel nel centro di Kiev, oltre a diversi uffici pubblici e a un deposito per la logistica. Una strage annunciata. È di ieri infatti l'allarme lanciato dal presidente Zelensky, che all'indomani dell'attacco torna a chiedere aiuto per rafforzare le difese aeree, dichiarando di aver chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre sistemi Patriot in Ucraina. E arriva la condanna dell'Unione Europea. La responsabile della diplomazia, Kaya Kallas, annuncia che proporrà oggi un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Valentina Isa, GR2.
14: Messaggi di solidarietà all'Ucraina dopo gli attacchi anche da parte della politica italiana, che si confronta principalmente sulla legge elettorale.
21: Non solo il governo, la legge elettorale definirà anche gli equilibri per il Quirinale. A parlarne apertamente è stata la stessa Giorgia Meloni. Il Colle è il suo ultimo pensiero, assicura il ministro Luca Ciriani, ma non è proprietà della sinistra. Quanto allo Stabilicum, Fratelli d'Italia continua a sostenere le preferenze. Per il no, la Lega, che come Forza Italia condivide l'obiettivo del centrodestra. Nicola Ottaviani.
22: La legge elettorale in sé interessa poco agli italiani. Interessa agli italiani soprattutto una legge elettorale che dia stabilità.
21: Le mire della maggioranza per PD, 5 Stelle e AVS sono altre: mantenere il potere di fronte a una probabile sconfitta. Sulla legge elettorale i progressisti escludono qualsiasi dialogo. Il governo si occupi di scuola, salari, sanità, il loro invito. Matteo Renzi.
23: I risultati di Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Zero. L'unica riforma che alla fine della legislatura avrà portato a casa è la riforma elettorale.
21: Il vero disegno della Premier per il leader di Italia Viva è arrivare al Colle. Legittimo, dice, ma gli italiani non lo meritano e noi lo impediremo. Lucio Bondi, GR2.
14: Indagine della Procura di Terni su una presunta corruzione nell'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione della strada Ternana-Orvietana. Tra le 3 le persone scusate che sarebbero indagate, tra le quali anche il presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi. I Minions tornano nelle sale cinematografiche con una nuova imperdibile avventura. I Minions and Monsters, i buffi esserini gialli, raccontano una storia che è anche una bella dichiarazione d'amore sulla magia del grande schermo.
24: Azione! Attacco!
25: Ebbene sì, i Minions, i simpaticissimi piccoletti gialli protagonisti della saga Cattivissimo Me, tornano a raccontare una nuova avventura. Delizioso omaggio alla settima arte. Il cinema è infatti al centro della narrazione. I Minions vagano per il pianeta in cerca di un padrone crudele da servire.
24: Hai scritto un film sui mostri?
26: Sì, con Pika Kaiju!
25: In modo avventuroso approdano nel mondo sofisticato della Hollywood degli anni d'oro. E tra varie peripezie, 3 di loro finiscono per girare un monster movie, aprendo un varco in un'altra dimensione, liberando creature misteriose che vogliono distruggere il pianeta Terra. Facendo squadra, i Minions proveranno a mettere ordine nel caos che hanno creato. Per i cinefili, tanti riferimenti da scoprire, eleganti richiami al Muto, ai fratelli Lumière, a Charlie Chaplin, omaggi a Casablanca, Metropolis e anche Lo Squalo, un vero tributo al cinema e alla sua magia. Marcella Sullo, GR2.
14: Siamo alla nostra pagina sportiva e studio accanto a me Luca Cesaretti. Allora partiamo dal tennis, perché a Wimbledon si sta già giocando.
27: Eh sì, buongiorno. Si chiude il secondo turno con 5 italiani in campo. Più tardi nel pomeriggio toccherà Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini, ma sono già in campo Sonego e Tyra Grant. Il torinese, opposto al canadese Diallo, è sul parziale di un set pari. L'italiano Sonego ha vinto il primo 7-6, Diallo ha appena pareggiato i conti vincendo il secondo 6-4. Per quanto riguarda l'azzurra, invece, opposta alla ceca Buzkova, sta servendo la ceca per il match sul parziale di 7-5, 5-3 e servizio proprio in favore di Buzkova.
14: Passiamo al calcio. A che punto è il mondiale?
27: Ieri ennesima giornata pazza, con la rimonta dell'Inghilterra, la vittoria degli Stati Uniti nonostante un'espulsione e soprattutto l'incredibile rimonta del Belgio sotto di 2 gol a 5 minuti dalla fine, pareggia in extremis e poi vince 3-2 supplementari sul Senegal, per la gioia del tecnico dei Diavoli Rossi Rudy Garcia. sentiamolo.
0: Sul 2-0 era un po' complicato, vincere così veramente è una cosa meravigliosa, il calcio te lo permette, sono emozioni e siamo pronti per tutto.
14: Allora Luca, oggi che gare ci attendono?
27: Apre il programma alle 21 una delle grandi favorite, la Spagna, che affronta l'Austria, così alla vigilia il tecnico delle Furie Rosse, Luis de la Fuente.
1: In una competizione di questa dimensione, di questo valore calcistico, bisogna affrontare un cammino per correre mano a mano le partite, per adattarsi, bisogna integrarsi, gli avversari sono diversi, diversi i tipi di calcio. Noi continuiamo a crescere, mi piace che ci sia tutta questa aspettativa attorno a noi. Ora quello che dobbiamo fare è rispondere a questa aspettativa, non c'è più margine di errore, bisogna vincere la prossima partita.
2: Ganando il prossimo partito.
27: Poi nella notte italiana all'1 a Portogallo-Croazia la sfida tra Cristiano Ronaldo e Modric, mentre domani mattina alle 5 toccherà a Svizzera-Algeria.
14: Bene, grazie Luca Cesaretti, noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Raubic, direttrice Ilaria Sotisi, in redazione Fabiana Cofini, regia Giovanni Leporale e Tommaso Margiotta. Potete riascoltare questo giornale su Replay Sound, ora la linea va a Radio 2 Music Room, il GR2 torna alle 15.30, dei Vanno Liberati, ancora l'augurio di una buona giornata.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ci siamo, eccoci qui, 13:44 minuti in questo istante, buon pomeriggio a tutti, comincia Radio 2 Music Room con Giulia Borghesan e Manila Nazzaro.
1: Brava! Eccomi.
0: Grazie.
1: Complimenti, buon pomeriggio a tutti, come state, come va?
0: Tutto okay,
1: Nazzaro,
0: tutto
1: okay. alzi il microfono,
0: alzi a favore
1: di camera, alzato. Va bene, comunque insieme fino alle 16, tanta musica, tante notizie, tante curiosità, perché sapete, gli ingredienti del nostro programma sono quelli, da una parte la buona musica di ieri e di oggi, perché ci sono anche i grandi ricordi, i grandi successi, c'è il tormentone, c'è la cover adesso qui per l'estate, e poi le notizie, le curiosità che la signora Nazzaro spulcia uno alla volta quando il nostro Matteo Strada le gira.
0: Guarda,
1: lei analizza, dice no, questa.
0: Guarda, oggi preparatevi, sì, perché il tema principale è l'amore. L'amore disposto a tutto, anche a scalare i palazzi e farsi arrestare. Ecco, questo potrebbe essere il titolo.
1: È vero.
0: Diciamola così: parleremo di amore, di proposte di matrimonio, anche le vostre al 348-7300-200.
1: Ma brava, tanta musica. Oggi non dico niente, una bella sorpresa, perché c'è una playlist, ringrazio il nostro ufficio musica Lorenzo Lucci e tutta la squadra. Tra l'altro stamattina entrando qui,
0: ecco,
1: proprio
0: sì,
1: c'era uno seduto lì all'ingresso che aspettava il pass.
0: Bene.
1: Ma ha detto: scusi, ma lei è quello che con quell'altra fate quel programma lì? Gli ho detto: quale programma? Ma ha detto: no, me lo dica lei. Allora gliel'ho detto. Gli ho detto: noi facciamo Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Qualche data che lo riguarda: 16 luglio sarà ad Assisi per Assisi Summer Festival, 18 a Genova la Santissima Feste, il 6 agosto a Lignano Sabbia d'Oro, l'Arena Alpe Adria, e poi così via in giro per l'Italia. Addirittura c'è la data del, questa ve la diamo, 21-22 ottobre Milano all'Alcatraz e il 27 ottobre qui a Roma all'Atlantico.
1: Bravo, bravissimo.
0: Sacco di roba, sì.
1: Bravissimo. Allora, 13:49, abbiamo cominciato parlando di amore, perché chiaramente anche noi vogliamo un po' raccontare, iniziare raccontando questa notizia che è diventata super virale, ovviamente, ma era poi l'intento dei protagonisti, perché...
0: Però noi la raccontiamo a modo nostro,
1: sì,
0: perché abbiamo anche un qualcosa che solo noi abbiamo, ma sì, un passo alla volta.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, per chi non avesse abitualmente voglia di guardare in alto,
1: sì,
0: perché può succedere che ti è scappata la notizia, anche perché se tu eri lì a New York senza guardare in alto, manco te ne sei accorto. Io ho visto dei video di signore alle finestre che hanno ripreso addirittura con i loro smartphone.
1: Sì, due ragazzi russi, tra l'altro, che non sono normalmente soliti fare queste cose, cioè arrampicarsi senza imbracatura e senza sicurezza.
0: Per chi non avesse abitualmente voglia di guardare in alto,
1: sì,
0: perché può succedere che ti è scappata la notizia, anche perché se tu eri lì a New York senza guardare in alto, manco te ne sei accorto. Io ho visto dei video di signore alle finestre che hanno ripreso addirittura con i loro smartphone.
1: Sì, due ragazzi russi, tra l'altro, che non sono normalmente soliti fare queste cose, cioè arrampicarsi senza imbracatura e senza sicurezza, fondamentalmente, hanno

0: qualche gradino sulla piattaforma, quella che abitualmente i tecnici utilizzano per la manutenzione.
1: Esatto. E lì hanno inscenato una sorta di proposta di matrimonio. Adesso il problema è questo, che al di là del fatto che loro, dicevamo, non sono nuovi a fare una cosa simile, tra l'altro dicevamo loro hanno anche girato una serie per una piattaforma
0: Netflix,
1: Skywalker's
0: Lovers,
1: devo dire,
0: quindi sono questi innamorati dei grattacieli,
1: ma lo fanno sempre senza imbragatura, quindi chiaramente sempre. Non in sicurezza, però questa volta hanno deciso di inscenare, o comunque probabilmente è vero, c'è stata la proposta di matrimonio più pazza, più folle degli ultimi tempi, perché chiaramente è super pericolosa, e il tutto è stato ripreso, è diventato virale. Apriti cielo, intanto.
0: Allora, loro lo fanno per una questione di messaggi che lanciano.
1: Sì.
0: Quindi prima sulla cima estrema hanno srotolato uno striscione, c'era scritto: quando il potere dell'amore batte l'amore per il potere, il mondo conosce la pace.
1: Sì.
0: E fin qui tutto a posto.
1: Bene.
0: Poi sono scesi.
1: Sì.
0: Piattaforma, lui si è inginocchiato. Nel frattempo c'erano degli elicotteri della sicurezza, eccetera. Che
1: hai detto elicotteri? Eccolo
0: qua.
1: Noi abbiamo il contributo originale.
0: Io devo dire che tu e Carioti avete dei tempi comici perfetti, perché bisogna fare la prefazione.
1: No,
0: però va bene.
1: No, è giusto.
0: Allora, noi perché? Perché altre radio private, salutiamo tutti i nostri colleghi, hanno mandato in onda qualcuno l'audio degli elicotterista che sta parlando con la torre di controllo,
1: sì,
0: eccetera. Ciao Linus. Sì, Linus e Nicola, ma non deve stare. Noi abbiamo fatto un passo di più.
1: Certo.
0: Perché noi abbiamo l'audio dell'elicottero, cioè da fuori.
1: Ma stai scherzando?
0: Scusa?
1: Poi questo è proprio
0: questo.
1: Originale.
0: Lui, cioè, questo era proprio
1: l'elicottero. Poi loro sono scesi e hanno srotolato un altro cartellone dicendo: scappiamo che ci beccano. E vanno beccato, però. Sono stati arrestati.
0: Certo.
1: Geni arrestati. Vabbè, però.
0: Va bene,
1: sembra
0: dai.
1: Anche già rilasciati.
0: Allora, Billy Myers, Kiss the Rain.
1: Bello.
0: Bacia la pioggia, così magari ti rifletti. A parte che ha piovuto stanotte.

0: Killers, Kiss the Rain 1997. Velocemente, veloce parentesi, 50 anni dopo l'incidente UFO di Roosevelt nel 47, 2 luglio, come oggi, che è la giornata mondiale degli UFO. Chiusa parentesi, torniamo ai matrimoni.
1: Sì, però è bella questa cosa degli UFO.
0: Sì.
1: Posso dirti, perché sull'UFO è quella roba lì che dici ci crediamo, boh.
0: È come il matrimonio. È un po' come il matrimonio.
1: Ha ragione,
0: un po' ci come crediamo, boh, chissà, boh, chissà, proviamo, chissà, vediamo.
1: Non si sa mai. Non si sa mai.
0: Perché scusa, anche lì, no? Cioè, quando tu decidi di sposarti, vai verso l'ignoto.
1: Ma c'è nel...
0: Al di là dell'amore. Cioè, tu vai verso una dimensione che la prima volta che ti sposi non è, cioè non sai com'è la vita.
1: Certo, no, è l'ignoto intorno a te. Buzz Lightyear's a proposito degli UFO. È tutto grande. Collegato, tuoi storie.
0: Com'è?
1: Buzz Lightyear's verso l'ignoto e oltre, verso l'infinito e oltre, diceva lui.
0: Certo.
1: In realtà sì, il paragone sembra azzardato, ma in realtà ci sono molte similitudini.
0: Quello,
1: il matrimonio
0: è
1: l'ignoto e non sai, nessuno ha la palla di vetro, quindi anche per quanto riguarda gli UFO è la giornata mondiale degli UFO. Ci sono alcune persone che giurano su qualsiasi cosa di averli visti, altri che dicono no, non è possibile.
0: È come tra moglie e marito, sono mogli che giurano di aver visto dopo 30 anni di matrimonio il marito.
1: Marito passare l'aspirapolvere, ma invece era un UFO. È quello. E da lì nacque, insomma, questa cosa.
0: Senti, e da qui, visto che poi noi siamo bravi a legare, no, le situazioni, arriviamo anche a tutti quei matrimoni che sempre di più. Volente o nolente, perché molte volte anche non è che viene creata la situazione appositamente, ma vanno sotto i riflettori.
1: Sì, beh, allora di esempi di proposte di matrimonio eccellenti, super VIP e super virali ne abbiamo tantissime, le raccontiamo tra poco, ma in realtà noi vorremmo conoscere la vostra proposta di matrimonio.
0: Bravo.
1: O magari quella che sognate, perché c'è anche il fattore mi piacerebbe tanto che quel giorno fosse così.
0: Che mio marito me lo chiedesse in quella situazione.
1: O mio futuro marito.
0: Esatto. 348-7300-200. Beh, certo, futuro marito.
1: Futuro marito.
0: L'alieno, futuro alieno.
1: E allora rifam, insomma, tutta una serie di cose, sì. Effettivamente, parliamo di amore insieme a voi. Intanto, Tame Impala, una delle canzoni che più amiamo in rotazione radiofonica.
0: Adri! Dracula.

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Radio 2 diventa live.
3: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
4: Radio 2 Music Room.

0: Vedi, a proposito di matrimoni, auguri a Francesca Bicchialin, che il 26 giugno, quindi qualche giorno fa, si è sposata con il suo Davide Spigariolo, Davide, ex nazionale di salto in alto. Si sono sposati a Bassano del Grappa, che è la città di Francesca. Allora, commentiamo, Mani.
1: Sì.
0: Unghie verde pistacchio.
1: Era un po' tutto in tinta, in palette.
0: Hamburger serviti a mezzanotte.
1: Fantastico.
0: Ok. Celebrazione fuori dagli schemi, però un matrimonio fatto su misura.
1: Sì, era,
0: cioè,
1: proprio
0: niente
1: classico.
0: Lasciato al caso.
1: Sì, era molto classico. Ho visto le immagini, lei di bianco.
0: Ma va il verde adesso per le unghie?
1: No, cioè è una questione di gusto. Probabilmente si è legata un po' alla palette della scelta dei colori. Funziona così, insomma. Il verde.
0: Questione di palette, diciamo.
1: Questione di palette.
0: Va bene.
1: Allora, parliamo di matrimoni. Proprio una cosa che è accaduta qualche giorno fa durante la partita d'esordio a Wimbledon di Djokovic, cioè durante, insomma, questa partita, tra un tiro e un altro, cioè, tra gli spalti,
0: silence please,
1: a un certo punto silenzio,
0: 15-0 15-0
1: silenzio,
0: esatto.
1: A un certo punto è avvenuta una vera e propria proposta di matrimonio sugli spalti tra due persone, che è chiaramente una coppia di tifosi, che ha lasciato aperta, ha la bocca aperta a tutti, lo stesso Djokovic, lo stesso Bad Bunny, che era lì nel box VIP per assistere al match.
0: Come no, Bad Bunny ha detto così, il suo commento è stato questo qua.
1: Perché è andato in diretta mondiale questa,
0: sì,
1: roba.
0: E al sì di lei, sì, Djokovic ha mimato il digitale sullo smartphone, ha detto aspetto l'invito. Invito,
1: esatto.
0: E gli sposi hanno fatto il cuore sul petto con l'ok e quindi l'invito è partito.
1: L'invito, sì.
0: Ora la domanda è, visto che Bad Bunny aveva già
1: celebrato un vero matrimonio durante il Super Bowl.
0: Il Super Bowl
1: era un vero matrimonio,
0: esatto,
1: quel momento.
0: Sì, alla fine ha celebrato il matrimonio, quindi a sto punto andrà anche Bad Bunny. Cioè,
1: certo.
0: Pensa questi due con una mossa cosa hanno fatto.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Però è stato bello, è stato tenero, insomma, c'è stata grande partecipazione di questi grandi atleti e tra l'altro Djokovic non era nuovo ad una situazione del genere, ma magari ve la raccontiamo tra pochissimo.
0: Pensa Bunny se fa il cantante ufficiale del banchetto, Djokovic ospite, ragazzi.
1: Ah,
0: questi...
1: ragazzi, che roba! Che roba! Mark Arbor qui su Radio 2, Belong Together. I know.

0: Belong Together, che bella questa canzone. 14-11 minuti, questa è Radio 2. Stiamo parlando di matrimoni, proposte di matrimoni, che la vostra proposta di matrimonio che avete ricevuto o quella che magari sognate, perché c'è anche da dire quello.
1: Brava, 348-7300-200. Francesca, il mio compagno Marco mi ha chiesto di sposarlo inginocchiandosi mentre questo inverno ad Asiago eravamo in fila alla seggiovia.
0: Ad Asiago, ah, ho capito, in via Asiago. Ho detto, no, ma dove ha messo la seggiovia? In via Asiago.
1: Scusa, Franci è bionda.
0: No, perché effettivamente la seggiovia in via Asiago risolverebbe il problema del parcheggio.
1: Però bello, cioè, tu immagini, sei lì in fila, pronta per salire, per andare a sciare, eccetera. Oh. Tutti infreddoliti, anche un po' nervosi, perché chi prende la seggiovia allo skilif è sempre nervoso.
0: Ah,
1: perché,
0: sì.
1: Eh sì, perché ha la frenesia di salire. E a quel punto lui si inginocchia.
0: Ma dove si inginocchia? Nell'aria? Ah, devono ancora salire sulla seggiovia.
1: No, io non ce la posso. Carioti, no, mettiamo un disco.
0: Ma dai, io ho visto un sacco di immagini virali sui social di questi che perdono l'anello nei ruscelli, nel fiume. L'hai visti anche te, che nel momento della proposta del matrimonio. E quindi pensa, una seggiovia che cade nella. Cioè...
1: Ma erano in fila la seggiovia.
0: Ah, ok. Quindi,
1: cioè. Guarda che Franci, niente, non facciamo
0: più. Ci sono inginocchiati tutti.
1: Sì, arriva Olivia Dean. So easy to fall in love. Giusto, appunto.
0: Anche che possa cadere l'anello durante la proposta.
1: Certo. Beh, ecco.

0: Quindi il celebre ritornello fischiettato del pescatore in questa versione con la PFM dall'album Fabrizio D'Andrea in concerto arrangiamenti PFM viene sostituito con il la la la la la la la la e con questo arrangiamento un po' più rock, insomma, bella. Il pescatore D'Andrea PFM su Radio 2 alle 14:20.
1: Allora, sono iniziati ad arrivare un po' di messaggini sulle vostre proposte di matrimonio. Allora, un saluto a Marina. Col cuore, il mio fidanzato.
0: Che vuol dire col cuore?
1: Adesso ti spiego. Ha letto un messaggio. Vi leggo il messaggio. Il mio fidanzato disteso sul divano, io che pitturo il soffitto dell'appartamento e lui che in quel momento mi chiede di sposarlo. Ma hai capito la scena?
0: Bellissimo.
1: Lui tranquillamente sul divano. Lei che si ammazza a dipingere il.
0: Mari, mi sposi?
1: Vabbè. No, vedo che sei brava, sempre servire, sai, una insomma, allora, una tinteggiatura. Allora, mio marito mi ha chiesto di sposarlo invitandomi a cena fuori, ma attenzione. Sono 25 anni di convivenza e mi ha detto: invece di fare le nozze d'argento, facciamo le nozze. Oh, Tony e Mario, auguroni!
0: Beh sì, ci sta, vabbè, il senso poi è quello, tanti auguri. Allora, prima abbiamo parlato di Djokovic, no? Che si è autoinvitato a questo matrimonio lanciato da due fan che stavano guardando, due tifosi che stavano guardando la sua partita, ma non è nuovo Djokovic a queste situazioni, anzi... Sì, Djokovic, allora la situazione degli Australian Open. Australian Open, una donna, una signora, una ragazza, insomma, le ha urlato vorrei sposarti, eccetera. Lui ha detto scusa, ho già moglie, ma possiamo muoverci qualcosa insieme.
1: Sì, esatto.
0: E questa è una cosa. Mentre non con Djokovic, ma Steffi Graf, grandissima tennista, meravigliosa, nel 96 un tifoso le urlò ti voglio sposare! E lei subito, ma senza dei tempi proprio d'attesa, si è girata e ha detto quanti soldi hai?
1: Ecco.
0: E lì.
1: Fine.
0: Ilari.
1: Fine.
0: Ilari.
1: Va bene, allora anche le vostre proposte di matrimonio al 3487-300-200. Oh my soul! C'è Bruno Mars. Ma tu non hai visto cosa sta succedendo in giro?
0: No, io saluto Marina.

0: signori, l'artista. Cioè, lui, allora, quando uno deve, come dire, dire Bruno Mars, basta dire l'artista.
1: Anche.
0: Performer, voce straordinaria, talento unico. Secondo me, in questo momento, non me ne vogliono gli altri, soprattutto gli amici discografici, ma secondo me lui in questo momento è il numero uno nel mondo.
1: Sicuramente è quello che ha venduto in
0: anche
1: tempi...
0: più di Bad Bunny.
1: Sì, perché lui davvero ha venduto in tempi record tutti i biglietti una volta che sono andati online per i suoi concerti. Allora, un saluto a Tiziano Da Lucca, ci ha scritto un messaggio bellissimo.
0: Ciao,
1: amanti
0: Tiziano.
1: Di una serie di fantascienza, sia io che lei.
0: Sì.
1: Le ho chiesto se voleva condividere tutto il tempo e lo spazio con me sulle mura del centro storico sotto la luna piena, e lei ovviamente ha detto sì. Bellissimo. Ora io mi sto veramente emozionando, le proposte di matrimonio sono meravigliose.
0: Sì, però ti stai emozionando, Tiziano. Io vorrei sapere poi come è andata a finire, cioè
1: quando è avvenuto poi il matrimonio.
0: A, vi siete sposati.
1: Sì.
0: B, lei è rimasta lì alle mura, tu te ne sei andato.
1: No, ma
0: sì,
1: che? Ma no.
0: Tu sei rimasto sulle mura e lei se n'è andata. Cioè, facci sapere, Tiziano Da Lucca. Perché
1: ok, ma...
0: no, scusa,
1: hai ragione,
0: cioè,
1: hai
0: per
1: ragione.
0: Completezza, ecco. Poi di informazione.
1: Allora, tra le proposte di matrimonio più plateali,
0: sta scrivendo
1: lo so. Puoi anche insultarlo.
0: No,
1: sto scherzando. Comunque, tra le proposte di matrimonio più plateali, forse i Coldplay sono ai primi posti.
0: Dopo la Nazzaro, sicuramente.
1: No,
0: sì.
1: Dai, quando mi...
0: La tua com'è stata?
1: È bellissima, davanti all'altare della patria, mio marito si è inginocchiato, mi ha dato l'anello.
0: Sono passate le frecce tricolori.
1: Non so, passate le frecce tricolori. Siete veramente delle bruttissime persone. Scusa, Vale, la nostra Valentina della Visual, grazie per questo primo piano. Grazie, Vale. Dovresti fare il primo piano anche in regia.
0: Sai cos'è, Vale? Che noi abbiamo i monitor in studio che hanno dei colori un po' e che sembravi Heidi. Guarda, no, però poi anch'io, io sono Peter. Signori, questa è Radio 2, è una radio felice. Noi siamo una radio felice, diciamo.

0: About Damn Time, Lizzo su Radio 2, canzone del 2022 che ha vinto anche il Grammy Award come Record of the Year. Questo era il commento di Lizzo quando hanno dato The winner is Lizzo.
1: Io
0: vuol dire tante cose. Allora, 3487300200 i vostri messaggi. Ma ha risposto Tiziano.
1: Sì, esatto.
0: Ci siamo sposati nel 2024 davanti a famiglia e amici col tema La Bella e la Bestia. Felici e innamorati, e insomma mi ha dato un abbraccio da parte nostra, mio di Manila. Ragazzi, che bello,
1: bellissimo. Bello. Allora Enrico ci scrive: buongiorno, mia moglie dopo 18 anni di convivenza, due splendidi figli, ha sentenziato, ecco, che era giusto il momento di sposarsi, unione civile, pranzo noi due ragazzi testimoni, bellissimo così, perché anche quando sono ospite in un matrimonio canonico, scusate, mi annoio tantissimo perché ho sempre la sensazione di puro artificio, chiedo umilmente perdono a chi mi ha invitato fino adesso. Ci sta i matrimoni poi d'estate,
0: No, lì è cattiveria, cioè quando tu ti sposi tipo il 13 agosto,
1: sì,
0: con 56 gradi all'ombra lì, e in più anche decidi il dress code, lì è cattiveria, sì, cioè lì non è amicizia, sì, lì è cinismo,
1: sì, è brutte persone.
0: Comunque the winner, sai che noi abbiamo il vincitore di ogni giornata di messaggi, è Chiara. Tre richieste di matrimonio più o meno romantiche da tre fidanzati diversi. Ho 53 anni, salute, un nuovo compagno da 10 anni e non mi sono mai sposata.
1: Ah, ecco.
0: Punto.
1: questo è vero.
0: Questa è chiara.
1: Allora, l'ultimo messaggio, quello di Sergio da Modena. Ho conosciuto una ragazza all'estero, ora mia moglie, da 25 anni. Io sono tornata in Italia, praticamente le ho chiesto di sposarmi per telefono. Ho avuto una risposta affermativa. Nel contempo, siccome ero a pescare lungo il laghetto... Scusate,
0: anche tu eri a pescare, c'è l'umidità, però la sera non si va lungo il laghetto, c'è l'umidità, c'erano i pioppi, quindi esatto.
1: Hai presente quando inizi a fare uno starnuto che non smetti mai? Vabbè, insomma, quindi... poverino, è caduto. Per l'emozione è caduto nell'acqua, è riuscito a salvare il telefono, però
0: la colpa è tua, bene. Tu hai fatto prendere paura mentre starnutivi.
1: Perdonatemi, era uno starnuto da aria condizionata.
0: Allora, Radio 2, tra gli grandi eventi che segue quest'estate, anche Rock in Roma, le Capannelle, grandi concerti. Questa sera c'è Emma in concerto e noi ci ascoltiamo Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga. Ma...

0: Wow, Dance No More, Harry Styles, qui su Radio 2 alle 14:39. Allora, prima di continuare, dobbiamo fare di nuovo gli auguri alla nostra amica Tonia e Mario, perché abbiamo letto prima il messaggio, sì. Lei non l'ha ascoltato.
1: Ah, ok.
0: Mi ha detto, ma scusate, non ci fate gli auguri?
1: Tonia,
0: ti abbiamo fatto gli auguri perché dopo 25 anni di convivenza non celebreranno le nozze d'argento, ma le nozze.
1: Auguri ragazzi.
0: Auguroni.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: Auguroni.
1: Stavo guardando durante la canzone di Harry Style le immagini che stanno girando sui social. Ieri lui nel pomeriggio era a Wembley per seguire con i tantissimi tifosi la partita dell'Inghilterra, ribaltone, perdeva 1-0 l'Inghilterra, doppietta di Kane, poi più tardi parleremo di mondiali. E lui in pantaloncini corti e maglietta saltava come un ragazzino di 5 anni,
0: no?
1: Dalla gioia, dalla felicità. Nello stesso stadio dove poi ieri sera credo sia stato l'ultimo
0: concerto,
1: mi sembra
0: l'ultimo di 12 date.
1: L'ultimo di 12 date.
0: Complimenti.
1: Va bene.
0: Allora arriva il nostro momento dedicato alla rivincita delle cover.
1: Sì.
0: Diciamo che questa è stata forse una delle più clamorose degli anni 90. Quando tolgono i violini, arrivano quel beat hip hop, ecco che Kill Me Softly with His Song è stato proprio un capolavoro.
1: Allora nasce nel 71, poi nel 73 diventa immortale con la voce di Roberta Flack, vince tra l'altro un sacco di Grammy per questo pezzo e poi succede quello che tu hai detto, viene inserita nell'album The Score, canzone cantata dalla voce di Lauryn Hill, che è una che non ha niente da dimostrare da un punto di vista vocale.
0: Pazzesca.
1: Il pezzo fa il giro del mondo, continua a farlo, perché questa canzone qui, signori, è da ascoltare con il volume alto e forse una delle più belle canzoni della storia della musica. Strong.

0: Killing Me Softly, probabilmente ci stavamo dicendo io e Manila, l'unica voce in grado di sostituire quell'originale di Roberta Flack era proprio questa di Lauryn Hill.
1: Unica assolutamente. Meraviglia. Allora al 3487 300 200 i vostri messaggi, noi torniamo subito da voi, ci fermiamo giusto un attimo, arriva lo spot.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con el pecho, va a tirarsi.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
7: Radio 2 Music Room. Quando

0: Annalisa, la sua canzone estiva qui su Radio 2, 14:50 minuti. È tra le più ascoltate nel momento.
1: Bravo, e noi quando non ci sfugge niente, quando non ci sfugge niente. Allora, se ci chiedete in questo momento, ma tu e la signora Nazzaro cosa stavate facendo durante la catena?
0: Annalisa, la sua canzone estiva qui su Radio 2, 14:50 minuti. È tra le più ascoltate nel momento.
1: Bravo, quando non ci sfugge niente, quando non ci sfugge niente. Allora, se ci chiedete in questo momento, ma tu e la signora Nazzaro cosa stavate facendo durante la canzone? Stavamo facendo dei calcoli.

0: Matteo, circa 570 okay, euro,
1: sempre
0: eccetera.
1: Sold out.
0: L'incasso totale di oltre 132 milioni di sterline.
1: Sì.
0: L'indotto della città di Londra 1,1 miliardi di sterline,
1: wow,
0: per
1: ragazzi.
0: Questi ragazzi, e
1: mamma
0: quindi
1: mia.
0: Li salti, perché gli diamo il 10, il 20 a questo ragazzo, gli diamo il 30.
1: Beh, credo qualcosa in più.
0: Gli diamo un sacco di soldi.
1: Stiamo facendo i fatti suoi per
0: sì.
1: qualche modo.
0: Harry,
1: guardate, noi
0: ti vogliamo bene, ricordati di noi.
1: Di noi, esatto. Esatto. Noi ci facciamo noi vogliamo sempre bene a tante persone, ci facciamo un po' i fatti degli altri. Per esempio, adesso siamo curiosi di capire se Taylor Swift si sposa il 3 o il 4. C'è una è tutto secretato.
0: Sì, neanche... tanto domani o dopodomani.
1: Esatto, non si sa.
0: Ma perché fa così?
1: Perché non vuole chiaramente che ci sia troppa gente che vada lì appostata. Comunque già di per sé ci sono una cosa come 1100-1200 persone invitate, invitate. Ognuno di loro ha firmato un accordo di riservatezza prima di partecipare alla cerimonia. Non c'è alcun tipo di penale economica in caso di violazione, ma in realtà si potrebbero compromettere i rapporti con la coppia, quindi se l'amicizia vale più di una foto, quindi attenzione,
0: si rovina l'amicizia. Allora, location, ci sono due opzioni: o Watch Hill in Rhode Island,
1: sì.
0: che è la villa dove praticamente già il 13 giugno hanno fatto questo immenso party, oppure l'alternativa alla casa. Dice: amore, dove andiamo? Secondo te al Madison Square Garden.
1: Esatto,
0: perché è una robetta,
1: esatto.
0: Cioè è un po' più grande di casa nostra,
1: sì, sì.
0: perché è appena appena più grande.
1: Volevo dire a Taylor che
0: sì.
1: anche noi abbiamo una cosa simile in Italia. Milano, i Me Contro Te faranno la stessa cosa, celebreranno un matrimonio al San Siro.
0: Sì, io sto andando
1: lo sai,
0: via.
1: Vero?
0: No, vado via.
1: No, ma è vero, guarda che hanno sbigliettato anche loro, non sto scherzando.
0: Allora, sindaco Sala di Milano, siamo convinti di sta roba?
1: È vero. Non mi stiamo raccontando.
0: Auguri allora anche ai Me
1: fare.
0: Contro Te.
1: James Blunt.

0: su Radio 2 della serie Tiriamocela un po'. A onor del vero, Radio 2 è stata, se non la prima, ma tra le prime radio a credere in questo giovane talento, oggi tra gli autori italiani più apprezzati, certo. E siamo veramente felici della Bravo. Carriera che sta facendo Fulminacci. Senti i commenti della Nazzaro. A lei, signora Nazzaro.
1: No, è perché
0: no,
1: più che altro...
0: fai il commento. Bravo, fai la fan sotto il palco.
1: Bravo! Bravo Fulminacci.
0: Guarda che siamo tutti allora Valentina Galli alla regia sta facendo una cosa che
1: infatti altri non hanno fatto.
0: No.
1: Brava Vale, vabbè. Gusto
0: sai,
1: femminile.
0: Sai chi, allora, a vantaggio di chi ci sta guardando sul canale 202, sembriamo quelli dell'intervista dopo.
1: No, siamo dei telegiornali della CNN.
0: Nome,
1: comunque.
0: Manila. Nome?
1: No, Manila.
0: Nome?
1: Manila.
0: Sì. Julian.
1: Ok.
0: Altezza?
1: 1,80.
0: 1,80 anch'io.
1: Copione.
0: Però, poi... però di queste interviste doppie, chi non lo batte, secondo me, è Nino Frassica. Vabbè, tu ti ricordi no. quella con Garco
1: sì, è vero,
0: a Sanremo, che
1: sì.
0: gli disse io seguo sempre tua mamma perché è un'attrice fantastica, Greta Garco.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: è meraviglioso. Vabbè, questa le fai un po' alle battute che fai anche te, Giulia. Comunque ci sì. dicono che Taylor Swift, assolutamente abbiamo certezza, non si sposerà venerdì 3 perché, perché non ci si sposa né di Marte né di Venere. Si dice poi alla fine, insomma, vedremo comunque.
0: Vabbè, staremo a vedere.
1: Comunque, molto simpatico anche quello che è accaduto a Ed Sheeran e Martin Garrix,
0: certo.
1: che si trovano a Chicago lo scorso 27 giugno per il show. Tra l'altro sono insieme anche con una bella collaborazione discografica e si sono imbucati al ricevimento di due sposi che li hanno invitati con un messaggio privato su Instagram. Tu dici vabbè, si sa mai,
0: ci
1: io
0: proviamo,
1: ho detto Madonna al mio matrimonio,
0: la butto lì.
1: E quelli che hanno fatto?
0: Sono andati lì,
1: incredibile.
0: No, ma tra l'altro non è che sono andati lì, hanno detto ciao ragazzi, auguri, complimenti. No, hanno preso in mano console, strumenti, tutto, hanno detto adesso ci pensiamo noi,
1: sì.
0: e hanno fatto il pezzo che sì, comunque, è nato, dicevo, dalla loro collaborazione.
1: Mio incredibile, riferito al viso di Bartolucci che mi sta guardando, incredibile, incredibilmente bello.
0: Occhio,
1: come si fa
0: occhio che qua
1: belli?
0: Scattano gelosie.
1: Come si fa a essere così belli?
0: Ma di chi stai parlando?
1: Di Bartolucci.

0: po' d'atmosfera perché sta arrivando un ospite molto gradito.
1: No, aspetta. No, no, no. Perché se c'è, allora, il problema è che se c'è Barticolucci succede sempre qualcosa qui in questo studio.
0: Bene. Comunque io vi devo pagare un corso a te, Carioti, per come non bruciare le cose.
1: Vabbè, cioè,
0: sto niente, ma bruciato ospite. Basta, Barti, niente ospite oggi. Niente ospite.
1: Ma io ti farei vedere quello che mi sta facendo.
0: Ma fa bene, perché tu bruci gli ospiti. Allora, signori, sta arrivando Barti Colucci.
1: Vabbè, ho capito.
0: Forse, dov'è?
1: Ma Barti, ho capito, ma non è, vieni, che stiamo annunciando,
0: no,
1: che ne
0: è
1: so,
0: il nostro collega
1: Richard Gere,
0: di più.
1: Oh, che ne so.
0: Di più. Allora,
1: Ed Sheeran.
0: Tu devi sapere una cosa, che quelli di Radio 2 sono i più fighi di tutti.
1: Sì.
0: Quindi ognuno è più di sì, sì. Beh, Ed Sheeran, poverino, sì, grande artista.
1: Vabbè, cioè, so, la bellezza, ecco.
0: Barti, puoi cosa. Venire o ti vengo a prendere per un orecchietto?
1: No, no, ma lascia stare.
0: Dov'è?
1: Non ti preoccupare.
0: Niente, se la tira. Quasi. Niente, io invito colleghi che se la tirano.
1: Va bene.
0: Detto questo, no, sai perché non vuole venire? Perché io gli ho già spoilerato l'argomento. Stiamo parlando di matrimoni,
1: sì,
0: quello che è stata la sua proposta di matrimonio alla sua signora. Ma non te lo chiedo, non te lo chiedo. Allora, chiudiamo questo capitolo.
1: Sì,
0: proposte
1: del matrimonio, sì.
0: Posso solo dire una cosa?
1: Sì.
0: Che un grande esperto di matrimoni ai suoi concerti qua in Italia è Gigi D'Alessio.
1: Vero.
0: Forse,
1: hai ragione.
0: È vero o no?
1: Sì,
0: ci ha anche raccontato.
1: Sì, sì, sì,
0: forse
1: sì.
0: In Italia è partito tutto da lui, ma forse
1: sì,
0: anche a livello mondiale.
1: Sì.
0: Perché Gigi poi, insomma, ha un'esposizione mediatica piuttosto importante.
1: Però, se non ricordo male, quest'anno è accaduto anche da Max Bezzali.
0: Ma dopo.
1: E dopo.
0: Gigi,
1: certo,
0: sono 10 anni che si sposano. Lì da Gigi si sposano proprio. Cioè.
1: Scusa,
0: cioè,
1: no, che c'ho? Secondo te che cos'ho? Allora, non è però corretto da parte dei miei colleghi che mi fanno continuamente gli scherzi. E on onda. Allora, intanto annuncio il disco. Ah, sì, c'è Chaka Khan, Snoop Dogg.

0: Special One.
1: Quindici, basta, 15-11 minuti, ma è troppo lunga sta canzone. Cioè, My Soul io l'avrei chiusa come faceva il buon Pippo Baudo, che ti diceva quante volte dovevi ripetere la parola finale. Due volte, ma non quattro. My Soul, My Soul. Allora, qui abbiamo Barti Colucci, che
2: buon pomeriggio, eccoci, grazie.
1: Famoso esperto di incisi, non incisivi, ma incisi,
2: incisi
1: musicali. Bastava sì. Due, My Soul, My Soul.
2: Sai, per la SIA anche quattro va bene.
3: Esatto.
1: Ah, beh, sì. Vedi che colleghi venali.
2: Assolutamente sì.
3: Che lui sa di quello di cui sta parlando. Allora,
1: noi
3: salve.
1: Noi
3: salve.
1: Non lo sappiamo.
3: Noi siamo...
2: Ciao Manila, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
3: Ciao Barti.
1: Cosa facevi prima?
3: Cosa facevi?
2: No, visto che parlavate delle prime volte, dichiarazioni delle prime volte, allora facevo il segno di quella che è stata la prima dichiarazione che ho fatto a mia moglie.
1: Ah, quello. Come si chiama tua moglie?
2: Grazia, grazie.
1: Ciao Grazia, non è colpa, lo so, non è colpa tua, è andata così.
3: Non ha proprio ricevuto una grazia.
1: Come è stata?
2: Sì.
1: Come è stata? Come è stata?
2: Guardate, allora, per fare una cosa diversa, io eravamo in montagna, la notte di Natale, nevicava, quindi... la notte il 25 ho fatto finta di andare a dormire, buonanotte, buonanotte, poi verso le 12
3: ci
2: l'ho svegliata, l'ho svegliata immagini
1: immagino,
2: più o meno così,
1: immagino te vestito da Babbo Natale.
2: Averci pensato prima l'avrei fatto, ma
3: mi devi chiamare per così poco,
2: gli ho fatto la proposta mentre nevicava, una cosa meravigliosa.
3: Ho capito, hai aspettato mezzanotte?
2: Sì,
3: del 25?
2: Del 25,
3: quindi a San Silvestro. Potevi farlo,
2: no, 25 Natale, 25
3: e beh, a mezzanotte, quindi tra 24 e 25
2: San Silvestro 31, poi il primo. Ma cosa avete bevuto prima di
1: andare? No, ma cosa c'entro io? È lei che è bionda.
3: Sono 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre.
2: Questo non toglie il fatto che il 25 è sempre Natale.
1: Esatto.
3: Sì,
1: e che che nevicava ed eravamo in erano in montagna.
3: Lui ha detto, io ero il 25, sì. Il 25 quindi era già Natale,
1: no,
3: quindi era
1: sì.
3: San Silvestro.
1: No,
3: San Silvestro era il...
1: Tu,
3: era Santo allora, Stefano, scusa,
1: Barti, tu puoi capire la fatica che io faccio, è quotidiana la mia.
2: Vero, è vero, vero.
1: Allora, senti una cosa, no, tra le tante, tra i tanti personaggi, imitazioni, eccetera, perché tu sei un caratterista, secondo me, fantastico, non lo sai al 100%, nonostante il tuo percorso artistico, ma sei fantastico.
2: Grazie, Giulia.
1: Il
2: grazie.
1: Christian De Sica, sì. Secondo me, gli esce meglio a lui che se tu senti parlare Christian De Sica. Esce meno,
3: sì,
1: meno
3: bene
1: rispetto a quello che fai.
2: Bisogna
1: tu.
2: Dire, Cristian, devi farlo come lo fa.
1: Esatto.
2: No, vabbè, io ti ringrazio tanto.
1: Allora, aspetta, che canzone c'è, Leonardo?
3: Ragazzi, c'è Sil, ragazzi.
1: La lancia De Sica. Tanto salutiamo Barti.
3: Ricordiamo.
2: Allora, c'è un intro. C'è un intro, Carioti. Siamo già sentendo. È già partito.
3: Sì, Sil. Abbiamo 37 secondi.
2: Tra l'altro, ricordate, Sil, che è fidanzato, è stato sposato a Heidi Klum. Una cosa bella.
3: Beh, certo. Bella coppia, ricordo.
2: E ci ha fatto sta canzone.
3: Sì,
2: si è appena conosciuta.
1: No.
3: Quando
1: no,
3: si sono conosciuti,
1: no,
3: ha ragione, probabilmente è vero.
1: Sì, ma non vogliamo sapere com'è nata.
3: No, perché questa canzone si intitola Crazy.
2: Crazy, una cosa meravigliosa, una cavolata pazzesca, possiamo dire.
3: Ma certo, ma è meraviglioso.
2: Ce l'ascoltiamo.
3: Ma come no, certo, grazie.
2: Sì, Crazy, Radio 2, Music Room. Andiamo.

0: ragazzi, che video.
1: Che video. La storia poi di come è nata questa canzone, Barty ce l'ha raccontata.
0: Ma... originale?
1: Sì, non si può.
0: No, no, vabbè, l'ha detto, insomma, lui ha
1: puoi fare un mimo se vuoi.
0: No, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. 15 e 18 minuti. Allora, complimenti a Olivia Rodrigo che ha deciso di far nascere un festival musicale tutto al femminile. Questo avverrà dal 29 agosto in California. Mm-hmm. Se magari qualcuno è in vacanza in California, sappiate che c'è questo festival con si titola Daisy Chain Fields.
1: Okay.
0: Ed è meravigliosamente tutto rosa, ecco, in qualche modo.
1: Tutto rosa?
0: Sì, perché il palco sono attese tutte artiste femminili, partecipazioni di icone della musica italiana, okay. Tutto al femminile.
1: Allora, stavo guardando un po' i nomi: Chapel Run, Miski, Bikini Kill, già Bikini, una che si chiama Bikini Kill, occhio.
0: Sì, mi ricorda qualcosa, sì. Però effettivamente.
1: Garbage, Stevie Nicks, eccetera, eccetera. Ah, Sarah McLachlan. Allora, Sarah McLachlan. Secondo me ha un cognome meraviglioso. Comunque, il progetto non è solo sulla musica, l'intero evento è un'iniziativa appunto no profit, con 100% sì. Dei profitti destinato a organizazioni, l'hai detto, no? Donne, sì, ragazze,
0: sì.
1: Eccetera,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Basta, questa, complimenti.
0: Attivissima da quel punto di vista e quindi quindi per l'attivismo 100% femminile.
1: Sì. Comunque,
0: complimenti.
1: Bikini Kill da oggi il mio artista preferito.
0: Sì, sì, mi ricorda qualcosa, una foto che ci è arrivata ultimamente su...
1: Sì, allora,
0: come si indossano i bikini.
1: Posso dire una cosa? Dai. C'è uno della nostra squadra, sì. Non faccio nomi,
0: no.
1: Neanche cognomi,
0: no.
1: Iniziali, LC, che lui ama giocare un po' con l'intelligenza artificiale. Quindi ha detto, ragazzi, vi fate una bella foto con Barty,
0: sì,
1: vi fate una bella foto con Barty. Il problema è che io sono uscito tipo sfilata del carnevale di Rio 1975. Perché?
0: No.
1: Adesso io la posto quella lì.
0: No, ma che se
1: No, vabbè, la posto, scrivo trova l'intruso.
0: Lascia perdere. Arriva ultimo alla sua romantica qui su Radio 2.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Johnny Club, Chapel Roan qui su Radio 2, guardando il video, questo club notturno californiano, perché l'ambientazione è quella lì, mi sono trovato molto in linea con la foto fatta da LC, perché quello era il look, il mood, l'impronta, no. Ma però era più Carnevale di Venezia.
1: Anche il disagio,
0: Carnevale di Rio. No, io l'ho posto.
1: No, allora, se hai,
0: ce n'è
1: se
0: una versione nuova dove due Barti avete...
1: C'è una foto surreale che ammetto che apprezzo tantissimo, da riconoscere l'autoironia del mio collega, il mio fratellone.
0: Chi è?
1: Perché sei tu.
0: Ah, io scusa.
1: No. Sei sempre tu. L'autoironia, perché altri non l'avrebbero avuto il coraggio di pubblicarla.
0: Ma io la posto proprio.
1: No, ti prego, dai.
0: Ma certo.
1: No, metti in quelle nelle storie,
0: ma
1: dopo 24
0: ore
1: sparisce.
0: Mi vedi,
1: ma non
0: mai.
1: Sia mai. Non se sia ti dovessi mai incontrare vestito così, mi spaventerei.
0: Ma dipende.
1: Chiamerei la polizia.
0: Se siamo a Rio durante Maracca. Allora, signori, c'ho la sigla.
1: Dai, ok.
0: Pillole musicali sotto l'ombrellone.
1: Roberto Vecchioni al Magna Grecia Film Festival a Soverato. L'artista presenterà in anteprima mondiale il docu a lui dedicato.
0: Battisti all'asta per 85.000 euro tra quadri inediti e lettere alla madre. Per l'asta di Finarte, record con oltre 200.000 euro, battuto anche manoscritto di Dalla. Non è tardata la risposta della famiglia. La vedova di Battisti dice: assoluta mancanza di rispetto vendere le sue lettere private.
1: Cinque città per Morricone alle Muse di Ancona. Concerto sulle musiche del maestro il 6 luglio. Non solo Ancona, in contemporanea anche Torino, Roma, Bari, Palermo. GR2.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini in studio. L'omicidio di Civitanova Marche nell'Anconetano. È stata arrestata poco fa la compagna del 62enne ucciso a coltellate ieri pomeriggio nella sua casa. La donna ha ammesso di averlo ferito con un coltello, ma sostiene di essersi difesa da un'aggressione.
5: Sostiene di essersi difesa Isabella Di Mattia. La donna, 34 anni, si trova in questo momento in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro, indagata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi, 62 anni, un delitto avvenuto probabilmente al culmine di una delle frequenti liti. La procura di Macerata non crede all'ipotesi della legittima difesa. Pennesi è morto presumibilmente per dissanguamento a seguito di un fendente al braccio inferto con un coltellino a serramanico, ma sul corpo sono state riscontrate anche lesioni da corpo contundente al cranio. A ritrovare il corpo un cugino della vittima, allertato dalla coppia di origini pakistane che abita al piano di sotto. La donna ha sentito forti rumori, si è affacciata sulle scale e ha visto il sangue. A quel punto ha chiamato il marito. Sentiamo cosa ci ha detto.
6: Chiamato da Marco, risponde quella ragazza. E ho detto: perché? Dove stai Marco? Dove stai Marco? Dove stai?
5: L'uomo quindi ha contattato il cugino di Pennesi, che ha trovato il corpo alle 19. La compagna della vittima era ancora in casa. Il PM Enrico Riccioni affiderà l'incarico per l'autopsia.
7: Francesco Monti, GR2.
4: E ancora una donna di 58 anni italiana è stata arrestata per il tentato omicidio del convivente a Prato. Lo ha colpito con un coltello da bistecca al torace vicino al cuore. È successo il 28 giugno scorso. Ora il GIP ha ordinato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'indagata. Tragico incidente sul Monte Saccarello nel territorio del comune di Realdo in provincia di Imperia. Un quad è precipitato causando la morte di 3 persone. In corso una vasta operazione di soccorso, secondo una prima ricostruzione della dinamica effettuata dai carabinieri, i 3 si sarebbero trovati a bordo del mezzo cabinato multiposto quando probabilmente per una manovra errata del guidatore sono precipitati nel dirupo. All'estero si aggrava il bilancio dei morti a Kiev dopo l'ultimo attacco russo. 20 morti e 61 feriti. Tra le persone uccise anche una bimba di 7 anni nella regione centrale di Dnipropetrovsk. Ma sentiamo il commento di Francesco Fornari, operatore Caritas di stanza a Kiev.
8: Il fatto che sia più pesante, non so quale parametro venga scelto, se il numero di morti, il numero di missili, il numero di impatti, la durata, però dal mio punto di vista e dal punto di vista dei colleghi che ho incontrato stamattina in ufficio, è paragonabile a quello che succede ogni settimana, ogni 2 settimane qui. Non c'è stato uno stupore, diciamo, rispetto a quanto accaduto 2 settimane fa o all'inizio di giugno o il 24 maggio o a metà aprile. Di solito ogni 2 settimane capita un evento come questo.
9: Lo spirito degli ucraini in questi giorni com'è?
8: Ma cosa vuole? Lo spirito di un popolo non lo so descrivere. Le persone che conosco non vedo l'ora che finisca.
9: Fabrizio Noli, GR3.
4: Voltiamo pagina. Tutti i componenti di opposizione della commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. L'indagine della Procura di Terni su una presunta corruzione nell'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione della strada Ternana-Orvietana. 3 le persone che sarebbero indagate, tra le quali anche il presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi, in corso perquisizioni personali e informatiche fra Terni, Roma e Orvieto. E ora la musica. Roma vibra di note. Questa sera una star internazionale, John Legend, tra gli artisti più influenti e trasversali della scena musicale contemporanea, sarà al Roma Summer Fest con A Night of Songs and Stories, spettacolo che attraversa oltre 20 anni di carriera tra musica e racconto personale. What would I do without your smile? Il cantatore americano, che suonerà poi il 5 a Lucca e il 6 a Marostica, vincitore di 13 Grammy, presenta A Night of Songs and Stories, spettacolo che attraversa oltre 20 anni di carriera, appunto raccontando anche le vicende personali. Ora l'aggiornamento sportivo con Luca Cesaretti in studio.
3: Buon pomeriggio, secondo turno del torneo di Wimbledon, parliamo di tennis. In campo Lorenzo Sonego contro il canadese Diallo, avanti 2-7-1 Sonego, siamo nelle fasi decisive del quarto set, 5 giochi pari, Diallo al servizio, si gioca da 3 ore e 26 minuti, altri 4 gli azzurri oggi impegnati, e è già uscita purtroppo però Tyra Grant, sconfitta 7-5-6-3 dalla ceca Buskova, più tardi toccherà Cobolli contro l'australiano Duckworth, a Berrettini contro il francese Fils, tutti e due incontri di metà pomeriggio, chiusura del programma invece non prima delle 19:15 per Jasmine Paolini contro la svizzera Golubovic.
4: Grazie a Luca Cesaretti. Prima di chiudere, una notizia che è stata appena lanciata dalle agenzie: è stato estratto vivo in Venezuela un uomo dopo 8 giorni dal sisma. L'uomo, 43 anni, era rimasto intrappolato sotto le macerie alla Guaira. Per ora finiamo qui, chiudiamo questa edizione. La Nia torna a Music Room il prossimo GR2 alle 19:30. Buon ascolto.
2: Scopri la Toscana sostenibile. Natura incontaminata, cammini e ciclovie, sapori autentici. Un viaggio perfetto per grandi e piccoli, perché sostenibilità significa anche futuro. Un turismo che rispetta, protegge e ti emoziona. Scopri di più su visittoscany.com.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
10: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
11: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio 2 Music Room.

0: Mace, dalla produzione a essere frontman in questo pezzo con Salmo, Cattive Abitudini, canzone che stiamo abbondantemente suonando anche qui su Radio 2. Mi ha colpito particolarmente un articolo di Rockall di recente, insomma, dove a proposito dei live show di Mace dice: esperienze extracorporee che fondono elettronica, strumenti acustici e visual psichedelici, perché lui è molto cinematografico, un po' come la sua scrittura. Se volete, Mace sarà il 10 agosto a Gallipoli, al parco Gondar, in Pineta praticamente. C'è Mace e OK Giorgio DJ set per il Luce Festival.
1: Fantastico, fantastico. Va bene. Allora, facciamo un piccolo recappino dei mondiali. Allora, cosa è successo? Beh. Allora, Amo detto. Lo sciamano l'aveva visto.
0: Sì, però non avevamo detto una cosa fondamentale: che nel suo paese è arrivata voce che non è mai azzeccata una.
1: Vabbè, ho capito, però se lo deve dire anche a noi. Noi abbiamo raccontato che questo sciamano era certo al mille per mille che l'Inghilterra avrebbe perso.
0: Ok, stava perdendo. Stava perdendo. Poi però è arrivato zio Kane,
1: si è svegliato,
0: ha fatto la doppietta, ha ribaltato il risultato, ecco. 2-1 per l'Inghilterra, con Harry Styles in pantaloncini che stava festeggiando.
1: È quella roba. Va bene.
0: Allora, ieri sera abbiamo detto, vediamo un po' le partite. Facciamo una cosa:
1: Belgio,
0: una cosa,
1: passa il Belgio,
0: passato il Belgio
1: contro il Senegal.
0: Allora, intanto l'Inghilterra battuto il Congo. Ok, Belgio-Senegal, ieri sera l'ho vista. Due scatole fino all'88esimo. Fino all'88esimo il Belgio era sotto di due gol. Dall'88esimo all'89esimo ha fatto due gol. Ai supplementari poi ha segnato il 3-2. Peccato per il Senegal, però insomma, grande.
1: Vabbè.
0: Tra poco, e poi passano gli Stati Uniti contro la Bosnia 2-0.
1: Gli Stati Uniti. Stasera Spagna, Portogallo e Svizzera. Mazza, è bello,
0: bello.
1: Bello, bello. Mi piace.
0: Tra poco ne riparliamo di calcio.
1: George Michael, signori. Che meraviglia.
0: Fast love. Amor veloce. Fatto.
1: Questa è Radio 2, sono le 15:42 e questa è Radio 2 Music Room.
0: Brava.

0: Stavo guardando il videoclip sul 202, perché?
1: Capolavoro.
0: Perché stavo pensando a questa cosa, qui era il 96, nel video ci sono molti effetti di luce, chiaro, scuro, in più ci sono questi effetti molto bagnati, effetto doccia.
1: Sì, sì, sì, proprio doccia.
0: Che al tempo era proprio doccia, sì, mentre sì. Oggi li fai magari con l'intelligenza artificiale, li fai col computer eccetera,
1: no, li fai,
0: nel 96 era acqua fredda,
1: acqua
0: addosso,
1: acqua vera.
0: E ogni tanto secondo me il buon Giorgio dice: beh, ragazzi, era buono l'altro take, sì. No, devi rifarlo, devi rifarlo.
1: Allora, tornando ai mondiali, ieri in realtà è successo qualcosa, diciamo qualcosa di non bellissimo, nel senso per il CT appunto del Congo.
0: Sì, non è dato saperlo in realtà. È successa una cosa che posso dirti, secondo me è una cosa tanto per scrivere cose in più sui mondiali, no? Cioè, a un certo punto la stampa ha detto: boh, inventiamoci qualcos'altro. Perché? Perché dopo la partita Inghilterra-Congo, sala stampa, davanti ai giornalisti, stava finendo la conferenza stampa, l'addetto stampa della nazionale del Congo ha detto: comunque rinnoviamo i nostri come si dice
1: condoglianze
0: al mister per la scomparsa del papà. Gelo in sala, il mister ha guardato l'addetto stampa, si è girato verso i giornalisti e ha detto: grazie. Ora le cose sono, e lì i giornalisti, il mistero.
1: Non sapeva nulla.
0: Allora,
1: certo.
0: O non sapeva nulla, o lo sapeva, ha detto grazie. Probabilmente l'ha guardato come dire: pensa ai fatti tuoi, cioè non è che io devo dire le cose di casa
1: sì,
0: mia.
1: Probabilmente.
0: Deschamps, l'è morta la mamma qualche giorno fa, è tornato in Francia per i funerali, ma non è che hanno fatto i titoloni su. Ha fatto le cose che doveva
1: fare. Cose private. Tra un po' torniamo a parlare di mondiali, sia di sex symbol che di un italiano coraggioso. Durante la partita con tanto di maglietta durante Canada, durante la partita il Canada, fantastico, dico nella piazza.

0: balla,
1: balla.
2: Io, te, lei, lui, lui che bacia lei, lei che bacia me, poi la fine della storia è sempre la stessa, che al mercato mio padre
1: vale,
2: comprò. È quella, eh?
1: Michele Bravi è tra i protagonisti di Radio 2 Live, Rai 2, prima serata, 22 luglio, lo ricordiamo.
2: Tutti davanti alla televisione, ti ricordi la vecchia battuta? Tutti davanti alla TV, perché? Perché dietro non si vede niente. Poi adesso con le televisioni, quelle piatte.
1: Non ci va nessuno dietro.
2: È come andare dietro alla lavagna, a muro.
1: Va bene. Allora, a proposito di mondiali, ieri figurone di un italiano, però nel vero senso della parola. Allora, in realtà lui è un influencer, si chiama Fabio Farati, che si è presentato allo stadio questa partita del Canada,
2: okay,
1: con la maglietta della nazionale. Lui è appena arrivato, è stato riempito di fischi, hanno iniziato a prenderlo in giro, e lui si è girato, ha fatto: ma cosa ci prendete in giro? Noi abbiamo vinto 4 mondiali, voi 0, e quindi zitti tutti.
2: Bene, abbiamo una sigla? Non c'è la sigla? C'è una canzone?
1: C'è il tormentone?
2: No, non c'è.
1: Sì, Scopio.
2: Andiamo, 2003, signori.
3: Você mi apareceu.
2: Versione Caleidoscopio.
3: Você mi apareceu.
2: L'originale tradizione
3: você
2: brasiliana.
3: Você mi apareceu.
2: A voi.

0: Você me apareceu.
1: A minha estranha, ah. Una certezza.
2: Una certezza, la certezza che noi torniamo domani.
1: Sicuros.
2: grazie alla nostra parte tecnica Emilio Parisi, Simone Dell'Orca e la visual
1: Valentina Galli, ladies and gentlemen. Ciao,
2: grazie vale. Ovviamente alla nostra squadra, vi lasciamo in compagnia del pomeriggio di Radio 2 con Camilla e Pippo.
1: I due maghetti.
2: No, ragazzi, perdonate, ci vogliamo bene. Torniamo domani alle 13:45.
1: Ciao carioti!
2: Ciao!

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: 2-2.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Sono le 16.
10: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
11: Il pomeriggio di Radio 2.
12: Buon pomeriggio, eccoci qua, 16 in punto, ma oggi proprio 16 spaccate, eh?
13: Precisissimi!
12: Buon giovedì, oggi è giovedì 2 luglio, sai perché me lo ricordo?
13: Perché?
12: Perché c'è il concerto di Emma a Roma questa sera.
13: Dove tu ci sarai,
12: no,
13: ovviamente.
12: Purtroppo no.
13: Perché no. Non ha scroccato il biglietto?
12: Però c'è tempo, fino a stasera.
13: Questa sera ci sarà un evento a questo concerto che lo posso raccontare solo domani, non lo posso dire.
12: Veramente?
13: Adesso sto zitta, mi taccio.
12: Sei una disgraziata, per fortuna. Che sei con me fino alle 18 il pomeriggio di Rete 2. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
13: Buon pomeriggio Pippo Lorusso.
12: Tutta la squadra è con noi, bella rinfrescata, perché in molte parti d'Italia è arrivata un po' di pioggia,
13: sì,
12: è arrivato un po' di venticello.
13: Sì.
12: Ed è andata via l'afa, per fortuna.
13: Questa era la profezia del colonnello Lorusso.
12: E attenzione. Attenzione, dalle 17 in poi si scatenerà l'inferno ancora, eh? Pioggia, di tutto di più.
13: È un'altra profezia.
12: Sì, godiamocela.
13: Lo russo, va bene.
12: Buongiorno, buon pomeriggio al nostro regista Alessandro Provenzano.
13: E al mixer abbiamo Emilio Parisi, buon pomeriggio.
12: Alla visual, perché siamo sul canale 202 in televisione, salutiamo Stefano Imola.
13: E invece la cura è di Valentina Totta e Caterina D'Aleo. Ciao ragazze, mentre in redazione ritroviamo la nostra Eleonora Catapano.
12: Uela!
13: Ciao a tutti.
12: Ci siamo, dai, tutti al completo. E allora iniziamo come si deve la grande musica di Rai Radio 2.

0: pomeriggio di Radio 2. Che stava combinando la nostra Camilla Ferranti? Che stava combinando?
1: Ero così immortalata a vedere il video dove si davano delle cuscinate di Aiello con Sotto Sotto, che è tra i protagonisti, tra le altre cose, del Radio 2 Live. Il cielo è sempre più blu, che potremo rivedere su Rai 2 il 22 luglio e in contemporanea anche su Radio 2. Un super mega concerto.
0: Bellissimo, bellissimo. Il primo live tutto di Radio 2, ok? In prima serata, ragazzi, 22 luglio. Annotatelo, fammelo scrivere qua sulla mia agenda.
1: Così,
0: 22 luglio.
1: In giro con la targhettina. 22 luglio, solo il 22 luglio, solo per il 22 luglio, solo su Rai 2, solo su Radio 2.
0: Brave, pensa a tutti gli amici di Cosenza, della Calabria, che sono andati là, o quelli che erano in vacanza. Io c'ero, serata finissima.
1: Cosenza.
0: Sì.
1: Salutiamo tutti i nostri amici della Calabria.
0: Allora, entriamo in confidenza, il momento che ci piace tanto, la prima mezz'oretta da condividere con tutti gli amici per farci i fatti vostri, ma soprattutto per rispondere a quattro frasette, proprio ad esempio: dove siete? Con
1: dove
0: chi siete?
1: Dove andate?
0: Cosa fate? Insomma, tutto questo in un jingle che ha creato Provenzano con l'intelligenza artificiale. Signore e signori, attenzione, prendiamo tutto il tempo, perché quando lui mette la mano così e sul vetro dice: aspetta, aspetta che la devo caricare.
2: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete?
3: Due.
2: Ehi!
0: Ci siamo, chi siete, dove siete, cosa fate,
1: dove andate?
0: Sembra banale questa domanda, questa serie di domande, ma in realtà ci servono a prendere confidenza, a entrare più così in interazione con voi e con noi, e a sapere anche stimolare tutti quelli che magari a quest'ora si vogliono fare la penichella, non sanno cosa fare, dicono: ah sì, guarda che figata, lo faccio anch'io.
1: È vero.
0: Facciamo l'esempio, dai, che tu sei la queen che fa l'esempio per tutti.
1: Sono la queen degli esempi. Per esempio, state andando al supermercato in questo momento perché dovete preparare la cena per questa sera, vi dovete illuminare su che cosa comprare, perché avete un'idea precisa e quindi state per andare in giro con il carrello tra uno scaffale e l'altro, e nel frattempo ci ascoltate, noi vi facciamo compagnia e vi diamo anche qualche suggerimento su cosa cucinare per la serata, una bella insalata di riso perché è fresca.
0: Vedi, ad esempio potrebbe essere Marco da Riccione che dice: ciao, sto andando al supermercato perché ho sentito la Camilla dire quella frase, allora voglio comprare l'avocado.
1: Che sembrano dei gesti così banali, comuni, ma in realtà li facciamo tutti quanti, quindi cioè, condividerli invece è una cosa che ti fa sentire, come dire, meno banale.
0: Vabbè, io mi fido di quello che dici tu. Insomma, se volete farci compagnia, se volete interagire con noi, raccontarci dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, il numero magico per un bel messaggio o un bel vocale è
1: 348 7

0: questo, mamma mia, che pezzo che è, ma che pezzo è?
1: Un pezzone, pezzo one.
0: No, è una meraviglia. Tra le altre cose, non vedi che ultimamente ho i capelli così, sono, e vi giuro, sì, sono serate che mi piazzo la sera a casa con il tablet e comincio a vedere tutti i video su YouTube di Tina Turner.
1: E come,
0: cioè,
1: mai?
0: Non lo so, sono ispirata da Tina Turner.
1: È un richiamo del capello.
0: Duetti meravigliosi con David Bowie. Cioè, c'è una persona con cui lei non ha cantato, non c'è.
1: No. Una grandissima artista, se non l'avete ascoltata e goduta negli anni passati, riscopritela, risentitevi i dischi. Oggi che con internet c'è questa possibilità di ascoltare e vedere tutto.
0: La
1: ma
0: sua
1: tu, Camilla,
0: presenza scenica, mamma mia. Sì,
1: davvero,
0: dimmi,
1: davvero Queen, oggi ti senti più, che ne so, una Tina Turner o una Tina Cipollari?
0: Maria la esco. Maria esco. Provenzano esco, cioè può tranquillamente andarsene da solo.
1: E
0: adesso
1: poi non se ne va. Allora, dove siete?
0: Adesso,
1: con chi siete?
0: Il giorno che uscirò veramente di casa.
1: Ma fallo.
0: Il giorno che veramente lo farò, te ne accorgerai.
1: Che state combinando? Ce lo state raccontando al 348-7300-200. A te che dicono i nostri amici?
0: Ciao ragazzi, lavoro in smart working e vi ascolto. Clementina da Roma. Mi piace questa cosa dello smart working. Dad. Cioè, mi mancava un po' la dad.
1: Però curiosità, stai facendo smart working? Cioè, che lavoro stai facendo però? Capito? Diteci un po' di dettagli, così entriamo in confidenza davvero. Senti questo, ad esempio, quanti dettagli ci dà? Pronto?
2: Buon pomeriggio ragazzi, sono a casa a farmi qualcosa di caldo per sciogliere il miele, perché accidenti a questo grande caldo, sali in macchina, accendi l'aria condizionata a palla,
1: certo,
2: e ti becchi un bel mal di gola, febbre, tosse, accidenti ad ammalarsi d'estate, è terribile.
1: Sì.
2: Buona giornata, Ivana Vicenza, ciao ciao.
1: Buona giornata.
0: Accidenti.
1: Allora, ho visto anche la nostra Valentina Totta, va a Londra, torna in Italia, viaggia sui mezzi, prende la macchina, aria condizionata, diciamolo a tutti, non è un malessere normale questo, questa è la famosa fregatura estiva, capito? Copriti che ti frega, capito? Che ti frega.
0: No, però posso dire, oggi è l'unico giorno in cui sono entrata in macchina e per la prima volta non ho schiumato da 2 settimane a questa parte. Schiumare, voce del verbo, schiumare. Come stai?

0: Achille Lauro.
1: Bravo.
0: Comuni immortali.
1: Bravo Achille
0: Bello
1: Lauro.
0: Bello e bravo e vestito di bianco come Saldavinci.
1: Esatto, come Miguel Bosè negli anni Ottanta che vi uscia sul palco.
0: Come il Duca Bianco. Possiamo andare avanti.
1: Come i grandi artisti. Bravo Achille che sta facendo una crescita, un percorso veramente interessante. Bravo, bravo, bravo. Lo so, 5 anni fa dicevo esattamente il contrario. Quando usciva Rolls Royce, tutte quelle canzoni
0: voglio
1: là.
0: Voglio una vita così. A me piaceva molto, mi caricava.
1: Brava.
0: Mi preparava per la serata.
1: A noi ci caricano invece i vostri messaggi, quello che state scrivendo su dove siete, cosa fate, con chi siete, dove andate, insomma, tutta una serie di dettagli. Che dicono i nostri amici?
0: Ciao, sono in macchina in mezzo al traffico di Roma perché sto andando al concerto di Emma questa sera. Baci Elisa. Ciao
1: lo vedi?
0: Elisa.
1: Lo vedi?
0: Pronti,
1: che meraviglia.
0: Pronti tutti per questi concertoni.
1: Ricordiamolo, bello. Rock in Roma, che è radio ufficiale, Radio 2, quindi un sacco di ospiti veramente clamorosi. Bello, bello, bello. Allora, senti questo vocalone che mi intriga abbastanza. Pronto?
2: Ciao, sono Marzia. Io sto andando a fare una seduta di psicoterapia in macchina senza aria condizionata. Vabbè, finestrini aperti e speriamo di arrivare presto e vi sto ascoltando come al solito.
1: Brava Marzia. Brava Marzia, ovviamente.
0: Aria condizionata perché non ce n'è bisogno o perché si è rotta l'aria condizionata? Questo è un dilemma importante da risolvere.
1: Perché se magari sei a Sondrio posso capire, se sei che ne so a Viterbo magari si schiatta un po' di più.
0: Ragazzi,
1: non lo so.
0: Sul passo dello Stelvio ha nevicato.
1: Olè!
0: Ho capito.
1: Che meraviglia ragazzi, che meraviglia. Sono le 16:18, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Ce lo domandiamo, Where is my husband?
1: Ma sì, domandiamocelo.
0: Ragazzi, ma lo sapete, l'avete visto poi Raya che aveva lasciato nel pub dove è stata lasciata dal fidanzato? Ci ha messo una targa sopra e l'ha poi postato sui social. Ha scritto, dice, qui il mio fidanzato mi ha lasciato.
1: Ma
0: e
1: veramente?
0: Ha scritto questa canzone. Sì.
1: Sai quelli che dicono, ma veramente? In realtà non gliene frega niente.
0: Cioè. Era una chicca interessante, ragazzi.
1: Facciamo un applauso a Camilla, per
0: grazie,
1: piacere, per la chicca.
0: Grazie, sono concentrata per questa cosa, ma insomma, ma è nessuno che apprezza.
1: La chicca interessante, potremmo fare la rubrica, la chicca interessante non richiesta di Camilla. Nel frattempo Marzia, che prima diceva di andare in auto, finestrini abbassati, ha detto perché si è rotta l'aria condizionata oppure fa fresco fuori, rotta l'aria condizionata.
0: Aia, questa è una cosa bruttissima, in estate succede sempre questa
1: mannaggia.
0: Siamo solidali con te.
1: Attenzione, quando sono le 16:22 al pomeriggio di Radio 2, molti stanno discutendo con i propri figli. Molti genitori, pare il 72% dei genitori attuali, discute con i figli a inizio estate perché molti vorrebbero già fare le vacanze da soli a 14 anni, a 15 anni, a 13 anni. E loro, capita, anch'io ad esempio, dicono, ma no, sai, con tutto quello che succede in giro adesso non è come una volta, che poi non è proprio vero così, perché una volta facevamo di tutto, manco avevamo i telefoni e succedeva di tutto, cioè eravamo attaccati alla cabina telefonica.
0: Esatto.
1: Allora, molti genitori si domandano, qual è l'età per fare la prima vacanza estiva da soli? O meglio, vi diciamo in questo modo, qual è stata la vostra prima vacanza senza genitori?
0: Bello.
1: Te lo ricordi,
0: piace,
1: tu? La tua prima vacanza senza genitori?
0: Sì.
1: Quanti anni
0: avevi?
1: Stata
0: una bellissima esperienza. Era il primo anno di liceo, quindi avevo 14 anni.
1: Ah, 14 anni?
0: Sì, prima vacanza mi hanno spedito in un college in Inghilterra perché dicevano che ero troppo timida.
1: Ah.
0: E quindi mi mandano completamente da sola ed ero realmente timida. Siamo ritornati dopo due mesi di college dopo due mesi di college estivo importante, per imparare la lingua, così io ero cambiata da così a così.
1: E ci credo.
0: Bestia.
1: Cioè, la cosa è una settimana, campo scuola.
0: Ero molto friendly, ero diventata da molto timida a molto friendly. Beh, ha funzionato.
1: Dove l'hai fatto questo?
0: Era in Inghilterra, no, era vicino a
1: Manchester.
0: Brighton.
1: Brighton. Ah, va bene, ci sta. Bene, io me la ricordo la mia prima a Rimini, facevo il bagnino e quindi avevo 15 anni e via. Tre mesi da solo, che meraviglia, ragazzi.
0: Facevo il bagnino,
1: ho fatto il pizzaiolo, ho fatto il cameriere, di tutto ho fatto,
0: Ma Pippo Lo Russo ha avuto 300 vite, cioè, per essere qui oggi e raccontarci le sue experience.
1: Bravissima. Qual è stata la vostra prima vacanza senza genitori? Fatecelo sapere, 06 3131 oppure
0: 348 7300 200.

0: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con el pecho, va a tirar.
2: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Meteoradio.
6: In serata proseguono i temporali sul Tirreno meridionale mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, venerdì 3 luglio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. 2-2. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Mamma non mamma, madam. Tu lo facevi il mamma non mamma con le margheritine?
1: Con tutti i fiori, pur di rimorchiare qualcuna. Ci pensassi,
0: davanti alla tua innamorata del momento. Mamma non mamma, mamma non mamma.
1: Con le rose, con i tulipani, un giorno con i crisantemi pure, cioè qualsiasi cosa andava bene, capito?
0: Ma io, ma perché? Ma perché? Ma perché?
1: Questa me l'ha suggerita Provenzano in cuffia.
0: Sul Melchop, capito? Come siamo messi
1: ci
0: qua.
1: Sta, ci sta. Oggi al pomeriggio di Radio 2, così in leggerezza, con spontaneità, come sempre, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, vi stanno chiedendo che cosa? Vi ricordate la vostra prima vacanza da soli, senza genitori? Quando
0: soli,
1: è stata?
0: Soletti.
1: Cosa è successo? Che dicono?
0: Soli, soletti. La mia prima vacanza da sola è stata la mia prima nomina da insegnante a Saluzzo, il 2/12/1987, preistoria. Anna, vi stiamo seguendo in auto e verso il Salento per le vacanze a casa.
1: Quindi,
0: bene, vado in vacanza comunque.
1: Ha studiato,
0: bello.
1: Stava a casa con i genitori, faceva le vacanze in famiglia, poi pam, pam. A lavoro fuori nel Cuneese, capito?
0: Vedi, quando il lavoro aiuta però, quando il lavoro chiama. Aiuta.
1: Brava, ecco perché,
0: ciao,
1: è importante,
0: Anna.
1: Ecco perché è importante fare i primi lavoretti, poi
0: certo.
1: Ci facciamo una trasmissione su questo.
0: Bisogna,
1: capito?
0: Essere indipendenti subito.
1: Allora, Sergio da Modena mi dà l'occasione, visto che mi ha scritto: Pippo Lo Russo, ma tu facevi finta di fare il bagnino a 15 anni per farti bello con le ragazze, non potevi esserlo perché ci vogliono 18 anni, allora come adesso? Allora, io mi sono permesso di rispondere a Sergio.
0: Si è sentito chiamato in causa.
1: Facevo il bagnino, ma non facevo salvataggio all'epoca a 15 anni. A 16 anni invece ho preso il brevetto di salvamento, perché si dice così, e allora ho iniziato a fare il bagnino anche sulla spiaggia, in mare, salvando le persone. Capito?
0: Capito? Cioè qui non è che stiamo asciugando gli scogli col phon,
1: no,
0: capito come?
1: Dai, insomma,
0: via, qua c'è della serietà.
1: Cicci, abbiamo più di 50 anni, almeno io, quindi
0: io ancora non ci sono arrivata, scusami, mi hanno dato 20 anni l'altro giorno, abbi pazienza. Prima vacanza da sola, 8 anni,
1: sì.
0: Con gli scout, non volevo più tornare. Ciao Vale da Treviso, bellissimo anche gli scout, l'esperienza dei boy scout è fighissima.
1: Bello, bello, c'era una citazione sui scout, una definizione che però non posso fare, te la dico nel fuori onda.
0: Bene.
1: Che fa morire da ridere,
0: non vedo
1: ragazzi.
0: L'ora.
1: Lucia da Viterbo dice: ciao ragazzi, vi ascolto sempre, ci fa molto piacere. Allora, la mia prima vacanza senza genitori fu Palma di Mallorca con le compagne di scuola, finimmo la maturità e partimmo tutte. 10 giorni di delirio.
0: Bello,
1: quello è bello.
0: Il viaggio della maturità è tanta roba.
1: Studiate, ragazzi, comportatevi bene, perché poi per divertirsi c'è sempre tempo. You ever been?

0: in the Dark, questo era Miles Smith nel nostro pomeriggio insieme con la domanda e l'argomento della giornata, che qual è stata la vostra prima vacanza da soli insieme?
1: Aspetta, mi dicono Rich Girl in diretta qui al pomeriggio in Radio 2. Dai, tanto siamo registrati, rifacciamo tutto.
0: Ragazzi,
1: dai.
0: Il bello della diretta, ho scavallato una canzone, scusatemi,
1: no,
0: scusate.
1: Ma tu non devi mai chiedere scusa, guarda, dai, siamo registrati, sì. Sono le 16:38, siamo registrati, ecco, vai, vai, adesso.
0: La riprendo, ricominciamo da capo, allora, grazie. Rich Girl, ah. Questo è Darial John Oates, adesso l'ho detto bene.
1: Perfetto,
0: era Rich Girl.
1: Oh, perfetto, siamo tornati
0: bene.
1: Indietro nel tempo, capito ragazzi?
0: Altri... velocità supersonica, okay.
1: Allora, qual è stata la vostra prima vacanza senza genitori? Voi lo sapete, può mancare in un programma una super classifica?
0: No.
1: E noi invece abbiamo la mini classifica, eccola qua.
0: Cade dalla bicicletta.
1: Come? Perché? Si dice come quando fuori piove, no? Come quando Pippo cade dalla bicicletta.
0: Era per cambiare, era così, per ritornare sempre dietro il tempo.
1: Grazie. Attenzione, perché pare che ci siano tre località straniere dove moltissimi italiani sono andati in vacanza la prima volta senza genitori, ok? È una ricerca questa che dagli anni 70 fino ai primi dei 2000 documenta dove sono andati molti italiani come prima vacanza straniera, quindi all'estero, da soli,
0: ok?
1: Tu l'hai detto a London, Manchester, Brighton,
0: era quella più vicina, cioè l'Inghilterra è normalmente una meta abbastanza comune per la prima vacanza da soli, di solito,
1: esatto.
0: Il famoso college.
1: Yes. Allora scopriamo al terzo posto cosa c'è?
0: E va bene, allora al terzo posto abbiamo Formentera e Palma di Maiorca, 22%.
1: 22% degli italiani è prima vacanza estiva da soli all'estero, Formentera e Palma di Maiorca,
0: non
1: ci
0: sta.
1: Immaginare. Sei stata a Formentera?
0: No ragazzi, no, e neanche a Palma di Maiorca.
1: No vabbè ragazzi, ce l'ha.
0: Vabbè, adesso non è che vi dovete adesso stupire, no, perché siccome ci vanno tutti, la Queen non va, è chiaro.
1: Ah, allora, se per quello sì, perché stavo dicendo ci vanno tutti, il 22%.
0: No, c'è una logica.
1: C'è una logica. Al secondo posto, qua sicuro ci sei stata, se no me ne vado. Al secondo posto, col 31%, molti italiani sono stati per la prima volta senza genitori a Mykonos, in Grecia.
0: Bella, non ci sono stata.
1: Cos'hai fatto, Corfù?
0: No.
1: Lutraki?
0: No.
1: Atene?
0: No.
1: Non sei stata in Grecia?
0: No.
1: Vabbè, ma perché lei va su, scusate l'ignoranza mia, scusate, perché tu vai con lo yacht e vai con lo yacht, quindi capito, stai lì davanti.
0: Se vuoi ti posso dire dove vado normalmente, però no. La Grecia. No.
1: Quindi lei, scusate.
0: Non cominciate.
1: Amici,
0: sì,
1: spagnoli, amici greci.
0: Sì.
1: Ho capito.
0: Sì, sì.
1: Sta chiamando il presidente della Grecia.
0: È ora.
1: Non vieni Kamilowski.
0: Allora, ragazzi, verrò quando non sarà più così contaminata, arriverò anche io.
1: Adesso al primo posto c'è un 47%, voglio vedere cosa succede. Guarda, se non sei stata anche qua me ne vado.
0: Ragazzi,
1: al primo posto
0: Ibiza e non ci sono stata.
1: No vabbè, ciao, arrivederci a tutti, grazie, ciao.
0: E non ci sono mai stata. No vabbè, ma non è che vi dovete mettere tutti le mani tra i capelli, cioè non è questa tragedia. Pippo, puoi rientrare. Sono state in un sacco di altri posti, per esempio. Esistono tanti altri posti. Non è che c'è soltanto Mykonos, Ibiza, Formentera.
1: Che vergogna.
0: Cioè, vedi che è proprio l'italiano. Cioè, proprio.
1: Che vergogna.
0: Lì. Ci sono un sacco di altri posti, ragazzi.
1: Ma certo.
0: C'è, per esempio, c'è la Côte d'Azur.
1: Ah, prego, vai.
0: Capito? C'è anche un'altra parte della Spagna. E certo, ci sono le Seychelles, ci sono le Maldive.
1: Ma...
0: c'è le G. Ci sono.
1: Però,
0: c'era anche People from Ibiza. Cioè,
1: Pippo fa la pizza.
0: La conosco, ma non c'è.
1: No. Comunque dai, questa era la mini classifica, tre posti meravigliosi dove molti sono andati in vacanza all'estero da soli. Mi piace, dai.
0: Bah.

0: Hold Me in the Dark, questo era Miles Smith. Oggi ragazzi, perché tra poco piove, è ufficiale, quindi sì. C'è proprio, senti questo tormentone, senti quest'aria che arriva.
1: Si sente.
0: La senti come arriva un vortice.
1: Hai portato l'ombrello per andare poi a casa?
0: No, perché non vado a casa.
1: Vabbè, allora. Vabbè, d'altronde sei la Queen, se no sarebbe, capito, la poveraccia, invece no, la Queen.
0: Certo.
1: Dove vai, scusa, curiosità, stasera?
0: Vabbè, ma ve lo dico domani, dopo che sono andata.
1: Se vai al concerto di Emma stasera e non mi dai biglietti, guarda, ti scoloro i capelli, capito?
0: Guarda, c'è proprio uno scroccone.
1: Se no, ragazzi, figurati.
0: Sono già scolorati i miei poi. Forza!
1: Qual è stata la vostra prima vacanza estiva senza genitori? Ce lo state ricordando e raccontando in tanti al 348-7300-200. Se qualcuno vuole venire in diretta, 06-3131, così ci ammazziamo delle risate. A te che
0: è
1: dicono?
0: Un'ottima idea. Ciao, sono Matteo. La mia vacanza che ho fatto da solo è stata a Torino in quarta liceo quest'anno, dove ho compiuto 18 anni. Bella, Torino bellissima, un po' calda d'estate, ma una bellissima città, super elegante.
1: Ma
0: bella.
1: Qualsiasi posto, adesso parlando di classifiche, parlando di posti belli o brutti, dipende sempre con chi ci vai, come
0: è
1: ti
0: vero,
1: diverti, che cosa succede, capito?
0: Vero.
1: Perché per me anche andare a Vicenza,
0: Vicenza
1: a Ferragosto
0: è bellissima.
1: No, nel senso, a Vicenza a Ferragosto, uno di Vicenza dice: sono stato a Vicenza a Ferragosto da solo con tutti gli amici a casa, capito? È bellissimo, cioè, uno
0: con qualche zanzarina.
1: Ma ci sta. Senti questo, proprio.
2: Buongiorno.
1: Oi.
2: Io la prima vera vacanza da solo, senza la famiglia, l'ho fatta in quinta superiore, quando siamo andati con la classe a Parigi una settimana.
1: Gita.
2: Però quella che mi è piaciuta di più invece è a 21 anni, quando sono partito per il militare ad agosto e ho passato un anno bellissimo. Sì, ogni tanto andavo a casa in licenza, però stavo troppo bene. Comunque ho avuto la fortuna di crescere una famiglia dove mi lasciavano abbastanza libero.
0: Quindi bello.
2: Non ho nessuna recriminazione. Ciao a tutti.
1: Bene, bene. Quindi è stato lasciato libero in gita con la scuola e al militare.
0: Vabbè, insomma.
1: ci sta, è bello, dai. Tu
0: poi
1: l'hai fatto il militare?
0: Come no?
1: Hai fatto il militare?
0: Come no?
1: Cosa hai fatto? Servizio civile, qualcosa?
0: Infatti l'accademia di danza è una forma di roba militare.
1: Ah, ok.
0: È una forma di disciplina militare. Tu invece l'hai saltato. Che
1: no,
0: cosa
1: no,
0: fatto?
1: Io ho fatto il servizio civile, ho rinunciato al militare per fare l'università e poi la scuola di recitazione, poi ho dovuto fare il servizio civile vicino Novara.
0: Stando richiamato, quindi non hai fatto la marcetta.
1: No.
0: Passò.
1: Ho servito il paese 8 mesi al parco del Ticino, del Piemonte.
0: Quindi non sai rifare il letto, non
1: come
0: sai
1: no?
0: Riordinare
1: aspetta,
0: una camera. Perché
1: aspetta.
0: Sono le basi.
1: Per me figlio di meridionali, già a 12 anni era militare, capito? Sapevo fare tutto, cucinare, pulire i letti, cioè, bella, figurati.
0: Cuore del Sud Italia lui.
1: Ma stai scherzando?
0: Cuore de mamma, di la verità.
1: Che meraviglia, ragazzi. Il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti.

0: alle 16:51 il pomeriggio di Radio 2. Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti qui a farvi compagnia fino alle 18.
1: Sì, sì, sì, signora, brava, ricordiamo.
0: Bene, bene però.
1: Ricordiamo tutto, va bene, ogni tanto ricordare Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, il pomeriggio di Radio 2. Ci sta.
0: Casomai non lo ricordassi, ripetilo, chi è?
1: Dalle 16 alle 18, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Allora, qual è la prima vacanza estiva?
2: Il pomeriggio di Radio 2, allora, adesso, con Camilla Ferranti, sì, e Pippo Lo Russo.
0: Perché, ragazzi, è ripetita Juventus, è ovvio. L'avete capito?
1: Possiamo fare il programma normale oppure ogni volta, cioè Provenzano è una cosa incredibile, ragazzi. Ma sai quando perché? Vai in vacanza?
0: No,
1: cioè,
0: sai perché? Ieri tu hai parlato di fantasmi, di cose così. Questo c'è un fantasmino che ogni tanto blocca comandi, fa cose, tragedie varie ed eventuali.
1: C'è un fantasma in programmi. Testa, ce l'ha proprio in testa.
2: La Ferranti, sì, e Pippo Lo Russo.
0: Perché, ragazzi, è ripetita Juventus, è ovvio. L'avete capito?
1: Possiamo fare il programma normale oppure ogni volta, cioè Provenzano è una cosa incredibile, ragazzi. Ma sai quando perché? Vai in vacanza?
0: No,
1: cioè,
0: sai perché? Ieri tu hai parlato di fantasmi, di cose così. Questo c'è un fantasmino che ogni tanto blocca comandi, fa cose, tragedie varie ed eventuali.
1: C'è un fantasma in programmi. Testa, ce l'ha proprio in testa,
0: sto
1: capito?
0: Parlando con la voce di Beautiful.

0: 300 200. Io aspetto sempre qualcuno allo 06 3131, perché vogliamo ridere insieme. Voi lo sapete che vi mettiamo alla berlina. Che ti dicono?
1: Arrivano. Io sono stata a Cefalù a 14 anni con il mio amico, ci siamo visti dopo un giorno con la tenda e non trovavamo le borse, soldi e biglietti. Ah, e questo è l'inizio della vacanza, sempre interessante.
0: È questo che ti fa ricordare una vacanza, capito? Cioè, se quando, tutto...
1: quando devi chiamare l'ambasciata. Sì. Pronto? Ambasciata?
0: Ah, mio figlio è andato da solo, alla testa a posto, con gli amici. Pronto, ambasciata italiana? Suo figlio? Mai più, sai quelli?
1: Non uscirai mai più di casa.
0: Provenzano, hai una musica di quelle d'amore? Perché è arrivato un messaggio che dobbiamo valorizzare assolutamente. Cioè, proprio. Attenzione, fallo partire perché poi il messaggio è breve. Prego. E che? Niente, non va, signore.
1: Abbiamo preso la rincorsa.
0: Allora. Senti.
2: La prima vacanza che ho fatto senza i miei genitori.
0: Sì.
2: L'ho fatta con mia moglie.
0: Ah. La fogliettina, che è stato? Cioè, la prima vacanza, scusami, capito? Senza genitore, è stato con mia moglie. È bellissima questa, è molto romantica.
1: Certo, si sono sposati, è stato amore infinito, eterno, e sono andati in vacanza insieme subito.
0: Ma era un modo per uscire di casa, dici? Oppure per...
1: Forse la prima che hai detto.
0: No, perché una volta
1: si usava.
0: Non era così facile andare in vacanza da soli, no. Adesso sembra tutto facile così.
1: No, quindi... C'erano delle regole sociali importanti per cui a un certo punto te potevi uscire di casa solo nel momento in cui ti sposavi. Quindi quello effettivamente era la prima vacanza da solo.
0: Ma io ho conosciuto gente, anni 70, 80, 90, che andavano in vacanza da soli, giustamente da soli, ma i genitori avevano l'albergo a fianco. Li questa seguivano senza
1: vi
0: dire
1: ricordate,
0: nulla.
1: Vi ricordate i film, le commedie anni 80 italiane, dove c'erano sempre i genitori che uscivano?
0: Eravamo così.
1: I vari sapori di mare.
0: Finché non ti fanno fare la figuraccia clamorosa, va tutto bene, capito?
1: Dice, sono qua da solo, quanti anni hai? Cioè, capito? Avevi 14 anni e ne avevi 18.
0: Che meraviglia, dai. Ci stiamo divertendo con voi, sono le 16:54 minuti e 35 secondi. Nonostante Alessandro Provenzano in regia, noi ci divertiamo!

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2.
5: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Ma perché mi prendete in giro? Perché?
1: Ragazzi, no!
0: Allora dovete immaginare,
1: ragazzi,
0: tutto il fuorionda, scemo e più scemo, che non sono io, ma sono Camilla Ferranti e Alessandro Provenzano. Fanno i gesti, fanno le cose e mi mandano in onda così a mia insaputa. Allora.
1: No, guarda, a proposito di gesti, questo dito così,
0: puntato,
1: attenzione, lo ha fatto una grande atleta, la Cunningham, il basket femminile, perché era stata provocata dall'avversaria e lei per alzare, per difendere, difendere la compagna di squadra, ha iniziato a indicarla fissa così, ma fissa con uno sguardo cattivissimo.
0: Finissimo.
1: È stato un po' un gesto tipo fair play nel calcio, una cosa del genere.
0: Ah,
1: è stato
0: okay,
1: bellissimo, perché proprio per difendere la sua squadra.
0: Io invece ho visto il gesto così col dito puntato di Anna Pepe, che ha fatto il cazziatone a un suo fan, che ha superato la sicurezza, per andarla ad abbracciare. Lei si è spaventata un po' prima di entrare nel van, si è girata, le ha puntato il dito come dire non farlo mai più, capito? Sei pazzo. Perché se lo pigliavano quelli della sicurezza, due ciaffioni se li pigliava.
1: Comunque abbiamo capito che il dito puntato funziona, cioè capito, ma istica rispetto.
0: A me non piace, se uno mi punta il dito
1: sai che ci devi
0: partono
1: fare
0: le parolacce.
1: Va bene.
0: Allora, di che stiamo parlando oggi?
1: La prima vacanza che avete fatto da soli senza genitori, quanti anni avevate? Dove siete stati?
0: Sì.
1: Dove siete andati?
0: Ve bella o brutta? Esatto, cosa è successo? Ve la ricordate in qualche modo? Noi l'abbiamo raccontato, chi è andato a Rimini, chi è andato a Riccione, chi è andato all'estero, abbiamo visto
1: chi è Ibiza, chi è Mykonos,
0: a Formentera,
1: chi non c'è mai stato
0: a Maiorca. Tu non sei stato in nessuno di quei posti, perché adesso c'è un posto invece che ci hanno scritto dove tu invece sei di casa.
1: Certo. Ciao, la mia prima vacanza all'estero da solo, avevo 17 anni, Los Angeles e dintorni, con capatina in Nevada sul Colorado River.
0: Certo.
1: Salgo da Palermo, bellissima come vacanza, anche se a me solo a Los Angeles non è piaciuta, non mi piace.
0: Hai fatto anche tu la capatina Colorado River?
1: No, fatto solo la capatina a Los Angeles, ci sono stata un pochino e il tempo di capire che non ci volevo stare.
0: Ma non come vacanza così senza genitori,
1: no,
0: cioè ormai
1: ero già
0: adulta,
1: ero già navigata.
0: Sei stata lì a vivere per un po'?
1: Sì,
0: adesso racconto tutto, altro che gossip.
1: Ho conosciuto il mio fidanzato.
0: E chi era sto fidanzato?
1: Non te lo dico, non leggi, te lo dico.
0: Allora facciamo così, io non dico niente ovviamente in diretta, andate su internet, cercate Camilla Ferranti e vedete tutto quanto, capito? Si sa.
1: Vabbè, perché non leggi un bel messaggio?
0: Ci sa. Cioè c'è un messaggio proprio molto lungo, un messaggio tipo di un Highlander qua, senti un po'. Messaggi subliminali, fa così, senti, pronto?
2: Eccomi, ciao, più che una vacanza da sola, sono andata con mio fratello, siamo stati lasciati soli in casa, io 7 anni, lui 10, allora a me è venuta un'idea già meravigliosa, sapevo che c'erano dei sigari sopra al mobile e così ho fumato, abbiamo fumato un sigaro spagnolo, mi è venuta una lingua da opossum e quasi intossicata.
0: Cioè?
2: Boh, un abbraccio, un bacione, bravi, grandi, vivrai Radio 2.
0: Ma grazie.
2: Sono Monica da Alessandria.
0: Brava, Monica da Alessandria, adesso con questo messaggio che ci hai mandato, che a 7 anni ti hanno lasciato a casa da sola, ti sei spubazzata come un opossum, arriva subito la gendarmeria a chiapparti. Ma ce ne state dicendo di tutti i colori, guarda. Adesso il prossimo messaggio che arriva, ce ne sono tantissimi, lo chiamiamo a sorpresa in diretta, ok? Sì, vogliamo divertirci, dai. Il pomeriggio di Radio 2.
1: Sei istigato a farsi gli affari miei su internet.
0: Ma sai,
1: ma guarda che sei proprio.
0: Sono curiosi.

0: My Guy, Mary Wells, sai dov'era questa canzone?
1: No.
0: Era in Sister Act con Whoopi Goldberg.
1: Mazza,
0: in una versione rivisitata, chiaramente, però bellissima.
1: Bello, bello, bello. Sai che è bello star, cioè, no, non posso fare cose autoreferenziali, non posso dirti brava,
0: dai,
1: che quante cose sai.
0: Puoi dire.
1: No, i messaggi autoreferenziali non ci piacciono, dai, facciamo
0: la
1: radio.
0: Allora leggo una cosa.
1: Dica.
0: Ciao amici, grazie del buon umore che trasmettete ed ovviamente grazie per la bella musica. È proprio un piacere trascorrere i pomeriggi in vostra compagnia. Giorgio da Ragusa, grazie Giorgio, ti vogliamo bene.
1: Grazie, grazie. Ho detto, non facciamo autoreferenziali, ma questo
0: vabbè,
1: ci sta.
0: Mi piace perché mi carica, mi sento.
1: Diciamolo. Sono in tanti che ci mandano dei bei messaggi, noi spesso non li mandiamo in onda perché proprio essere, cioè, parlarci addosso. Oh, mi fate parlare un attimo, però. Quando c'è il cavallo della Rai, il mio live è più bello, è più bello.
0: Fa anche così,
1: è proprio così. Sentite il cavallo di Camilla come fa, come fa? No, devi fare un po'. Capito?
0: Non mi viene.
1: E la zoccolata la sai fare?
0: Ma
1: quando rallenta con la zoccolata è bellissimo.
0: C'era una cosa sulla zoccolata.
1: No!
0: La zoccolata, certo,
1: no!
0: La famosa zoccolata.
1: Pensavo parlassi della montagna, lo zoccolan, capito?
0: Guarda, siccome sono una persona elegante, avete visto i norvegesi adesso con la cosa lì della la remata vichinga?
1: Ru dicono.
0: Ah, capito?
1: Il nostro Provenzano aveva capito. Provenzano capiva room, capito? Che sembravano tutti imbriachi, capito?
0: Ci sta.
1: Oh, bando alle ciance.
0: Belli.
1: Quando c'è il cavallo di mamma Rai è perché arrivano i consigli non richiesti di Camilla la Queen.
0: C'è la corsa equestre, cioè il cavallo parte così ma poi senti come parte però tipo pony, cioè come va proprio più leggiadro, piccolino. Comunque ragazzi, i miei consigli di oggi, vi consiglio, e questo ve lo dico perché mi è arrivato un invito esattamente ieri, come organizzare, un po' autoreferenziato anche questo consiglio, come organizzare un bel matrimonio ad agosto.
1: Ah, per la gioia degli invitati.
0: Per non farvi odiare, come dire, o perlomeno, come dire, avere un cattivo ricordo di quella giornata dagli invitati e dai vostri amici, qualche
1: bel
0: piccolo
1: matrimonio.
0: Consiglio. Allora, intanto cerchiamo di mandare, di non farlo la mattina, perché chiaramente se ti sposi in chiesa la mattina, ora che fai le foto, chiesa, comune che sia, ora che fai le foto, eccetera, eccetera, arrivi ora di pranzo. E quindi insomma, diciamo,
1: tanto,
0: le temperature non sono proprio
1: tanto, scusa,
0: lievi.
1: Al 92% degli invitati interessa solo il pranzo, non è che frega delle foto.
0: Però
1: delle
0: sai,
1: cose.
0: Con il fresco, cioè con un po', come dire, anche un po' più scuro.
1: È vero.
0: Sai com'ero a Torino, che avevo la foto del matrimonio d'agosto?
1: Sì.
0: Era premonizione, era semplice premonizione. Poi una cosa importante in assoluto è scegliere chiaramente una location che sia magari, che ne so, vicino al mare, nel verde comunque,
1: certo.
0: Chiaramente l'orario dell'aperitivo, del tramonto, quindi sposarsi intorno alle 5:30-6 di pomeriggio per poi arrivare serenamente a tutto il resto. Evitare, è vero che diciamo il discorso proprio della zona, come la addobbate, come la realizzate, è bella, deve essere di classe, vi deve piacere, però magari evitiamo delle sedie ferro battuto, eccetera, perché sai com'è.
1: E se uno c'ha solo quelle sedie di ferro battuto, scusami.
0: Le buttiamo, stiamo in piedi perché fa bene stare in piedi. E cosa importante è l'abbigliamento, non mettiamo dress code, perché chiaramente, cioè, non è che puoi costringere un uomo a arrivare per dire in tight quasi
1: no.
0: Si muore. E qui usiamo delle giacche leggere per gli uomini, anche le donne, dei vestitini leggeri, e lì abbiamo anche una possibilità di utilizzare anche delle scarpe tranquille, perché si sa che dopo un po' con il caldo le gambe,
1: certo.
0: Cioè l'effetto tipo, come dire, insaccato appeso al supermercato. E poi io un consiglio comunque agli sposi per la bomboniera, questo perché tante volte non l'avessero preparata ancora, sai che ci aveva scritto la nostra amica l'altro giorno che stava
1: preparando le bomboniere,
0: esatto,
1: sì.
0: L'abito da sposa, bomboniere che possono essere utili anche per gli invitati, quindi non so, ventaglietti,
1: sì.
0: Ghiacciolini, che altro, salviettine rinfrescanti,
1: ghiacciolini hai messo sotto l'ascella alla mano perché
0: ragazzi l'ascella se la rinfreschi stai meglio.
1: Ah, ma certo, grazie, l'ho detto l'altro
0: è
1: giorno.
0: È uno dei punti di refrigerio, per qualche ragione, è così. Va bene, questi erano i miei consigli.
1: Senti,
0: bene?
1: Ma un consiglio per non far schiattare i maschi, perché voi donne mettete il sandaletto e siete a posto, noi maschi?
0: Giacca di lino copre.
1: Ma possiamo
0: sempre
1: mettere le spadriglias almeno al matrimonio?
0: E metti le spadriglias.
1: Dai ragazzi, quest'anno
0: la foto è a metà. È mezzo,
1: sì,
0: dai. Fate foto a mezzo busto, mi raccomando.
1: Alla tedesca, ragazzi, spadriglias senza calzino e via. Grazie per i consigli non richiesti di Camilla.
0: Prego.

0: More in diretta qui al pomeriggio di Rete 2 quando sono già le 17, 16 minuti e 25 secondi. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, ci stiamo divertendo, ci state inondando, almeno facciamo un po' di freschezza, di messaggi al 348-7300-200 perché vi stiamo chiedendo:
1: dove è stata, quando avete fatto la vostra prima vacanza senza genitori?
0: Senza genitori.
1: La vostra prima vacanza da soli, quello che ha segnato una vita.
0: Esatto, perché poi si impara, capito? Adesso mi è venuto in mente, parlandone fuori onda, una delle mie prime vacanze da soli fu con 5 amici a Capodanno a Parigi, avevamo 16 anni. Mia madre disse: non vi prenoto nulla, soltanto il biglietto del treno, andate e ritorno. Bene, abbiamo dormito 3 notti fuori. Cioè, è stata un'esperienza incredibile, guarda. Meraviglia.
1: Bello.
0: Salutiamo tutti gli amici dei parcheggi sotterranei, capito? È meraviglioso.
1: Ragazzi, mando mio figlio, chissà dove andranno.
0: No, adesso quando mia figlia mi dice: papà, lo posso fare anch'io? No!
1: Poveri ragazzi,
0: non si può.
1: Cioè oggi praticamente non hanno veramente libertà, perché noi abbiamo già fatto tutto, quindi già sappiamo quello che faranno e quello che rifaranno, cioè c'è già la previsione di quello che sarà.
0: Chi ha fatto un sacco di cose invece? Il nostro amico Alan, che è collegato con noi. Benvenuto a Radio 2, Alan.
1: Ciao Alan.
2: Ciao,
1: buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: sì, ti sentiamo bene.
2: Buon pomeriggio, sì.
0: Allora, innanzitutto, quanti anni hai? Di dove sei? Dove stai andando?
2: Allora,
0: sembra che tu sia in macchina.
2: Ho la bellezza di 71 anni. Quindi quando feci quel viaggio ne avevo 15, mio fratello 14, quindi ci parlo di un po' di anni fa.
0: E dove sei stato?
1: Dove sei stato?
2: Siamo stati nel Colorado, poi siamo uniti al nostro amico americano conosciuto qui in Italia. E so che mio padre allora ci pagò questi biglietti su questo periodo Greyhound, e noi abbiamo girato così praticamente, un po' da soli, ci si svernava a dormire in queste specie di bed and breakfast di 50 anni fa,
0: sì.
2: E l'abbiamo girata così praticamente, pian pianino, stando in giro per... siamo stati a Mesa Verde, la tribù degli indiani, poi siamo stati nel Grand Canyon, insomma abbiamo girato un po' quasi tutto il Colorado e New York essenzialmente, perché eravamo un po' piccolini, quindi spaziavamo in queste cose qui, ecco.
0: Cioè, 14 anni, 15 anni,
1: bravi,
0: capito?
1: Ragazzi.
0: In giro per gli Stati Uniti.
2: 15, esatto.
1: Bravissimo.
2: Sì, esatto,
1: sì. Chi guidava? Cioè chi ha organizzato tutto? Chi era la mente del viaggio?
2: Mio papà. Lui amava farci, lui diceva sempre che conoscere la lingua e girare il mondo ci avrebbe aperto molto la mentalità, ed
1: è
2: riconosco che di tanti anni questo è verissimo.
0: È vero, è vero. Come quindi, si usava una volta coi pullman, capito? A girare coi pullman.
2: Esatto.
1: Bello.
2: Ah,
1: che
2: però
1: bello.
2: Si poteva fare allora, diciamo che sì. Rispetto ad oggi io vedo c'è molta differenza. Allora si poteva fare, insomma, era meno, tra virgolette, pericoloso.
0: Ricordo
2: che noi non abbiamo l'unica volta che abbiamo avuto un problema è stata una sera che erano le 21 e ci ha fermato la polizia perché ci ha chiesto cosa facevamo in strada, e noi abbiamo detto: abbiamo perso l'autobus, stiamo aspettando l'autobus per andare nell'albergo, insomma, che
0: sì,
2: avevamo
0: sì,
2: trovato.
0: Sì, sì.
1: Qui tutto un viaggio,
2: non abbiamo mai avuto problemi.
1: Qui tutto un viaggio con mezzi pubblici, cioè avete girato,
2: esatto,
1: l'America.
2: Sì, sì, assolutamente sì, sì, sì. Tutto prepagato dal papà, e ci siamo ritrovati anche senza soldi e in qualche modo il papà ci fece avere altri soldi per andare avanti.
0: Hai capito? Beato te, guarda, beato te. Immagino tutti gli amici cosa ti hanno detto in quel periodo. Beato te, hai capito?
2: È stata veramente una cosa bella che ci ha veramente insegnato moltissime cose.
1: Beh, poi qualcosa che ricordi, cioè che ti resta chiaramente nella memoria.
2: Assolutamente sì, è vero, sì, perché diciamo ci sono certe immagini che sono proprio vive nel mio cuore, alcune fotografie che ormai sono quasi sbiadite, però le guardo ancora volentieri, ricordo quei tempi meravigliosi in cui
0: senti,
2: ricordo anche la speciale attesa di usare un solo paio di jeans per un mese di viaggio.
0: Ammazza, camminava da solo sto jeans.
1: Ma non c'erano le lavanderie a gettoni,
2: esatto,
1: c'è
2: sì.
1: La sbattuta che c'è in me.
2: Rientrando in Italia, la hoste sull'aereo ci chiese: ma state andando in vacanza in Italia? Dicono: torniamo a casa, e lei ci dice: avete un accento così americano, uno slang
0: certo.
2: Americano, dico sì, forse sì. E quindi sì,
0: senti,
2: è una cosa meravigliosa.
0: Alan,
2: sì.
0: Curiosità, sono passati un po' di anni, no? Ma avete avuto un'avventura estiva, che ne sai, conosciuto qualche ragazza che ti è rimasta nel cuore all'epoca?
2: C'era una ragazza che mi è rimasta nel cuore, una grande amicizia, ci siamo sentiti fino a qualche anno fa, poi abbiamo perso i contatti. Sì, sì.
0: Vabbè, dai, sì. Bravo.
1: Però insomma è durata a lungo, bello.
0: Quindi immagino
2: sì,
0: adesso,
2: sì, sì, sì, sì.
0: Sei stato grande per essere intervenuto in diretta con noi e sicuramente da esempio per tanti ragazzi che adesso diranno ai genitori: mi mandi prepagato negli Stati Uniti 4 mesi?
1: Cioè, ci pensano mamma e papà.
2: Sì, no, diciamo è stato un merito dei miei genitori, ecco, questo.
0: Ma certo.
2: Riconoscere la cosa dei miei genitori che ci hanno lasciato andare, per essere lì, sì.
0: Alan,
1: bello, bello,
0: grazie,
1: Alan,
0: per essere
1: grazie.
0: Stato con noi, buon viaggio e buon pomeriggio con Radio 2.
1: Grazie, ciao,
0: ciao
1: Alan.
2: Grazie a voi, vi ascolto sempre con grande piacere.
0: Anche
1: grazie,
0: noi, ciao.
1: Grazie, ciao. Ciao, ciao.

0: Francamente 5 di mattina, anche lei tra i protagonisti del concerto Radio 2 live da Cosenza. Il cielo è sempre più blu, che potrete rivedere il 22 luglio su Rai 2 in prima serata, in contemporanea su Radio 2.
1: Bello, bello, bello il super concerto di Radio 2. Bello, bello, bello anche l'informazione con gli amici di Onda Verde.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. 2-2.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 7:30 minuti, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4. Un veicolo in panne, code per 9 km tra Peschiere e Allacciamento, a 22 siamo verso Padova. Sempre in A4 invece per lavori troviamo code per 6 km tra Montebello e Suave verso Brescia. Un incidente in A1 Milano-Bologna, code in questo momento tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Ci spostiamo in A10 dove ci sono code per traffico tra Genova Aeroporto e Allacciamento 7 verso il capoluogo ligure. Andiamo sul ramo Casalecchio, anche qui traffico intenso crea delle code tra Allacciamento 14 e Allacciamento 1 verso questa autostrada. In A11 traffico intenso e code tra Barriera, Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, e poi in A1 nel tratto Firenze-Roma code a tratti e traffico tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, e sulla Roma-Napoli invece un incidente, code tra Frosinone e Ceprano, qui siamo verso Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
7: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Ciao ragazzi, allora, a parte le gite scolastiche che sono comunque vacanze senza genitori, ma quelle non le consideriamo. Io la prima vacanza che ho fatto senza genitori è stata una vera vacanza durata 12 mesi, ho fatto il militare in Accademia Navale e ho girato tutta l'Italia con la banda musicale.
1: Bello.
0: Ed è stata una vacanza bellissima e interminabile. Ciao ciao Luca.
1: Bravo Luca, bravo, bravo Luca. Lo vedi? L'experience, come dici tu, del passato che ti forgiano per il futuro.
2: Capito? Certo, anche quando vai a fare le gite scolastiche, oggi vado a fare l'experience. Vado a fare experience.
1: Bravo, diciamo sempre, ragazzi, studiate, fate i bravi, io ci tengo molto a questo, perché la gita condivisa con tutti gli amici è qualcosa che poi non torna più indietro.
2: È vero,
1: capito?
2: È
1: quindi
2: benissima.
1: E faccio un appello ai genitori: piuttosto, guarda, sacrificate altre cose, ma le gite i figli le devono poter fare.
2: Il panino con la frittata dentro è qualcosa
1: ci
2: proprio
1: vuole,
2: che per
1: ci
2: forza.
1: Vuole. Fai un applauso, Provenzano, fai un applauso, finto però. A sottolineare questa cosa importante.
2: Perché quello, non so perché.
1: Sottolinea. Basta applausi, però se no sembriamo finti. Al pomeriggio di Radio 2, Pippo Larusso, Camilla Ferranti e tutta l'equipa al completo, come in un bel villaggio vacanze.
2: Sono pronta.
1: Quando sono le 17:35, sei pronta?
2: Sono pronta.
1: Signori,
2: secondo me oggi va bene, dai.
1: Soltanto lei ci può mandare a quel paese come non lo fa nessun altro, perché è il momento di tutti in gita con Radio 2.
3: Te ci hanno mai mandato a quel paese.
2: A quel paese, tutti.
1: Non la prenderà mai.
2: Ma cosa ridete?
1: Cioè, tu devi sentire la musica, devi sentire la musica e andare a tempo. Poi dice, voglio andare a Sanremo. Ma chi te manda a Sanremo? Manco in vacanza.
2: Ma scusa, mi sto facendo delle prime lezioni. Abbi pazienza, Sanremo è a febbraio. Allora, voglio te. Cioè,
1: Provenzano,
2: mamma mia.
1: La puoi rimandare?
2: Parte...
1: Oggi tanto la puntata è così. La puoi rimandare, così la gente canta a casa, ma soprattutto Camilla prova.
2: No, perché adesso mi sento sotto pressione, capito?
1: Brava,
2: mi sento
1: sotto pressione.
2: Devo abbassare il cortisolo, se no non posso andare
1: allora,
2: avanti.
1: Relax, quindi. 3, sì. 2, 1, vai.
3: Te ci hanno mai mandato
1: tutta
3: a quel paese.
2: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese.
1: La...
2: ce l'ho fatta, vedi? Perché se io guardo, cioè guardo chi mi guarda, mi
1: angoscio, capito?
2: Mi agito, quindi non devo guardare, guardo te.
1: Le Queen che quando deve cantare diventa una bambina, bene, bene, bene.
2: Guarda
1: allora,
2: che anche Céline Dion ha iniziato così, quindi insomma...
1: Signori, io qua potrei chiudere bagagli e burattini e andarmene via proprio perché... Non ho mai sentito una cosa del genere, neanche guarda il mio amico Veneto che le tirava a tutti, le ha detto una cosa del genere. Allora, ogni giorno scopriamo, grazie a te Camilla, località, borghi, paesini che magari non conosciamo, no? Oppure diamo l'occasione a qualcuno che passa da quelle parti di incuriosirsi e andare a farsi una gitarella.
2: Di girare lo sterzo.
1: Dove ci mandi oggi?
2: E oggi, ragazzi, andiamo al borgo di... dimmi prego poi.
1: Prego, dica, dica.
2: Grazie.
1: Ma che c'entra? Tornerò, che ne so, che vuoi sapere?
2: Vado al borgo di... Grazie.
1: Non ah, che ne sapevo io? È tutta una sorpresa qua.
2: Vabbè, va bene. Allora, grazie, che si trova in Lombardia ed è una frazione del comune di Curtatone e si trova a soli 10-15 minuti d'auto dal centro di Mantova e a circa un'ora da Verona e dal lago di Garda.
1: Certo.
2: Tutto questo borgo minuscolo ha una storia che ruota intorno alla devozione religiosa e alle acque del Mincio, perché nacque come un piccolo agglomerato di pescatori in un'area paludosa e anche insalubre, ma la sua sorte è cambiata nel momento in cui tra il 1003 e il 1004 Francesco I di Gonzaga fece erigere un messo santuario come ex voto per la fine della peste.
1: Sì.
2: Questo santuario è il santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie ed è una chiesa gotica che all'interno nasconde un po' di bizzarrie, tra cui un coccodrillo vero, cioè che è imbalsamato ed è appeso alle catene della volta fin dal 500, che è un po' simbolo del male incatenato.
1: Ah, bene, bella.
2: Quindi è una cosa, cioè, serena proprio, però grazie anche speciale, soprattutto fuori dalle mura, perché è la capitale mondiale dei Madonnari, che sono degli artisti che dipingono l'asfalto con dei gessetti e a Ferragosto questo piazzale del santuario ospita lo storico incontro nazionale dei Madonnari, dove il sagrato diventa una gigantesca tela colorata sotto gli occhi di tanti, tutti i turisti, i visitatori che poi si trovano a vedere questo particolare
1: la
2: evento.
1: Fiera delle Grazie, 15
2: Bravo.
1: Agosto, capito?
2: Bravo,
1: ah, bello, io sono di Novara, ogni tanto una scappatina da quelle parti, una capatina si faceva.
2: Anche te. Sei madonnaro anche te. Il vanto di grazie è il fiore di loto, quindi troverete dei campi sterminati di loto e sarà bellissimo farci poi un'escursione in barca con i barcaioli del Mincio, che in questi mesi vi farà sentire un po' tipo in Vietnam, capito? Cioè, anziché andare in Vietnam lo puoi ritrovare tranquillamente a Grazie, piuttosto che in pianura padana, però.
1: Va bene.
2: Vietnam è la pianura padana. Se andate a Grazia dovete provare in assoluto il famoso luccio in salsa, che è un piatto principe di una cultura gastronomica che è legata ai cibi di terra della tradizione contadina e ai cibi d'acqua dolce dei pescatori.
1: Lo vedi, amici della Lombardia, luccio, del Piemonte, della Liguria, della Val d'Aosta, non sapete dove andare, fate una capatina da quelle parti, dai.
2: Tra
1: mi piace.
2: Feste di Madonnari, santuario, coccodrillo appeso al contrario, è bello.
1: Bello, bello,
2: bello. Ci piace.
1: Secondo me ha incuriosito molti, ci hai mandato a quel paese come solo tu sai fare.
2: Quindi mi dire, prego.
1: Prego.

0: Kirsty MacColl. Bella,
1: bello, bello,
0: bella, bella.
1: Hai visto che ci hai mandato a quel paese? Tanta gente si è scatenata?
0: Eh sì, gli è piaciuto. Questa volta vi è piaciuto questo borgo, sono molto contenta. Infatti ci scrive un nostro radioascoltatore, dice: una cosa particolare della Basilica delle Grazie di Curtatore sono gli ex voto per grazie ricevute contro i peccati più strani. Esempio di peccati più strani?
1: Non lo so.
0: Tipo?
1: Peccati strani.
0: Bigamia.
1: Che ne so, ha tradito il marito o la moglie.
0: Hai rubato la scarpa del tuo vicino. Peccato strano.
1: Hai rubato le ostie in chiesa. Sai, a volte, che ne so, peccati strani. Quello che ne so. Hai rubato la posta ai vicini. Questo conoscevo uno che lo faceva. È proprio brutto. Questo.
0: Hai aperto la posta di
1: voglia. No. Però vedi quanti. Annalisa era questo messaggio. Invece, questo chi è? Pronto?
2: Cari amici di Radio 2,
1: ciao.
2: Io vengo da un piccolo paese dalla provincia di Cremona,
1: sì,
2: a pochi minuti proprio dalle Grazie.
1: L'hai visto?
2: E visto che avete parlato della festa delle Grazie di Ferragosto e avete parlato anche del lucio in salsa, però non si può non menzionare anche il panino col cotechino che si mangia proprio in occasione del Ferragosto. Per la festa delle Grazie.
0: Leggerissimo.
2: Un saluto, ciao Daniel dalla provincia di Cremona.
1: Bravo Daniel che ci ha mandato questo contributo. La verità è che molti in Italia il panino col cotechino se lo mangiano tutti i giorni, capito? Però guarda, la prossima volta che vengo lì a farmi il panino col cotechino, sai cosa dico?
0: No.
1: Buon anno a tutti! Buon anno!
0: Ha fatto la battuta.

0: Lorenzo Giovanotti Alfa, quest'ora buon vento, alle 17.46 pomeriggio di Radio 2. Siamo qui, ci stiamo leggendo tutti i peccati dalla location dell'experience
1: da
0: che andrei a fare,
1: tu?
0: Dove vi ho mandato, soprattutto per l'experience.
1: Che ti hanno scritto? Qualche accorgimento?
0: I peccati
1: ancora?
0: Particolari, ce n'è sì. Uno in particolare che dice che gli ex voto sono, che ci ha scritto prima, sono fatti di cera e sono a forma di seni, di occhi e di bocche. Cioè, tipo, capito? Tipo, la maschera del diavolo.
1: Immagino, va bene. Dai, chiudiamo l'argomento in bellezza, perché oggi vi abbiamo chiesto qual è stata, se vi ricordate, la prima vacanza estiva che avete fatto senza genitori. È arrivato il messaggio di Nicola da Reggio Emilia, che dice: con i miei amici a 19 anni in Interrail, viaggiando per metà Europa, Berlino,
0: bello.
1: Amsterdam, Stoccolma, Narvik, Copenaghen, Parigi, Spagna, il tutto in 3 settimane nel 97. Meraviglioso.
0: Bello, bellissimo l'Interrail. C'è stato il click day per i ragazzi fino a 18 anni, per il primo biglietto gratuito l'8 di aprile è scaduto.
1: Tu l'hai fatto? Ti è capitato?
0: No,
1: io me lo sono fatto.
0: Mi ci vedi a me nell'Interrail? Scusami, ma io non lo so, ma dimmi te, ma non ho mangiato, si dimentica.
1: E io l'ho fatto anche col biglietto chilometrico in Italia.
0: L'hai
1: cioè,
0: fatto?
1: Sì, potevi, tiravano tot chilometri e potevi girare. No, l'ho pagato. Però giravi tutta Italia dove volevi, capito? Paesino per paesino, una figata pazzesca.
0: Non eri ancora lo scroccone.
1: Amici, volete fare gli auguri a parenti, colleghi, conoscenti, chi volete voi? Può essere, che ne so, un anniversario, può essere un compleanno, può essere
0: oppure
1: una ricorrenza.
0: Una bellissima dedica d'amore.
1: Queste piacciono tanto a Camilla Ferranti. Una dedica d'amore, allora scatenatevi la vostra dedica, il vostro augurio, naturalmente al 348 7300 200.

0: Hey Soul Sister, i Train, vuoi che la canto?
1: Abbiamo parlato di Interrail, è arrivato Train.
0: Pensavo che volevi sentire il ritornello da me, che ormai sono pronta.
1: Vuoi
0: sono
1: cantarla?
0: Prossima.
1: Canta, dai, canta.
0: No, adesso, adesso mi sta imbarazzando, perché vedi, sono tutti fermi che mi guardano. Ragazzi, ve la canto domani.
1: Ce la canta domani, lei se la canta, se la suona. 17.52, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, è arrivato il momento degli auguri, delle dediche, delle frasi d'amore, quello che volete voi. Allora, chi accontentiamo? Dai, dici un po', dici.
0: Cominciamo con un augurio speciale. Tanti auguri per la tua pensione, Kate. Un bacio a Roberta da Roma. Bella, ci
1: bello,
0: piace.
1: Bello,
0: la pensione
1: piace.
0: È bella, libertà, poi in estate, quindi parte subito il vacanzone, direi.
1: Attenzione, sai come si dice, no? Quindi datemi una bella lucidata alla lampada d'Aladino, perché quando si va in pensione è arrivato il momento degli auguri, delle dediche, delle frasi d'amore, quello che volete voi. Allora, chi accontentiamo? Dai, dici un po', dici.
0: Cominciamo con un augurio speciale. Tanti auguri per la tua pensione, Kate. Un bacio a Roberta da Roma. Bella, ci
1: bello,
0: piace.
1: Bello,
0: la pensione è bella, libertà, poi in estate, quindi parte subito il vacanzone, direi.
1: Attenzione, sai come si dice, no? Quindi datemi una bella lucidata alla lampada d'Aladino, perché quando si va in pensione tutti ti vogliono festeggiare.

0: detto Marco.
1: Tanti auguri.
0: Bastava mandare un messaggio e ti facevano gli auguri, capito? Noi te lo facciamo. Noi siamo
1: la canzoncina.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Marco, tanti auguri a te.
1: Adesso sto fischietto.
0: Mi piace. C'è anche Paola da Sassari, tanti auguri a mio figlio Pietro che oggi compie 9 anni. Ciao
1: amore,
0: Pietro.
1: Amore della mamma, amore.
0: Vai, chiudito in bellezza, dai.
1: Tanti auguri Pietro per il tuo onomastico.
0: Che oggi
1: era passato, era vecchio il messaggio. L'ho voluto recuperare per rifare gli auguri, è presente.
0: Va bene, c'è anche chi dice, Giordano dice, ciao ragazzi, basta. Quindi questo è un augurio a tutti quelli che ascoltano il pomeriggio di Radio 2.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Mi piace questo pezzo, Karol G, insieme a Manu Chao, è meraviglioso. Chiude la puntata del pomeriggio di Radio 2 con calma, perché arriva il ritardatario. Cioè, tutti dicono, ma io ho mandato il messaggio, non mi hai fatto sentire, non l'hai mandato in onda, come mai? Accontentiamo l'ultimo ritardatario.
1: Figurati, ho letto quello dell'onomastico che era di 3 giorni fa, pensate come ci arrivo in tempo. Prima estate senza i genitori, 1971, avevo 14 anni, sono andato a lavorare in un bar a Cervia durante le vacanze scolastiche. Maurizio Forlì, ciao Maurizio.
0: Bravo.
1: Cervia sempre bella, ci sono stata,
0: sì,
1: a Cervia.
0: Sì, a voglia, il Lido di Savio, capito? Beh. Milano Marittima, quei posti meravigliosi. Tante persone usavano una volta, anni 60, 70, 80, anche 90, andare a fare il lavoretto estivo, capito?
1: Se tu lo facevi, vuoi dire che parli così è perché sottolinei l'experience.
0: Ma certo, l'experience che si faceva. Anzi, sarà argomento settimana prossima, quindi un avviso.

0: A tutti i miei amici, colleghi e compagnia qui, i nostri amici, cioè lo facciamo noi. Allora, dobbiamo salutarci?
1: No.
0: Sì, ma purtroppo.
1: No.
0: Cioè io dico no. Io dico no, ma in realtà sì, meno male, dai, se no. Grazie Camilla Ferranti.
1: Molto numero, grazie Piccolo Russo.
0: Grazie Alessandro Provenzano e tutta la squadra ovviamente qui con noi.
1: Grazie
0: sono...
1: le ragazze.
0: Grazie anche a Danilo Solidani, noi ci sentiamo domani puntuali dalle 16 alle 18, adesso vi lasciamo con quei mattacchioni di Radio 2 e state davanti. Ciao!
1: Ciao.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: troppo. Pronto a presentare una nuova puntata di Staffetta Matti.
1: Sì.
0: Ovvero il surrogato estivo di Matti dalle Care.
1: Sì, tipo il cioccolato.
0: Oggi 2 luglio 2026.
1: Giusto.
0: È la giornata mondiale degli UFO.
1: Vero.
0: E da ascoltare
1: vero.
0: Bene questa trasmissione.
1: Sì.
0: E chi la conduce soprattutto.
1: Sì.
0: Posso
1: certo.
0: affermare che gli alieni non solo sono tra di noi, ma sono molto meno intelligenti di noi esseri umani.
1: Grazie, grazie.
0: Batti Colossi.
1: Colucci.
0: E Francesco Morienzo.
2: Arienzo.
0: Sono l'esempio di come l'unica spiegazione plausibile alla loro incompetenza
1: sì.
0: sta nel fatto che sono di un altro pianeta.
1: Grazie.
0: E
1: sì.
0: che probabilmente vabbè. Sono stati cacciati spiriti sul nostro perché manco lì li volevano.
2: In esilio, in esilio.
0: Da un altro pianeta invece
1: sì.
0: arriva sicuramente anche la Venga Mauro Frontera.
2: Grazie.
0: Una donna elegante,
1: sì.
0: raffinata,
1: sì.
0: educata
1: sì.
0: e che ha accettato di sporcare la sua immagine con Colucci ed Arienzo.
2: Sì, è
0: e sicuramente quindi un'aliena.
2: È vero, è vero, è vero.
1: Com'è vero? Per
0: tutti quelli invece che sono in vacanza,
1: sì.
0: spegnete la radio, che estate da matti, vi rovina l'esistenza.
1: Addio.
2: Mamma
0: Adios.
2: Mia.
1: Adios, iniziamo.
3: Go.

0: Io la canzone preferita da Francesco Arienzo, che ha ballato in maniera incredibile.
1: Sì.
0: E con questa apriamo la puntata in questo giovedì 2 luglio, estate da matti, Radio 2, Barti Colucci che vi parla. Al mio fianco, alla mia destra, la fortuna di avere con me la mia Mauro Frontera.
2: Ciao a tutti!
1: Non so se può dire lo stesso lei di te.
0: Non credo.
2: Effettivamente.
0: Non credo, hai ragione. Hai anche la fortuna di avere invece da Milano Francesco Arienzo. Bello lontano.
1: Voglio dire.
0: Bello,
2: ci siamo
0: insegnato.
2: Tutti, ci siamo tutti.
0: Allora, di cosa parliamo? Salutiamo Peppe Verdelli in regia, come sempre. Grazie Peppe per il supporto, sia tecnico che morale, soprattutto. Che non ci fosse
1: soprattutto
0: Peppe,
1: quello, sì.
0: Soprattutto ci sopporta. Parliamo di una ricerca, ragazzi. Di quale ricerca parliamo? Del fatto che, secondo questo studio, è stato dimostrato che gli esseri umani possono sviluppare un sesto senso latente per orientarsi nel mondo circostante.
2: Vero, verissimo.
0: Cosa significa? Così.
1: Che significa?
0: Si chiama ecolocalizzazione, praticamente. È un'abilità che permette di vedere attraverso l'emissione di suoni, che finora è stata principalmente associata a specie animali come pipistrelli e delfini. Quindi in teoria, se sviluppata, anche noi potremmo vedere, orientarci attraverso i suoni. Capito?
2: Certo.
1: Cioè una specie di rilevatore, quindi una
0: specie di
1: rilevatore.
0: No, perché rilevatore?
1: No. Non è un rilevatore.
0: No, se
1: un
0: tu
1: rilevatore
0: riesci...
1: di sensi.
0: Rilevatore, no. Non è che... no.
2: Rilevatore di sensi.
0: Rilevatore di sensi. No.
1: No, è che adesso, non ci capito. Cioè, quindi
0: è
1: tu
0: il sesto
1: vedi
0: senso.
1: Perché senti?
0: Tu percepisci i suoni, le energie, ok?
1: Se tu non è un suono, l'energia come fai? Non
0: anche
1: è un
0: suoni,
1: suono.
0: Suoni, anche suoni. Le frequenze, okay. No? La frequenza va sui suoni.
1: Ma tu tipo, per esempio, senti, che ne so, un rumore di vetri e vedi, quindi praticamente riesci
0: no,
1: a capire.
0: No, non è così, no.
1: Riesci a capire che c'è il camion, quello lì della raccolta differenziata, che sta prendendo i vetri
2: proprio
1: dal bar.
2: Quello
0: no,
2: dire.
0: Non è quello, no. L'abilità di decodificare i suoni che arrivano in forma di frequenza, non in forma uditiva e basta, e anche orientarsi al buio, capito? Non è difficile.
1: No, vabbè.
2: Tu ti sai orientare al buio,
0: guarda.
1: Io basta che io mi raccorgo ogni volta che vado a sbattere, dico qua non ci dovevo andare.
2: Il mignolino rotto, lui si orienta.
0: Allora, parlando di sesto senso, ci stavamo chiedendo nel fuori onda quale fosse il sesto senso dei nostri ascoltatori, e in particolare quello appunto di Francesco Arienzo di Lavinia Mauro. Avete un sesto senso? Lavinia.
2: Vai, Fra. Ah, io?
0: Sì, dai, qual è?
2: Curiosa di sapere quello di Fra. Io in realtà sono. Sì, ho un sesto senso parecchio spiccato.
0: Attenzione.
2: Sì, un po' streghetta, dai.
0: Scegliere gli amici per con cui condurre, questo te lo posso dire. No, i colleghi lavoro non ce l'ha.
1: Aspetta, quello è masochismo.
2: No, però scherzi a parte, riesco a captare le energie positive e negative, insomma, delle persone che mi sono di fronte.
0: Ah, vedi, beh, questo è un sesto senso bello ampio. Sì, il tuo Francesco invece?
1: Ma il mio, diciamo che è più io intuisco dove è la fregatura, nel senso, non è proprio un sesto senso, è una domanda che ti fanno quando ti dicono tu domani oppure giovedì, tra due giovedì hai da fare. Vabbè, e non ti dicono perché.
0: Vabbè, capito? Ma non è un sesto senso, è la classica domanda che ti fanno perché vogliono un favore, non è un sesto senso.
1: Esatto. Però tu anche se non hai da fare devi dire sì, che è un impegno.
0: Sì, ma non è un sesto senso. Ma non è un sesto senso.
1: Non tengo sesto senso, sarà un quinto, un settimo, una specie di senso.
0: Vabbè, non è un senso questo qua.
2: Un sentore.
1: Io attribuisco al senso.
0: Io ho il sesto senso di capire dove c'è un parcheggio libero.
2: Davvero?
0: Sì, guarda, è proprio sì. Se tu vieni con me in macchina, ti faccio vedere che in due minuti trovo il parcheggio.
2: E lui è tipo l'app per trovare i parcheggi. Vai con Bart in macchina e il parcheggio assicurato.
0: Ma magari nella scorsa vita era un ausiliario del traffico, non lo so, può essere.
2: Vedi?
0: Può essere. Allora, intanto chiediamo ai nostri ascoltatori qual è il vostro sesto senso, che sia anche ridicolo, ironico, anche un po' più, come dire, serio. Fatecelo sapere, messaggi scritti. Sì, digi Francesco, dici.
1: Ridicolo e ironico, allora pure il mio è un senso.
0: Ma non è un senso.
2: Tipo
0: tuo.
2: Quello di Francesco, allora, anche voi
1: io
2: amici.
1: Il senso, mi dovete dire che quello è un senso.
0: Non è un senso quello là, non è un senso. È una domanda, qui una domanda presuppone qualcosa di diverso, cioè è diversa. Vabbè, ascoltiamo i messaggi, o meglio, iniziate a mandarci i messaggi 348 7300 200.

0: 18:12, Radio 2, state amati. In questo giovedì 2 di luglio, parti con Lucci, Lavinia, Mauro, Frontera da Roma, da Milano, Francesco Arienzo. Stiamo parlando con tutti voi che ci state ascoltando di sesto senso, perché secondo questo studio è certificato il fatto che noi esseri umani potremmo sviluppare un sesto senso che si chiama ecolocalizzazione, cioè la codifica delle energie, dei suoni, delle frequenze, che se amplificato potrebbe permetterci anche di orientarci al buio, un po' come fanno i pipistrelli, capito? Francesco, allora il sesto senso di Francesco Arienzo non esiste.
1: Riesco a capire quando sto per essere coinvolto in un trasloco, va bene?
0: Ecco. Ma non è un sesto senso. Se ti fanno una domanda, cosa c'hai da fare domani? È classico che lì c'è
2: un trasloco
1: di
2: mezzo.
1: C'è quello più una macchina, dici, mi dai una mano a spostare delle scatole, allora comincia a intuire.
0: Bravo.
1: Che quello sì. Esatto.
0: Quella è anche intelligenza, posso dirti. È anche intelligenza.
1: Ma quella non ce n'è, non ce n'è.
2: No, quella è innata, No, come Frati? Sto facendo un complimento.
1: Ti ringrazio, tu fammeli, là, non preoccupare.
0: Ma lui è cosciente. Allora, tra i tanti messaggi leggo, allora Barti, più che ausiliario del traffico avresti potuto essere in un'altra vita al massimo un parcheggiatore abusivo.
2: Vedi,
1: ma non avrebbe potuto, ragazzi, è la sua seconda attività.
2: Esatto.
0: Tra poco raccogliamo altri vocali, continuate a dirci qual è il vostro sesto senso. 348 7300 200.

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
5: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
6: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: 2-2.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica. 2-2.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 18:12, Radio 2, estate da matti, di giovedì 2 luglio. Stiamo parlando di Sesto Senso, perché questo studio rileva che effettivamente, se è amplificato, l'essere umano potrebbe sviluppare il sesto senso, che è la capacità di orientarsi anche al buio attraverso le onde sonore. Ecco.
1: Esatto, esatto. Comunque, ragazzi, dobbiamo dirlo che d'estate il sesto senso che si amplifica di più è quello sull'amore.
0: È vero.
1: Abbiamo tutti voglia di innamorarci, vero?
2: Sì.
1: Quindi, ovviamente, io ho scritto la mia classifica.
0: Ah, sì?
1: Sigla!

0: posto. Al terzo posto abbiamo il concerto all'aperto. L'estate è la stagione dei festival e dei live sotto le stelle.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Ci si incontra in fila per una bibita, si canta la stessa canzone a squarciagola e all'improvviso sembra di conoscersi da sempre.
1: Sì, è vero, sì. Mm.
0: Peccato che il giorno dopo però spesso ci si ricordi solo del ritornello e non del nome dell'altra persona.
1: Vabbè, ma sono dettagli, sono dettagli. Quante volte ti è successo la vita?
0: Dai, può succedere. L'amore passa, ma il video suonato nelle storie Instagram resta per sempre.
1: È vero. Quindi terzo posto i concerti, dove ci siamo innamorati.
0: Terzo posto abbiamo i concerti. Al secondo posto invece abbiamo l'amatissimo villaggio turistico di Arienzo. Il villaggio turistico. Allora, è il regno delle cotte lampo. Ci si vede a colazione, in piscina, al torneo di beach volley e alla baby dance.
1: Sì.
0: In una settimana si vive praticamente una relazione da 3 anni, che spesso finisce davanti a un pullman del ritorno.
1: È vero, è verissimo. Quante
0: volte. Sì, estivi.
1: Per non citare gli istruttori di tennis, che sono, diciamo,
0: I più quotati.
2: Io comunque penso di essere un'eccezione. Sono stato l'unico animatore turistico, penso, che si innamorava tantissimo. E quindi
1: non è stato ricambiato mai.
2: Durassero, esatto. Capito?
0: E non era ricambiato?
2: No, non era ricambiato.
0: Bene, andiamo al primo posto. Allora, al primo posto abbiamo l'iconica spiaggia al tramonto. Un gran classico.
1: Certo.
0: Non esiste scenario più romantico. Piedi nella sabbia, cielo rosa, un aperitivo in mano e quella sensazione che tutto possa succedere. Gli amori sentitevi. Quante ne avrete combinate voi due?
2: Sì, io una volta per i piedi nella sabbia ho preso tipo un'orticaria, mi prudeva tutto. È stata una notte da incubo.
0: Sono sempre il solito, sempre una sfortuna.
1: L'orticaria in spiaggia credo l'abbia preso solo lui poi.
0: Mamma mia, comunque torniamo agli amori al tramonto. Gli amori estivi sono più belli, nascono proprio quindi in una spiaggia al tramonto, tra una passeggiata sul bagnasciuga, speriamo non con l'orticaria di
1: Francesco Arienzo.
0: Con una chiacchierata che doveva durare 10 minuti e invece dura fino a mezzanotte.
1: Vero.
2: Io mi sono lamentato fino alla settimana successiva.
0: Ecco, il problema però della spiaggia al tramonto è che con la stessa luce magica anche la persona sbagliata potrebbe sembrare quella giusta.
1: Ma d'estate va bene tutto alla fine.
0: Gli amori estivi ci piacciono.
1: Grazie Lavinia per questa classifica.
0: A voi.
1: Vi auguriamo un amore estivo pieno di tante belle cose. Sì,
0: è vero. Sognate.
1: Tranne che l'orticaria.
0: No.
2: Sì. Raga,

0: brano del 1997 che parla appunto della ricerca della felicità interiore, una canzone molto bella da questo punto di vista. E estate amati, qui su Radio 2 parliamo appunto di felicità che spesso viene collegata all'essere benestanti. Allora ragazzi, c'è questa notizia proprio fresca fresca: in Italia ci sarebbero 8 miliardi di euro lasciati in eredità ma mai riscossi dai parenti.
1: Ma
0: soldi di gente che è deceduta ma che non aveva nessuno a cui lasciare il proprio patrimonio.
2: Ah, vedi,
0: quindi magari
1: ma io dico
0: lo sapevo io, dico
1: non è un peccato buttarli così, mo che fine fanno?
0: No, sono sospesi. Poi ci sono appunto gli addetti che gli cercano addetti. Gli addetti che sono tipo notai o comunque avvocati.
1: Ma non li conosciamo questi notai?
0: Fanno una ricerca approfondita per arrivare ai parenti più lontani e chiamarti e dirti: guardi che ci sono, insomma, tot di verità.
1: Non possiamo un attimo correggere queste ricerche per fare in modo che risultiamo tra i parenti proprio più lontani, remoti.
0: Scusami,
1: possibili.
0: Tu hai parenti in America?
1: Che io sappia, no però.
0: Già questo ti esclude da una buona
2: fede. Devi dire di sì, però ti devo insegnare tutto.
1: Ho capito, però.
0: Tu dove sei nato, scusami?
1: A Napoli.
0: Napoli?
1: Sì.
0: Ma vivi dove?
1: Vivo in provincia di Milano.
0: Dillo. Perché non dici che sei gorgonzola, scusami?
1: Per privacy.
0: Ma no, perché stavano cercando appunto un'eredità nella provincia di Napoli. Tu sei a gorgonzola, nulla da fare.
1: Vabbè, ma mia mamma abita ancora là, nel caso faccio andare a lei a ritirare.
0: Nel caso, va bene. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sempre Radio 2, sempre Estate da Matti.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 2-2.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio 2 diventa live.
5: Piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20 su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento. Qui è Estate da Matti, Radio 2, Barti Colucci, Francesca Rienzo, Lavinia Mauro Frontera e siamo arrivati al nostro gioco, giusto? Dobbiamo giocare, Fra?
1: È certo che giochiamo.
0: Ma giochiamo che si
1: al lettore smemorato, sigla!
0: Olè!

0: proposta.
1: Vai,
0: ho una proposta. Barticolucci, sì. Spiegalo tu questo gioco come lo spiegherebbe Francesco Aienzo.
2: Esatto.
3: Allora, praticamente, sempre stesso gioco. Allora, ci sta un signore, no? Allora, questo ha letto un libro.
2: Pure con le mani.
3: E dici, ma non mi ricordo un uomo di un libro. E perché dici, ma quasi fosse questo libro qual era? Allora, praticamente voi che dovete, che sono state ascoltando. Ballazzo, che state ascoltando, dovete indovinare. Praticamente questo mi dice tre cose, no? Tre cose. In italiano non vuole, si chiamano indizi, ma non si tre cose. E voi che state ascoltando dovete capire qual è il titolo di questa cosa che ha letto, vero?
0: Ma la sintassi, la consecuzio!
2: Amici, io spero che voi sul canale 202 abbiate visto Barti, che prende il fratello gemello di Francesco Arienzo.
1: Esatto.
2: Uguale.
1: Vabbè, abbiamo capito, no? Tre indizi, dovete indovinare il titolo di questo libro molto molto famoso. Vai con il primo.
4: Questo libro, di cui non ricordo il nome, sì, ha come protagonista un nobile signore che a 50 anni decide di partire col suo cavallo, sì, seguendo solo il suo cuore.
1: Quello che faremo io e Arienzo fra poco.
2: Fra poco. Qualche...
0: dobbiamo prendere il cavallo,
1: sì,
0: però.
1: Non ci abbiamo manco il cavallo noi, vabbè.
2: L'hai portato avanti.
1: 50 anni col cavallo, più o meno, io ho qualche idea. Dai, secondo indizio.
4: Senza mai perdere la speranza, okay, affronta mille battaglie e mille avventure, sempre con la stessa baldanza.
1: Dai, potremmo esserci, no?
0: Secondo me, se andiamo sul terzo indizio, se nomina una certa battaglia, insomma, secondo me sì.
1: Vabbè, sentiamolo, magari il terzo ci illumina, vai.
4: Tra idealismo e realtà, Alonso, questo è il suo nome, non perderà mai la curiosità, hai capito? È semplice.
1: Alonzo, il pilota di Formula 1.
2: Certo, lui, proprio lui.
1: Certo. Perspicace. Voi che siete molto più bravi di noi, ascoltatori di Radio 2 e State Matti, avete capito qual è il libro di cui non ricorda il nome il nostro lettore smemorato? Scriveteci un messaggio al
2: 3487 300 200.
1: Benissimo, intanto Levante con Malia.

0: Francesco Arienzo non è Maria, Malia, Malia, capito?
1: Maria,
0: Levante.
1: Maria,
0: Maria, Maria, Maria, no, Malia con la L, capito?
1: Io pensavo che era Maria.
0: No, non è Maria, Malia, Malia.
2: Questa, Malia.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: passiamo con qualcuno.
0: Passiamo il fuori onda a spiegare a Francesco Arienzo i titoli delle canzoni.
2: Ragazzi,
1: portate pazienza, però.
0: Lo so,
1: invece,
0: un po'
1: avete sta croce, sopportatela.
0: Questo non è pazienza, è sopportazione. Va bene, comunque.
1: Fino al 31 luglio. Dai, basta.
0: Allora, state davanti Radio 2, stiamo giocando al lettore smemorato. Tra tutti quelli che hanno risposto correttamente al 348-7300-200, la più veloce chi è stata, Lavi?
2: È stata Alessandra. Alessandra, ci senti?
3: Sì. Ti sento benissimo. Sì, ciao. Ti sento benissimo.
2: Ciao Alessandra, come stai?
3: Molto bene, ragazzi, accaldata come voi, immagino, però bene.
2: È giusto, giusto. Fa veramente molto caldo.
0: Fa caldo. Cosa fai di bello nella vita, Alessandra? Siamo sempre curiosi di sapere il vostro vissuto giornaliero.
3: Ok, io lavoro in un sindacato, sono una mamma molto attiva perché porto mia figlia ovunque.
0: Certo.
3: Ho una figlia di quasi 10 anni, poi faccio Dragon Boat e anche pattinaggio.
0: Scusa,
3: insieme a lei.
0: No, aspetta, Dragon Boat, cosa, Dragon cosa sarebbe?
1: Ah, pensava Dragon Ball. No, invece no.
0: Dragon Boat, che sarebbe cosa, Ale?
3: Dragon Boat vuol dire barca drago, chiamiamola canoa gigante, va.
0: Sì.
3: Ci sono 10 pagaiatori a destra, 10 a sinistra, davanti c'è una persona che suona il tamburo e tiene il ritmo, e dietro in piedi c'è il timoniere.
0: Ma che bello!
2: Una super mamma, Alessandra!
0: In sostanza chi batte il tamburo praticamente non sprega un alito di sudore.
2: Esatto.
3: Questo lo dici tu.
0: No.
3: Questo lo dici tu.
0: Sì. Tu suoni il tamburo, mi pare di capire, allora.
3: Io suono il tamburo e faccio. No. Aspetta, io sono più che altro timoniere, poi pagaio, ma all'occorrenza sto benissimo anche al tamburo, è bellissimo.
1: Ma dove si fa questa follia? Perché
3: si fa dappertutto. Io ad esempio chiamo da Roma e mi alleno a Castel Gandolfo e già ci sono 4 squadre a Castel Gandolfo.
0: Ma che bello!
3: Poi vengo da Cagliari, a Cagliari abbiamo una squadra pazzesca, i Dragonauti, proprio super. E poi facciamo i mondiali, perché in tutto il mondo si fa.
2: Che meraviglia!
0: Che belli questi sport. Sì. Io non conoscevo proprio l'esistenza di questo Dragon Ball. Bello, quando ci date sempre delle nozioni culturali anche in merito al tema sport.
3: Lo faccio da più di 20 anni.
0: Addirittura.
3: Considera che in Cina è sport nazionale.
0: Pensate.
3: E noi, adesso non per vantarmi, ma i mondiali li abbiamo vinti proprio in Cina.
0: Quindi sei una campionessa mondiale di Dragon Ball.
3: Lo sono stata, diciamo che ogni anno, chiaramente.
0: È stata, pensa alla vita.
1: La campionessa mondiale di Dragon Ball, solo estate davanti, ragazzi.
0: Però pensa alla vita come strada, da essere campionessa mondiale a vincere la nostra Red Back.
2: È brutto.
3: Guarda, l'emozione che ho provato oggi è molto più grande di quella che ho provato
2: a
3: Tianjin.
0: Quando hai vinto. Poi mi correggo, essere omaggiata, attenzione. Allora Alessandra, però dacci la soluzione, qual è il libro, il titolo del libro che il nostro lettore...
3: Vabbè, è Don Quixote.
0: Ma certo, che meraviglia.
3: Considera che io l'ho studiato in epica alle medie e l'unica cosa ricordavo era proprio il nome di battesimo.
0: Di Alonso, sì. Ognuno c'ha i suoi appigli culturali a livello di memoria. Libro che poi fu pubblicato in 2 edizioni differenti, 1605 e 1615 la seconda. 2 volumi.
3: Io ho letto l'ultima probabilmente.
0: Sì. Francesco Arienzo, manco quella, poi ti vai tranquilla.
1: No, ma figurati.
3: Io, ragazzi, qui c'è Beatrice, la mia bambina, che vi vorrebbe salutare.
0: Certo, vai. Passacela al volo.
3: Eccola qua.
4: Ciao Bea.
0: Allora, mandiamo 2 Red Bag, una ad Alessandro e una a Beatrice, mi sembra giusto, va bene?
3: Grande, mi sembra il minimo. No, giusto, mi sembra giusto, grazie mille.
0: Ale,
1: brava.
0: Ti salutiamo, te, e un bacio a Beatrice e un applauso e complimenti per il tuo sport meraviglioso,
2: sport.
0: Dragon Boat.
3: Grazie mille.
2: Dragon Boat.
3: Ciao Alessandra. Grazie, un abbraccio a voi.
0: Vai col tamburo.

0: Spyro, ci vediamo tra pochissimo, cioè ci sentiamo tra pochissimo, però ci potete pure vedere tra pochissimo, sempre qui a Estate da Matti, Radio 2, Barticolucci e poi tutti gli altri che adesso non mi va di dire, ciao.
1: C'è Lavinia, non ti ricordavi i nomi Lavinia?
0: No, non mi ricordavo nemmeno.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
3: 2-2. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2. Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: 2-2.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
11: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: My Name, brano del 1999, quando c'era una Beyoncé che capeggiava il gruppo, poi si sono sciolte nel 2005. Sappiamo benissimo poi la carriera da solista che ha fatto Beyoncé, l'avete appena ascoltata, sì, qui a Radio 2, estate da matti. Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da Milano Francesco Rienzo, che scalpita, ci vorrei parlare di estate, per quale motivo?
1: Sì, per quale motivo? Perché è estate, quindi non
2: mi sembra giusto.
1: Mi sembra logico.
0: E di cosa ci vuoi parlare? Cosa vuoi aggiungere a questa estate appena iniziata?
1: Allora, sì, io parto così, è il piano atto simbolo dell'estate,
2: sì,
1: l'insalata di riso,
0: sì, sì,
1: immancabile,
0: vero,
1: sì, sulle tavole delle famiglie italiane,
0: sì,
1: un pasto veloce, leggero, gustoso, insopportabile.
0: Bravo, non se ne può più, basta.
1: Ma piacere, appare nel frigorifero a giugno e se ne va a settembre.
0: Che è sempre lo stesso poi, eh?
1: A casa si mangia solo quello.
0: Sì, è vero.
1: Ma oggi ci facciamo un piatto di spaghetti al pomodoro fresco? No, c'è l'insalata di riso da finire. Ti va una fritturina, ho comprato il pesce, e congelalo. C'è ancora l'insalata di riso da finire, ti prego. Oggi per cambiare ce la facciamo una frisella. Ma certo, però sopra ci mettiamo l'insalata di riso perché la dobbiamo finire.
0: Vero,
1: non finisce mai.
0: Mai.
1: Ha delle proprietà autogenerative. Metti quella che è avanzata in frigo, lo riapri dopo 2 minuti e l'insalatiere è di nuovo colma. È un incubo. Ti perseguita.
0: Sì, è vero.
1: Così una notte carichi tutta la famiglia in macchina e parti.
0: Sì.
1: Ti dico, ma dove andiamo? Al mare? No, perché quello è l'habitat naturale dell'insalata di riso. Vai verso nord dove fa più fresco. E ti fermerai solo quando raggiungerai l'inverno, dove ci sono le zuppe. Guidi finché non trovi la neve. Arrivi in un rifugio a 2000 metri, ti,
0: sì,
1: siedi, fai un bel respiro. Sei infreddolito, ma sorridi perché sei al sicuro. Tua madre si avvicina alla finestra, vede la neve, sospira, dice che malinconia. Sembra già finita l'estate. Mentre lo dice, apre la borsa e tira fuori un contenitore.
0: Sì.
1: L'ho preso prima di partire e mica lo potevamo lasciare lì nel frigorifero. E c'è di nuovo quell'insalata di riso e tu la mangi rassegnato, perché fuori può esserci anche la neve, ma dentro a quel contenitore c'è l'estate, che è ancora lunga e dura fino a settembre.
0: Abbasso l'insalata di riso, bravo.
1: Basta.
0: Non se ne può più. Ma perché l'insalata di riso ci perseguita così?
2: È vero, c'è sempre, non finisce mai.
0: Facciamo una cosa veloce, l'insalata di riso.
2: A me però piace.
0: Ho capito, ma

0: Ombre Potential, tra l'altro lui protagonista quest'anno del Coachella, a conferma insomma del successo che sta avendo questo cantante newyorkese.
1: Vero, che il cui vero nome è Shawn Michael Booz, in arte Sombra.
0: Sì, mi piace molto.
1: Bravissimo, devo dire, poi come diceva appunto Lavinia, il Coachella ha avuto una grande esibizione, è stato accolto in maniera clamorosa.
0: Ed ha anche replicato il weekend successivo, quindi insomma è andato veramente super
2: sta
0: forte.
2: Andando bene il ragazzo, posso dire, sono contento per lui.
1: Si farà.
2: Soddisfazione, mi sta dando un sacco di soddisfazione.
1: Beh,
2: bravo.
1: Come soddisfazione da questa trasmissione State Matti su Radio 2, la nostra notizia matta, che in questo caso è però il matto del giorno. Sigla!

0: in crociera, che sempre le ha.
1: Grazie, Barti.
0: Il viaggio sempre più ambito delle famiglie italiane in inverno, ma anche d'estate, soprattutto d'estate. Allora, non vi parlo di una famiglia italiana, ma vi parlo di una ragazza, si chiama Diana Sanders, che ha fatto questa crociera in America, una famosa società di crociere. Diciamo, c'è una società che poi ingloba tutte le crociere più famose del mondo. Lei cosa è successo? È arrivata lì, sai, quando vai in crociera c'hai all inclusive, quindi mangi quanto vuoi, bevi quanto vuoi, insomma, poi dei pacchetti, a seconda dei pacchetti, insomma, lei ha approfittato del fatto che potesse bere quanto volesse e allora ha cominciato a bere uno sciottino e due sciottini. Si è ubriacata, si è ubriacata. Voi direte, vabbè, cosa c'è di male? Nulla, se non che si è ubriacata talmente tanto, ha fatto 14 shot di tequila.
2: Mamma mia.
0: Si è appoggiata, è andato, dice, sai che ci prende un po' d'aria. Prende un po' d'aria. Sul ponte. Ma bello il mare giù.
1: Fai vedere,
0: bello il mare giù. È caduto giù. Poi dite, ma perché citi una tragedia? No, nessuna tragedia, perché le navi da crociera sono dotate di telecamere, quindi si è subito fermata la nave, l'hanno recuperata e voi direte, vabbè, avrà dovuto risarcire almeno il fatto che abbiano... No, è stata risarcita lei con 254.000 euro.
2: Aspetta,
0: una cosa incredibile.
1: Allora, ragazzi, abbiamo trovato il nostro business, Barti. La linea, ragazzi, andiamo a fare questa crociera, facciamo quello che sappiamo fare meglio,
0: esatto.
1: E nel caso ci facciamo un bagnetto e veniamo pure risarciti, ma qual è il problema?
2: E neanche poco,
0: vedi che è un'idea favolosa questa qui. Il problema è semmai, per come siamo, insomma, quindi sfortunati io e Francesco, sicuramente nel momento della nostra caduta quella telecamera sarà spenta. Sicuro. Quindi questa
2: probabile.
0: Questa è la notizia matta di Estate da Matti. Noi torniamo fra poco, perché vi spoilero che fra poco c'è una notizia da non perdere.
2: Voilà.
3: Estate da Matti.
4: Estate da Matti, la grande freschezza.

0: Bianca, tu cosa fai questa sera, Lavinia?
1: Io questa sera non posso dirlo.
0: Addirittura.
2: No, lo vogliamo sapere.
0: Dici cosa fai.
1: E voi rimarrete con la curiosità. No, niente, ragazzi. Questa sera tornerò dalla mia scricciolina a casa, che è la mia bimba a quattro zampe pelosetta.
0: Si chiama?
1: Mietta.
0: Praticamente le serate di Lavinia sono queste. Ogni sera a casa, sotto il piumone, che dorme col piumone.
2: Il
0: Lavinia.
2: Piumone.
0: Sì, ci ha confessato che dorme col piumone.
2: Gradi, ragazzi, ma
1: perché ho l'aria condizionata bella fresca in casa e quindi mi piace capito. Anche d'estate. Oh, che vi devo dire? Ognuno c'ha. Ecco.
0: C'ha le sue, c'ha le sue. Ah, ragazzi. Vi avevo anticipato qui a Estate le Matti su Radio 2 che vi avrei dato una notizia interessantissima.
1: Sì,
0: per la dopo vi porto al volo in Cina, ragazzi.
1: Andiamo.
0: Una notizia per tutti quelli che sono
2: sempre da quelle parti,
0: sì,
2: devo
0: ci
2: dire
0: piace.
2: La verità.
1: Ci piace
0: l'Oriente
1: la Cina.
0: Ci piace, ci dà sempre queste notizie sì. Molto edulcorate. Ecco, mi rivolgo a tutti quelli che sono stressati dal lavoro, quindi noi non ne facciamo parte, perché vuoi dire
1: no, ci divertiamo.
0: Ci divertiamo abbastanza. Per tutti quelli che dovessero essere stressati al lavoro è nata una moda, più che una moda è proprio un modo per scaricare lo stress.
1: Ah, sì.
0: Voi direte come si scarica lo stress mentre sei in ufficio, il pisolino, abbiamo parlato di pisolini giornalieri, abbiamo parlato di pausa pranzo prolungata, no, hanno trovato un altro metodo che è quel, che sta andando per la maggiore quest'ultimo mese, che è quello di comprarsi un ciuccio, cioè ciuccio per i bambini, e tu vedi questi impiegati che lavorano col ciuccio.
1: Un po' inquietante, posso dire che è un po' inquietante,
2: come immagine. Allora, io non ho nulla contro gli orientali, cioè se ne esco sempre con delle notizie, con delle novità.
0: Sì.
2: Ok.
0: Sì.
2: Ma posso capire come funziona? Cioè, nel senso, qua ci facciamo, almeno in Occidente, poi non lo so, magari in Oriente è diverso, però ci facciamo così, cioè ci sforziamo per far togliere ai nostri figli i ciucci, non farlo usare più. In modo devo vedere a mia figlia senza ciucci, poi magari mia figlia vede il papà col ciuccio in bocca.
0: Esatto,
2: perché
1: esatto, antistress.
0: Sei stressato con. Comprati un ciuccio, là funziona, va bene?
1: Però vedi, potresti provare, Fra.
2: Tu dici,
1: testiamo.
2: Va bene, raga, andiamo a comprare il ciuccio. Va bene.
0: Ci manca solo quello, ragazzi. Ci manca solo quello,
2: lasciamo stare.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
4: 2-2. E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: 2-2.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Olivia Dean, So Easy Fall in Love. Qui è Estate da Matti su Radio 2, Francesco Arienzo, Barti Colucci, Lavinia Mauro, Frontera.
1: E visto che siamo in estate, ragazzi, e mentre le mode cambiano, la tecnologia avanza, il metaverso incombe, le estati italiane conservano ogni anno da anni dei loro punti fermi, ok? Talmente sì, mutati ed uguali negli anni che sembra di rivivere un déjà vu, un bellissimo sì, déjà vu. Allora, mi ha un po' sbloccato un ricordo Francesco Arienzo parlando di insalata di riso estiva.
2: Sì.
1: Ok, allora, però parto con ordine sul primo déjà vu estivo, che è lui, il servizio giornalistico su come rinfrescarci nelle ore più assolate.
2: Certo.
1: Servizio rispolverato dagli archivi e riproposto con le stesse immagini di 20 anni fa.
0: Sì.
1: Con tanto di automobili sullo sfondo talmente vecchie che si intravede l'accensione a manovella. Déjà vu di servizi con gente che si bagna la faccia vicino alle fontane,
2: sì,
1: anziani che succhiano un ghiacciolo al limone, signore sedute su una sedia che sventolano un ventaglio con la scritta Malaga. Quando di Malaga conoscono al massimo il gusto del gelato.
2: Però è sempre quello, è vero.
1: Sempre quello. Un altro déjà vu delle estate italiane che ritroviamo puntuali ad aspettarci ogni volta che entriamo in qualche bar sono loro, ragazzi, le granite al limone e alla menta.
0: Vero.
1: Beh, rinchiuse da anni in quelle macchine infernali.
2: No.
1: Costrette a congelarsi ogni estate per poi tornare in letargo invernale in forma liquida.
2: Poverine.
1: Le granite sanno che puntualmente ogni anno nessuno le consumerà. Avete mai visto qualcuno che beve una granita alla menta, ragazzi?
2: Ma la menta è difficile.
1: Ma eppure loro sono lì, presenti, puntuali.
0: Non molla.
1: Rappresentano in un certo senso la nostra comfort zone, il nostro focolare, la nostra casa anche in estate. E in ultimo, un altro déjà vu dell'estate italiana è lui, l'immancabile, temutissimo, caffè freddo.
0: È vero?
1: Conservato in freezer all'interno della bottiglia di plastica o nello shaker dal tappo arancione. Tramandato da generazioni in generazioni, il caffè freddo è l'alternativa estiva alla classica moka. Spesso fatto con litri e litri di moka annacquata, però, il caffè freddo è la soluzione veloce, sbrigativa e meno salutare del mondo a visite improvvise di amici, parenti, ma soprattutto a suocere indesiderate.
0: Vero!
2: A me piace.
1: Infatti a te te lo proponiamo sempre, ci sarà un motivo, Francesco.

0: stare bene.
1: Caparezza ti fa stare bene. Un saluto a Caparezza, grande amico di Radio 2, che ho avuto sempre il piacere di ospitare qui quando è passato a promuovere i suoi dischi. Lo abbracciamo, li vogliamo tanto bene. E parliamo al fuori onda con Francesca Renzo del fatto che è uno dei più grandi artisti italiani. In assoluto, in assoluto.
2: È vero.
1: In assoluto. Allora, con la speranza di farvi stare bene anche con Estate Amati qui su Radio 2, andiamo a menzionare un po' di notizie rinfrescanti. Perché rinfrescanti, Francesco?
2: Ma perché rinfrescanti, Bart? Perché noi abbiamo questa capacità di dare queste notizie che in qualche modo ti mettono quella sensazione di freschezza nonostante il caldo che ci attanaglia.
1: Sì, beh, beh, bella.
3: Giusto, sì,
1: è una risposta da elementare, però sì, da scuola elementare.
2: Ma come da elementare?
3: Però vorrei sentire freschezza detto da te napoletano. Dillo un po' là.
2: La freschezza.
1: Non lo so dire più, abita a Gorgonzola tanto tempo. Allora parliamo con la prima notizia rinfrescante, molto bella. Facciamo i complimenti a Jacob Almendinger, che è questo. Almendinger si chiama, il cognome. Tu si chiami Arienzo, Almendinger. Jacob. 21 anni, tifoso inglese dell'East Yorkshire, aveva messo da parte 10.000 sterline per il deposito della sua prima abitazione, come caparra confermatore.
3: Certo. Okay?
1: Cos'è successo? Gli si è presentata l'occasione di vivere il mondiale insieme al nonno Geoff, che ha 80 anni. Bene, non ci ha pensato due volte e ha preso questi soldi e ha scelto di usare quei risparmi per regalare un viaggio al nonno e vedere con lui il mondiale.
3: Che bello, bene,
2: fatto benissimo.
1: Purtroppo il signore è arrivato all'aeroporto e è deceduto. No, sto scherzando.
3: No,
1: era battuta, sto scherzando.
3: Ma
1: sto
3: scherzando. Ti sono goduti la partita.
1: Immagini, sarebbe stato
3: povero Giacomo.
1: No. Allora.
2: Oh no, 10.000 euro.
3: No, ti prego. Resisti.
1: Due giorni.
2: No, non resisto due giorni.
1: Allora,
2: sono portato presso lo stesso weekend con il morto. Va bene, andiamo avanti.
1: Altra notizia rinfrescante. Allora, abbiamo parlato in apertura di puntata del fatto che secondo degli studiosi esiste il sesto senso.
3: Sì.
1: Perché noi umani avremo la possibilità, qualora insomma lo allenassimo, di orientarci anche tramite il buio, tramite le onde sonore. Ebbene, i piccioni lo fanno e hanno scoperto perché. Perché all'interno del loro fegato hanno proprio una bussola naturale che gli permette poi di ritornare nel loro luogo di origine. Ne parlavamo il fuori onda, i piccioni viaggiatori vengono usati anche durante la seconda guerra mondiale.
3: Certo.
1: Ritornavano nel paese, cioè nel luogo in cui erano nati, così. Cioè, allora non si sapeva il perché, oggi
3: invece
1: lo sappiamo.
3: Adesso sappiamo perché hanno una bussola nel fegato.
1: Sì, decodificano il campo magnetico all'interno del quale noi tutti viviamo e riescono esattamente a ritornare alla base.
3: Io questa cosa non la
2: sapevo. Certo. Noi fegato invece mi sa che non ce l'abbiamo questa cosa qua.
1: No, l'avremmo, ma non lo sviluppiamo. Un tempo anche gli uomini potevano guardare al buio, poi abbiamo perso questa attitudine con l'avvento dell'elettricità.
3: Ma come è acculturato il nostro Barti, le sa tutte.
2: Ma quante schifo.
1: Queste due belle notizie rinfrescanti accompagnano una terza deplorevole, perché è stato ritardato il salvataggio da parte di un elisoccorso che doveva atterrare nella provincia di Belluno, rifugio, e non poteva atterrare perché, secondo voi?
3: Perché?
1: Chi c'era sulla piazzola dell'elisoccorso? Dai,
3: beh, io piccioni.
1: No, non c'erano i piccioni, no, c'erano dei turisti.
2: Io neppure.
1: No, dei turisti.
2: Dei turisti che facevano le foto.
1: No, si erano stesi a prendere il sole.
3: No, vabbè.
1: Cioè, qui sono arrivati con l'elicottero davanti. Ma chi sta laggiù? Quelli hanno steso gli asciugamani.
3: Proprio con gli asciugamani.
1: Con gli asciugamani,
3: attrezzati.
1: Magari non si aspettavano un'urgenza del genere. Quindi mi raccomando, dove.
2: È atterrato lo stesso, però, sì.
1: Beh, sì.
2: Sopra i signori che prendevano il sole.
1: No, li hanno fatti spostare e poi sono atterrati. Ecco.
3: Mannaggia.
1: Queste notizie rinfrescanti della settimana. Ora c'è Harry Styles, Dance No More. Un abbraccio, un saluto al mio caro amico.

0: Just Dance No More qui è Sade Amatti su Radio 2. Tra l'altro, ragazzi, non so se sapete, gira questa voce che è Harry Styles, il tuo carissimo amico. Lui intanto balla Barty.
1: Allora Harry Styles già l'ha denunciata, ecco, Barty Colucci, allora, perché Harry mi dà questa vive, amicizia.
2: Quando non è in giro, vive a Roma, quindi questo lo sai.
0: Sì.
2: Si allena alla palestra, non possiamo citare, dove mi alleno anch'io. Spesso mi chiede: scusa, come fai i pettorali tu, visto che hai dei bei pettorali? Allora sì, aiuto a fare, certo, i pettorali.
0: Ma tu lo sai, chiaro, a chi pare abbia regalato un anello di fidanzamento?
2: A chi?
0: È la sua fidanzata. Ah, no, che pensavo è la a me. Figlia, no, di Lenny Kravitz.
2: Ah, è vero. Siamo andati a sceglierlo insieme, me lo ricordo prima. Sono dettagli.
0: Ottimo, allora, gusto, comunque, perché è stupendo.
2: Pagava lui, quindi voglio un attimo. Allora, è arrivato il momento di giocare a Estate da Matti cantando sotto la doccia. Qual è la canzone che il nostro Francesco Arienzo, oggi abbiamo preso un audio da Francesco che stava cantando sotto la doccia stamattina. Dovete essere più veloci a codificare la canzone inviandoci un sms al 3487 300 200. Sentiamo la clip, vai.
1: Voglio proprio sentire.
0: Questo sei perduto.
2: È sempre acqua fredda.
1: Ma sai che non mi ricordo che canzone ho cantato?
0: Sul cantante smemorato.
2: Dai, facile, l'hai cantata tu, riascoltiamola. Voi, se avete già indovinato, mi raccomando, 3487 300 200. È molto semplice, cantante italiana, vi diamo una mano. Dai, sì, sentiamo chi è.
1: Ok. Dai, mi ricordo, sì. Se la canto spesso così.
0: Posso dare un aiutino? Non è questa la stagione, ecco.
2: Ah, beh, vabbè, l'amico, così è troppo.
0: Un piccolo aiutino ai nostri ascoltatori.
2: Vabbè, fatto bene, magari con il caldo uno non si riesce a orientare bene, perché molte canzoni, anche canticchiate, possono sembrare una canzone straniera e viceversa.
1: Soprattutto se canticchiate così male.
2: Esatto. Allora, aspettiamo i vostri messaggi, mi raccomando, ripetiamo 3487 300 200. Ci fermiamo un attimo, diamo la linea ai nostri amici del GR2 e noi torniamo subito dopo.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: 2-2.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Sono le 19:30.
7: Rai GR2.
8: Un uomo di 62 anni ucciso in casa a Civitanova Marche, Macerata, arrestata la compagna 33enne dell'uomo, mi ha aggredito e mi sono difesa. L'inchiesta sul giro di escort nel Milanese, il difensore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile non si presenterà alla convocazione di domani in procura, la ragazza coinvolta allora 17enne, da lui non ho preso soldi. La Premier Giorgia Meloni al congresso della UIL, il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona. È virale il commovente appello del sindaco di Benevento Clemente Mastella alla festa della Madonna delle Grazie, pregate per me, sono malato. Nuovo attacco di Donald Trump ai partner dell'Alleanza Atlantica, gli Stati Uniti spendono più di tutti senza trarne vantaggio. A 7 anni dal suo ultimo album, Madonna si riprende la scena musicale, esce a mezzanotte Confessions on a Dance Floor 2. In chiusura lo sport, spazio ai mondiali di calcio e al tennis con gli aggiornamenti sugli azzurri a Wimbledon. Buonasera Buonasera, in studio Fabiana Cofini. È stata arrestata dunque la compagna del 62enne ucciso a coltellate ieri nel suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il delitto è avvenuto nell'ambito di un violento litigio. La donna sostiene di essersi difesa.
9: Isabella Di Mattia, 34 anni, è in carcere, accusata dell'omicidio del compagno Marco Pennesi, 62 anni, morto presumibilmente per dissanguamento a seguito di un fendente al braccio inferto con un coltellino a serramanico. È successo ieri pomeriggio in una palazzina sul lungomare di Civitanova Marche, probabilmente al culmine di una delle frequenti liti tra i due. La procura di Macerata non crede però alla tesi della legittima difesa. Sul cranio della vittima anche due lesioni da corpo contundente, pare un manubrio da palestra. A dare l'allarme la coppia di origini pakistane che abita al piano di sotto e che, sentendo il trambusto, si è affacciata sulle scale e ha visto il sangue. Il marito ha chiamato il numero di Pennesi, cui ha risposto la sua compagna.
10: Gli ho detto no, tutto a posto, Marco è andato all'ospedale.
9: A quel punto i vicini hanno allertato un cugino della vittima che ha raggiunto l'appartamento trovando il corpo. Isabella Di Mattia era ancora in casa ed è rimasta a lungo in stato catatonico in una volante della polizia. I due si frequentavano da tempo, avevano piccoli precedenti per reati legati alla tossicodipendenza, erano conosciuti dalle forze dell'ordine e litigavano di frequente. Claudio Vigolo, GR2.
8: La procura di Potenza ha riaperto le indagini sul caso di Elisa Claps per concorso in omicidio. L'inchiesta per chiarire le circostanze del ritrovamento del corpo della 16enne scomparsa a Potenza nel 1993 e trovata morta nel 2010 e per capire se ci siano complici dell'assassino Danilo Restivo, condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione. Delle indagini riaperte in realtà 2 anni fa ha parlato il fratello di Elisa Claps, Gildo Claps, a Chi l'ha visto. E ora l'inchiesta sulla società che aveva un giro di escort legato appunto alla Made Milano, la società di comunicazione. Oggi convocati in procura come persone informate sui fatti i primi calciatori di Serie A citati negli atti. Il difensore dell'Inter Bastoni, atteso domani, non si presenterà all'interrogatorio.
11: Alessandro Bastoni ha detto no alla meno attesa delle convocazioni. Domani era atteso in procura a Milano dai magistrati che lo accusano di prostituzione minorile, ma il suo legale ha chiarito che il difensore non si presenterà all'interrogatorio. L'inchiesta che lo coinvolge è quella sul presunto giro di escort per VIP e calciatori che vede al centro la società di Eventimate di Cinisello Balsamo nel milanese. Il giocatore dell'Inter ha già respinto ogni addebito, così come la ragazza coinvolta. Non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha chiarito la giovane, che nell'indagine figura come parte offesa. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro. Agli atti i messaggi con un PR finito ai domiciliari per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione insieme ai due titolari dell'agenzia Made. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa. La giovane aveva 17 anni, quindi ancora minorenne, pochi di più Bastoni, 21. Intanto oggi sono stati interrogati altri giocatori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, in qualità di testimoni. Domani, sempre come persona informata sui fatti, sarà il turno di Riccardo Calafiori. Nessuno di loro, a differenza di Bastoni, è indagato. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR2.
8: Giorgia Meloni ha parlato nel pomeriggio al congresso del sindacato UIL che si è aperto oggi a Padova e durerà 3 giorni, dal fisco all'occupazione all'emergenza abitativa, tanti i temi toccati dalla Premier nel suo intervento.
12: Conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali in manovra, rivendica le misure del governo a favore dell'occupazione femminile e per il salario giusto. È una vittoria per tutti i lavoratori, afferma Giorgia Meloni al congresso della UIL. 20 anni fa, l'ultimo intervento di un presidente del Consiglio sul palco, prova del rapporto consolidato della Premier con le rappresentanze. Rapporto che Giorgia Meloni rivendica come cifra, dice, del modo di lavorare del proprio esecutivo. La Premier ricorda le misure collaterali a quelle sul lavoro, come il piano casa, la sfida sull'intelligenza artificiale. Il passaggio più toccante è l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio, morta lavorando a 22 anni.
13: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Non basta non dimenticare, bisogna costruire.
12: Tolleranza zero contro il caporalato e contro le organizzazioni criminali che si nascondono dietro di loro. La Premier rivendica l'aumento delle ispezioni sul lavoro. Federica Ionta, GR2.
8: Il caos in vigilanza Rai al centro del confronto politico. Prima il passo indietro della presidente Barbara Floridia e le dimissioni dei componenti di opposizioni, poi quelli di maggioranza, ed è scambio reciproco di accuse.
14: Sono passate da poco le 13.30 quando le agenzie battono la notizia che terremota la commissione di vigilanza Rai. I consiglieri di opposizione si dimettono in blocco, a cominciare dalla presidente Floridia, che sottolinea: decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Il motivo, spiegano gli esponenti di PD 5 Stelle e Verdi Sinistra Italia Viva, è da ricercarsi nella paralisi che da mesi impedisce alla commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia, a causa di una gestione che ne ha svuotato le funzioni e delle divisioni interne alla maggioranza. Poco più di 2 ore arriva la mossa del centrodestra. Anche i consiglieri di maggioranza si dimettono e contrattaccano. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI impedendo l'elezione del presidente. Quindi il rilancio: siamo disponibili a dare vita a una nuova commissione per dare in tempi rapidi un presidente alla RAI. Daniele Petraroli, GR2.
8: Commozione a Benevento per l'annuncio del sindaco Clemente Mastella, che ha rivelato di essere malato durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Ai fedeli riuniti nella Basilica, che hanno risposto con un lungo applauso di incoraggiamento, ha chiesto con voce commossa: chiedo a tutti di pregare per me.
15: Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.
8: Ora all'estero, a pochi giorni dal vertice NATO in programma ad Ankara, nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump agli alleati sul tema delle spese militari. Da New York, la corrispondente.
16: L'ennesimo attacco di Donald Trump agli alleati della NATO arriva da un post sul suo social Truth, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per l'alleanza atlantica, per proteggere gli altri, sottolinea, senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, dice Trump, dopo aver fatto un elenco dagli Stati Uniti con 999 miliardi di dollari alla Polonia. L'Italia è citata al quarto posto con 48,8 miliardi di dollari. Intanto, secondo il sito Axios, la Casa Bianca sarebbe irritata dai tentativi della leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, di tornare nel suo paese, colpito dal devastante terremoto del 24 giugno e dove proseguono le operazioni di soccorso. L'amministrazione Trump parla di opportunismo politico grottesco, cerca un'occasione per farsi fotografare mentre distribuisce i nostri aiuti, hanno commentato alcuni funzionari statunitensi. Da New York, Laura Pepe, GR2.
8: Il Pentagono ha deciso di dispiegare circa 2.000 militari per assistere il Venezuela distrutto dal terremoto. A 8 giorni dal sisma è stato intanto estratto vivo dalle macerie una guardia privata di 43 anni travolta dal crollo di un centro commerciale alla Guaira. Complesse le operazioni di recupero, sopra di lui c'erano 9 metri di detriti. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità di Caracas sono 2.295 le vittime del sisma, oltre 11.200 i feriti, più di 6.400 le persone salvate, mentre gli sfollati alloggiati in rifugi temporanei sono 30.000. La guerra in Ucraina è salito a 21 vittime, più di 80 ferite il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev, uccisa anche una bimba di 7 anni, centrati diversi palazzi e una stazione di ambulanza. La Croce Rossa denuncia la distruzione di un suo magazzino con la perdita di oltre 2 milioni in aiuti. Attacchi rivendicati dalla difesa russa come risposta, dicono ai raid ucraini su obiettivi civili. Reagiremo sicuramente, assicura il presidente Zelensky. E ora la musica, 7 anni dal suo ultimo album, Madonna si riprende la scena, esce a mezzanotte con Fashions on a Dance Floor 2, lavoro nel quale la regina del pop rimette al centro la pista da ballo.
17: Qui sulla pista mi sento libera. Madonna lo racconta nel film per il lancio di Confessions on a Dance Floor, secondo capitolo di quell'album di oltre 20 anni fa che vendette 10 milioni di copie e al quale la regina indiscussa del pop ha ripensato ripercorrendo la sua carriera con il Celebration Tour. Ask yourself this. Chiediti cosa stai facendo e per chi, si chiede in Bring Your Love, il duetto con Sabrina Carpenter. La risposta è tornare alle origini. I was a dancer. Dancing's in my DNA and... Sono stata una ballerina e nel mio DNA, racconta Graham Norton nell'intervista alla BBC. Mi piace ballare con gli altri sul palco o in pista. Significa stabilire connessioni. Un album nel quale si trovano tracce e riferimenti ai capitoli della Material Girl. Madonna è tornata e ci invita a ballare. Miriam Mauti, GR2.
8: E siamo arrivati alla nostra pagina sportiva, in studio Manuela Collazzo.
18: Ben trovati.
8: Calcio e tennis in primo piano.
18: E partiamo proprio dal tennis. Facciamo il punto sugli azzurri in campo oggi a Wimbledon. Buone notizie per quanto riguarda i ragazzi. Poco fa un solidissimo Berrettini ha sconfitto in 4 set il francese Fils, commosso a fine gara Berrettini per aver raggiunto il terzo turno a Wimbledon, non accadeva dal 2023. Ed è al terzo turno anche Sonego, che in 5 set ha piegato il canadese Diallo. Dopo oltre 4 ore di gioco troverà ora l'americano Fritz a completare il tris di vittorie proprio qualche istante fa, quella di Cobolli che ha eliminato in 4 set l'australiano Duckworth e al prossimo turno troverà Kachanov. Le donne fuori, la giovane Grant sconfitta in 2 set 7-5-6-3 dalla ceca Buzkova. Jasmine Paolini affronta la svizzera Golubic, l'ultima gara per quanto riguarda gli azzurri oggi, gara in corso, si gioca il primo set, Golubic avanti 4-3 e domani tra gli altri sarà di nuovo il giorno di Sinner, pronto a sfidare lo statunitense Brooksby.
8: Benissimo, un altro evento in evidenza però è quello dei mondiali di calcio.
18: Ancora gli incontri dei 16esimi, l'attesa alle 21 è per la Spagna che sfiderà l'Austria, Spagna ovviamente favorita anche se il suo CT della Fuente resta cauto, è un torneo lungo, conterà la capacità di adattarsi ai vari avversari, dice, ascoltiamolo.
19: In una competizione di questa dimensione, di questo valore calcistico, bisogna affrontare un cammino per correre mano a mano le partite per adattarsi, bisogna integrarsi, gli avversari sono diversi, diversi i tipi di calcio. Noi continuiamo a crescere, mi piace che ci sia tutta questa aspettativa attorno a noi. Ora quello che dobbiamo fare è rispondere a questa aspettativa, bisogna vincere la prossima partita.
20: Partito.
18: La vincente di Spagna-Austria sfiderà gli ottavi, una tra Portogallo e Croazia, anche questa è una gara molto attesa, prevista quando da noi sarà 1 di notte, due squadre che puntano ancora sui loro vecchi totem, Cristiano Ronaldo e Modric. La giornata si chiuderà per noi domattina perché alle 5 è in programma a Svizzera-Algeria.
8: Allora chiudiamo con il basket.
18: Per ricordare la sfida dell'Italia, alle 21.45 azzurri ospiti dell'Islanda, sono le qualificazioni ai prossimi mondiali.
8: Grazie Emanuela Collazzo. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Daniele Di Noia e Tommaso Margiotta. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2, state da matti. Da Fabiana Cofini, l'augurio di una buona serata.
20: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
21: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Radio 2 diventa live.
23: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
22: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio.

0: Estate da matti qui su Radio 2, ben ritrovati, eccoci qua, Marti Colucci, Francesco Rienzo e Lavigno, Lavinia Mauro Frontera.
1: Stiamo giocando al cantando sotto la doccia. Vogliamo riascoltare la clip, la canzoncina, come la vogliamo?
0: Sì, clip.
1: Riascoltiamo.
0: Sì, sentiamo.

Allora, qual è la canzone che il nostro Francesco Rienzo stava cantando sotto la doccia? Lo dico per chi si fosse appena collegato, siete ancora in tempo per poter partecipare. 3487 300 200, andiamo.

0: Gioia, Bossa Nostra, qui a Estate da Matti su Radio 2. Stiamo giocando a Cantando Sotto la Doccia e tra tutti i messaggi che ci avete inviato al 348-7300-200, la più veloce è stata Maria Agata da Anzio.
1: Ah.
0: Ciao Maria Agata!
2: Ciao, buonasera, ciao!
0: Come ciao. Stai?
2: È abbastanza bene, molto emozionata, vi ascolto sempre.
0: Grazie.
3: Senti, ma sei emozionata nel parlare con Lavinia, immagino, non tanto.
2: Certo.
3: Esatto,
1: non secondo tanto... me sei emozionata ad aver sentito la mia voce sotto la doccia, vero?
3: Vero.
2: Bellissima. Ovvio.
3: Bellissima,
0: è vero.
3: Devo dire. Senti, cosa fai di bello, Maria Agata, nella tua vita? Poi stai ad Anzio, zona
2: Io,
3: di mare.
2: Io al momento sono segretario in uno studio medico.
1: Oh,
2: e...
1: ok.
2: Sì.
3: Di cosa si occupa questo studio medico?
1: Ma fatti
3: no, voglio sapere.
2: Medicina di famiglia, medici di famiglia.
3: Ah, ho capito.
1: Medico di base,
3: sì. Ho capito. È un massimalista, esatto. È un massimalista il tuo datore di lavoro?
2: Ma credo di sì.
3: Sì, ho capito. Massimalista.
1: Che significa?
3: Massimalista
1: che
3: significa che ha raggiunto il numero massimo
0: dei pazienti.
3: Capito,
0: ah,
3: Francesco, sì.
1: È sold out praticamente.
3: Allora, Maria Agata, vuoi svelarci qual è la canzone che il nostro Francesco Rienzo stava cantando, o meglio, ha cantato questa mattina sotto la doccia?
2: Sì, è la canzone Primavera di Marina Reggio.
3: Ma c'è! Che meraviglia, una canzone che sì. Tra l'altro una cover di una famosa canzone inglese che Marina Ray poi ha portato al successo negli anni 90 e che è ancora, diciamo, una canzone diventata a tutti gli effetti cult, vero?
0: Esatto, sì. Intramontabile.
3: Senti Maria Agata, passerai l'estate ad Anzio, immagino, perché ricordiamo chi non fosse di Anzio è una città sul litorale laziale e si affaccia
0: sul
3: mare.
0: Sì.
2: Siamo al mare, tanto caldo anche qui, però si sta abbastanza bene. Dai.
1: Però puoi scendere, esci dallo studio medico, ti tuffi in acqua e torni
0: a casa. C'è il mare davanti.
3: In costume, in costume. Maria Agata, ti ringraziamo A per la tua disponibilità, B per la pazienza con cui ascolti questo programma e C per il fatto che hai risposto correttamente, quindi verrai omaggiato anche tu con la nostra red bag.
2: Grazie.
3: Vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto tutti, la mia famiglia, tutti quelli che mi conoscono, e Claudio e Maria soprattutto.
3: Claudio Santamaria? No, Claudio Maria.
2: Claudio e Maria.
3: Ho capito male. Claudio e Maria. Noi ti abbracciamo. Vabbè. Maria Agata, passa una buona estate.
2: Grazie.
3: E un abbraccio a tutti.
2: Ciao.
3: Che meraviglia. Ciao. Ce l'ascoltiamo proprio lei, Marina Ray, con la sua Primavera.

0: per Temper City, 19:58, Radio 2, in questo giovedì 2 di luglio. Estate Amati va a scemare, va a concludersi anche questa puntata.
1: Ci siamo.
0: Non prima di aver letto un po' di messaggi, tra i tanti arrivati al 348 7300. Prego,
2: sì,
0: Francesco.
2: Alcuni non abbiamo mai il tempo di leggerli, ma adesso io ve leggo. Annalisa da Fiumicino ci scrive: ho pubblicato il mio primo romanzo, ha venduto molto poco e se le persone non l'hanno ancora letto vorrei che lo ascoltassero. Capitolo 1: Carlo si svegliò sudato e ancora ubriaco dalla notte prima. Continua, ragazzi, sono 1200 pagine.
0: No, va bene,
1: vabbè, però
0: magari dacci il titolo e faccio un po' di pubblicità. Come si intitola il romanzo?
2: Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore,
0: amore, amore. Di Annalisa, da Fiumicino. Compratelo, così facciamo.
1: Che meraviglia.
2: E poi, ragazzi, e poi c'è sempre Luisa da Trapani che ci scrive: ciao, sono sempre io. Già abbiamo letto dei messaggi di Luisa che ci dice: è quella che riceve le red bag in continuazione.
0: Sì. Come mai?
1: Sì.
0: Sbaglia,
2: ragazzi,
0: no?
2: Non so, c'è qualche errore. Continuiamo a mandargli. Dice: io le ho regalate, ma me le hanno restituite. Non ce la faccio più.
0: Non le vuole
2: basta.
0: Nessuno? Incredibile.
2: Basta, raga, un appello che sta facendo Luisa: non gliele mandiamo più, per piacere. La capisco
1: Luisa.
2: Pure. Basta così.
0: Allora, diremo alla nostra Laura Azzullo di depennare il nome di Luisa da Trapani.
2: Luisa da Trapani.
0: Riceve
2: neppure ci ascolta. Neppure ci ascolta.
0: Neanche ci ascolta, incredibile.
2: No.
1: Luisa è disperata. Lei non vuole più le red bag.
0: Pur di disfarci le nostre red bag, le mandiamo a chiunque. Va bene, cercheremo di risolvere il problema, Luisa. Intanto salutiamo e ringraziamo tutti gli ascoltatori di Estate Amati. Grazie per l'affetto, grazie per tutti i messaggi che, come sempre, ci inviate, carichi di affetto, anche spesso per partecipare ai nostri giochi. Salutiamo in regia Peppe Verdelle. Grazie, Peppe.
2: Ciao, Peppe.
1: Grazie, Peppe.
0: Laura Azzullo, la nostra curatrice. Grazie, Laura. Alla parte tecnica abbiamo avuto, all'inizio c'era Paccioni.

0: giusto? Ora c'è Danilo Solidani che salutiamo e ringraziamo. Salutiamo da Milano Francesco Arienzo, grazie Fra.
1: Ciao Fra.
2: Ragazzi, grazie a voi, io saluto Massimo, il tecnico che mi ha accompagnato oggi. Giusto.
0: La Vigna Mauro Frontera, Parco Lucci, torniamo domani puntuali 18:20 qui in Radio 2 con Estate da
1: da Matti.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
5: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
6: Cosa avete deciso di imparare oggi?
5: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
7: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
6: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
8: Ogni stagione è piena di sorprese.
5: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Meteoradio.
11: In serata proseguono i temporali sul Tirreno meridionale, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, venerdì 3 luglio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Le 20:57 minuti 55 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal raccordo A1 Piazzale Corvetto, tra Bivio Raccordo A1 Tangenziale Est, A1 Milano Napoli e inizio con Planare Poasco verso Milano Piazzale Corvetto, c'è un incidente. Sulla A7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, coda per lavori. Tra Busalla e Genova Bolzaneto ancora verso Genova, di nuovo la coda è per lavori. A9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpia in direzione di Lainate la coda è di nuovo per lavori. E ci spostiamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Masone e il bivio A26 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri la coda è per un incidente a chilometro 2 e 500. A12 Genova Roma, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno ci sono 2 chilometri di coda per lavori. Sulla A1 Milano Napoli, tra Firenze Scandicci e Firenze Complanare in Pruneta in direzione di Roma ci sono 2 chilometri di coda in aumento per la presenza di lavori. Viabilità ordinaria sulla statale dell'aeroporto della Malpensa, tra A1 svincolo Firenze Scandicci e incrocio statale 232 ci sono code per 2 chilometri per la presenza di lavori e siamo in direzione di Roma. Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, tra incrocio Lecco e prima di incrocio Piona, traffico rallentato in direzione incrocio passo dello Spluga al confine con la Svizzera. Concludiamo con la statale 16 Adriatica, prima dell'incrocio Maglie il traffico è rallentato per un incendio in direzione dell'incrocio Otranto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
9: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
11: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
9: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
12: Buonasera amici di Radio 2, io sono in Stoccolma e questo è Era Ora, dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì, e forse avete già capito come funziona, magari per quelli nuovi lo rispiego volentieri, no? Io ogni puntata sono 2 ore di pura musica, la musica che più mi piace, la musica che più piace a tutta la squadra di Era Ora, però così, perché ci piace iniziare e chiudere sempre con un live, perché di solito i live non si sentono in radio, invece

estate, quindi visto anche i grandi live che ci sono in giro per il nostro paese, mi sembrava giusto così aggiungere un po' di vostri applausi, che ne so, magari uno di voi che sta ascoltando adesso Radio 2 è stato veramente a questo live. Se così è stato, sappiate che siete andati al live di The Weeknd, che è l'artista più ascoltato praticamente del XXI secolo. Lui ha superato Michael Jackson, ha superato veramente tutti. Pensate che Blinding Lights è al primo posto della top 100 appunto del XXI secolo, quindi insomma grandissimi risultati per The Weeknd, non possiamo più fare a meno di lui. E infatti noi partiamo proprio con Sacrifice dal 2023 live at Sophie Stadium.

Siamo partiti benissimo, appunto, con uno degli artisti più ascoltati da voi, da me, quindi insomma dal mondo intero. E non so molto della vita privata di The Weeknd, so che è stato con Selena Gomez, forse anche con Kendall Jenner, però adesso non so con chi sta, magari un cuore solitario tipo Drake, magari sono dei bro, boh. Comunque noi andiamo avanti, lo sapete, un brano funziona così, sono scalette un po' pazze, i brani non c'entrano niente tra di loro e è solo musica che ci piace tantissimo. Adesso andiamo in Norvegia e ascoltiamo, mancavano fino adesso nelle nostre playlist, ascoltiamo i Royxop, questo è un pezzo del 2014, Here She Comes Again.

I Roixop che erano a Milano per un DJ set nel giardino della Triennale, quindi magari qualcuno ha avuto la possibilità di sentirli dal vivo. Appunto, come vi dicevo anche all'inizio, ci sono tantissimi eventi. Certo, aver mancato Tiziano Ferro è una cosa un po' che mi fa male al cuore, però ho visto tante delle vostre stories sui social e so che avete cantato per tutti, i nostri cuori infranti in giro per l'Italia. Adesso andiamo avanti, cambiamo completamente genere come sempre e ascoltiamo un pezzo che descrive bene quello che è Parigi ultimamente, perché a parte vabbè le temperature altissime, avrete sentito anche voi in Francia, ci sono state delle situazioni veramente terribili perché faceva troppo caldo, la canicule che ha preso possesso del paese. A Parigi però la gente si è un po' arrangiata, hanno trovato dei posti dove potersi tuffare, dal Canal Saint-Martin ad esempio, hanno trovato il modo di andare a dormire al parco la sera per trovare un po' di fresco. Poi c'è stato un grandissimo temporale che forse, non dico ha azzerato tutto, però insomma ha un po' migliorato la situazione, però sicuramente ultimamente si può dire Paris is a beach.

0: Abbiamo sentito Bigger Ranks con Paris is a Beach, adesso era ora, si ferma qualche secondo, veramente pochissimi per il break di Radio 2, però torniamo con Pausa, che è un producer inglese quotatissimo insieme alla voce di Nate Dogg per Pick Up the Phone.
1: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast Original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
1: Radio 2 era 1.

Siamo tornati con Era Ora. Io sono Emma Stoccolma, vi faccio compagnia dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23 per tutto luglio, un programma musicale che ho voluto fare fortemente e costringendo la mia squadra a passare le serate qua in radio, però devo dire che si sta bene, cioè si respira proprio l'aria della radio ed è una cosa veramente meravigliosa. Un po' mi mancava, non che Social Club non sia radiofonico, però insomma ecco, posso almeno mettere la musica che voglio e Barbarossa non dice niente. Questo comunque non è male. Adesso noi vi facciamo ascoltare una novità. Se io vi dico Bomba Dischi, tendenzialmente potete andare sul sicuro, perché sto parlando di quelli di Calcutta, di Franco 126, di Giorgio Poi, quindi insomma tutti artisti che Ariete, anche che ascoltate molto spesso su Radio 2, sia dal vivo che i loro brani li passiamo veramente da sempre. E quindi se diciamo Bomba Dischi, tendenzialmente appunto, vi ripeto, andate sul sicuro. Questo è l'ultimo singolo di Sano, che è un giovanissimo cantautore napoletano, insieme a tutti i fenomeni, questo chiamiamolo singolo estivo, ha un mood un po' surf rock, quindi siamo andati a recuperare delle sonorità un po' vecchie, però ormai si fa così. Comunque il titolo curioso è Fascistissime, Sano insieme a tutti i fenomeni a Era Ora su Radio.

E dal 2026, con la novità più novità in assoluto, torniamo nel 1984. Qua andiamo a toccare veramente un pezzo del mio cuore, perché sto parlando di George Michael quando ancora era negli Wham. E però in questo pezzo lui fa tutto da solo, cioè il testo, le drum machine, quindi era già un artista completo. E io penso sinceramente che George Michael sia l'artista più sottovalutato di tutti i tempi, perché era veramente un artista completo, a parte una voce incredibile, ed è servito tanto anche per le battaglie che ha fatto, per la vita tumultuosa che ha avuto, e ne è uscito sempre sorridendo, con ironia. Però era anche una persona molto profonda, e questo ve lo dimostra l'album Older, ad esempio, che inizia con Jesus to a Child. Insomma, George Michael ha saputo sempre reinventarsi. Pensate, partire da Club Tropicana, Last Christmas, e arrivare poi a fare dei brani così profondi, o degli album live completamente jazz, soul. Insomma, era veramente un artista completo. Da come ne parlo si capisce che io l'ho sempre amato. Comunque qua parliamo dell'84, ed era ancora con gli Wham, appunto, e questo duo in cui c'era anche George Michael giovanissimo. E questo pezzo parla di un uomo che si è sposato da poco, da pochi mesi, però il matrimonio non sta andando benissimo, solo che sta arrivando un bambino, quindi non può più tirarsi indietro, così dice George Michael, quando invece in molti comunque lo fanno lo stesso, quindi era già un grande lui. Ascoltiamo Everything She Wants.

annunciare i brani, ad esempio questo degli UEM sulla coda, perché Provenzano mi fa la coda invece del sottofondo musicale. Io ho la coda dei miei brani preferiti, ma questa cosa è stupenda. E comunque vabbè, adesso facciamo un super passaggio, perché dall'84 erano gli UEM con Everything She Wants, cambiamo completamente genere, andiamo in galera in realtà adesso, perché il producer di questo brano è Puff Daddy. Puff Daddy, sapete, insomma, l'anno scorso se ne è parlato tantissimo, negli anni scorsi forse è passato anche qualcosina di più, perché mi ricordo che facevo ancora Back to Back con Gino Castaldo e insomma sembrava dovesse uscire veramente di tutto. Già quello che ha fatto già può bastare, purtroppo, però insomma lui è ancora, Puff Daddy è ancora in galera per traffico sessuale, trasporto a fini di prostituzione, e sembrava però ci fossero reati ancora più gravi. Io non so bene cosa è successo, non lo sa nessuno, però insomma questo ha fatto capire che anche nel mondo del rap erano successe delle cose veramente terribili, terrificanti, non si salva nessuno, c'è da dire. Qualche pensiero l'avevamo già avuto, perché quando poi Notorious B.I.G. Incide quest'album Life After Death, manco a farlo apposta, La vita dopo la morte, nel 97, insomma lui muore poco dopo aver registrato quest'album. E c'è sempre qualcuno che ha detto che c'entrasse il suo producer Puff Daddy, e di sicuro io non voglio pensare che sia successo veramente per East Coast, West Coast, sarebbe veramente ridurre tutto a una provenienza, e non so, forse ancora oggi succede questo, però insomma è una cosa terribile. Alla fine ci abbiamo rimesso tutti, perché poi perdiamo dei grandissimi artisti come appunto era Notorious B.I.G. e ascoltiamo una delle pietre miliari del rap. Se dovessimo salvare soltanto 10 brani, sicuramente questo sarebbe uno dei 10. Hypnotize, Notorious B.I.G.

Di al venerdì io sarò al microfono, ai microfoni di Radio 2 per tutto luglio, con questo programma musicale che adoro. Infatti vedete, adesso abbiamo sentito i Wham, Notorious B.I.G., cambiamo completamente genere. Pensavate che non vi facevo fare gli squat, come si dice, palestra? Comunque pensavate che non vi facevo fare palestra, vi sbagliavate di grosso. Ascoltiamo Shades e Talise Harris, queste Miss Protein Queen, cioè io.

0: ascolto di Era Ora su Radio 2 e io mi piace immaginarvi a casa mentre fate altro e ascoltate questo programma, oppure mi piace spesso immaginarvi in realtà in macchina, perché è sera, perché fa caldissimo, finestrini aperti, magari la radio accesa. Io che voglio parlare poco, ve lo giuro, voglio parlare poco, però poi alla fine metto dei dischi che mi fanno impazzire. Cosa succede nell'88? Per me questo è l'incipit più famoso della storia. Sto parlando di Pixies con Where Is My Mind. Nell'88 esce Surfer Rosa ed è vero che è un pezzo degli anni 80. Adesso con Gino parliamo spesso degli anni 80 contro gli anni 90 e io questo pezzo lo volevo mettere perché io difendo gli anni 90, ma in realtà sono stati proprio gli anni 90 a ritirarlo fuori e a dare una vera identità a questo pezzo, perché Where Is My Mind fa parte della colonna sonora di Fight Club, che è del 99, quindi segna proprio la fine di un decennio, e devo dire lo segna benissimo, perché poi già si parlava di follia in qualche modo, no? Di violenza in questo film, e questo pezzo è perfetto perché segna un po' l'apocalisse che uno può vedere nella propria testa quando va tutto in frantumi, come dire, no? Dov'è la mia mente? Curiosità di questi giorni, vabbè, sapete, i protagonisti del film, non penso di farvi spoiler, Edward Norton e il protagonista è Brad Pitt, la voce, diciamo, nella testa è la persona che, spoiler ragazzi, abbassate un attimo, non esiste, non esiste, per tutto il film non esiste, è sempre Edward Norton. Vabbè, comunque sono andati insieme a vedere che c'è Provenzano, non si deve dire, non devo dire come finisce Titanic.
1: No,
0: vabbè, comunque del 99 sto film, ragazzi, l'avrete visto Fight Club, immagino. Se non l'avete visto, male, cambiate subito canale. Ultimamente sono stati visti allo stadio, ci sono i mondiali in America, sono stati visti insieme Edward Norton e Brad Pitt allo stadio insieme, e tra l'altro Edward Norton con la maglietta dei Radiohead, quindi cioè lo amiamo sempre di più, e non si sono sprecati i meme, ovviamente c'era scritto Edward Norton che parla con se stesso allo stadio, sempre per riprendere questa grande coppia cinematografica. Bello anche vedere che sono rimasti amici, no? Che comunque bene o male ancora si frequentano, queste si incontrano, passano volentieri del tempo insieme, ad esempio a tifare per il calcio. Ascoltiamo per me l'incipit più famoso della storia, perché appena parte la prima nota già avete capito che brano è. I Pixies, Where Is My Mind.
2: Stop.

Radio 2 era ora, sono Emma Stoccolma e adesso vado veloce perché ho parlato troppo, dice Provenzano. Ascoltiamo Jonas Blue e Malive, questo è Edge of Desire.

Allora, ora facciamo di nuovo un passo indietro nel tempo e torniamo negli anni 80, a questo punto all'inizio degli anni 80. Ti regalo della musica è il titolo dell'album, 1982 per essere precisi. Amici, quanto ci manca Pino D'Angiò? Effettivamente posso dire che a me manca tantissimo. Era una persona fantastica, tra le persone più divertenti che io abbia mai intervistato. L'ho conosciuto per Radio 2 a Arena Verona, quando conduceva Amadeus e io mi occupavo della parte radiofonica, e la prima cosa che mi disse, te lo dico subito, io sono un cretino, tutto quello che dirò in questa intervista sarà falso. E da lì è nato un grandissimo amore nei confronti di quest'uomo d'altri tempi. Lui si definiva un po' un cane sciolto nel mondo della discografia, ha sempre preferito l'ironia e la sperimentazione, ha sempre preferito mantenere la sua attitudine, il suo genere, anche quando magari non andava tanto di moda questa roba qua. Però per fortuna ha avuto poi non voglio dire una seconda vita, perché in realtà lui di vite ne ha avute veramente tante, forse questa che sta accadendo adesso è l'ennesima. Però c'è stata una vita nuova sicuramente quando i Bunker 44 li hanno chiamati, l'hanno chiamato sul palco a Sanremo un paio d'anni fa a ricantare Ma quale idea. Si divertiva tantissimo, era veramente una persona che era adorabile. Io conservo gelosamente delle mail, uno scambio di mail con lui, e ogni tanto vado a rileggere come scriveva, perché era ironico e sceglieva ogni parola con grande attenzione. E quindi ce lo ricordiamo non con Quale idea o alcuni dei suoi pezzi più famosi, però con Questo amore è un motore, Pino D'Angiò.

seguite Raora su Radio 2, non dico tutte le sere, però quasi, avete visto che io sto riascoltando un po' di Pino D'Angiò, perché poi c'è qualcosa di estivo nei pezzi di Pino D'Angiò, quindi per questo ve lo sto proponendo. Soprattutto mi piace ascoltare magari i brani che conosciamo un po' meno, perché Ma quale idea è un pezzo che è stato rifatto veramente tante volte anche da me, immaginate un po'. Comunque andiamo avanti con Era Ora su Radio 2, e loro sono gli Empire of the Sun. Questo era il primissimo singolo inciso da questi due australiani, e beh, devo dire che come debutto non è male. Era il 2008, ascoltiamo Walking on a Dream, un brano che io apprezzo ancora tantissimo.

veramente qua si passa da un'epoca all'altra, un genere all'altro. Noi adesso andiamo nel 1972 e ascoltiamo un pezzo che Pink Moon, quindi Luna Rosa, che c'è stata una luna bellissima in questi giorni. Non so se voi d'estate vi sdraiate a guardare un po' cosa succede sopra le nostre teste. Io ve lo consiglio, tra l'altro con un binocolo di fortuna riuscite veramente, questa cosa è meravigliosa, io adoro, riuscite veramente a vedere i crateri della luna e le loro ombre, cioè è una cosa veramente che dalla terra, a parte che anche a occhio nudo ovviamente si vedono, però se prendete un binocolo anche di fortuna, credetemi, è uno spettacolo indimenticabile, e lo faccio molto spesso da Roma sul terrazzo quando torno a casa dopo aver fatto Era Ora con un po' di musica, è una cosa molto romantica. Noi ascoltiamo Nick Drake, Pink Moon. Si vedono, però se prendete un binocolo anche di fortuna, credetemi, è uno spettacolo indimenticabile, e lo faccio molto spesso da Roma sul terrazzo quando torno a casa dopo aver fatto Era Ora con un po' di musica, è una cosa molto romantica. Noi ascoltiamo Nick Drake, Pink Moon.

0: Radio 2, era ora!
1: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Le 21:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna, coda per lavori. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto il bivio A7 A12 Genova-Livorno, in direzione di Genova la coda è per incidente e l'incidente si è verificato al chilometro 128. Ora la A8 Milano-Varese, tra Origgio Ovest e Legnano in direzione di Varese la coda è per lavori. Torniamo sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicce e fine con Planare in Pruneta in direzione di Roma ci sono 2 km di coda in aumento per la presenza di lavori. Ora la A14 Bologna-Ancona, rampa di accesso chiusa per lavori a Riccione in entrata in entrambe le direzioni, uscita chiusa per lavori a Riccione in uscita da Bologna fino alle 5 di domani. Sul grande raccordo segnaliamo che c'è una corsia chiusa tra lo svincolo 2A Trionfale e 3 km prima dello svincolo 4 ospedale Sant'Andrea in direzione della Salaria. Sulla statale via Flaminia, la statale 3, c'è un tratto chiuso in entrambe le direzioni, c'è stato un incidente 6 km prima dell'incrocio Civita Castellana, strada statale 311 Nepesina. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: Radio 2, era ora!

Ascoltate Radio 2, in particolare Era Ora, dal martedì al venerdì. Io sono Emma Stoccolma, sono in onda dalle 21 alle 23 e abbiamo appena sentito Stormzy, Friday e Angel con Blessings. Lui è di origine ghanesi, però è cresciuto nel South London ed è veramente una figura di riferimento per la cultura britannica contemporanea. A parte che fa parte anche della colonna sonora del mondiale di quest'anno, ha lanciato il progetto Stormzy Scholarship all'Università di Cambridge per aiutare gli studenti neri, per sostenerli e aiutarli con le spese. Appunto, una voce molto molto ascoltata nel dibattito sul razzismo e la giustizia sociale nel Regno Unito. Quindi insomma ci vorrebbero più figure come lui, e lui fa veramente qualcosa di concreto per aiutare le persone che come lui probabilmente inizialmente hanno delle difficoltà anche appunto per studiare, per sognare Cambridge. Ecco, si può sognare Cambridge per questi ragazzi grazie anche a Stormzy, quindi è un grande. Abbiamo sentito Blessings e invece adesso ascoltiamo un classicone, amici, perché questo l'ha voluto Matteo Strada, Joy Division, Disorder.

dopo i Joy Division cambiamo di nuovo genere. Questo mi fa abbastanza ridere, perché io quando sono arrabbiata ascolto questo pezzo perché c'è un urlo di Kelis, che è una grande artista secondo me, credo abbia sofferto abbastanza sentimentalmente, era fidanzata con Nas, non il rapper famoso, non è andata benissimo, era anche un'epoca in cui forse erano ai uomini erano permessi atteggiamenti che oggi forse non possono più passare, e credo che Kelis abbia sofferto molto da questa relazione, forse non solo, insomma non siamo qua per parlare di gossip, ma questo pezzo è prodotto da Neptunes, cioè Pharrell Williams, e Chad Hugo Pharrell Williams, che adesso invece è a capo del direttore creativo, lui è a capo di Louis Vuitton, sta facendo, c'è stata da poco la Fashion Week a Parigi e ha fatto una sfilata incredibile, cioè lui ha ricreato a Parigi, è riuscito a ricreare un'onda, cioè sembra veramente un'onda di quelli giganti del mare in cui la gente va a surfare, no? Cioè, quindi c'è quest'onda gigante e tutti i modelli che uscivano da lì, faceva veramente impressione. Però Pharrell Williams ogni cosa che fa la fa bene, come questa produzione, sentite il pezzo in cui Kelis urla I hate you so much right now, io ti odio così tanto adesso, ditemi se non vi aiuta a sfogarvi questo pezzo di Kelis.

quasi quasi io questo pezzo lo dedico a Provenzano. Non è vero che ti odio adesso, ti ho sempre odiato. No, scherzo. Ragazzi, che bomba, veramente un beat. I Neptunes non sbagliavano un colpo, all'epoca era il 99. Cioè io quando vi dico che gli anni 90 sono stati i migliori, io non scherzo, musicalmente per me almeno è così. Allora adesso, no, invece adesso saltiamo di qualche anno, cioè sei anni, andiamo nel 2005. Pensate, i Chemical Brothers, e già qua, già basta questo per farvi capire un po' il mondo elettronico che c'è intorno, no? Esce Push the Button, disco incredibile, ma inizia così, cioè il primo singolo è l'inizio, proprio l'inizio dell'album, quando ancora forse nel 2005 si sentivano gli album proprio fisicamente, che mettevi il CD e lo sentivi dall'inizio alla fine. Quindi metti su Push the Button, che è il titolo dell'album, e parte questa bomba. Io non ci potevo credere. Questo è uno dei momenti che io mi ricordo. Cioè mi ricordo quando è morto Michael Jackson, mi ricordo quando ho sentito Galvanize per la prima volta. E adesso lo rifacciamo insieme, Chemical Brothers, Galvanize.

Allora, amici di Radio 2, ci vogliamo dare una calmata, perché cioè, tra Kelly e i Chemical Brothers forse ho bisogno un attimo di sento un po' arrabbiata, se no veramente vado in giro a urlare, invece non va bene, già il caldo

che tempo c'è da voi, che temperatura c'è da voi. E magari alcuni di voi hanno la fortuna di vedere cadere giù qualche goccia di pioggia e quindi questo brano è perfetto, fidatevi di me. Io l'ho sentito in radio a Parigi un giorno che ero sul taxi e quindi restituisco il favore, come dire, ascoltiamo Sandor, questo è Bar de Nuit.

dopo questo pezzo così romantico, così j'ai envie de l'embrasser, ho voglia di baciarlo così sul marciapiede, sotto la pioggia. E, ho un po' esagerato forse con il rilassamento, ma dopo cambierà tutto tra poco. E quindi ci spariamo un bel Eminem, un Eminem riflessivo che parla di solitudine, di stanchezza, un po' anche di tristezza di un uomo che a questo punto della sua carriera è entrato un po' dentro al tunnel degli psicofarmaci. Ragazzi, questo è del 2009 sto pezzo, ma in realtà di questo problema ne parlano gli artisti, soprattutto dall'America hanno iniziato a parlarne veramente tantissimo tempo fa. Io mi chiedo, ma ci sarà mai un po' una soluzione a questo grido d'aiuto che parte dagli artisti, ma che racconta in realtà proprio il disagio, il malessere di tantissime persone, il tunnel degli psicofarmaci. È veramente difficile uscirne, qua lo dice anche Eminem, lo raccontava Michael Jackson, l'hanno raccontato veramente in tanti, insomma, alcuni artisti che passiamo veramente sono anche andati via per colpa di questa cosa. Quindi non lo so, forse sarebbe ora di prendere dei provvedimenti o di fare comunque quantomeno più informazione su questo. Ascoltiamo cosa ha da dirci Eminem, che inizia così proprio: I'm just so fucking depressed. Questa è la sua Beauty.

dell'album abbiamo sentito Eminem con la sua Beautiful, qua ci dimostrava Eminem che sapeva anche cantare, non solo era il migliore del mondo a rappare, però sa anche cantare, come avete sentito nel ritornello. Amici, nel frattempo il tempo passa e la figlia di Eminem si è sposata e da poco, insomma, quest'anno se non mi sbaglio, insomma, lui è invecchiato e quando per me è veramente strano vedere Eminem diventare un signore, però tant'è che il tempo passa veramente per tutti. Comunque è stato, quando è uscito fuori Eminem, è stato veramente un grande cambiamento per la musica internazionale e non lo so, Eminem, grazie se ci ascolti, forse sei in Italia, comunque vengono tutti in Italia in vacanza, perché no? Perché no, magari si trova su un taxi e c'è la radio accesa, guarda caso c'è Era Ora, e che so che i tassisti ascoltano tantissimo Radio 2, infatti ne approfitto per salutarli perché riconoscono sempre la mia voce, soprattutto quando torniamo da Sanremo, e quindi insomma loro non potendo seguire i grandi eventi musicali lo fanno direttamente su Radio 2, quindi noi li salutiamo e li ringraziamo per aver scelto la nostra radio. Questo è Era Ora, dalle 21 alle 23 su Radio 2, scusate, ho avuto un piccolo buco, ma adesso ascoltiamo un pezzo del 99, vi giuro, io pensavo fosse uscito l'altro ieri, non l'avevo mai sentito prima, e quando l'ho scoperto sono impazzita, l'ho scoperta un DJ set di Ok Giorgio, tra l'altro, mette questo brano, io impazzisco con Shazam, riesco a trovarlo, per fortuna, e veramente un bel tiro, eh? Comunque ecco, in Italia non ci batte nessuno a fare la musica elettronica, e questa è la dimostrazione. Ascoltiamo Erasmus, questo è Ti ricordi di me.

Allora, io lo so, questo brano che abbiamo appena sentito è strano. Ti ricordi di me, gli Erasmus, o ti piace tantissimo o non ti piace per niente. Ma io so anche una cosa, che voi un po' vi fidate di me, quindi io lo so che state aspettando quello che arriva dopo. Pure che non vi piace un brano, ormai vi fidate. E tac, infatti io cosa faccio? Vi metto un brano che è sicuro. Qua io ci scommetto, se non vi piace vi offro un saccottino al cioccolato, perché è impossibile, è troppo bello. E poi veramente era una hit, era il 2000, sto parlando dei Spooks e queste Things I've

Allora, non è giusto perché mi avete scritto in tantissimi, ma solo perché volete un sacchettino al cioccolato. Invece io non ci credo che Things I've Seen non vi sia piaciuto, assolutamente, ci metto la mano sul fuoco. Erano gli Spooks a Radio 2, Era Ora, io sono Emma Stoccolma e vi faccio compagnia con la musica che scelgo, però ogni tanto mi sfugge qualcosa, ogni tanto veramente mi sfugge, e Matteo Strada, il mio autore, riesce a inserire delle cose sue, ma io vi giuro che dopo stasera non succederà mai più. Ascoltiamo Interpol, questo è Obstacle.

Manca poco, purtroppo, amici, ma io torno domani. Manca poco alla fine di questa puntata di Era Ora su Radio 2. E non potevo, però, non potevo non farvi sentire, risentire questo pezzo. Sicuramente lo conoscete, insomma, di quando Christina Aguilera decide di essere paladina del femminismo e dice, giustamente, dice: nessuno ci può. Nessuno ci può sminuire, nessuno ci può tenere giù, hold us down. E lei parla di lei e delle sue ragazze, insomma, se vi ricordate il video c'è proprio una faida per strada tra questo gruppo di maschi che fanno un po' catcalling mentre lei passa con questi shorts cortissimi, le sue amiche tutte super stilose per le strade di New York, e ci sono questi ragazzi che fanno catcalling. A chi non è successo, parlo alle ragazze all'ascolto, una situazione del genere, anzi c'è veramente più si va in giro in gruppo, più si rischia di vivere una situazione del genere. Bene, Christina Aguilera in quel video, in questo pezzo, decide che lei non ci sta e decide di andargli a parlare proprio faccia a faccia con questi ragazzi che fanno un po' i bulli, perché loro sono delle ragazze. È così che noi siamo cresciute, ragazze. È così, grazie a Christina Aguilera, alle Spice Girls, abbiamo capito che potevamo dire la nostra, perché no? Il femminismo parte anche da qua. Ascoltiamo Christina Aguilera insieme a Lil' Kim. Questo è Kent.

Tenoi, poi è cambiata molto, è stata un po' vittima dei interventi chirurgici. Vabbè, comunque Christina Aguilera nel, sul finale degli anni 90, io mi ricordo certe cose veramente, certe cose erano indecenti all'epoca. Anche questa guerra che i media si erano inventati tra lei e Britney Spears, era veramente una roba orrenda, no? Come se non ci fosse spazio per entrambe. Oggi è diverso, oggi veramente non è più così, però c'è stato un tempo in cui se eri una pop star dovevi essere l'unica pop star, e appena arrivava qualcun altro allora non valevi più niente, e non funziona così. Mi ricordo che Madonna era una grande in questo, perché quando Madonna esce fuori con l'album Music, lei esce fuori con, vi ricordate benissimo, immagino, la maglietta con su scritto Kylie Minogue, e questo voleva dire tanto nel mondo del pop, voleva dire io ci sono, ma se esisto, esisto anche grazie a le mie colleghe, no? Esisto anche grazie a Kylie Minogue, e rese iconica Kylie Minogue quando forse era stata un po' schiacciata dalla popolarità di Madonna, e questo non era giusto, e secondo me lo sapeva anche Madonna, che non si va avanti, non si riesce da sole, però era un po' un'idea dei maschi questa, perché non esiste questa cosa per gli uomini. Ad esempio, sì, ci poteva essere la gara tra band, no, Blur, Oasis, ma era una roba di genere musicale, non era devi scegliere per forza soltanto un artista da ascoltare. Cioè, ci sono sempre stati tanti uomini nel mondo della musica, però invece per le donne era diverso, e si cercava sempre di sminuirle, e loro due hanno secondo me molto sofferto di questa cosa, Christina Aguilera, appunto Britney Spears, che vediamo ultimamente entrare e uscire da centri di riabilitazione, però insomma Britney non pare si stia molto riprendendo. Quindi secondo me quell'epoca lì, i primi 2000, le hanno segnate veramente forse in modo troppo permanente. Io spero di no, spero che possano comunque godersi quello che sono riuscita a fare, la carriera che sono riuscita ad avere, la vita anche privata, insomma, perché è veramente un peccato. Però il mondo va così, amici, andava così, per fortuna sta cambiando. E speriamo sempre meglio per le nuove generazioni. Io vedo che le ragazze comunque si fanno forza tra di loro, non è veramente, non è più così. Infatti quando vedo Elodie, Gaia, per parlare delle nostre italiane, no, Levante, Serena Brancali, insomma è tutto un grande gruppo, non c'è più l'artista singola. E questo è un bellissimo segnale, ci vuole sempre tanto, però poi piano piano ci arriviamo. Questo era ora, ma non sono solo a fare questo programma, siamo in tantissimi: Emma Caggiano, Ale Aguilera Provenzano, Matteo Strada, Lucia Mosca, Linda Critelli e Francesco Napoleoni. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia questa sera. Chiudiamo con un live, lo sapete, funziona, un bellissimo segnale, ci vuole sempre tanto, però poi piano piano ci arriviamo. Questo era ora, ma non sono solo a fare questo programma, siamo in tantissimi: Emma Caggiano, Ale Aguilera Provenzano, Matteo Strada, Lucia Mosca, Linda Critelli e Francesco Napoleoni. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia questa sera. Chiudiamo con un live, lo sapete, funziona così. Abbiamo iniziato con

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. 2-2.
3: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
4: 2-2. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.

Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.